0: Ci siamo.
1: Eh sì, dopo una settimana di sosta dovuta alla festa del radio, 49
0: una
1: anni.
0: Bellissima festa, lo vogliamo dire. Sia il venerdì
1: che la domenica.
0: Che la domenica qui sotto. Siamo sì. stati bene, ringraziamo tutti e tutte e tutto. Tanti sì. compagni così
2: io devo dire che
0: fuori dai.
2: Io quest'anno non ho fatto praticamente niente perché è stato fatto tutto da gli altri e dalle altre. Niente, ho fatto qualcosina a quella, ma veramente proprio grazie, sì, veramente cioè,
0: stessa cosa
2: roba
0: io,
2: incredibile.
1: No, io invece ho lavorato molto duramente, infatti appunto stavo pensando di chiedere
2: un aumento?
1: Almeno un rimborso, qualcosa, perché insomma.
2: Il
1: direttore artistico
0: ti do il doppio dell'anno scorso.
1: Il doppio l'anno scorso, il doppio di zero. Cioè,
2: se a fine dell'anno contabile qualcosa avanza,
1: spetterà al direttore artistico. Quindi, insomma, me lo assicurate.
2: La vedo dura, però.
1: Speriamo.
2: Ci puoi sperare, ti puoi impegnare per fare le cose a sostegno della radio.
1: Esatto.
2: Come succederà a Brooks?
0: Che succede a Brooks?
1: Succedono cose.
2: Però d'altronde, che ve lo dico, grazie intanto per chi ha trillato, stavate proprio qua a aspettare, effettivamente siamo tornati e io so che il direttore, cioè, questa settimana si è preoccupato di qualcosa.
1: Questa cosa che mi angoscia, angoscia tutta l'Italia.
2: Che cosa ti ha angosciato questa settimana? Dici?
1: Perché romantica, secondo voi, è uguale all'amore non mi basta? Cioè, questo è un interrogativo che insomma
2: non mi sembra nemmeno
1: va capita la situazione, perché insomma
2: mi sembra
1: perché appunto dai social i fan di Emma Marrone,
2: il nostro TikTok sta esplodendo, infatti
1: insomma per moltissime visualizzazioni.
0: Ma dice un plagio,
1: pare che sia, cioè allora i fan dicono che è un plagio, cioè i fan di Emma Marrone dicono che Ultimo ha copiato la canzone di Emma Marrone L'amore non mi basta per fare la sua ultima uscita romantica.
0: Impossibile. Secondo
1: i
0: me
1: fan
0: sono
1: di Ultimo sono arrabbiati tantissimo, qui c'è una guerra via social. Però appunto sia Ultimo che Emma Marrone però non si sono pronunciati.
2: Infatti
0: sono, stanno benissimo, sono due pezzi scritti.
1: Sono molto angosciato.
2: Secondo me perché stanno benissimo che questa roba qua gli torna utile in notorietà. D'altronde non, da quant'è che non sentivate parlare da Ultimo e da Emma Marrone? Io da Ultimo non sentivo parlare da quando ha fatto il concerto alla vela del Papa.
1: Ma insomma tu parli di concerti di Ultimo, insomma è previsto tra poco, alla fine dell'estate, questo mega concerto di Ultimo. Si diceva all'inizio 350.000 spettatori, mo se ti dicono 250.000, mi domando. L'ultimo della fila, no? Cioè quello che sta l'ultimo dei 250, esatto, l'ultimo
0: che entra al concerto di Ultimo vince qualcosa,
1: ma non lo so, insomma lo suggerirei a Ultimo.
2: Vabbè, comunque bentornati a

0: bentornati a Le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita a cura del presidentissimo spettacchiatissimo oggi presidente.
1: Sono spettacchiato.
0: Simpaticissimo
2: tu,
0: perché mi hai regalato un dono. Finalmente c'ho uno scettro regalatomi dal direttore artistico dentro la radio.
2: Giusto.
1: Diciamo cos'è, perché non è una televisione, quindi cos'è che stai brandendo in mano?
0: Una scopa.
2: Lo scopino.
0: L'ironia del direttore artistico, d'altronde è roba che è atavica, nessuno può batterlo. Comunque, quest'oggi, come tutte quante le settimane, intervisteremo un gruppo musicale che ci ha scritto Onda Rossa e @ondarossa.info. Fatelo pure voi se siete artist, musicist, quello che vi pare, e scrivete appunto per la redazione musicale, fateci le proposte musicali, noi ne capiamo qualcuna e ve la facciamo ascoltare qua in diretta. Musica un po' di musica mentre che sentiamo l'artista. Restate all'ascolto, sostenete la radio e bella stanza, cos'è?
2: Nina Simone.

0: 18:08, torniamo in voce e diamo il benvenuto ai Francabandiera.
1: Benvenuti su Radio Onda Rossa. E adesso forse riusciamo a sentirvi.
2: Sì, eccoci.
1: Eccoci qua.
0: Benvenuti e dai, grazie per averci iscritto. E, raccontateci un po' che cosa fate, chi siete, perché certo. Devo dire che il vostro contatto è stato abbastanza nuovo. Devo dire che tra le tante mail che ci arrivano, la vostra mi ha incuriosito molto. Quindi vi chiedo un po' anche di raccontare a chi ascolta quello che è stato. Insomma, dai.
3: Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, noi siamo i Francabandiera, siamo una band di Roma e siamo un trio. Io sono Fabrizio, poi con me c'è Francesco e Achille. E, abbiamo da pochissimo, da circa una settimana e mezza, rilasciato il nostro primo album, che è stato quasi un parto, se vogliamo dirlo così. Ci abbiamo lavorato tantissimo in vari anni, sia per quanto riguarda la composizione e la scrittura dei brani, sia poi tutta la fase di mixaggio e mastering, che è stata affidata ad un ragazzo ormai nostro amico e parte della band come mixer e master engineer, chiamato Cosmo. E tra l'altro questo, diciamo, l'uscita del nostro album è stata particolare, abbiamo avuto anche qualche articolo sui giornali, proprio perché il nostro amato Cosmo, ovvero il mix e master engineer, per permetterci di pubblicare l'album il 18 maggio ha dovuto fare una traversata per tutta l'Italia con la bicicletta da Milano a Roma per consegnare questo nostro primo vinile. E diciamo che la sfida era: se Cosmo non riusciva a portarci questo vinile in 7 giorni, l'album non sarebbe stato caricato. Questa cosa, diciamo, ha scaturito un po' di curiosità nel pubblico, e alla fine il buon Cosmo ce l'ha fatta, ha pedalato per 7 giorni come se non ci fosse un domani, ed è arrivato a Roma con il vinile e abbiamo effettivamente pubblicato l'album il 18 maggio.
0: Ce l'avete fatta. E allora
1: anche se non facile, mi sembra, insomma.
3: Specialmente per lui, che non è un ciclista, quindi è stato bravissimo veramente. Esatto, ma la frase di punta del viaggio, diciamo, che è stata: questo viaggio non è niente a livello di difficoltà rispetto a quanto è stato difficile mixare e masterizzare questo quest'album.
1: Diciamo. Bene, quindi insomma è andata bene, quindi.
3: Assolutamente sì. E sta andando bene anche l'album, siamo molto contenti dei risultati che sta avendo, pur, diciamo, avendolo pubblicato sulle piattaforme con un profilo, se vogliamo chiamarlo vergine, ovvero un profilo che non aveva niente pubblicato sopra, un profilo che è nato nello stesso momento in cui è uscito l'album. E pur, diciamo, utilizzando questa tecnica, comunque l'album sta andando abbastanza bene con gli ascolti, siamo molto contenti, le persone sono soddisfazione.
1: Vabbè, a questo punto.
3: Certo,
1: avete un suggerimento oppure ci pensa qui l'addetto?
3: Il brano che per ora sta andando meglio è Ritratto, che è, diciamo, l'unica ballad dell'album. Però, insomma, anche a sentimento, diciamo, a noi i brani piacciono tutte 8.
1: Certamente, immagino. Vabbè, comunque, se vuoi, certo, cominciamo con Ritratto.
0: Sicuramente seguiamo il consiglio.
1: E allora, Francabandiera, Ritratto.

0: Franca, allora. Franca Bandiera. Bene, allora, quindi ragazzi siete di Roma, cioè nel senso state a Roma, ma insomma dalla calata non mi sembrate proprio romani.
1: Esattamente, nessuno di noi tre è effettivamente di Roma, anche se abitiamo a Roma dal 2020 circa, anzi poco prima. E siamo di Formia e invece due di Formia e un ragazzo di Milano, o comunque provincia di Milano. Insomma, siamo sì, adottati da Roma, mettiamola così.
2: Ok, ok.
0: Okay.
2: Roma ha le braccia molto larghe.
0: È una mamma, molto accogliente. No, io vi volevo chiedere invece, raccontateci un po' gli strumenti che suonate, quello che fate, il modo in cui.
3: Anche se un po' ce l'hanno già detto, essendo un trio,
0: beh, sì, però anche un
3: ipotizziamo
0: po'...
3: che siano chitarra, basso, batteria, o mi sbaglio?
1: Allora, in realtà adesso sono Achille, sto parlando io.
3: Dai.
1: Io e Fabrizio ci conoscevamo già prima di questo progetto. Io nasco come pianista, lui come chitarrista classico. E un po' abbiamo mantenuto questi strumenti, ma in questo progetto ci siamo messi a esplorare perché la composizione non è stata più soltanto dedicata in studio, in saletta, ma utilizzavamo proprio computer, registrazioni, sovraincisioni. In questo percorso, che è durato all'inizio un anno, dopo un annetto è arrivato Francesco. Francesco in questo progetto in realtà è entrato come bassista, ma lui è un jolly che ci ha portato la musica elettronica e tantissimi altri strumenti, perché un po' di strumentista, suona il sax, suona la chitarra, suona il basso,
0: sì, è vero.
1: Suona
0: poi
1: la musica elettronica.
0: Nel pezzo che abbiamo ascoltato, diciamo, non c'è molta, non si sente molto questa contaminazione elettronica, però sicuramente nei prossimi uscirà un po' più.
1: Esatto. Avete scelto proprio l'unico brano che è Ballad.
0: No, l'avete scelto voi.
2: L'abbiamo scelto.
0: L'avete scelto voi.
3: Ci rimpalliamo la responsabilità.
0: No, questo qua, no, invece più che rimpallarcela, io lo affronto, no? Perché nel senso che mi ci dite, è uno di quei pezzi che va per la maggiore. E quando ci parlavate appunto dell'album e del lancio che avete fatto, quindi se serviva di spendervi, c'avete qualche cosa da dire su questa cosa qua, che appunto la ballad è quella che è la cosa che è andata per la maggiore sull'album che avete fatto?
1: Forse potremmo più puntare l'attenzione su un modo di comporre e fare musica, che è quello che abbiamo voluto applicare su tutto quanto l'album. In realtà l'album è fatto da 8 brani, ma è molto breve, sono 17 minuti di musica, quindi circa 2 minuti e mezzo a brano, ed è stato fatto apposta per portare uno stile musicale, uno stile di composizione che non prende, non utilizza gli schemi standard delle strutture musicali pop, quindi sì, intro, strofa, ritornello, strofa 2, ritornello 2. Abbiamo cercato di creare delle piccole storie seguibili con un testo e una melodia semplici, anche se sotto succede un po' di tutto. Buona esplorazione.
4: Soprattutto penso che il punto di forza del nostro progetto sia che da un brano all'altro non sai cosa ti puoi aspettare, mettiamola così. Cioè è possibile che in un brano insomma senti un brano ed è un pezzo hip hop, rap, un altro brano è una ballad, un altro brano è tutto elettronico, e insomma c'è un bel misto di cose e non sai effettivamente cosa aspettarti da un brano all'altro.
3: A me questa cosa piace molto.
2: Infatti piace molto anche a me. Non so quanto poi al pubblico possa non ci possa.
0: Vabbè, però ne parliamo dopo. Intanto scegliete un'altra canzone da ascoltarci e poi ne parliamo dopo.
3: Che ci ascoltiamo?
1: Possiamo sentire per esempio Grazie.
5: Okay.
1: È il primo brano dell'album. Esatto.
0: Andiamo.

0: interrompiamo la corrente trasmissione audio per informarvi che al cantante personalmente gli è passata la voglia.
1: Spera che non mi ritorni la voglia. Spera che non mi ritorni la voglia di stare in istituzione. Merda, mandare a fuoco tutti quelli che lo fanno solo per i soldi, e per i soldi si ammazzano. Non gliene fotte più un cazzo a nessuno dell'arte. Dimmi.

0: Ok.
1: Sì, in effetti grazie. Siamo molto sorpresi.
0: Molto sorpresi.
1: Perché sì. Dopo il primo brano veramente non ci aspettavamo una cosa simile, però sì. Insomma...
2: questo è proprio l'effetto che vorremmo dare agli ascoltatori, ovvero cioè, non, e soprattutto anche ai nostri concerti, cioè che tu puoi venire a un nostro concerto e poterti godere effettivamente di tutto nell'arco della durata, insomma, dell'esibizione.
0: Come la portate dal vivo questa roba?
3: I concerti, quello volevamo un po' chiedervi.
0: Come la portate dal vivo? Cioè, con quale formazione, appunto, visto che ci dicevate che avete usato molta post produzione, multi loop, insomma, sovra incisioni, eccetera, eccetera, nel senso dal vivo come.
2: Sì, allora diciamo che il nostro asset dal vivo è abbastanza complesso, ma speriamo che sia altrettanto bello, ovvero suoneremo sia strumenti acustici, ma sia suoneremo sopra diciamo le basi, come posso dire, la batteria per esempio starà tutta al computer già programmata e noi ci suoneremo sopra, ci alterneremo poi con vari strumenti acustici come ho detto prima, ci saranno altre aggiunte come il sassofono, la chitarra acustica, il pianoforte, insomma tante cose messe insieme cercando di
0: diciamo un live dinamico.
2: Molto dinamico e in questo caso possiamo annunciarvi che ci sarà la nostra prima apparizione dal vivo con questo progetto il 13 giugno a Largo Venue a Roma e sotto diciamo un festival organizzato da Paolo Da Grandi che farà suonare tante band tra cui ci saremo anche noi come headliners.
0: Bene, okay, siamo contenti di aver anche dato un
1: contributo, diciamo,
0: una spinta così, a questo progetto che comunque sì, effettivamente lasciatevelo di è un progetto abbastanza insolito, è strano, è arrivata strana la presentazione con quella storia della bicicletta, un mixone di roba sicuramente non passate inosservati.
1: No, io devo aggiungere anche insomma che appunto durante questo ciclo di trasmissioni abbiamo scoperto che appunto i generi non esistono, perché tutte le volte che abbiamo fatto questa domanda dice ma che genere fate voi, insomma ci hanno sempre risposto non male, ma insomma ci hanno spiegato che appunto che i generi sono una convenzione, quindi appunto un gruppo che non ha un genere diciamo base, insomma è molto interessante.
2: Casca a fagiolo questa cosa che hai detto, perché noi siamo assolutamente contro i generi musicali, ovvero cioè nel senso la musica andrebbe presa per quella che è, qualsiasi essa sia, e senza starsi a fare troppe pippe mentali, se possiamo dirla così.
1: Assolutamente.
2: Oddio, cosa sto ascoltando? Semplicemente ascolta, se ti piace bene, se non ti piace vai avanti.
1: Esatto.
0: Allora, io ho una domanda un po' personale forse a questo punto. Volevo sapere su per giù l'età dei componenti della band. Non è una domanda che faccio spesso, però vi spiego perché vi chiedo questa roba qua, perché quello che hai appena detto è una roba molto matura secondo me sotto il punto di vista proprio del fare musica, insomma non è una roba proprio per come l'hai detta, non è una roba proprio secondo me una delle prime difficoltà che hanno gli artisti quando cominciano a fare musica è anche ricavarsi
1: una nicchia.
0: Sì, esatto, un ruolo in una nicchia, cioè una presenza in una nicchia, no? E questa roba qua invece mi sembra appunto una roba molto più sganciata da quel tipo di bisogno, ma è molto più una roba personale, quindi
2: lo sapete. Allora, l'età nostra, io sono Fabrizio e nel progetto diciamo che maggiormente sono la voce principale, poi vabbè suono la chitarra e ho 33 anni. Poi c'è Achille.
4: Ci sono io, Achille, io faccio il pianoforte e altre tastiere. Io ne ho 30.
0: Vabbè, poi una trentina, dai,
1: sono abbastanza giovani.
0: Non volevamo però di pescare comunque. No,
3: magari c'è
2: un ragazzo che in realtà è molto più piccolo di noi e si presenterà lui.
5: Mi presento io, sono più piccolo di loro, ho 20 anni e sono quello che principalmente produce e suona un po' di quello che capita.
1: Ok.
0: Bene. Comunque, grazie. La prima parte della canzone, diciamo, è abbastanza critica con appunto con chi fa il musicista, no? Con chi ha studiato, che non vuole entrare in quel mercato. Ringraziate la musica trap. Molto provocatore. Cioè, fa ride, ma anche riflette.
2: Okay.
0: Dai, a parte scherzi, scelgo io una canzone.
4: Vai.
0: E adesso non mi ricordo perché le ho sentite diverse, mo ci andiamo a sentire, faccio schifo o così, non lo so.
4: Va benissimo.

0: ormai.
1: Presidente, quando ti faccio i segni con le mani.
2: Ma quindi, tanto il microfono era chiuso, potevi proprio urlare.
1: Sì, infatti io stavo già urlando, solo che tu c'avevi le cuffie e non mi sentivi. Abbiamo sentito
3: voi
1: faccio
3: non fate
1: schifo.
3: Caso, eh?
1: Abbiamo sentito faccio
4: sì, sì,
1: schifo.
4: Tranquilli.
1: Scusate.
4: È stato un piccolo quindi spoiler dell'altro brano, il quarto.
1: Esatto. In sottofondo c'è il tuo nome, che è il quarto brano. Come possono fare le persone a trovarvi, a cercarvi, a sentire la vostra musica e anche a contattarvi per chiamarvi a suonare, insomma?
4: Certo, è la pagina nostra Instagram è il posto dove leggiamo di più, maggiormente i messaggi, e la pagina si chiama francabandiera.music, la pagina Instagram. Invece su Spotify siamo semplicemente Franca Bandiera, mentre se volete scriverci via mail per qualche proposta, ma anche su Instagram va bene, però la nostra mail è info@francabandiera.it, e vabbè, anche su YouTube invece ci chiamiamo Franca Bandiera punto official, insomma basta che cercate Franca Bandiera,
1: ovunque ci trovate. Franca Bandiera a Roma, aggiungete sul motore di ricerca, esce precisamente. E allora andiamo con la domanda di Rito.
3: Eh sì, la domanda di Rito è questa, insomma, come mai avete scritto Radio Onda Rossa?
1: E soprattutto, la conoscevate Radio Onda Rossa? Conoscete questa radio?
4: No, sinceramente non la conoscevamo, anche se...
3: Scusati, interrompo, noi ci aspettiamo una risposta assolutamente sincera, perché insomma...
1: Quindi vai proprio tranquillo.
4: Sì, no, assolutamente non la conoscevamo, però abbiamo effettivamente appena scoperto una radio di Roma, e sarebbe anche carino magari un giorno venirvi a trovare, se...
3: Noi siamo sempre qua.
1: Beh, non avete scoperto una radio di Roma, avete scoperto una radio che mo vi racconto io. È una radio che è stata aperta nel 1977, quindi ha fatto 49 anni proprio la settimana scorsa. 49 anni senza nemmeno un secondo di pubblicità. Senza nemmeno un finanziamento da partiti, finanziamento da privati, finanziamento da qualcuno che vuole dettare la linea redazionale di questa radio.
3: Totalmente autogestita.
1: Totalmente autogestita. Tutti quanti e tutte quante noi che la teniamo accesa non ci prendiamo nemmeno un euro da 49 anni. E
4: potremmo
1: soprattutto
4: chiamarla una radio franca, una franca radio.
3: In effetti sì,
1: potremmo, abbastanza.
3: Sì, potremmo.
1: Tant'è infatti che è stata proprio tirata su da tutti quanti i movimenti autonomi operai del 77, che qua a Roma, diciamo a Via dei Volsci, erano una delle zone più reattive di Roma, diciamo, ecco qua. Quindi adesso conoscete Radio Onda Rossa. Fino adesso, se non sapevate queste cose, non la conoscevate. Però adesso invece la conoscete, così vi siete resi conto meglio di quello.
4: Bellissimo,
1: che...
4: bellissimo, complimenti a voi.
1: No, grazie a voi.
4: Grazie della disponibilità.
1: Dai,
3: è un piacere.
1: Ogni venerdì
3: ospitiamo volentieri gli artisti che ci scrivono, è veramente con piacere.
1: Purtroppo non troviamo mai nessuno da insultare.
3: Infatti questo è il problema. Insomma,
1: ci vuole vero sullo stomaco.
3: Abbiamo trovato degli artisti, insomma, di scarso valore.
1: Tu ce l'hai per il tuo storico, sì.
3: Allora,
1: va bene ragazzi, noi vi ringraziamo.
3: Ci sentiamo un ultimo brano di Franca Bandiera e vi salutiamo.
1: Vi chiediamo di indicarci l'ultimo brano, così ce lo sentiamo in chiusura, e vi ricordiamo che tra poco su www.ondarossa.info trovate il podcast della trasmissione. E vai, diteci l'ultimo brano.
4: Sì, per continuare sull'onda dell'imprevedibilità vi potremmo consigliare Timido, che è il brano più imprevedibile dell'album.
3: Perfetto, allora vi ringraziamo ancora e vi aspettiamo qui negli studi di Radio Onda Rossa.
1: Grazie ancora per averci fatto conoscere la vostra musica. Dai forte, un abbraccio.
3: Ciao.
5: Timido.

0: Dai.
1: Sto evidentemente esagerando.

0: quindi scusa un cazzo.
1: Timido, timido, se non mi conosci mi crederai timido, pavido, sentilo, sentilo.
2: Vedi, quindi allora io ci ho sentito un po' Caparezza, un po' Mad Men, Jamie Dice, quella roba lì, un po' anche Salmo, ma soprattutto ci ho sentito lo stile del Machete Mixtape volume 2.
3: Addirittura.
2: Ci ho sentito proprio quello stile là, nella produzione, diciamo, proprio delle basi anche della
4: volume 2.
2: Volume 2.
3: Okay, okay. Prendiamo nota.
2: Ho paura di uscire, mamma, sto male. Quel tipo di follia. Comunque, bravi, bravi Franca Bandiera, mi sono piaciuti, veramente una bella scoperta. D'altronde, come sempre, tutti i venerdì è la vostra trasmissione preferita, ma adesso ci sono i due momenti più attesi della settimana.
3: Cominciamo allora subito con
4: quale,
3: il primo.
4: Quale?
2: Scegli tu.
3: No, il primo, cominciamo subito con il pensierino, visto
2: il pensierino qui.
4: Allora non avremo mica solo uno di pensierino, no?
2: Beh, diciamo che non abbiamo solo uno di questo, cioè, questa settimana incredibilmente no. Ma sono tutti quanti poi dello stesso personaggio. Però non voglio rubare la scena al direttore artistico che cerca gli occhiali.
3: Cerco gli occhiali.
2: Allora, questa la io la faccio uno spoiler. Insomma, non è mai successo che abbiamo fatto un pensierino in una settimana e nella stessa settimana ce ne sarebbero tipo 10-15 diversi dello stesso autore. Sono sicuro, perché comunque il nostro direttore artistico è un grande appassionato del menzognero. E la citazione verrà.
3: È un bellissimo giornale.
2: Esatto, ma ce ne sono tante altre di citazioni che io ho scoperto così in 10 minuti solamente cercando altre cose.
3: Andiamo, allora, parliamo di De Gregori, insomma, a parte la sua dichiarazione di lui.
2: Il compagno De Gregori, giusto?
3: Non proprio, direi. Insomma, perché appunto dichiara in un'intervista che dice lui ricerca una vicinanza fisica con chi lo ascolta. E però aggiunge: sono imbarazzato dal gigantismo dell'industria musicale. Sold out è un'espressione terribile. Mi dà fastidio. C'è tanta gente in Italia che non può riempire gli stadi. Questa musica dal basso va incoraggiata, dice lui, insomma. Però appunto di musica dal basso De Gregori, insomma, un po' controversa la questione, perché insomma addirittura lo stesso giornalista gli ricorda, lui ha fatto un disco insieme a Checco Zalone che diciamo non è proprio il top, mi viene da aggiungere. E poi aggiunge
2: sì, c'è grossa crisi, come direbbe Guzzanti, c'è veramente grossa crisi di satira.
3: No, perché appunto si accoda, diciamo, al numeroso esercito di cantanti italiani che dicono questa roba così, insomma. Dice che ha letto l'enciclica del Papa, pensa un po' che passa
2: culo,
3: il tempo
2: che
3: così,
2: culo.
3: Insomma.
4: Sempre lui, De Gregori.
3: Eh sì, De Gregori, che se la prende con gli algoritmi.
2: Ah sì, sì, l'ho letto sul Corriere, che il Papa l'enciclica del Papa.
3: Però aggiunge che anche lui non si sente nessuno per dire quale posizione prendere su Gaza, Israele e l'Iran.
2: Infatti
3: non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno vorrei ricevere le lezioni, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Non hanno l'autorevolezza per farlo, e quindi così
4: sì,
3: lui si
4: io direi che comunque è invecchiato male.
2: È invecchiato male, e il Fatto Quotidiano
3: è invecchiato peggio.
4: Lei che
2: Fatto
4: sia
2: Quotidiano,
4: stato il suo grande compagno quando era giovane, però
3: addirittura è stato smentito da Elisa, la cantante.
2: Sì, esatto.
3: Elisa, insomma,
2: perché comunque nel senso detta così sembra un po' all'acqua di rosa, invece quello che insomma
3: secondo me
2: cioè quello che ha detto, lui dice proprio che lui si vergogna degli artisti che prendono posizioni politiche, nel senso,
3: e secondo me lui sente, appunto è uscito anche un documentario, non so che cosa, su Netflix, che parla appunto degli anni 70, dei processi pubblici che vennero fatti ai concerti, tra cui anche De Gregori, ricordo anche Venditti, e questa cosa insomma...
2: Dici di più, direttore?
3: Insomma, in quegli anni, diciamo, di grande fermento politico, e non solo di fermento politico, insomma, scoppiavano bombe sui treni, succedevano omicidi in continuazione.
2: Ma dici quegli anni in cui hanno fatto Radio Onda Rossa?
3: Parlo degli anni 70 in particolare, sì, insomma, e lui che faceva Buonanotte Fiorellino, insomma, era un po' così improbabile, per cui venne fatto un concerto, venne interrotto il concerto, salirono i compagni sul palco e fecero una specie di processo popolare per dirgli ma insomma ma che cavolo stai a fa'. E questa cosa a lui non gli è mai andata giù, per cui...
2: Buonanotte, buonanotte a...
3: Esatto, quindi buonanotte...
2: Come si chiama il nome? Gregorio Franceschino.
3: Franceschino,
2: buonanotte Franceschino. Sì, smentito Elisa che comunque non ci daremo veramente perché...
3: Sì, va bene.
2: Che cazzo me la frega. Dici che cosa...
3: No, Elisa ha rimproverato De Gregori dicendo che insomma invece lei ha preso posizione... E quindi insomma gli artisti devono prendere posizione.
2: Vabbè,
3: un'aggiuntina.
2: Sì, guarda, sì, io qua c'ho una sbraga di schede aperte che sono successe un botto di cose perché siamo in ritardo di su tante cose. Cioè, nel senso, qua oggi che ore so? Già 36.
3: Vabbè. Cioè, però insomma, una cosa molto rapida. Vai, insomma, volevo parlare di Auker de Kranz.
2: Della pronuncia forse non sono
3: il mio francese non è proprio perfetto, insomma al cuore di Kranz, parliamo di Kranz Montana.
2: Kranz Montana che
3: è sì, perché a proposito di concerti c'è stato un concerto di beneficenza per Kranz Montana per le vittime di questa tragedia, vabbè, insomma, e praticamente insomma i familiari delle vittime che aspettavano di ricevere
2: sì, questa
3: soldi,
2: tragedia, in cui c'è, nel senso il localaro di turno per risparmiare sulla sicurezza aveva bloccato una porta di uscita di emergenza comunque,
3: ma sì, e anche diciamo c'è stata anche secondo me una certa collaborazione da parte di molti, e comunque insomma in questo concerto insomma questi soldi non arrivavano, i familiari protestavano. Chi ha organizzato questo concerto ha risposto dicendo guardate stiamo inviandovi i soldi, ma il problema è questo, cioè che il concerto è costato 80.000 franchi svizzeri.
2: È costato 80.000.
3: Sì, e però in beneficenza ne sono arrivati solamente 15.000.
2: Cioè, all'aspetto.
3: Quindi, insomma, io mi domando: ma
4: fatto
3: la beneficenza a chi l'hanno fatta?
2: Io non sono proprio un mago dei numeri.
3: Sì, però 15.000 però versus 80.000, insomma.
2: Che secondo me è pure la stessa fine che fai te con la storia che volevi i soldi, quello che dicevamo all'inizio. Secondo me è la stessa fine che fai te, diretto.
3: Infatti, pensavo di organizzare qualche concerto.
2: Potresti dire quello, dicevo. Dobbiamo organizzare più concerti in maniera tale che svortiamo pure noi.
3: Esatto, i Rolling Stones.
2: I primi a svortare la radio. Non male. Va bene. Io qua comunque ho una serie di roba sui concerti. Imbarazzante, perché veramente ne sono successe di tutti quanti i colori. Riguardo. Vabbè, sentiamoci, ce l'hai una canzone?
3: Ma certo.
2: Mettiamo una canzone, perché non ce la posso fare così.
3: Dai.
4: Carico.
2: Sì, no, so carico, ma in realtà sono disperato. Allora, se volete disperarvi con noi, restate all'ascolto di 87.9, è una cosa che sicuramente peglierà male tra poco. Tra poco facciamo la rassegna delle azioni legali riguardante il music business delle ultime settimane. Tra pochissimo.
3: Ok.

0: siamo?
1: Ci siamo.
0: 18:40, Radio Onda Rossa, questa è la vostra trasmissione preferita.
1: E andiamo con la
2: infatti
1: rassegna.
2: Non è la nostra, è la vostra trasmissione preferita.
0: No, la mia è un'altra.
2: Infatti, quindi la vostra.
0: Squillano la i telefoni, ma perché?
1: Ma magari c'hanno qualcosa da dire. Comunque, Sony Music e Universal si intensifica la causa contro Suno. Suno che cos'è?
0: È una app di intelligenza artificiale concentrata sulla musica.
1: Esatto.
0: Si possono fare delle canzoni in
1: Sony
0: e click.
1: Universal che come ogni settimana insultiamo stanno in causa per una fracca di soldi contro appunto questa applicazione, perché inizialmente si diceva che Suno avesse istruito questa applicazione con 560 opere coperte da copyright, ma adesso Sony e Universal alzano la posta in gioco e dicono che sono diventati 60.000 le canzoni coperte da copyright. E questa qua niente, solamente seguiamola, continua a seguirla. Sicuramente quello che c'è da dire è che come diciamo sempre, in questo periodo, in questi anni, in questo anno più che mai come nello scorso, si intensificano gli impicci che fanno a livello proprio monetario.
2: Poi durante l'estate insomma si scatenano i concerti.
1: Sì, ma qua è una roba un po' più grossa. Come vedremo più tardi, questa è una roba proprio grossa, che a livello europeo si muovono. Come dicevamo qualche settimana fa, abbiamo visto che tante case, mi sa proprio Spotify pure, no? È passata in America, perché comunque Donald Trump strizza l'occhio a certi tipi di tassazioni a queste multinazionali rispetto ad altre. Comunque, adesso concentriamoci solamente sulle azioni legali, quindi Sony Universal contro Suno. Poi abbiamo, questa è molto bella, USA, la controffensiva legale di Live Nation e Ticketmaster. Come ricorderete, qualche settimana fa parlavamo di questa causa che sta partendo, forse speriamo, anche in Inghilterra contro diciamo i magnati, no?
2: Sì, è una grandissima agenzia di concerti,
1: i gerarchi,
2: insomma, sì.
1: Nel senso proprio diciamo contro chi lucra in maniera veramente troppo eccessiva sui concerti. L'abbiamo detto tante volte quanto costano i biglietti gestiti sempre dalle stesse società, che poi molto spesso annullano i concerti se non vendono abbastanza biglietti, di come questo ci rimettono gli bla bla bla bla bla bla. Lo sapete, se non lo sapete andate ad ascoltare le trasmissioni vecchie in cui l'abbiamo parlato. Comunque secondo loro hanno presentato la controffensiva dicendo che no, ma è tutta quanta una bufala, chi ci sta accusando? Tutti gli stati americani fondamentalmente che ci accusano stanno dicendo le cose. E c'è una parte molto interessante, carina da leggere. Secondo i documenti depositati presso la corte presieduta bla bla bla, i querelanti si sarebbero concentrati su episodi eclatanti come l'ormai celebre chat aziendale nella quale due dipendenti del gruppo si vantavano di rapinare i clienti per smuovere emotivamente i giurati. E quindi c'è, nel senso,
2: sono brave persone.
1: Quella secondo me è solamente una dei chat che è diventata virale, che se uno va a cercarlo come gli Epstein Files. Va bene, questo era il numero 2. Numero 3, giuro che poi è quasi l'ultima. Warner verso l'accordo con la causa contro Crumble Cookies, che è questa marca alimentare che praticamente accusa
0: biscotti.
1: Warner, esatto, accusa Crumble Cookies di aver usato in maniera inappropriata
2: la musica degli
1: sì, alcuna musica. Questa roba qua vediamo un po' come va a finire pure, nel senso, questi veramente si attaccano a tutto. Questa roba qua, faccio la chiusura di questo spazio di polemica, quello che dicevamo prima, dove si spostano i magnati della musica da una parte all'altra del mondo perché pagano più o meno tasse. Il Canada ha alzato la posta dello streaming dal 5% al 15%. Ossia, cioè, stanno facendo questo passaggio. Le grandi multinazionali che guadagnano con lo streaming, come Netflix o simili, e quindi d'ora in poi anche Spotify e quest'altri, che si erano opposti all'aumentare di questa, pagheranno invece che dal 5 al 15% in Canada, a differenza che negli Stati Uniti. E qua, probabilmente. Vabbè, questa qua era un'altra cosa. E l'ultima, proprio l'ultimissima, nota che ci dobbiamo segnare da qualche parte, perché secondo me prima o poi ci tornerà utile, è che il CEO, il boss della CIA, Fedeli, entra nel consiglio di amministrazione di GESAC. Che cos'è GESAC? Bella domanda. Lo sono andato a cercare. GESAC praticamente è un'associazione tipo l'ARCI. Però invece di gestire associazioni, gestisce gran parte di quelli che in Europa fanno il ruolo della CIA, ossia li scuotono e dovrebbero distribuire i soldi. Questa roba qua appunto si inserisce nel panorama in cui, come dicevamo, queste multinazionali scappano dall'Europa, questo soggetto Fedeli entra dentro il CDA di questa grande società, e eppure loro comunque hanno come obiettivo uno degli obiettivi principali, insomma, che si spingono, perlomeno nel senso perché fa figo, il contrasto, l'equa attribuzione sull'intelligenza artificiale, sulle opere di quel tipo lì, eccetera eccetera.
2: Sì, perché insomma questa intelligenza artificiale andrà a toccare non solamente...
1: Io voglio dire solamente una cosa su questa e ho chiuso. Veramente qua l'aiuto.
0: Sulla CIA
1: veramente, cioè nel senso che veramente sono dei ladri da... Quanti anni so che di stare la CIA? 40? Sono 40 anni che rubano i soldi a tutti quanti gli artisti italiani, e non solo, l'abbiamo visto che facevano delle canzoni uguali a Rolling Stones, ma cambiando
2: le cover
1: in italiano, e pagavano
2: italiano,
1: una roba proprio, cioè proprio i truffa, cioè proprio veramente dei truffatori. Solo la CIA riesce a truffare gente come...
2: Ricordiamo che la CIA non è, diciamo, un ente pubblico, ma un ente privato.
1: Assolutamente.
2: Quindi
1: giustamente in Europa in questo momento ci serviva qualcuno che sapeva bene come essere una merda e fa guadagnare i pezzi di merda. Quindi Fedeli, siamo veramente felici e orgogliosi di essere rappresentati finalmente dentro la GESAC da te. Grazie.
2: E va bene.
1: Grazie.
2: Insomma.
1: Musica. Famo un attimo uno stacco musicale poi torniamo col secondo momento più teso della settimana.
2: E dai.
1: Pensierino. No.

0: Allora, per quanto io adoro.
1: Ah, rieccoci qua, insomma.
0: Quanto io proprio riesco a far ronzare il microfono. Esatto. Dobbiamo tornare in voce, direttore.
1: Sì. Perché torniamo, siamo arrivati in voce, al vostro momento meraviglioso della settimana.
0: Al vostro secondo momento più della settimana. Cari ascoltatori, ascoltatori.
1: Questi sono i più venduti, insomma, perché.
0: Onore
1: sono...
0: a voi.
1: E questa settimana grandissime novità, insomma.
0: Vai, siamo
1: al
0: pronti.
1: Primo posto una nuova entrata.
2: La classifica FIMI, eh?
1: Esatto.
0: Sì, ricordiamo che è Confindustria, FIMI.
1: Certo. E insomma, e quindi dicevo, una nuova entrata al primo posto, Tedua con Ryan Ted.
0: Mamma mia, io ti giuro che mi viene l'ansia solo, cioè un misto tra ansia e disgusto, cioè potrebbe essere il nuovo.
1: Però
0: nuovo,
1: ti puoi rifare che al secondo posto c'è Shiva con Vangelo.
0: Vangelo di Shiva.
1: Al terzo posto una nuova
0: su una
1: entrata.
0: Pinna? No, niente pinna al terzo posto.
1: No.
0: Niente qua. Pinna.
1: Al terzo posto, anche qui insomma, io un cantante che apprezzo molto, che è Samurai Jai, per la sua pettinatura, con il disco Amatore,
0: salutiamo.
1: Che entra addirittura al terzo posto così in classifica.
0: Sì. Lui, secondo a Sanremo, grande sconfitto da Sal Da Vinci, era meglio lui all'Eurovision, diretto?
1: La pettinatura sicuramente era molto meglio.
0: Faceva meglio di...
1: Infatti, insomma, l'ho esatto. Detto, ormai ho trovato...
0: Non abbiamo parlato niente, abbiamo detto qualcosa sull'Eurovision dopo che ha perso niente, non abbiamo detto
1: ma
0: niente.
1: Non c'è nulla da dire,
0: dobbiamo fare una puntata speciale.
1: Va bene, continuiamo, il quarto posto, purtroppo, Geolie.
2: Vince anche ancora una volta Israele.
0: Ma che sta vincendo? Non ha mai vinto Israele.
1: No, è arrivato secondo.
2: È
0: come al solito, pure l'altro anno, sempre con i voti da casa.
1: Sì, insomma.
0: Perché comunque pagano. Sì, perché c'è proprio
2: detto un sacco
0: cioè, Israele, proprio il governo di Israele caccia i soldi per fa
1: qualsiasi cosa, basta insomma far vedere lo so,
0: vabbè, ma sta a fare la classifica dei più venduti, perché pure oggi li dobbiamo nominare, giornata pure oggi a parlare di quei pezzi di merda.
2: Scusate.
1: E allora dicevo, al quarto posto tutto è possibile, Geolier. E con grande tristezza, però, insomma, scende al quinto posto.
0: Tutto
1: Olli,
0: su una pinna.
1: Vita sempre.
0: Su una pinna, su una rota.
1: 83
0: su...
1: settimane.
0: Se vedeva uno stradone capiretta.
1: A
0: bandana e l'occhiale, porco due, zi.
1: Al sesto posto, Santissimo Saif,
0: che non è Said, non è... Come si chiama quell'altro con i capelli che ti piace?
1: Aspetta, Samurai Jai.
0: Samurai Jai, era Saif, che non è Samurai Jai, ma, come lui, richiama... il Vangelo, giusto?
1: Mi sa che ho sentito insomma una sua canzone.
0: Ti piace,
1: che,
0: ti piace, molto, questo ti piace.
1: È molto italiana come
0: molto
1: canzone.
0: Molto italiana, che cazzo
1: sì,
0: sei?
1: Reggaeton praticamente.
0: Che cazzo sei? Il
1: classico genere
0: Boris.
1: Italiano che è il reggaeton. Va bene, insomma, proseguiamo. Al settimo posto non è una grossa sorpresa, anche
0: no?
1: Qui Bad 73
0: Bunny.
1: Settimane Bad Bunny,
0: lo sapevo, guarda, non lo sapevo ma lo sapevo.
1: Sì, insomma, Debbie Pirarmas Photos, 73 settimane, insomma, se la
0: tu
1: batte. All'ottavo posto ancora la colonna sonora del film Michael su Michael Jackson. Al nono posto Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, lui. Finalmente è tornato Brescia, lo smacchiatore, da un po'. Da quant'è che non stava?
1: Però intanto qua leggo 51 settimane.
0: È salito, quindi è risalito Brescia.
1: È risalito.
0: Brescia sgrassa tutto e torna in auge.
1: E al decimo chiudiamo con Kid Yugi, anche Kid gli Yugi. Eroi muoiono e Kid Yugi ancora no.
0: Dai, mamma mia, come sei tetro. Senti, tu c'hai qualche
1: Yugi,
0: novità su...
1: Anche perché insomma all'11 agosto c'era Madame.
0: L'hai mai ascoltato? Tu quindi te lo sì a prescindere, perché Madame invece sei fan.
1: Esatto.
0: Va bene. E tu che dici? CD, vinili, niente di nuovo?
2: No, c'è Bad di Michael Jackson.
0: Michael Jackson, è uscito il film. Io andrò a vedere Mortal Kombat.
1: Vabbè, dopo questa bellissima informazione, sentiamoci una canzone.
0: Sì, dai, una canzone che è quasi.
1: Però
0: tardi,
1: una canzone questa è bella.
0: Però una canzone questa è bella.
1: Esatto.
0: Le altre hanno fatto cagare tutte.
1: Se il presidente alza il volume.
0: Ma da quando abbiamo acceso la radio nel 77? È l'unica bella questa.
1: Esatto.
0: Bella. Sentiamo. Infatti mi mancano un po' le canzoni cazzoni.
1: Lo so, però appunto.
0: Non
1: a
0: me
1: volte
0: metti più le canzoni
1: così.
0: La tipo. Io ti
1: voglio. La prossima settimana dovremo riaccontentare.
2: Ma che canzone è questa?
0: C'è un intro.
1: Sì, c'è l'intro che stanno spazzando per terra.
0: È un pezzo del merda.

0: rientriamo, rientriamo, rientriamo.
1: Finita, e rieccoci qua.
2: Sì, sì, è una canzone.
1: Vabbè, sono insomma.
0: È finita la canzone, è anche quasi finita la puntata, ma per farvi capire quanto poi effettivamente l'intelligenza artificiale entra nella musica e quanto poi effettivamente.
3: Io ne ho fatte 3-4 le canzoni di consumo.
0: Sì, sì, consumo. No, io nemmeno una. Però quello che voglio dire non era tanto disprezzare una cosa piuttosto che un'altra. Quello che voglio dire è che per farvi capire quanto effettivamente si stanno prodigando a legiferare su questa roba qua e quanto lo faranno in futuro, YouTube, come tutti quanti gli altri in realtà, sta inserendo la funzione per avvisare quando i contenuti sono sono editati e bla bla bla con intelligenza artificiale. Questo perché appunto c'è una grossa falla in questo momento, in generale su tutto quanto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ma soprattutto anche per la musica. Per farvi capire questa roba qua, vi leggo questa notizia qua che fa molto ridere. Chissà dove è andata a finire, la devo ritrovare assolutamente. Vabbè, per farvi capire, ci sono dei creators di TikTok, nota piattaforma alla quale anche potete trovare la nostra trasmissione, le faremo sapere punto ondarossa punto
1: con i balletti
0: sì, del presidente a petto nudo, noi ce l'abbiamo qua, è uno spettacolo terribile,
1: esatto.
0: E

0: che vengono ascoltate più dei, delle canzoni fatte da artisti, e c'è questo scandalo in cui una delle molte canzoni più
1: potremmo di... introdurre il discorso dell'ignoranza musicale.
0: Sì, ma senti generale, qua, ma senti insomma... qua, nel senso, perché qua c'è proprio per caso, non ritrovo l'articolo perché sto a parlare con voi, ma se mi metto a cercarlo lo ritrovo. Praticamente la cosa assurda è che la maggior parte delle canzoni che vanno per la maggiore sono tipo dei testi generati da questa applicazione da Suno, che praticamente sono tipo i messaggi che si scambiano tipo madre e figlia, cioè nel senso, ah, certo. Una ragazzina che chiede alla madre come vestirsi oppure che taglio di capelli farsi, diventa una canzone generata con la I che diventa il contenuto di un video su TikTok che viene ascoltato più delle canzoni de non lo so,
1: Insomma,
0: De Brusco, che è uscito l'album, sta uscendo l'album in questi giorni, che spacca l'album, è figo, non la senti.
1: E vabbè, Parco d'altra parte, due, insomma, la cultura musicale imperante è questa. Parco due. Cioè, per cui c'è una bassa qualità, del resto Sal Da Vinci sta lì a dimostrarlo.
0: E questi ci guadagnano, è vero, non ci guadagnano moltissimo. Effettivamente, poi l'articolo adesso non lo ritrovo, ma l'intervista a questo, a questa madre, a questo genitore, insomma, che è svolta. Cioè, io adesso guadagno $4,000 all'anno, al mese. Li chiamo i miei 5 minuti di notorietà, probabilmente, giustamente, sicuramente, tra 20 anni, cioè, chiacchierando, ci diremo: ma ti ricordi quando faceva nei video con i messaggi che si scambiavano a madre e figlio e diventavano nei... cioè finirà presto sta roba. Però quello che non finirà invece è l'interfaccia tra le persone che non fanno musica con questa roba qua, che faranno musica, e questa roba qua verrà ascoltata sempre di più, moltissimo, visto che comunque il mondo che viviamo non è solamente quello reale ma anche quello virtuale inteso con i social, dove appunto basta fare un minuto e mezzo di canzone e questa roba qua è anche
1: già insomma in vigore questo fatto per la pubblicità, perché insomma sento molte produzioni di canzoni veramente commerciali che a volte mi danno l'idea che sono proprio fatte in funzione di uno spot pubblicitario, cioè in cui lo spot si prende quei 30-15 secondi che servono appunto per la pubblicità.
0: Sì, l'altro giorno dicevamo, non ci avevo mai pensato, no? Sanremo dura 6 ore, di cui un'ora è di pubblicità.
1: Esatto.
0: E la Onda Rossa dura da 49 anni, quasi 50 ormai.
1: Senza mai pubblicità.
2: Senza manco un minuto. Pubblicità? Zero.
1: Non zero. Zero. Come il mio stipendio praticamente.
0: Vabbè. Comunque quindi, dai.
1: Insomma, vabbè. In attesa di mandare degli spot promozionali, sentiamo una canzoncina delle Svulves Assassines.
0: Le Svulves Assassines.
1: Non so come si pronuncia.
2: Te ne prendi tutta la responsabilità.
1: Me ne prendo tutta la responsabilità.
0: Se la colla, direttore, se la colla tutto. Tanto c'è tanto. Comanda lui sulla direzione artistica. Mi sembra chiaro che la direzione artistica della radio sta in mano al direttore.

0: Miguel, che?
1: Luis Michel.
2: Sì.
3: Beh, d'altronde abbiamo passato la canzone. La canzone crucca, giusto? Questa era crucca?
2: No, è francese.
0: Francese, le Sacre Cœur, io ho capito quello a un certo punto.
4: Ciao!
0: Va bene, le 19.05, che dite?
2: Insomma, è un po' difficoltoso perché vabbè, mo apriremo, quindi.
3: Che ne so, sì, qualcuno aprirà.
2: No, qualcuno
3: aprirà. Sì. Noi stiamo sempre qua dal 76, non è vero? Però sì, la gran parte della strada radio stiamo qua dal 77, sempre aperti. Portateci le birre settimana prossima, perché comunque qua c'è
2: musica. Fate il radioabbonamento.
3: È vero, a partire dalla campagna di radioabbonamento.
2: Ringraziamo ancora tutti e tutte che hanno partecipato alla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa.
3: E ringraziamo pure quelli e quelle che hanno già sottoscritto il radioabbonamento. Cioè, veramente. Come ogni anno, veramente grazie non solo a chi è venuto a dare la mano alla radio, ma anche a chi è sottoscritto, perché comunque veramente arrivano compagni e compagne che ti danno 2-3 piotte e sostengono sta radio veramente come se non ci fosse nient'altro di più importante, e è così probabilmente.
2: Sì.
3: No, perché trovate un altro posto così, dove nessuno si viene a dire a mettere un posto così.
2: Va bene, allora quindi passiamo rapidamente ai saluti.
3: Sì. Come al solito, il primo saluto più importante è quello a chi non gode della libertà personale. Speriamo, come al solito, che
0: la radio è contro il carcere.
3: Se vediamo presto,
0: contro la società.
3: De fuori.
2: Esatto. E allora salutiamo tutti e tutte.
3: Ah, ricordiamo pure gli artisti di mandare i pezzi contro contro il carcere per scarceranda, giusto?
2: Sì.
3: È già uscita la colla?
2: No, non lo so. Però insomma. Anche
0: diciamo,
2: quest'anno cercheremo.
0: Non siamo noi quelli che
2: se ne occupano.
3: Scusa, noi siamo la redazione musicale, cioè se c'è qualcosa che si muove dalla radio, qua passa tutto quanto per direttore artistico. Qua, come dicevamo prima, se si muove una voglia.
2: No, ma infatti, cioè, c'è qualche difficoltà, perché insomma sono sempre in attesa di questo aumento di stipendio che non arriva.
3: No, guarda, tu non te ne sei accorto, ma già te l'abbiamo dato l'aumento.
2: Ah, l'aumento
3: del 30%.
2: Ah,
3: 30 secco.
2: Hai capito?
3: Guarda, più del 30.
2: Non me ne ero accorto.
0: Io gli ho detto 50.
3: Io ti posso arrivare al 100% in più.
2: Basta così.
3: Accetti al 100% in più?
0: No. Basta sta pantomima.
2: Esatto.
0: Dai.
2: Esatto.
3: 100%
0: abbiamo salutato.
2: Abbiamo salutato, quindi rimandiamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre su Onda Rossa.
3: Sì. Mi raccomando, fate le canzoni con Suno e mandatecele. Cioè, pure voi, mandateci le canzoni con, che ne so, delle cose che vi pare, fate la canzone con Suno, ce la mandate e noi la mandiamo in onda.
2: Dai,
3: va bene? Proponetegli come artisti. Onda Rossa, ondarossa.info, senza Suno, per favore, perché tanto vi sgaminiamo. Noi abbiamo i software più potenti di YouTube, porco due. C'avemo le orecchie buone a Radio Onda Rossa, hai capito?

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

premio strafami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi. La pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo suavato delle sigarette, sbirri al telefono che brindano la morte, le zecche bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta: se non la posso ballare, allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata, una gazzella morta, tu

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Let it crawl.

0: Allora, ci siamo d'accordo, bene, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su immanifesto.it.

0: Alice? Non so chi sia Alberto comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e
0: sono
1: questa
0: fascista
1: fascista
0: sono
1: che
0: entrati,
1: è entrata
0: poliziotti
1: nella
0: radio.
1: Radio Manganello
0: e cazzo ci sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro un muro, non a me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
2: Contro un muro.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni, altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yankadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto belafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

Ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 70 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato. È la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

0: Sì, bene, Chiara. Allora, siamo qua per parlare del collettivo editoriale Asterisco. E intanto, se vuoi, insomma, raccontarci di questo collettivo, anzitutto, per immergerci subito in quello di cui poi andremo a parlare, di questa realtà, ecco.
1: Sì, intanto grazie per averci dato questo spazio, siamo molto felici. Allora, sì, Asterisco è un collettivo editoriale, nasce nel 2019, siamo persone, il collettivo poi è cambiato nel tempo, anche le persone sono cambiate, ad oggi siamo persone sparse un po' per l'Italia, non siamo tutto a Roma, e nasciamo, veniamo dai movimenti sociali, insomma, no, dall'Onda, 2008, in così, nasce con l'idea di fare politica anche in altro modo, non solo nelle piazze, quindi così nasce Asterisco, con l'idea di riportare parte della cultura queer LGBT dimenticata, poterla ristampare e ripubblicare, non in un'ottica di malinconia del passato, ma in un'ottica di costruzione di genealogie. E così abbiamo fatto nascere Asterisco, siamo un collettivo, lavoriamo sul principio, in base al principio del consenso, quindi non del voto, quindi adottiamo tutte pratiche anche al nostro interno un po' diverse magari da quelle che se sei proprio un'azienda o una società, diciamo, ecco. E abbiamo fatto scelte nel tempo un pochino radicali che hanno fatto sì che noi non avessimo mai molti soldi, perché per esempio i libri nostri non fanno su Amazon per scelta, non solo in relazione agli accadimenti in Palestina fondamentali, cioè questo, ma in realtà proprio come scelta di boicottare Amazon in relazione al fatto che distrugge l'editoria, no? In senso ampio, e non solo quella, insomma, chiaramente. E quindi questo è Asterisco. Negli anni poi abbiamo ripubblicato testi del passato che non erano più disponibili, che non si trovavano più, e poi abbiamo aperto anche altre collane un po' più attuali, insomma, ecco, non solo di persone morte, ecco, diciamo.
0: Asterisco, ecco. E in questa crisi dell'editoria, qual è lo stato dell'arte di un collettivo così importante, ma al tempo stesso appunto difficile da gestire, perché è difficile il mondo? E poi ti chiederei anche dove è possibile trovare i vostri libri, se ci vuoi dire anche un po' quali libri ti vengono in mente, giusto, insomma, per dare anche lì una cosa in più, ecco, dire una cosa in più.
1: Sì, allora, io in realtà appunto Asterisco crede nel lavoro, che la cultura sia lavoro, e quindi le persone che collaborano col collettivo tutte vengono retribuite, perché è giusto, perché è lavoro, ecco. Semplicemente noi abbiamo deciso come collettivo di non avere reddito da questa, cioè è militanza, e ci teniamo che sia così, perché questo ci permette di anche fare delle scelte, no, magari abbastanza radicali, tipo non stare su Amazon, una fra tutte, no? Il punto è che in Italia l'editoria è in crisi, cioè l'editoria, le librerie, sarebbe un discorso immenso da aprire, insomma, no? C'è una crisi di questo, una immensa bolla che io spero che a un certo punto esploda, dove è tutto in mano a pochi, no? Ma come ovunque, in realtà, non è che solo l'editoria è così. E in questa crisi si innestano le difficoltà di Asterisco, diciamo, no? Che in realtà sono comuni a molte case editrici piccoline, no? Noi siamo una casa editrice piccola, cioè pubblichiamo massimo 4 libri l'anno, diciamo, ecco, anche perché al di là del fatto che è militanza, ma noi crediamo che bisogna pubblicare meno e meglio, cioè che escano troppi libri, ci sia una produzione eccessiva di libri, e quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre, che li prendono tutti, tipo Tuba, Libreria Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte le città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
0: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. E, ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, sì, o oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato e magari anche in altre i vostri libri, parlare del vostro collettivo.
1: Ho perso la domanda, scusa.
0: No, in che modo possiamo supportarvi? Ah, sì, scusa, sicuramente sì, parlandone, andando nelle librerie, sì, però.
1: Parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto, data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter pagare i libri che ha venduto, quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, asterisco, si è trovata in difficoltà economica, e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorealità che scrivono, e quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere il crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene.
0: Quindi, possiamo dirlo forte.
1: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
0: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
1: Stiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone, cioè abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta, ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
0: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
1: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
0: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
1: Sì, sì.
0: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito e poi se non
1: sì,
0: hai
1: il
0: altro
1: sito è www.asteriscoedizioni, che è la... su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse no, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quella della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
0: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
1: Ti salutiamo.
0: Ok, ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
1: Grazie e buon compleanno da Gionda Rossa.
0: Grazie, viva.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Arrivederci, ciao. Buongiorno.
0: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo invece dall'una alle tre ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5:30 ci sarà Split, con quindi musica hip hop, e poi dalle 6 alle 7 ci sarà Le Farine, di approfondimenti musicali. Poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione dalle 8:30 alle 9:30, fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. c'è Cucaracha, Robots on Mat, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

Noi siamo da oggi, lunedì 1 giugno. Centro sociale occupato e gestito transfemminista Auro e Marco in via dei caduti della guerra di liberazione 270.

confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare una casa, un quartiere, una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani martedì 2 giugno a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno alle ore 18.30. Quindi si indice un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli a cura del coordinamento nazionale non-NATO. Quando aumenta la benzina, quando sei costretto a pagare un privato per curarti, quando la scuola di tuo figlio cade a pezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono e cure dell'ambiente generano calamità naturali. Ricordati che è il prezzo delle guerre degli Stati Uniti, della UE, della NATO, dei sionisti. E quindi appuntamento domani martedì 2 giugno alle 18.30 con un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli. Ancora martedì 2 giugno a piazza, un'altra piazza, Piazza Nucitelli al Pigneto, alle ore 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis del gastro ostativo. Quindi martedì a Piazza Nucitelli al Pigneto alle ore 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis sulla vicenda di Alfredo Cospito. Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, arriviamo a mercoledì 3 giugno.

La provincia di Latina si mobilita in sostegno del popolo palestinese e della campagna 100 porti 100 città della Freedom Flotilla. Il Golfo di Gaeta ospiterà dal 3 al 5 giugno una tappa di 100 porti 100 città, il tour nazionale della Freedom Flotilla Italia, partito il 2 maggio da Taranto con l'imbarcazione Gassan Canafani.

brodo della Ghassan Kananafi Kanafani, scusate, in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali. Quindi al Golfo di Gaeta dal 3 al 5 giugno, 100 porti, 100 città.

6 giugno presso lo spazio anarchico Vettor Fausto. Il Cineforum Cine Bakunin prevede per il 3 giugno la proiezione della decima vittima di Elio Petri. Fantascienza all'italiana. Di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbatella, in via Vettor Fausto 3. Gruppo anarchico Bakun,

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacolo e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca.

Qui ancora la scuola di italiano per migranti, c'è la festa di consegna degli attestati della scuola di italiano per migranti, venerdì 5 giugno alle ore 18 al Parco Falcone Borsellino, festa di consegna degli attestati di corso italiano per migranti, in via Fontanellato 69.

Venerdì 5 giugno, presentazione di Un nuovo sole che viene, scritti inediti di Malatesta allo spazio anarchico Vettor Fausto. Presentazione del volume di Enrico Malatesta, Un nuovo sole che viene. Interverrà Roberto Carocci, curatore del volume. Venerdì 5 giugno alle ore 19 via Vettor Fausto 3, lo sapete ormai il posto del gruppo anarchico Bakunin, Fairom e Lazio. Venerdì 5 giugno alle ore 19, presentazione del libro di Enrico Malatesta, scritti, lettere e documenti inediti

Ancora venerdì al centro sociale ex Sniaviscosa in via Prenestina 173. Liberiamoci dal cemento, quizzone e cena, meme show di filosofia coatta. Venerdì 5 giugno alle ore 20, il centro sociale ex Sniaviscosa, lo sapete dove si trova, in via Prenestina 173. Un'iniziativa firmata da Fridays for Future, Core, Periferia Capitale.

da domenica 6 giugno, da sabato 6 giugno a domenica 7, Books Not Bombs, festa dell'editoria resistente. All'LSA 100 Celle, in via della Primavera 319.

lungo il programma, vi comunque consiglio di andarlo a leggere, Books Not Bombs, quindi da sabato e domenica 6 e 7 a LSA Centocelle, al Casale Falchetti, in via della Primavera 319B, festa dell'editoria resistente.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, al giardino liberato in via Galeazzo Alessia, la Certosa.

sabato 6 giugno a Via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in Via Prenestina 173, oppure anche online con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali. Training for the Defenders. In un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata, proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto, attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva, dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili, fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

Wing for Defenders, sicurezza informatica, all'accesso a Ex Nia dalle ore 11 alle ore 13 al centro sociale Ex Nia, ma anche online.

iniziare per poter partecipare. Sicuramente lo trovate sul gancio di Roma, roma.convoca.la,

Ora sabato lì vicino a Strike in via Umberto Martini 21, analogica dalle ore 15:30. Ritrovare le pratiche analogiche significa ritrovare un certo modo di riempire il tempo. Analogico vuol dire riflettere con una disponibilità di memoria definita, usare lo spazio consapevolmente, conoscendo i limiti e colmando il qui e ora. Pensare analogico vuol dire pensare prima, inserire un rullino nel corpo di una macchina fotografica, selezionare un tondo vinile, poggiare la puntina sul solco giusto, incidere con sgoglio di precisione la pelle sintetica, premere con la giusta pressione la spatola per spalmare bene l'inchiostro.

in via dei caduti della guerra di liberazione 270. Extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. 6 giugno, inizia alle 22, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Aure Marco si trova in via dei caduti della guerra di liberazione 288 a Spinaceto.

nostru primo festival di yoga popolare. Allora, Acrobax in via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno, dal basso, un festival di yoga popolare, il primo in Italia, organizzato dal collettivo Yoga Riot, che si terrà allo Acrobax domenica 7 giugno dalla mattina alla sera.

un festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali, è LGBT e transfemminista. Non propone standard estetici né performance da raggiungere. È popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia, il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso, primo festival di yoga popolare allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

via Rocco da Cesinale 18, il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, il coro Giovanna Marini diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38, domenica 7 giugno. Durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione ai banchetti, alle 13 pranzo, 15 allenamento di autodifesa, alle 16 il circo pirata, alle 16.30 partitona caotica di calcio, alle 17.30 un breve incontro formativo con l'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini

0: 36 minuti primi, come annunciato siamo pronti per presentare questo Festival Contatto 2026. Lo facciamo cominciando con Luigi dall'altra parte del telefono, che abbiamo già avuto ospite ai nostri microfoni. Buongiorno Luigi, come stai? Ci senti bene?
1: Buongiorno Marco, ciao, sto bene.
0: Benissimo. Allora, ti lascio subito la parola, così ci racconti brevemente che cos'è questo festival, questo meeting che parte venerdì prossimo a Milano.
1: Sì, dunque il meeting è l'incontro annuale della Brigata Basaglia, che è un'associazione di psicologi e operatori della salute mentale, con qualche anche al suo interno paziente, utente, che lavora in chiave critica per portare un vento basagliano e critico all'interno della psichiatria. Ogni anno fanno un festival, quest'anno a Milano, e hanno molti appuntamenti, tra cui appuntamenti col collettivo Antonino Artaud per presentare il libro Passi da morire, e la nostra associazione, che è Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che presenta una mostra fotografica, ma anche molti altri appuntamenti, tra cui spettacoli musicali, teatrali e quant'altro. È un incontro di tutte le menti critiche che riguardano la psichiatria. Quest'anno il tema è la resistenza alla psichiatria, il tema dell'incontro, forme di resistenza all'invadenza psichiatrica.
0: Senti Luigi, io ho visto il programma ed è davvero molto ricco, insomma si parte venerdì pomeriggio alle 17, si prosegue praticamente senza soluzione di continuità fino a domenica sera. Ci sono tanti espositori, case editrici, insomma davvero molto molto ricco. Tu in tutto questo, nello specifico, che cosa farai, che cosa curi?
1: Ma io non curo non curo nulla, in realtà, cioè, nel senso che avevano pensato, io sono autore di un libro che si chiama Socialmente Pericoloso, la triste vera storia dell'ergastolo bianco, perché sono internato all'interno del sistema forense da 6 anni e sto scrivendo questo libro, edito dal collettivo Informacarcere del Centro Evangelico Valdese di Firenze. Sono diventato un po' il simbolo della lotta per la riforma del sistema psichiatrico forense e della lotta contro la pericolosità sociale. Volevano intervistarmi di persona, hanno preferito far partecipare al tavolo come invitato l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che io ho aiutato a fondare 6 mesi fa circa. Ho preso dalla disperazione, dall'isolamento, potevo vedere solo massimo 2 persone a settimana e non potevo uscire dalla struttura psichiatrica, pativo molto la solitudine, mi mancava l'attività politica. Lancio l'idea sul web di creare l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, un'assemblea, una comunità virtuale tesa alla tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici. Questa idea ha molto successo, viene ripresa dal web e pubblicizzata da diversi siti, Informa Romanca e molti altri, e in breve tempo ricevo una 70 di dichiarazioni di interesse. Iniziamo a creare una mailing list, una chat, un sito web, un sito WhatsApp, un sito internet, e iniziamo la nostra vita virtuale tesa alla difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. In breve emerge, in primo momento dobbiamo dedicarci a quella che è la nostra identità, e insomma poi se vuoi ti racconto tutta la storia della nostra assemblea. in breve, in 6 mesi diventiamo noti, un'assemblea nota, una comunità virtuale nota alle principali realtà antipsichiatriche, tra cui Diritti alla follia dei radicali, Brigata Basaglia e altri. E quindi ci invitano, ci fanno partecipare, ci fanno addirittura Alice Scavarda, questa sociologa dell'Università di Torino, voleva fare una ricerca partecipata con noi per mettere a fuoco i problemi dei pazienti psichiatrici in rapporto con l'istituzione e fare uno spettacolo teatrale finale rivolto alla cittadina, perché noi eravamo una realtà autonoma da ogni potere, da tutte le ASL, e quindi le interessava lavorare con la nostra realtà. Noi in realtà abbiamo rifiutato, perché abbiamo rifiutato il rapporto con l'istituzione, ci siamo considerati autonomi, avevamo paura che l'istituzione rubasse le informazioni dalla nostra assemblea per metterla al servizio del servizio psichiatrico e del potere, e quindi ci siamo rifiutati di collaborare come assemblea con Sociologia di Torino. Comunque riscontriamo un grosso attenzione da parte delle istituzioni e quindi iniziamo a farci così conoscere come comunità, come assemblea dei pazienti psichiatrici. Siamo circa 70 interessati nella mailing list, una settantina nella chat di WhatsApp, attivi saremo una decina, e come illustrerà dopo di me Lucilla, ci occupiamo più che altro di temi culturali di temi culturali legati all'arte, alla fotografia, al cinema, alla rappresentazione dell'immagine del folle nei media, in particolare nei film. In futuro abbiamo intenzione di allargare il campo, adesso presto inizieremo a occuparci di altro, di allargare il campo della nostra azione, di cercare di allargare la platea di chi partecipa alla nostra assemblea permanente, allargare il nostro campo di azione. Adesso per esempio abbiamo preso l'abitudine tutte le domeniche di fare un gruppo di automutuo aiuto della nostra assemblea per cementare i rapporti sociali e per capire quali sono i problemi del paziente psichiatrico. Penso che presto inizieremo anche la raccolta di testimonianze di pazienti psichiatrici, sia con modelli online, sia da compilare, in cui mandare testi scritti, e poi raccoglieremo ed elaboreremo per fare elaborazioni e critiche al vissuto, analisi sociologiche di quello che è la psichiatria nella realtà, per come la racconta il paziente psichiatrico, per come la vive e non per come viene raccontata e descritta dal potere, in una rappresentazione autonoma. Penso che tra le iniziative che potremmo affrontare ci sarà quella di lavorare a creare un tavolo nazionale di tutte le realtà antipsichiatriche che si riunisca almeno una volta all'anno, lavorare per creare il Mad Pride, una giornata con manifestazioni dell'orgoglio del folle. Quindi abbiamo intenzione di lavorare per creare un movimento nazionale di pazienti psichiatrici. La nostra direzione potrebbe essere questa, vedremo cosa ci riuscirà di fare. Siamo una realtà appena nata e abbiamo molta voglia di fare, agire, trovarci. Siamo per lo più laureati, abbiamo livelli di studio molto alti, competenze, anche se, quindi abbiamo un capitale culturale molto alto, anche se da un punto di vista sociale viviamo tutti in condizioni marginali e molto svantaggiate. Però ci stiamo organizzando per poter essere un valido interlocutore delle istituzioni e avanzare delle richieste precise per la difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. Insomma, ci stiamo lavorando, siamo appena nati ma siamo molto combattivi. Non so se ho risposto alle tue domande. Al festival contatto di quest'anno, che è dedicato alla resistenza, a forme di resistenza al potere psichiatrico, ci ha invitato al tavolo a parlare insieme a molti altri e quindi portare all'assemblea la nostra esperienza, la nostra attività, i nostri progetti.
0: Benissimo. Luigi, io l'unica aggiunta che volevo fare riguardo al libro che hai scritto, volevo ricordare ascoltatrici e ascoltatori che è un libro che abbiamo avuto il piacere di presentare proprio qui in radio qualche tempo fa, che è sempre disponibile quindi sul sito per chi volesse risentirlo in podcast. Ti ringraziamo, noi non chiudiamo qui perché fra poco sentiremo una tua compagna, Lucilla, a cui telefoneremo fra pochissimo. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, per favore.
1: Sì, certo. Aggiungo solo che invito tutti i pazienti psichiatrici interessati a contattare l'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici e diventare attori attivi del proprio destino e della difesa dei propri diritti. Nessuno ci difende se non ci difendiamo da soli.
0: Grazie mille, Luigi.

0: Allora, 10:09, minuti primi, ancora in diretta su Radio Onda Rossa per parlare di Contatto o Festival che si tiene al LOC di Milano a partire dal prossimo venerdì 5 di giugno. Come annunciato poco fa, dopo Luigi, adesso la parola a Lucilla che sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno Lucilla, ci senti bene anzitutto?
1: Ciao, grazie per l'opportunità, vi sento.
0: Benissimo, allora io direi di iniziare lasciandoti la parola per presentarti brevemente a chi ci ascolta e per farci sapere anche qual è il tuo ruolo anzitutto dentro l'assemblea di cui abbiamo parlato proprio poco fa insieme a Luigi.
1: Allora, io mi presento, mi chiamo Lucilla Scalia, sono una persona psichiatrizzata, disabile, disabilitata e sono entrata nell'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici più o meno alla quarta riunione, credo, quindi un mesetto dopo la fondazione da parte di Luigi. Di solito ho un po' di difficoltà a stare nei gruppi sociali, soprattutto offline ma anche online, metti che era appena nata, metti un feed che diverse persone percepiamo in APPP, mi sono trovata insolitamente a mio agio molto presto. Nell'assemblea ci impegniamo a praticare comunque la democrazia diretta, quindi valorizzazione di passione, le attitudini personali, gli intenti, gli obiettivi, le scelte vengono definite collettivamente e poi chi ha possibilità, desiderio di operare può farlo ed è incoraggiato per la partecipazione di tutte le persone. E attualmente mi occupo principalmente delle comunicazioni, delle grafiche, dell'organizzazione delle attività culturali, lo faccio sempre all'interno. Quindi seguo il sito, i social, modero gli spazi di confronto e mi occupo dei progetti culturali, appunto come il nostro Cineforum online e il progetto fotografico SPA. Voi parto dal Cineforum.
0: Sì, che cos'è il Cineforum online anzitutto?
1: Allora, il Cineforum nasce da un'idea, un desiderio iniziale di Luigi ed è stato subito molto apprezzato come progetto perché siamo ritrovati nel gruppo un po' di cinefili e cinefile e insieme analizziamo le rappresentazioni cinematografiche della follia, quindi scegliamo i film, li guardiamo, li commentiamo, riflettiamo insieme, scriviamo articoli e restituzione dei dibattiti, perché l'obiettivo sarebbe costruire nel tempo un archivio cinematografico critico sulla follia in cui c'è una mappa dei film che ci hanno rappresentato, in cui siamo noi persone psichiatrizzate a guidare la visione che si ha di noi a livello cinematografico e mediatico. In questo primo ciclo di visione erano 6 film, ne abbiamo visti già 4 dagli anni 20 con Il gabinetto del dottor Caligari, l'ultimo è stato degli anni 70, Family Life di Ken Loach, ora mancano gli ultimi 2 Come in uno specchio di Bergman e Stalker di Tarkovsky, e proprio quest'ultimo Stalker dà il nome al Cineforum che si chiama La Zona Cineforum. E comunque sul nostro sito trovate tutto il programma, la presentazione, le modalità di partecipazione. Se posso dire il link è molto semplice, http.altervista.org, e si trovano anche i nostri contatti per essere iscritti alla mailing list, alla community WhatsApp, tutto sul sito.
0: Esatto. E questo diciamo per quanto riguarda l'online. Poi invece per quanto riguarda il festival che si tiene proprio fisicamente questo fine settimana, ti occupi anche dell'esposizione fotografica che ci sarà, giusto?
1: Sì, esatto, con un gruppo di persone appassionate come me ci occupiamo di questa esposizione. Abbiamo anche dovuto rimandare l'ultimo appuntamento del Cineforum proprio perché siamo stati invitati a partecipare a questo festival della Brigata Battaglia che si tiene al LOC a Milano dal 5 al 7 giugno e noi in particolare il 6 parteciperemo non solo con l'esposizione ma anche con un tavolo di discussione con altre belle realtà in cui parliamo di persone psichiatrizzate, tra persone psichiatrizzate, psichiatria, antipsichiatria, e poi appunto esponiamo le foto del nostro progetto Spazi, che è un'iniziativa culturale fotografica di cui ci occupiamo con altre persone appassionata appunto di arte e fotografia in APPP. Spiego un po' meglio cos'è Spazi.
0: Sì, anche perché Spazi con due Z, non con una Z sola.
1: Esatto.
0: È importante.
1: Esatto, intanto come si scrive? Si scrive S/Passi, S/Passi, perché appunto ora si capirà, è un progetto di un archivio fotografico dei luoghi della psichiatria contemporanea, costruito dallo sguardo delle persone che quei luoghi li vivono sulla propria pelle, quindi le persone psichiatrizzate. È un invito aperto a tutte le persone, pazienti, psichiatriche che si trovano in uno spazio di salute mentale a fotografarlo, e nasce da un'idea di Stefano Ciri, membro appunto dell'assemblea. Io ho scritto l'articolo di presentazione, ho pensato il nome appunto Spazi. Tutto nasce appunto da Stefano, che ha fatto notare che esiste molta documentazione fotografica dei manicomi storici, no? Quindi immagini che hanno reso iconica anche terribile e visibile ciò che doveva restare taciuto. Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Raimondo Cordon, per fare dei nomi. Comunque, dalla chiusura dei manicomi, questi luoghi che li hanno sostituiti non sono più fotografati, in pratica, soprattutto non da chi, li attraversa come pazienti. Quindi parliamo anche spesso di spazi neomanicomiali, quindi con la stessa identica funzione di oppressione, controllo sociale, REMS, STDC, reparti, tutti i luoghi in cui lo sguardo delle persone pazienti ancora oggi raramente viene riconosciuto come uno sguardo legittimo. E quindi in questi spazi succede sempre la stessa cosa: si viene osservati, valutati, misurati, molto raramente si ha la possibilità di guardare e di lasciare una traccia del nostro sguardo. E quindi noi vogliamo proprio dare spazio e legittimazione a questo sguardo, non per spiegare questi spazi, ma per dire: io c'ero, ci sono, sono qui. E quindi quando una persona psichiatrizzata scatta una foto, il suo sguardo non è neutro, è inevitabilmente politico. Quindi con quell'archivio anonimo, come scelta sia politica che di tutela, è così che anche persone da posizioni delicate possano partecipare. Non cerchiamo immagini perfette, spettacolari, insomma, semplicemente chi e dove, no? Pazienti psichiatrici in luoghi psichiatrici che portano il loro sguardo, interrompono un po' questa invisibilità, questa cappa di invisibilità che c'è. E comunque ci teniamo anche a raccomandare sempre di farlo in sicurezza, pensando alla propria incolumità, perché può essere anche un rischio fotografare in questi luoghi. Insomma, noi siamo sempre disponibili per essere contattati per qualsiasi dubbio. E niente, abbiamo raccolto più di 100 foto al momento, ne esporremo al festival una ventina, almeno una o più per partecipante, tutti i partecipanti saranno rappresentati. E il festival dura 3 giorni, ma noi abbiamo certezza di esserci con le foto anche sabato 6, quindi per essere sicuri venite a trovarci quel giorno. E comunque c'è anche un'altra iniziativa collegata, oltre alla mostra, anche il corso di fotografia,
0: che si terrà sempre nei 3 giorni, diciamo, del festival.
1: No, è, diciamo, un'altra delle prospettive che ha aperto Spazi, non è collegata al festival. L'abbiamo lanciata, ma partirà più avanti, pubblicheremo le date, ed è un corso tenuto dalla nostra Simona Novelli, è una fotografa alleata e membro di APPP, e guiderà i partecipanti e gli iscritti poi quando si terrà il corso, insomma, partendo dalla storia del rapporto tra la fotografia e la psichiatria, che è un rapporto molto stretto appunto di documentazione scientifica e deumanizzante al contempo, e poi passerà ai principi, diciamo, fotografici, per fornire strumenti a chi vuole partecipare a Spazi, non sa bene come, e vuole fare degli scatti più consapevoli.
0: Benissimo. Allora, Lucilla, io ti ringrazio. Prima di chiudere, però, con te volevo intanto sapere se ti andava anche di raccontarci un po' quello che era il tuo percorso, oppure se no va bene lo stesso, chiaramente. E poi, visto che tu curi un po' la comunicazione generale, le informazioni per mettersi in contatto con voi.
1: Sì, allora, intanto do le informazioni più dei contatti e poi magari dico brevemente qualcosa sul mio vissuto,
0: certo.
1: Con piacere. Per contattarci, tutte le informazioni si trovano sul nostro sito app.altervista.org. Si trova lì la mail, il link per i nostri social, usiamo Instagram e Facebook, e anche il link per la nostra community WhatsApp. Quindi tutto si trova sul sito app.altervista.org.
0: Ok.
1: Penso che come indicazione sia sufficiente.
0: Sicuramente sufficiente.
1: Ok, allora insomma racconto un po' il mio percorso brevemente.
0: Certo.
1: Io diciamo mi interesso sin dall'infanzia di arte in varie forme, dalla musica alle arti visive, alla scrittura come una forma espressiva che dà spazio all'incomunicabilità di certe sensazioni, vissuti anche difficili. Da quando mi ricordo mi sono sempre sentita un po' scollegata dalla realtà condivisa, ho avuto esperienze extrasensoriali assimilabili nel linguaggio psichiatrico, alla psicosi, alle dispercezioni, che in realtà sono esperienze minorizzate culturalmente e più comuni di quel che si pensa, come tutte le esperienze possono essere positive, neutre, negative, e purtroppo sono molto demonizzate invece. Per me queste esperienze sono state sia un rifugio interiore lontano dal dolore da più piccola, e poi dopo i 18 anni, diciamo, dopo alcuni abusi psicologici, sconvolgimenti, ho avuto una lunga crisi in cui sono diventate sensazioni ed esperienze più ingestibili e spaventose. Infatti le diagnosi le ho avute dopo questo crollo, in età adulta dopo i 20 anni, diagnosi che mi vedono ad oggi totalmente contraria. Ho attraversato varie fasi, io adesso sono totalmente contraria alla patologizzazione e individualizzazione del disagio, però inevitabilmente queste diagnosi hanno anche fatto emergere caratteristiche e svantaggi che nel mio caso avevo da sempre a livello anche sociale, appunto sensoriale, extrasensoriale, e mi hanno permesso soprattutto di conoscere una comunità di persone con vissuti affini. In particolare la diagnosi di autismo, disturbo di personalità schizotipica, con cui ho potuto anche accedere a supporti per il lavoro, l'università, senza il quale oggi non avrei probabilmente né l'una né l'altra. La mia esperienza psichiatrica è stata inevitabilmente deumanizzante, ma seppure nel pubblico in realtà anche abbastanza fortunata, per cui ho scoperto dopo, anche se abbastanza presto, che fosse un'eccezione questa mia esperienza. Un'eccezione alla regola, che invece è la coercizione in molte forme esplicite ma anche subdole, per cui mi sono, dopo questa consapevolezza, mi sono presto impegnata tramite i miei profili personali e ora anche soprattutto con ACCC a portare avanti un discorso, insomma, di culturale, di decostruzione, denuncia dell'oppressione psichiatrica, impegnandomi su un piano collettivo a rivendicare l'identità marginalizzata, costruire comunità, supporto tra pari sul piano personale anche attraverso poesie, espressione, ricerca artistica.
0: Benissimo. Allora, Lucilla, grazie mille sia per, diciamo, la testimonianza, sia per il racconto di questa iniziativa e di questi 3 giorni. Prima di chiudere, ricordiamo, allora si parte venerdì prossimo al LOC di Milano, in via San Faustino. Ci sono tante voci note anche al pubblico di questa radio. La Locandina, per dirne una, l'ha fatta Elena Mistrello, autrice di una bellissima graphic novel che abbiamo avuto modo di presentare qui tempo fa, e poi la casa editrice Agenzia X, la libreria indipendente Antigone, insomma davvero tante persone, tante compagne e tanti compagni che sono ben conosciuti anche da queste parti.

0: Marina Boscaino, che spero ci senta bene. Ci sei, Marina?
1: Benissimo, grazie. Benissimo. Un saluto a tutte e tutti.
0: Allora, grazie a te, ti lascio subito la parola. Chiaramente il tema non è certamente nuovo per queste frequenze, ma insomma raccontaci un po' brevemente il perché di questa indizione sabato prossimo e di che cosa discuterete.
1: Sì, allora innanzitutto grazie per la sensibilità su questo argomento. Siamo in un periodo veramente di silenzio totale e invece da parte dei media, invece a fronte di questo silenzio totale il ministro Calderoli e il governo stanno procedendo a passi piuttosto sostenuti per affermare l'autonomia differenziata, questo mentre tutti pensano che la sentenza 192 del 24 della consulta della Corte Costituzionale, che come ricorderete aveva ridimensionato moltissimo ma non cancellato la legge sulla quale noi abbiamo raccolto nell'estate del 24 1.300.000 firme grazie alla CGIL, grazie ad altri sindacati e movimenti, partiti politici eccetera, creando un fronte compatto contro l'autonomia differenziata. Ecco, l'illusione di tutte e di tutti è che questa sentenza abbia cancellato l'autonomia differenziata. Non è così, anzi l'autonomia differenziata sta andando, come dicevo, a passi spediti da due punti di vista su due fronti. Innanzitutto a novembre quattro regioni del nord, immaginatevi le disposte sulla carta e immaginate la figura che compongono e la condizione davvero di secessione che si verrebbe a determinare, hanno stipulato delle intese con il governo, con il ministro Calderoli, su quattro materie cosiddette non LEP, cioè materie per cui non sarebbe necessario determinare i LEP, a fronte del fatto che la consulta aveva detto nella sentenza che non esistono in sostanza materie in cui non si debba determinare determinare i LEP, tanto più che queste quattro materie sono tutta la dimensione finanziaria relativa alla sanità, le professioni, la protezione civile e il governo del la previdenza integrativa. Quindi sono quattro materie molto importanti che fanno parte della nostra vita. L'iter di questa evoluzione sta andando avanti, al momento c'è stata, oltre la ratifica e la firma delle preintese, c'è stata un passaggio in conferenza unificata dove le sei regioni del centro-sinistra insieme all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, hanno votato no, ma tutto il resto, compreso l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha votato sì, quindi le regioni di centrodestra e l'UPI. Pertanto il testo in questo momento si trova in commissione alla Camera e al Senato perché il passaggio obbligatorio è quello di un atto di indirizzo da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Si stanno facendo le audizioni che ovviamente come sempre sono catastrofiche contro il governo e contro questo provvedimento, ma naturalmente chi non ha orecchie per sentire non sente. D'altra parte al Senato è incardinato la S1623, che è la legge che Calderoli ha pensato di fare, il disegno di legge, rispondendo alla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la legge per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione in tutte le altre materie LEP, dove ci sono, cioè per esempio la scuola, dico quella che mi interessa più da vicino perché io sono un insegnante. Su queste noi abbiamo fatto audizione, abbiamo sottolineato in particolare che determinare i LEP, cioè dire quali sono i livelli essenziali di prestazione, non significa garantirli, perché per garantirli ci vogliono i soldi, come la Corte invece aveva chiesto. Tuttavia loro stanno andando avanti e pertanto, come potete immaginare, l'attacco è concentrico. Perché abbiamo scelto Napoli? Napoli ci è sembrata immediatamente dopo il referendum, diciamo, contro la riforma della magistratura di 2 mesi e mezzo fa, ci è sembrata la sede più opportuna, anche perché certamente, come sappiamo, se ne è parlato tanto, i giovani sono andati a votare, ma due città hanno fatto davvero la differenza, che sono Napoli e Palermo. Si sono registrati lì i picchi di no più significativi, e naturalmente non solo strumentalmente vogliamo usare questo dato, strumentalmente in senso positivo, ma anche perché naturalmente la secessione dei ricchi, se dovesse andare avanti come il governo vuole, un governo sempre più accanito, perché naturalmente le tre gambe del progetto eversivo, cioè il premierato, la riforma della magistratura e l'autonomia differenziata, vedono le prime due gambe definitivamente, pensiamo, azzoppate. Certamente il premierato è lungi dal venire, considerando che pensiamo che il governo abbia capito che gli italiani non vogliono, e le italiane non amano la manipolazione della Costituzione. Per questo Napoli, anche perché, se, come dicevo, si dovesse passare l'autonomia differenziata, ovvero la cosiddetta secessione dei ricchi, come la chiama, l'ha chiamata il professor Viesti, naturalmente il mezzogiorno, quella parola che è stata cancellata dalla Costituzione in seguito alla riforma del titolo quinto del 2001, cioè quello che ha generato l'ipotesi di autonomia differenziata, ne avrebbe uno svantaggio assoluto. Quindi queste sono le motivazioni. Se vuoi, poi ti dico qualcosa su come pensiamo di organizzare questa assemblea, a cui teniamo moltissimo. È un'assemblea nazionale. Nella prima fase della giornata ci saranno, oltre ad Antonella Bundu, che, diciamo, è reduce dalla flottiglia, noi abbiamo intersecato tante lotte in questi quasi 8 anni di attività. Diciamo, coloro che ci spiegheranno lo stato dell'arte, in particolare il professor Villone, Emiliano Brancaccio, Pietro Spirito e Marco Esposito, cioè economisti e costituzionalisti. Nel pomeriggio invece ci sarà una lunga tornata di interventi da parte dei movimenti, che, ripeto, alcuni sono stati già intercettati nel corso di questi anni di lotta, per noi intensissima, per noi importantissima, e ci vogliamo riconoscere il merito di non aver mai cessato di dare l'allarme su questo tema, cioè non abbiamo mai abbassato la guardia. E quindi il pomeriggio sarà un momento di utile confronto per capire i movimenti che naturalmente nelle loro lotte intercetteranno necessariamente l'autonomia differenziata se dovesse passare, che cosa ci dicono, che tipo di postura vorranno assumere quando e se, come pensiamo purtroppo, le procedure calderoliane andranno avanti.
0: Allora, tutto questo per tutta la giornata napoletana di sabato, giusto? Si comincia alle 9:30 e si termina
1: esatto, alle 16:30.
0: Va bene, Marina, noi ti ringraziamo. Io spero che riusciamo a sentirci anche in diretta sabato, magari non con te, che sarai, immagino, super super impegnata, però insomma, per avere quantomeno un minimo report dell'andamento dei lavori. E poi quali sono i passi successivi dopo l'appuntamento nazionale?
1: Noi naturalmente, ripeto, oltre che per questo confronto con i movimenti e, diciamo, per rafforzare già il patrimonio importante che noi abbiamo costruito in questi 8 anni di lotta contro l'autonomia differenziata, pensiamo che da quella sede Napoli, Maschio Angioino, Istituto di Storia, di studi di Storia Patria, quindi mai come noi non amiamo la parola patria, amiamo la parola Repubblica, Repubblica una e indivisibile, quella di cui oggi diciamo un po' liturgicamente stiamo festeggiando l'importantissima ricorrenza degli 80 anni. Ecco, noi da quella sede pensiamo di dover non solo riattivare le lotte, ma anche lanciare una stagione di mobilitazione che ci vedrà sicuramente in prima fila, e speriamo e pensiamo, data l'entusiastica adesione di tante e di tanti alla giornata di sabato, che potremmo riuscirci. Quindi il pomeriggio sarà soprattutto deputato alla diciamo, determinazione di quale sarà il progetto futuro a partire da settembre per contrastare il progetto eversivo dell'autonomia differenziata.
0: Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a partire dalle 9:30 alla Biblioteca della Società Napoletana.

0: 86 anni, se n'è andato ieri e merita ovviamente tutta la considerazione ci ha visto in comune in questa vicenda umana e politica delle battaglie antinucleari, ambientali, sociali, ovviamente eccetera. Lui ha fatto altre strade, è stato anche deputato, sottosegretario, ministro addirittura.
1: È stato fondatore di Verdi ai tempi che furono, insomma.
0: Eh sì, sotto il governo Amato è stato ministro, certo. Sottosegretario con quello di Prodi e di D'Alema, non è che veniva tutto al merito in questo caso, ovviamente, eccetera.
1: Ognuno fa i suoi percorsi.
0: Sicuramente ha mantenuto una caratteristica di impegno, voglio dire, dentro le vicende della Repubblica, che ovviamente meritava le nostre battaglie vincenti per il nucleare. Noi ci siamo conosciuti anzitempo, visto che lui insieme a Massimo Scalia, che se n'è andato l'anno scorso e lo abbiamo ricordato, erano due ricercatori di fisica dell'Università di Roma, e quando a pranzo avevamo l'occasione ci vedevamo a Piazza dei Campani, la trattoria con cui ci si rincontrava praticamente era la nostra base rifocillante del pranzo, con i lavoratori del Policlinico, con i lavoratori dell'Enel, e c'erano loro che loro si mettevano vicino alla porta, infatti cazzaggevamo e diciamo: perché volete pagare che vi scappate subito, venite a socializzare con noi, che facevamo una caciara infernale, oltre a parlare di politica, a cazzeggiare e cose di questo genere. E loro erano molto invece riservati, silenti praticamente, eccetera. Comunque sia, ci siamo immediatamente impegnati poi nella partenza del movimento antinucleare, che fu la giornata della primavera del marzo del 1977, quando il movimento del 77 indicò l'occupazione dei terreni dove doveva sorgere la centrale a Montalto. Pensavamo di essere 2-3 mila, diventammo quasi 20 mila, quindi fummo costretti a soggiornare a marzo anche la notte su quei terreni, e poi ci siamo incontrati in più dimensioni, ovviamente, eccetera. Noi abbiamo subito costituito il movimento antinucleare, antiimperialista. Loro hanno costituito una soggettività, uno strumento più morbido, dal titolo Comitato per le Scelte Energetiche, e poi dettero vita alla rivista Quale Energia. Appunto, capite bene che non era indirettamente un impegno contro, insomma, comunque molto dialettico, eccetera. E noi ci siamo trovati ovviamente nelle impegni così dirompenti della storia del movimento antinucleare, con i primi impatti. L'impatto primario fu il blocco della centrale già costruita al 70% in quel 1986, con la giornata di Hiroshima, il 6 agosto, con lo scontro iniziale con la polizia che ci colpiva da dentro la centrale e da fuori, pensando di liquidarci. Noi eravamo circa 300, avevamo davanti i lavoratori che erano indecisi se entrare o no, avevamo svolto una lunga propaganda di indirizzo, ovviamente, eccetera, però non era detto, visto che i sindacati tutti avevano indicato che bisognava lavorare. Noi invece, con la frase che diventò storica, lavorare sì ma contro il nucleare. E quindi riuscimmo, visto l'immagine brutale della polizia che ci colpiva alle spalle, ci sequestrava una decina di compagni e davanti, i lavoratori non se la sentirono di sostenere ovviamente questa immagine di merda, e quindi voltarono le spalle e se ne andarono a casa. Fu un gran successo, ovviamente, eccetera, il successo di quel campeggio di 7 giorni alla Dogana Vecchia, tra la fine della regione Lazio, l'inizio della regione Toscana, era il confine, ovviamente, eccetera. Da lì noi procedemmo con i blocchi, con l'azione diretta, come sostenevamo all'epoca, che dette a noi i risultati. A me e ad altri ci sbatterono in galera nell'ottobre del 86, e avevamo già organizzato la manifestazione nazionale del 16 dicembre del 1986, io ho dovuto subirne

nel televisorino in bianco e nero un solo canale nel braccio speciale di Re Bibbia, e vedevo i massacri che facevano ai compagni e alle compagne, mille compagni, mille poliziotti, carabinieri, eccetera. Fu un disastro, ma da quel disastro nacque ovviamente la direttura vincente che ci portò poi al referendum, tanto che nonostante appunto tutto quello che è successo in quella giornata, comprese la polizia che spara, ferisce 5 giovani compagni, per fortuna le gambe, con i proiettili e quant'altro, e appena ci liberarono in quell'anno il 31 dicembre del 1986, da lì riprendemmo coraggio e veramente con l'ausilio di compagni bravissimi, che all'epoca ce n'erano veramente molti, in particolare il compagno avvocato Carlo D'Inzillo, aveva una casa colonica a Montalto, ci riunì lì per 48 ore tutti quanti insieme, noi che ci consideravamo ovviamente antagonisti, e lo eravamo, e loro un po' più moderati, e quanti altri, eravamo una trentina, stemmo insieme 2 giorni e 2 notti e alla fine uscimmo con un programma unitario che portò alla scelta ovviamente comune dei blocchi e del referendum, e quindi con tutte le iniziative concordate insieme che portarono alla vittoria referendaria poi del novembre 1987. Questa è la storia, come dire, antinucleare, ma ci ha visto poi la partecipazione insieme a loro, insieme a Gianni, insieme a Massimo, insieme ad altri compagni dell'epoca del movimento antinucleare ambientalista, partecipare a più aspetti ovviamente della vita sociale. Ci siamo rincontrati dentro il secondo referendum del 2026, del 2011, scusate, di cui quest'anno ricorrono i 15 anni, e poi una delle altre volte, lo voglio ricordare con simpatia, ci siamo incontrati qui nel uno dei casali dove c'è l'Alba 2, cioè vicino casa mia in particolare, perché il primo casale, che oggi è intitolato alla Biblioteca Giovenale, un altro attivista ambientalista molto bravo, molto sagace, eccetera, e fu presentato l'ultimo libro di Giorgio Nebbia era un carissimo compagno ambientalista, molto più anziano di noi, ma molto perspicace, attivo, eccetera, presentando tutto il lavoro che ha fatto una vita come docente all'ospedale, all'Università di Bari, docente di merceologia, telefonò a Gianni, guarda, mi dovete presentare questo libro. Io con molta timidezza dissi, ma io non sono mai interessata di merceologia, hai fatto un tomo di 1500 pagine, mica vorrei che me lo leggo tutto. E lui dice, Vincenzo, non scherzare, ma tu fai parte di quei compagni di base della politica, sei in grado, come dire, di indicare la sintesi di un lavoro, come dire, che a me è costato una vita. E così ci rincontrammo lì ovviamente insieme a Gianni, che era più avvezzo ovviamente, essendo all'interno della ricerca fisica sulle merci e quant'altro. E questo, voglio dire, va tutto merito di questo compagno insieme agli altri che hanno dato vita ad una delle stagioni che oggi il governo Meloni vuole pensare di farla franca, procedendo con il ritorno al nucleare e procedendo con le chiacchiere, le imbecillità, buttando via un sacco di soldi. I primi 70 milioni sono già stati per spendere, già spesi e parte da spendere ovviamente per la pubblicità, perché del nucleare di quarta generazione o dei mini nucleari non se ne parla, sono tutte cazzate, frottole da ogni punto di vista,
Siamo al confronto, dopo che c'è stata la possibilità di farlo, li abbiamo atterrati tutti quanti questi soloni, questi prezzolati da ogni punto di vista, perché vengono dalla lobby nucleare, vengono dalle ricerche universitarie, dalle confindustrie ovviamente, che vogliono il ritorno per pompare quattrini eccetera, mentre non se ne parla assolutamente di quarta generazione. Al massimo c'è un po' più di sicurezza, perché nel frattempo c'è stato Chernobyl, c'è stato Fukushima e via di seguito, ma è tradizionale al 100%. Per fare una centrale nucleare ci vogliono dai 10 ai 12 anni, con tutti i problemi che ci sono, dura 25 anni, costa al momento 18-20 miliardi di lire. Se si ha bisogno di energia bisogna puntare decisamente, velocemente sulle rinnovabili, certo, non sull'occupazione di suolo, non sull'occupazione agricola, ma ce ne sta 20.000 modi per poter fare nucleare, impegnando i tetti, facendo le comunità energetiche, dando alla base ovviamente della cittadinanza la possibilità di uscire dal gravame delle bollette, dai ricatti ovviamente delle guerre, vedi Hormuz, vedi quello che cavolo vi pare in assoluto, ma ci vuole la volontà politica che la signora Meloni non ha, prona come all'indirizzo delle multinazionali come sempre ha fatto. Tributo quindi a Gianni Mattioli, che se n'è andato ieri, e non sappiamo al momento quando ci saranno le esequie. Speriamo di saperlo per poterlo comunicare in radio.

0: 10:45, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo il nostro spazio redazionale con la prima telefonata. Vediamo intanto se siamo in contatto.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, siamo al telefono con una compagna, Laura, della Scuolina Popolare di Tor Bella Monaca, e ti darei subito la parola, se ti va, di contestualizzarci questa scuola, dove nasce, cosa fate, così che insomma tutte e tutti all'ascolto possono partecipare con noi.
1: Sì, guarda, la scuola è un progetto che è nato relativamente poco, parte più o meno da settembre-ottobre. E questa scuolina in particolare che facciamo all'interno di un centro sociale, che è un centro sociale storico di Tor Bella, il CE, che si trova a largo Mengaroni, quindi proprio nel, diciamo, abbastanza in un luogo abbastanza strategico sotto tanti punti di vista, visto che quella zona lì prima era una zona, insomma, di forte presenza di spacciatori, e lo è tuttora, sebbene insomma la presenza del CE e anche di alcune realtà sociale ha un po' limitato questo fenomeno. E la scuola, diciamo, è nata un po' come questo, diciamo, un po' dalla necessità di provare a creare anche degli spazi educativi extrascolastici, appunto, in un territorio che conta un livello di dispersione scolastica veramente veramente alto, e chiaramente il rischio di dispersione scolastica è legato a delle profonde disuguaglianze socio-economiche, quindi provare a diciamo radicare la nostra presenza nel territorio attraverso un progetto educativo che è diciamo orientato anche a provare a rendere appunto appunto creare degli spazi educativi che fossero liberi e accessibili al di là della scuola, che comunque lo sappiamo non fa altro che accentuare un po', no, le disuguaglianze di classe che purtroppo esistono nella nostra società. E anche l'idea alla base, diciamo, è anche quello di provare a creare, diciamo, di mantenere una presenza forte e solida all'interno di questo centro sociale, che purtroppo è in un luogo un po' di periferia, quindi è difficilmente attraversato da diciamo quotidianamente anche da persone che vengono fuori da quel quartiere. Quindi, diciamo, mantenere una presenza all'interno di questo territorio ha anche lo scopo, appunto, di mantenere, insomma, provare a fare in modo che questi spazi siano attraversati anche da persone che vengono fuori, insomma, dal territorio di Tor Bella Monaca, perché in realtà alcuni spazi di periferia, come appunto Tor Bella in questo caso, sono degli spazi che dove le persone si creano quasi un po' delle bolle esistenziali, no? Cioè le persone crescono lì, nascono, crescono lì, difficilmente hanno interazioni durature con persone che vengono, insomma, da fuori o con realtà e contesti che magari vengono da fanno riferimento anche, non so, a delle realtà diverse. E quindi, insomma, questa è un po' il progetto, così a larghe linee.
0: Sì, io volevo chiederti quando vi incontrate, insomma, quando questa scuolina popolare è attiva, e se lo sarà ancora nei prossimi mesi estivi, insomma, come siete organizzate?
1: Ma allora, purtroppo finora siamo riusciti a vederci solamente un giorno a settimana, che è il venerdì pomeriggio, e più che altro su richiesta anche dei genitori, da parte dei genitori c'è stata questa forte richiesta del venerdì per tutta una serie di motivi, quindi abbiamo incominciato ad incontrarci il venerdì. L'idea sarebbe quella di aprire anche altri giorni della settimana, ovviamente compatibilmente con gli impegni delle persone che attraversano la scuolina e che ci danno una mano, dei compagni e delle compagne. Però, appunto, come dicevo, Tor Bella Monaca ha questo ostacolo, a quanto pare gigante per molte persone, per cui in realtà a volte, cioè, abbiamo avuto difficoltà a trovare proprio compagni e compagne che venissero a darci una mano anche quell'unico giorno a settimana. Quindi per il momento l'idea di aprire più di una volta a settimana rimane un'idea e basta. Da settembre in poi, però, l'idea sarebbe quella di provare a a cercare di tenere lo spazio aperto più volte, sempre se insomma riuscissimo a trovare chiaramente altre compagne e compagni che ci aiutassero in questo progetto. E per quanto riguarda l'estate, in realtà adesso noi chiuderemo formalmente con quella che sarà la festa di fine anno, che è anche una festa di autofinanziamento per ripartire a settembre, che ci sarà questo venerdì dalle 6 in poi a Largo Mengaroni, tra Largo Mengaroni e il CE, che si trova appunto proprio sul Largo Mengaroni. Però anche qui l'idea in realtà è non perdere contatti con il territorio, ma d'estate continuare magari ad andare per quel che si può e provare a organizzare delle attività con i bimbi della zona.
2: Allora, io ti volevo fare due domande, una molto breve, tipo appunto se ci sono dei contatti per chi insomma fosse interessato o interessata a dare una mano. La seconda, appunto, che mi sembrava così, dando un po' un'occhiata a questo progetto, cioè se ti va di parlarcene, se ci sono state appunto altre questioni che hanno un po' accompagnato la proposta educativa in sé, nel senso oltre il dopo scuola, se effettivamente, come mi sembra di aver visto, appunto non si è limitato solamente al momento di dopo scuola il progetto in sé, ma ha guardato anche un po' quello che succedeva su altri fronti.
1: Sì, allora ti rispondo alla prima domanda. Per quanto riguarda i contatti per il momento sono i nostri contatti personali, però ci stiamo organizzando anche per creare delle pagine tra virgolette pubbliche alla quale le persone possono contattarci. E per quanto riguarda la seconda domanda, sì, cioè noi di base nelle nostre 3 ore di dopo scuola, che poi insomma non sono tantissime, la necessità più urgente chiaramente è quella di sostenere i bimbi appunto nei compiti scolastici, perché cioè quello è il bisogno più grande che c'è, anche più urgente, no? Che ci si è palesato, cioè il fatto che comunque effettivamente c'è proprio una forte diseguaglianza e una forte disparità. Alcuni bimbi che vengono da noi purtroppo hanno anche livelli di alfabetizzazione molto bassi, sebbene siano magari a uno stadio scolastico abbastanza avanzato. Quindi diciamo la necessità più grande è proprio quella di sostenere i bambini e le bambine sotto questo punto di vista. Però chiaramente non vogliamo limitarci solamente all'aspetto scolastico, quindi pian piano stiamo introducendo anche una serie di laboratori extrascolastici che hanno a che fare anche un po' tendenzialmente con quello che già sappiamo fare noi, quindi un po' lo scambio di sapere anche un po' tra di noi. Quindi di base quello che facciamo è roba con l'arte, con la pittura e con la musica. Queste sono le attività che più o meno insomma stiamo cercando di inserire in maniera sempre più programmata all'interno della scuola. Non so se ho risposto alla tua domanda.
2: Sì. Grazie.
0: Va bene, allora rilanciamo l'iniziativa, che è venerdì 5 giugno dalle 18, leggo dalla locandina.
1: Sì.
0: Dove ci saranno, qual è il programma della giornata, se vuoi dircelo tu?
1: Allora, dalle 18 ci cominciamo ad incontrare, e poi ci sarà uno spettacolo di clowneria e poi uno spettacolo musicale con un duo di ragazze che verrà a suonare per sostenere l'iniziativa. E ci sarà cibo, offerta libera, cucinato dai genitori che sono stati coinvolti nell'organizzazione di questa festa. E poi niente, poi ci si sposta in un secondo momento al polo ex finile, che è proprio adiacente alla piazza, dove ci sarà invece musichetta e DJ set, insomma fino alle 11:30, mezzanotte più o meno. E durante tutto l'arco insomma di queste ore ci saranno anche dei laboratori per bambini e bambine tendenzialmente, però insomma la festa, lo ricordiamo, è aperta a tutti e a tutti, e sarà importante esserci anche attraversare quelle zone, ma anche per sostenere la scuolina, per fare in modo che riapra a settembre di nuovo.
2: Dai, allora ti ringraziamo per questo momento di condivisione, rilanciamo ovviamente la partecipazione alla festa di autofinanziamento.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Bene, come dicevamo, a parte piccoli problemi tecnici, grazie per la tua disponibilità. A te volevamo chiedere, siamo in collegamento con un attivista palestinese, volevamo chiedere un po' di informazioni in merito a questo appello che sta girando su Mahmoud Al-Jar, anche lui studente palestinese con tanto di visto, di permesso, doveva arrivare qui in Italia per studiare a Tor Vergata, un master se non erro, ma di botto sequestrato, arrestato, scomparso alla checkpoint di Kerem, se non erro, insomma, lui usciva da Gaza, non si hanno più notizie e quindi una sorta di preoccupazione. Ho visto che è uscito anche un appello rivolto anche alle istituzioni italiane, oltre ovviamente a chiedere allo Stato di Israele la possibilità di un incontro con un avvocato e soprattutto dove l'hanno portato.
1: Esatto.
0: E quindi a te, se ci racconti un po' meglio anche la sua storia, che insomma da quello che poco ho letto è veramente una storia.
1: Ok, allora prima di tutto vi ringrazio per questa possibilità, opportunità per parlare di il professor dottore Mahmoud Al-Najjar, di nome per la pronuncia. Allora, l'altro ieri ho ricevuto questa notizia da uno degli studenti che era in contatto diretto con il gruppo di studenti in uscita da Gaza. E mi ha chiesto di parlarne, di dargli visibilità, perché questa storia merita veramente attenzione, visto che proprio il dottore è uno dei sopravvissuti della sua famiglia. Mahmoud è sopravvissuto a una tragedia immensa, una persona con una grande esperienza professionale e accademica, e ha dovuto affrontare il dolore della perdita della propria famiglia, perché la casa sua è stata bombardata, ha perso la moglie, ha perso i quattro figli. E quindi subito dopo, senza chiedere troppo, ho fatto questo annuncio e ho messo anche in collaborazione varie persone per avere una visibilità veloce per questa notizia. E sono passati ormai più di 48 ore ormai, però ancora nessuno ne sta parlando, nonostante che vari media arabi ne hanno parlato, tra cui anche Al Jazeera hanno riportato questa notizia dell'arresto durante le operazioni di evacuazione. E quindi ci tengo tanto, vi ringrazio per aver messo visibilità a questa notizia e anche darmi la possibilità di parlare del dottor Mahmoud Al-Najjar. È un ricercatore palestinese di Gaza e abitava ormai, adesso non c'è più ormai, Jabalia, il campo proprio di Jabalia, e era atteso all'Università di Roma, Tor Vergata, dove avrebbe dovuto iniziare un programma accademico di fare un altro master e dopo aver ottenuto questa borsa di studio. E secondo il fratello, Atiyah si chiama, Atiyah Najjar, e la famiglia ha saputo dell'arresto dopo ore, non subito, tramite compagni che viaggiavano con Mahmoud. Quindi ha raccontato che le forze israeliane lo hanno fermato al varco di Karam Salem, di frontiera, e ha portato un luogo sconosciuto e niente, poi non hanno avuto più notizie su di lui. Quindi
0: non si conoscono né le motivazioni di questo arresto, visto che i suoi documenti erano, insomma, tutti in regola, se c'era un permesso.
1: Esatto. Infatti stanno proprio cercando il motivo, perché ha avuto tutti i permessi per uscire da Gaza, per versarsi a Roma per questa borsa di studio. Quindi non sappiamo il motivo, e non sappiamo anche il motivo perché ancora nessuno ha parlato in Italia. E ancora ci sono persone che mi stanno chiedendo anche la conferma, nonostante che le sto dicendo guarda che è la notizia giusta, confermata anche in varie testate arabe, giornalistiche arabe.
0: Ma te lo stanno chiedendo, scusa se ti faccio questa domanda, altre testate giornalistiche? Perché poi qui c'è un problema anche di intervento in Italia, che ha rilasciato il permesso, dell'università, di qualcuno dello stesso ministero.
1: Io non ho sentito ancora nessuno parlare di lui, non lo so, magari mi è sfuggito, però non ho sentito che ho sentito, cioè ho visto la celebrazione quando sono arrivati gli studenti, darle il benvenuto eccetera, ma nessuno ha parlato del dottor Mahmoud, quindi questo mi ha un po' scioccato.
0: Certo,
1: mi dispiace, capisco, certo, i ragazzi che non vogliono tanto parlare, sono comunque ragazzi giovani arrivati da poco e comunque presi da, sono comunque anche loro sopravvissuti da questo genocidio, quindi non vogliono nemmeno parlare di niente forse, ma questo dottore veramente merita, è una mente brillante, merita veramente tanta visibilità e anche un immediato rilascio.
0: Certo, merita anche l'attenzione, perché non è possibile che uno,
1: appunto,
0: permetta, insomma, qualsiasi persona diventa anche un modo, come dire, un sistema intimidatorio rispetto a chi viene qui in Italia con appunto la richiesta di borsa di studio, no? Quindi preoccupano,
1: esatto,
0: forse l'attenzione va data e noi vorremmo diffondere la notizia anche tra le tante associazioni, organizzazioni che pure si adoperano per far venire studenti palestinesi in Italia, perché se questo è il rischio è ovvio che ci vuole un'attenzione maggiore.
1: Esatto, poi siccome c'è stato anche non detto, abbiamo pensato noi come palestinesi, forse perché è l'unico sopravvissuto della sua famiglia, visto che nell'ultima settimana Israele sta proprio uccidendo gli unici sopravvissuti delle proprie famiglie. Mi è venuta in mente questa cosa, perché comunque
0: c'è qualcuno che non possa denunciare più la scomparsa, per cui abbassare il numero dei morti.
1: Nonostante che lui ha superato il suo dolore e la sua famiglia è stata uccisa nel 2024, ovviamente ha avuto un po' momenti di down, sicuramente è una tragedia immensa perdere quattro figli, la moglie, i genitori, i fratelli, però dopo un po' ha recuperato e ha cominciato proprio a collaborare con gli studiosi palestinesi per fare progetti sul cloud computing, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per aiutare la sua popolazione, aiutare le operazioni di soccorso e la futura ricostruzione della striscia. Quindi è una persona veramente brillante, mentre ha scritto anche tre libri, tre ricerche. Adesso stavo proprio, ho chiesto i nomi di questi libri per la mia curiosità, perché comunque è una persona durante il genocidio che ancora c'ha voglia di, ancora pensa al futuro, di ricostruire proprio la sua città vista così distrutta, vuol dire tanto, insomma. Quindi proprio prima che mi chiamavate stavo proprio leggendo i titoli di suoi libri, insomma.
0: Bene, io ti ringrazio, ovviamente se ci sono notizie questa radio è sempre aperta, ma anche se insomma ci hai ulteriori informazioni o comunicazioni in merito a campagne, iniziative, mobilitazioni, perché è veramente assurdo che uno possa essere sequestrato, purtroppo bisogna dire non ci stupisce questa modalità di sequestro, rapimento da parte appunto di Israele, ma a maggior ragione non ci stupisce invece il silenzio delle istituzioni accademiche italiane, che pure si sono adoperate per avere una mente così brillante, come dicevi te, qua nei nostri,
1: esatto,
0: nelle nostre aule, e poi insomma dimenticarsene un attimo dopo, no? O mettere in dubbio le denunce della propria famiglia. E quindi,
1: esatto.
0: Beh, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto oltre che la diffusione della notizia
1: e anche avere risposte a questo silenzio, perché è tutto questo silenzio, sono passati fra poco alle ore, lui è stato rapito alle ore 11 della mattina di due giorni fa, quindi sono passate varie ore e ancora c'è questo silenzio. Perché il silenzio in Italia? Lui era in una tenda e faceva i suoi studi, a parte la tragedia, ma comunque ha avuto per un attimo la speranza di uscire e poi è stato comunque rapito e stava venendo in Italia. Quindi vorremmo tutti avere risposte perché questo silenzio.
0: Certo,
1: e parlare di lui, perché rappresenta proprio la resilienza del palestinese, la determinazione di moltissimi palestinesi che continuano a studiare, a lavorare per costruire un futuro nonostante la difficoltà e la sofferenza vissuta sotto questa occupazione e sotto questo genocidio.
0: Bene, se uno volesse seguire il suo caso, hai dei contatti su cui può essere seguita la sua vicenda. L'altra cosa che leggevo è che comunque, oltre questo appello, insomma, alla diffondere la notizia, c'è anche una lettera che uno può scrivere al consolato, cioè al Ministero degli Esteri italiano, insomma alle varie istituzioni italiane, no? Anche su quello, dove si può trovare, insomma, se uno volesse.
1: Allora, stavo pensando di fare un altro post anche sul, io perché sono attivista nelle social, di approfittare anche delle persone che mi seguono per fare questo passo e utilizzare questa lettera per mandarla al Ministero, alle persone che possono aiutare, possono darci una risposta.
0: Bene, allora fra pochi giorni sarà a disposizione. Intanto sul sito della radio a brevissimo noi pubblicheremo la storia di Mahmoud al-Najjar, docente, ricercatore di Gaza, sparito nella via, insomma, mentre cercava di raggiungere qui la nostra università Tor Vergata, se non erro, no?
1: Sì. Bene, grazie mille.
0: Grazie ancora.

4 con un leggerissimo ritardo. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi, giovedì 4 giugno. Intanto io vi ricordo i nostri contatti, il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750, la mail per contattarci ondarossa@ondarossa.info.

0: E a breve inizieremo la lettura delle prime pagine di oggi. Alcuni temi si ripetono più o meno su tutti i quotidiani, con chiavi di lettura leggermente diverse. Abbiamo appunto le negoziazioni in contesto Unione Europea sullo scostamento dalle regole di bilancio per sostenere il caro energia. Abbiamo i raid ucraini sulla Russia, o anche lo sgarbo del congresso statunitense a Trump, con un voto a cui hanno partecipato anche i repubblicani per il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iran, voto piuttosto simbolico dato il potere di veto del presidente degli Stati Uniti. C'è poi l'ultima evoluzione del caso Minetti dopo lo scoop, tra virgolette, del Fatto Quotidiano. Ieri la Procura Generale di fatto ha confermato il dossier su cui si era fondata la grazia presidenziale. Andremo a vedere questo, andremo a vedere il seguito anche della polemica su Henry De Luca e le sue esternazioni sioniste. Ci sono appunto degli aggiornamenti dell'ultima ora, appunto oltre ai raid di Kiev in Crimea, che hanno causato tre morti. C'è anche questa notizia di un accordo che sarebbe stato siglato tra Israele e Libano dopo due giorni di colloqui bilaterali ospitati e guidati sostanzialmente dagli Stati Uniti, dopo quel brutto affare della telefonata è finita a pesci in faccia tra Trump e Netanyahu. Questa intesa prevederebbe, secondo appunto le agenzie di stampa, l'istituzione di zone di sicurezza speciali nel sud del Libano, controllate esclusivamente dall'esercito regolare di Beirut, quindi con l'esclusione di Hezbollah. E però continuano anche i raid israeliani su Gaza. Aumenta anche il numero delle vittime, appunto, di questo raid israeliano avvenuto nella notte contro un condominio residenziale di Gaza City. Al Jazeera riferiva alle 3:35 la morte di 8 persone nel quadro di 4 bombardamenti simultanei che hanno colpito la città. Nella notte poi sostanzialmente il bilancio delle vittime si è aggravato. Si è arrivati a 9 vittime, tra cui 4 bambini e bambine, sempre secondo quanto riportato da Al Jazeera. Israele che poi avrebbe fatto scattare l'allarme antiaereo nel nord di Israele. Sono ora le 8:08, noi ci andiamo ad ascoltare la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce scusate, con la lettura delle prime pagine di oggi.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

E allora, quando sono le 8 e 11, direi che possiamo iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera e troviamo appunto i temi che nominavamo in apertura. In particolare, l'apertura, scusate il gioco di parole, del Corriere della Sera è dedicata al caro energia. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Ma nello stesso titolo sostanzialmente si tiene insieme anche il quadro geopolitico. Raid iraniano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Questa la sintesi, e insieme, appena sotto, c'è anche l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, i droni su San Pietroburgo. Vediamo appunto nelle pagine interne innanzitutto questo tema appunto del caro energia, via libera alla flessibilità. Meloni indicata la strada all'Unione Europea, quindi Meloni continua a candidarsi sostanzialmente come l'apripista su tutta una serie di questioni, imponendo un modello che poi viene seguito dagli altri stati. Così era stato su la questione migratoria con i centri in Albania e così anche sulla negoziazione sul caro energia, le condizioni di Bruxelles, niente deroghe sulle accise e accelerare sulla transizione verde. Ne parla Francesca Basso, corrispondente del Corriere della Sera da Bruxelles, sul tema delle raccomandazioni. Sostanzialmente la Commissione ha presentato appunto le raccomandazioni per i singoli paesi. Bruxelles non boccia l'Italia, ma nemmeno la promuove a pieni voti, riconosce i progressi compiuti dal governo Meloni sul fronte della stabilità finanziaria, dell'attuazione delle riforme, della gestione del PNRR, ma individua anche una serie di nodi strutturali che continuano a frenare il paese, ovvero debito elevato, bassa produttività, declino demografico e divario nord-sud. Bruxelles avverte che la riduzione non mirata delle accise sui carburanti, come mostrato dalla crisi del 2022-2023, comporta elevati costi fiscali ed è socialmente ed economicamente inefficiente, e propone 6 raccomandazioni che sono le seguenti: rispettare il percorso di correzione dei conti, accelerare PNRR e fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e affrontare le criticità del mercato del lavoro, della sanità e dell'inclusione sociale. Insomma, robetta. Su questo tema c'è anche Federico Fubini in colloquio con Giorgetti a pagina 3 del Corriere della Sera. Dice Giorgetti: ci sono troppi gufi, adesso silenzio e attenti alle spese, resta la linea della prudenza. E sempre su i temi appunto delle scelte di governo, sulla prima del Corriere e poi a pagina 5 troviamo un'intervista firmata da Maria Teresa Meli a Guerini, definito come il riformista del PD. Guerini: sulla difesa investire è d'obbligo, al centro-sinistra serve un progetto, crescita e salari le priorità. Dice appunto Guerini: negare all'Ucraina le prospettive di adesione all'Unione Europea significherebbe sottrarle il futuro, perché rinnegherebbe la ragione ideale che ha ispirato più di tutto gli ucraini in questi anni. Sulla difesa dice: il governo ha azzerato il fondo pluriennale degli investimenti per il 2026, ha ridotto da 15 a 5 miliardi la richiesta di utilizzo di SAFE, che è il fondo europeo appunto per la difesa, ha cancellato nei fatti quanto scritto nel documento di economia e finanza sulla crescita nel triennio 2026-28 sulle spese per la difesa. È lecito sperare di capire in quale direzione si voglia andare, si chiede Guerini. La annunciata riforma dello strumento militare è sospesa, quali programmi di investimento saranno accantonati rispetto a quanto presentato al Parlamento e con quali ricadute sulle nostre capacità di difesa. Non ce l'ho col ministro della difesa, dice, ma prima di ahimè improbabili incontri bipartisan bisognerebbe che qualcuno domandasse e qualcuno rispondesse. Ecco, purtroppo non vedo né l'una né l'altra cosa. Su questa questione interna sostanzialmente al PD, in vista appunto delle politiche del prossimo anno, io segnalo, non ve l'andrò a leggere, che sul Foglio c'è un lunghissimo colloquio firmato da Cerasa con Picerno, che è
esponente della prima ora del PD in Quota Margherita e attualmente vicepresidente del Parlamento europeo, che spiega le ragioni per cui abbandona il PD, perché sostanzialmente di base è troppo di sinistra e impegnato a difendere la propria identità invece che a proporre un piano di riforme per il paese. E sulla guerra, dalla prima del Corriere e poi nelle pagine interne, a pagina 10, appunto, droni iraniani colpiscono il Kuwait e la Camera boccia Trump sulla guerra. No, anche da quattro repubblicani, ma Donald Trump ha il diritto di veto. Il tycoon dice: vorrei incontrare Mokhtaba. Ne parla appunto il Corriere a pagina 10, dice: il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ormai un filo sottilissimo, e tutto proprio nel giorno in cui la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente statunitense. La risoluzione, adottata con quattro membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. E tornando allo scenario della guerra, dopo gli scambi di colpi dei giorni scorsi, ieri mattina, prima dell'alba, un raid coordinato di droni iraniani d'assalto ha preso di mira il principale aeroporto internazionale del Kuwait e ridotto in fiamme e macerie l'affollato terminal passeggeri, quello dove transitano uomini d'affari e famiglie. Poche ore dopo, il comando centrale statunitense ha intercettato altri vettori diretti nel vicino Bahrain. Gli ayatollah hanno confermato l'azione. I diplomatici iraniani hanno accusato questi due paesi del Golfo di permettere a Washington di usare il loro territorio per azioni aggressive contro l'Iran. Il Kuwait ha negato, annunciando l'espulsione di due membri dell'ambasciata iraniana. Nelle stesse ore, gli Stati Uniti rivendicavano un raid contro una stazione di controllo militare sull'isola di Qasem, a largo delle coste iraniane. E sotto tiro sono finite una nave collegata a Stati Uniti e Israele, una base aerea in Kuwait e il quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain, quindi sotto tiro dei droni. Furiosa la reazione del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Teheran risponderà a qualsiasi attacco, ha ammonito. E intanto il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario di Stato statunitense, sostiene che un accordo formale potrebbe arrivare a giorni. Teheran pone una condizione invalicabile: qualsiasi intesa dovrà includere anche il dossier sul Libano. E poi che altro c'è? C'è il retroscena di Greta Privitera, Faldoni, panico e improvvisazione, la trattativa impossibile che va avanti malgrado tutto. Stati Uniti spazientiti dalla lentezza di Teheran, che lamenta poca serietà. Però a pagina 11 c'è in realtà un'altra notizia che ci interessa assai, ne parla Marta Serafini. E studente diretto a Roma, fermato a Gaza dall'IDF, quindi dall'esercito israeliano, l'ambasciatore di Israele contro Tajani sul Libano e nuovi raid dello Stato ebraico, 48 morti in 24 ore. Su questa questione, su questa storia appunto dello studente che si chiama Mahmoud al-Najjar, che è stato definito appunto dall'esercito israeliano un miliziano della Brigata Nord di Hamas, che ha preso parte al massacro del 7 ottobre del 2023, e che è nell'elenco degli studenti palestinesi giunti martedì a Roma dalla striscia di Gaza e diretta all'Università di Tor Vergata. Da questi microfoni ieri è stato fatto un approfondimento, quindi io vi rimando appunto al sito di Radio Onda Rossa per andarvelo ad ascoltare. Sicuramente con la nuova legge voluta appunto dalle frange più oltranziste del governo Netanyahu, ma ovviamente appoggiata dall'intero governo, che ha introdotto appunto la pena di morte per le persone palestinesi accusate appunto di atti di terrorismo contro lo Stato sionista, la situazione è particolarmente grave.
E poi, appunto, che altro c'è sempre sul fronte bellico? Alle pagine 12 e 13 si parla dell'attacco degli ucraini a San Pietroburgo. Ora Zelensky colpisce la Davos russa, questo perché appunto a San Pietroburgo era in corso il Forum Economico Internazionale, evento appunto annuale, l'acronimo SPF in inglese, che viene tenuto ogni anno appunto dal 97 nella seconda città della Russia, quindi appunto San Pietroburgo. Noto lo SPF come la Davos russa, in quanto sarebbe, secondo il Corriere, un'imitazione del World Economic Forum che si tiene in Svizzera ogni anno a Davos. E quindi Berlino, Parigi e Londra lanciano un piano di negoziati, e su questo appunto c'è anche un articolo di commento di Paolo Valentino a pagina 13. Il conflitto arriva nel salotto di casa, tra virgolette, dello zar Vladimir, è la città dove iniziò la sua scalata al potere. E su la questione di Pina Picerno, che insomma vi segnalavo dalla prima del Foglio, la notizia anche a pagina 14 del Corriere: l'addio di Picerno al PD, non è più il mio partito, i rapporti con Calenda, ma pensa di ricandidarsi a vice di Metsola, quindi alla presidenza del Parlamento europeo, con la compagine di Renew Europe, che è praticamente la corrente liberale, liberista, centrista, a cui appartiene anche Macron in Parlamento europeo. Torniamo sulla prima del Corriere, perché ci sono altre notizie. L'articolo di fondo lo firma Beppe Severnini: se i poveri diventano più poveri, si parla appunto della tassazione sui redditi. E poi c'è, continua il dibattito sulla oscena vicenda dei quattro braccianti morti nel rogo di un'auto, rogo causato dai due caporali della catena appunto di sfruttamento. Braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà. A parlare così è il procuratore: braccianti, crudeltà disumana, vittime e killer lavoravano insieme. Il procuratore, omertà sul caporalato. Meloni: non arretriamo davanti alla barbarie. Se ne parla appunto a pagina 8. Siamo appunto nella zona del Cosentino, ci sono anche appunto le immagini dell'orrore, propone il Corriere della Sera. Sono dei frame del video del momento in cui appunto i due assassini, possiamo dire assolutamente così, hanno gettato la benzina nel portabagagli e poi dato fuoco all'auto. Viene ricostruita un po' la vicenda, e c'è anche un approfondimento di Riccardo Bruno, sempre: il viaggio nell'azienda di Scanzano Ionico, erano qui in regola, paghiamo sempre tutti utilizzando il bonifico, e l'imprenditore dice: da un po' non erano più con noi. Insomma, l'imprenditore italiano chiaramente non c'era, se c'era dormiva, e comunque non sa. E c'è poi anche un'intervista a Mininni della CGIL, Giovanni Mininni, segretario generale della FLAI CGIL: erano già stati minacciati il giorno prima con una pistola, sono i clan che governano il traffico dei braccianti. Quindi si sostiene qui che dietro la catena di sfruttamento, al di là appunto degli ultimi anelli dei caporali, ci siano i clan mafiosi, anche se nessuna appunto inchiesta è poi riuscita o ha voluto mai appunto arrivare ai vertici di questa catena. E comunque qui non c'è il focus che secondo me sarebbe necessario sulle condizioni strutturali che rendono possibile questo sfruttamento, e che sono da rintracciare chiaramente nel sistema di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, in cui appunto il decreto flussi con i suoi click day risultano solamente degli specchietti per le allodole. Torniamo sulla prima del Corriere, perché c'è appunto l'affair Minetti, la procura generale, falsità su Minetti, la grazia non va rivista, e lei ora chiede i danni, ovviamente li chiede al Fatto Quotidiano, che ha fatto scoppiare questa bomba mediatica. Nordio si dice soddisfatto, la vicenda così si chiude.
E di questo si parla alle pagine 6 e 7 del Corriere di oggi. False notizie sui festini, la procura conferma il sì alla grazia per Nicole Minetti, ribadito lo stato di salute del bimbo che richiede la presenza della madre. I faldoni arrivano a Via Renula, Nordio soddisfatto, il caso si chiude qui, e la difesa viene diciamo raccontata da Virginia Piccolillo a pagina 7 del Corriere. Ora la coppia prepara la controffensiva e parte la richiesta per i danni, un mega risarcimento da 250 milioni di euro al Fatto Quotidiano. E infine, diciamo, veramente non infine, nella fotonotizia di centropagina del Corriere dedicata al tennis, perché appunto due tennisti italiani, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, si affronteranno in una storica, per conquistare la storica finale, quindi in una semifinale a Roland Garros. E quindi questa cosa l'ho detta e insomma ora la sapete e non entrerò più nel dettaglio. E infine c'è la questione Harry De Luca, le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival, io invulnerabile. Si parla del festival Salerno Letteratura, la direzione dell'evento dice che non è censura, ma sui morti in Palestina non c'è identità di vedute. Le frasi contestate pronunciate a Gerusalemme, so benissimo cosa sia un genocidio, aveva detto Harry De Luca, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. E sull'esclusione dal festival De Luca dice è il festival che si è escluso da me. Non so bene cosa voglia dire questo, ma questo ha detto, se ne parla a pagina 15 con addirittura un'intervista appunto a Harry De Luca firmata da Claudio Mazzone, non sono stato escluso, loro si sono esclusi da me, mi risparmio la trasferta, e l'autore dice non partecipo per motivi personali. E con questo io chiuderei la lettura della prima pagina del Corriere, ci prendiamo una piccola pausa musicale, poi torniamo in voce e continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.

0: città.
1: E allora 8:34, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo alla prima pagina della Stampa che apre con la vendetta di Zelensky, colpita San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. Questo il titolo di apertura della Stampa con cui si riassumono le principali notizie di oggi relative ai due fronti due dei vari fronti di guerra aperti, in particolare quello ucraino e quello iraniano. Di questo si parla appunto nelle pagine interne della Stampa di oggi, in particolare a pagina 6 ne parla Giovanni Pigni da San Pietroburgo, Russia, la vendetta di Zelensky, San Pietroburgo colpita dai droni, in fiamme il terminal petrolifero nel giorno dell'inaugurazione del summit economico in città. Di questo summit economico parla Anna Zafesova nella sua analisi a pagina 7, definendolo il forum delle vanità. Putin vuol apparire al centro del mondo ma riceve solo visite da stati in difficoltà. E infatti appunto vengono elencati gli invitati impresentabili, tra cui appunto il filosofo reazionario Alexander Dugin, che è appunto uno degli ispiratori sostanzialmente della cosiddetta internazionale nera, ma c'erano anche Andrew e Tristan Tate, i due blogger incel misogini incriminati in Europa per traffico di esseri umani. È presente anche Candice Owens, che è la ispiratrice della teoria del complotto di transinvestigazione su Brigitte Macron, ovvero appunto quella teoria del complotto secondo cui Brigitte Macron sarebbe una donna trans. Su sempre il fronte invece della guerra in Iran, alle pagine 8 e 9 si parla appunto di Stati Uniti e Iran, bombe e dialogo, ne parla Anello del Gatto da Gerusalemme, notte di raid in Medio Oriente, Trump apre al faccia a faccia con Khamenei, colpita dagli americani l'isola di Keshm, i Pasdaran attaccano Kuwait City. Insomma, le notizie sono più o meno le stesse. C'è una analisi, un colloquio di Fabiana Magri con Samuel Barr, ex ufficiale dell'intelligence israeliana. In Libano è guerra del cessate il fuoco, perdiamo in diplomazia e deterrenza, il punto debole di Hezbollah è il consenso. E poi Alessia Melcangi a pagina 9 firma un'analisi sul Golfo, nel Golfo è un braccio di ferro, alleati come agnelli sacrificabili, essere partner degli Stati Uniti significa diventare bersagli delle loro guerre. Che altro c'è sulla prima pagina della Stampa? C'è sempre la questione del caro energia. Economia, l'Italia promossa dall'Unione Europea, ma valutate la patrimoniale, se ne parla alle pagine 2 e 3. L'Europa promuove l'Italia, conti pubblici in linea, basta sconti sulle accise, Bruxelles, flessibilità sull'energia, ma più investimenti nelle rinnovabili. E Meloni e Giorgetti si dicono soddisfatti, l'Unione recepisce le nostre proposte. E su questo il corrispondente appunto da Bruxelles, Marco Bresolin, per la Stampa firma un articolo a pagina 3, fisco sbilanciato sui dipendenti e Bruxelles rilancia la patrimoniale. Questo sostanzialmente è il tema del giorno, è stato rilanciato anche dalla dalla segretaria del PD Elly Schlein. L'Unione Europea invita a tassare i ricchi e le successioni, la riforma del catasto tra le raccomandazioni. In particolare appunto queste raccomandazioni che sono state date dall'Unione Europea qui vengono sintetizzate in tre punti. Il catasto, ovvero la Commissione raccomanda all'Italia di riformare il catasto, di risolvere i nodi delle case sfitte e degli affitti brevi che crescono come le liste d'attesa per le case popolari. E poi sulla questione migrazioni, l'Unione Europea raccomanda inoltre una gestione efficace dell'immigrazione regolare in modo di contribuire a mitigare gli effetti immediati del calo demografico. E infine Bruxelles punta il dito contro i freni alla spesa dei fondi dell'Unione Europea, una pubblica amministrazione amministrazione poco efficiente, una giustizia civile lenta, prezzi dell'elettricità troppo alti, insomma gli stessi punti che abbiamo visto sul Corriere, ma condensati in tre raccomandazioni. E c'è poi il retroscena, le pagine 2 e 3 di Ilario Lombardo, si parla appunto delle spese per la difesa. Ora Crosetto chiede subito i fondi SAFE, atteso via libera sui SAMP/T e altre armi, accordi con altri paesi in sospeso, il ministro della difesa aspetta che il MEF prenda 5 miliardi. Guido Crosetto si aspetta che il governo acceleri sulla richiesta di accesso al SAFE, il fondo europeo per le spese militari. Ci sono progetti in sospeso, accordi tra aziende con altri paesi dell'Unione, uno su tutti il SAMP/T di produzione italo-francese, e il costo dell'acciaio che minaccia di salire ancora. È noto che il ministro della difesa a metà maggio ha perso la pazienza e chiesto al Ministero dell'Economia un po' di chiarezza sugli investimenti militari. L'Italia ha preso l'impegno in ambito NATO di aumentare le spese per le armi e Crosetto ha preteso una risposta riguardo ai tentennamenti del governo sulla richiesta di usare i miliardi del Security Action for Europe, ovvero il SAFE. Il SAFE, adottato dal Consiglio europeo nel maggio del 2025, mette a disposizione dell'Italia quasi 15 miliardi di euro in prestiti a lunga scadenza a tassi molto competitivi per acquisti congiunti con altri paesi europei. Rispetto a un anno fa, quando il presidente Trump tuonava minacciando di fare dell'Alleanza Atlantica poco più di un dopolavoro se i membri non si fossero adeguati al vincolo del 5% del PIL sulle spese militari, le priorità sono cambiate. Negli ultimi due mesi il governo di Giorgia Meloni si è trovato quasi ad affogare in una congiuntura nefasta. Per questo la Premier e il ministro Giorgetti hanno impostato il negoziato con Bruxelles secondo una logica di priorità e di calcolo elettorale, dicendo: non possiamo giustificare le spese militari di fronte ai cittadini italiani se non ci consentite di estendere la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche al caro energia. A Crosetto è stato chiesto di adeguarsi e di non insistere finché non si fosse sbloccata in senso positivo la trattativa. È successo e ieri Meloni ha gioito. Alla difesa adesso si dicono certi che il via libera al SAFE sarà questione di giorni massimo e di qualche settimana, e la cifra che sarà richiesta dovrebbe restare quella inferiore anticipata dal ministro degli esteri Tajani, ovvero 5 miliardi su quasi 15, forse 6. Questo era sostanzialmente l'aggiornamento sulle spese sulla difesa. Vi segnalo che sulla prima, ma poi a pagina 4, c'è una intervista di Federico Capurso ad Antonio Tajani, quindi al ministro degli esteri. Ora interventi per bollette nucleare, Kiev nell'Unione Europea, ma prima i Balcani. Comunque Tajani continua a andare dicendo questa cosa e poi dice: gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta a chi critica l'Europa. E sulla guerra dice che l'unica soluzione a questa crisi è un accordo politico tra Stati Uniti e Iran che liberi il passaggio a Hormuz. Con Berlino incalziamo Netanyahu sul Libano, ma non vogliamo colpire la popolazione israeliana. Poi la fotonotizia di centropagine dedicata appunto al tennis generazione azzurra. Sulla colonna di sinistra c'è un commento di Mario De Aglio, che poi continua a pagina 23, perché il debito non può correre così. C'è poi Flavia Perina a pagina 11, la stampa continua a parlare della festa della Repubblica, che è stata appunto due giorni fa. In realtà non lo fa solo Flavia Perina, lo fa anche Luciana Castellina a pagina 10. Mia nonna si svegliò all'alba per votare, sono i cittadini a educare le istituzioni, dice la giornalista. La vera rivoluzione fu delle donne, oggi dobbiamo dare risposta ai ragazzi. E sempre per la rubrica appunto gli 80 anni della Repubblica, come dicevamo a pagina 11, Flavia Perina: la destra al bivio della storia, riconciliarsi con la Repubblica pubblica o scegliere un'identità diversa. Si commentano qui le celebrazioni al Quirinale. Secondo Flavia Perina hanno sancito la distanza dai valori fondativi, ma ora che Meloni è al governo non è più possibile rimandare la decisione. Che altro sulla prima pagina della Stampa? Sulla colonna di destra ci sono due articoli, uno appunto di cronaca e uno di commento sulla orrenda vicenda della morte della bambina di 2 anni, appunto Beatrice, nel febbraio in realtà di quest'anno, ma ora appunto sono uscite nuove evidenze, nuove prove che hanno portato in carcere anche la madre, oltre che la madre anche il compagno della madre. Se ne parla a pagina 16, Bordighera, questo è il luogo dove si è diciamo articolata la vicenda, le chat dell'orrore, ti porto via la mamma, foto e messaggi documentano la vita di stenti della vittima e delle due sorelline di 7 e 9 anni, la madre le abbandonava, il compagno le insultava e la piccola era piena di lividi. E su questo, diciamo, non entrerò appunto nella cronaca perché in realtà questo articolo riporta solo pezzi di queste chat orrende con cui appunto la madre parlava con le figlie e interveniva anche il compagno della madre. Vi segnalo che a pagina 17 c'è una lettera di Paolo Di Paolo su questa vicenda che fa un paragone appunto tra la vicenda della morte di Beatrice a Bordighera e la famiglia... questa infinita famiglia nel bosco. Se l'Italia si infervora per i bimbi del bosco mentre Beatrice si è trovata sola, positivo il dibattito su Palmoli, quindi sulla famiglia nel bosco, ha mostrato che la nostra comunità sente una istintiva e tormentosa responsabilità. Va bene. E infine Nicolò Zancan sulla prima della Stampa e poi le pagine 14 e 15 rientra sul tema dei 4 braccianti uccisi nel Cosentino tra gli schiavi dei campi. Questo è il reportage, il via vai dei furgoncini, i braccianti stremati e le paghe da fame, viaggio nelle terre gestite dai caporali, non parliamo, andate via. E su questo c'è anche appunto un intervento di Antonio Nicaso, lo scrittore: non è una guerra tra ultimi, c'è la mano occulta della mafia, manca la volontà politica di superare lo sfruttamento. Magari questo sinceramente ce l'andremo a vedere dalle pagine del manifesto. E direi che appunto per la prima della Stampa, no, aspettate, sulla prima Stampa c'è la notizia, non dico che è la notizia del giorno, ma nel mio cuore un po' lo è, riguarda appunto il pistolero Pozzolo, ricorderete sicuramente, ex deputato di Fratelli d'Italia, poi silurato dopo la vicenda dello sparo di Capodanno, la festa di Capodanno nella Prologo. In Piemonte, che è successo a Pozzolo? Una vita da Pozzolo, ne parla Alberto Mattioli. Dallo sparo alla festa di Capodanno all'espulsione da Fratelli d'Italia, con svolta vannacciana, appunto per cui era passato a futuro nazionale, fino all'incidente d'auto in stato di ebbrezza, le disavventure del deputato piemontese, un mix di tragedia greca e cinepanettone. Che è successo? Che sostanzialmente Pozzolo è andato fuori strada con la sua Mercedes dopo aver sbevazzato e pioveva, e insomma ha dato la colpa appunto al maltempo, però l'alcol test l'ha un po' incastrato. E c'è addirittura un'intervista a Emanuele Pozzolo: io sulla graticola per 2 bicchieri, non è vero che Vannacci è arrabbiato, e ha detto ho sbagliato a guidare con la pioggia. Ora non vi leggo l'intervista, me la leggerò poi per il mio puro piacere personale, però insomma ve lo volevo dire. C'è infine una notizia appunto dalla pagina culturale, si parla appunto del premio Strega, alle pagine 24 sulla prima e poi alle pagine 24 e 25 è uscita la sestina dello Strega, 6 nomi da Strega, ne parla Simonetta Sciandivasci. Pagina 24, i finalisti dell'80ª edizione del premio letterario, Mari primo, Michele Mari con I convitati di pietra, Nucci secondo con Platone, Una storia d'amore, e terza Bianca Pizzorno, La sonnambula, e poi Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico e Elena Rull con Vedove di Camus. Questa era la prima pagina della Stampa, noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi. Adesso ci arrivo.
0: Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular.

papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya.

perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: Sì, un poco su, ti droghi pure tu.
1: 8.56, direi che possiamo tornare in voce e continuare con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Fatto Quotidiano, che come potete immaginare, data appunto la, il responso della Procura Generale di Milano sull'affare Minetti, insomma, il Fatto Quotidiano è abbastanza nervoso nell'apertura di oggi. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, questo è il titolo di apertura a caratteri cubitali, con riportata la foto di Nicole Minetti della Procura di Milano e della procuratrice di Milano. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla Procura bastano quelli di Nicole, che è sempre Nicole Minetti, per ribadire il sì alla clemenza. E a questo tema appunto il Fatto Quotidiano dedica con notevole astio le prime due pagine interne. La procura ha confermato il parere positivo grazie a dichiarazioni in sede di indagini difensive, non sentita la teste chiave. E appunto c'è anche i pezzi mancanti, così li definisce il Fatto Quotidiano, dell'inchiesta. Niente rogatoria verso l'Uruguay per sentire appunto la famosa massaggiatrice che voleva raccontare appunto dello stile di vita di Minetti e compagno. Indagine Interpol resta incompleta, e la Procura Generale di Milano ha giustificato questa scelta dicendo che la rogatoria internazionale è prevista solo nei procedimenti penali in corso. Invece appunto ricordiamo che Nicole Minetti è stata già condannata e poi graziata, e non lo leggerò perché lo trovo sufficientemente insopportabile, ma l'articolo di fondo del direttore Marco Travaglio ricostruisce proprio la vicenda dell'inchiesta scoop su Nicole Minetti nel suo editoriale sulla colonna di destra dal titolo "Il vino era ottimo". Ma se ci lasciamo alle spalle, come vorrei appunto, questa questione, possiamo andare a vedere sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che altro c'è. C'è chiaramente la negoziazione in sede Unione Europea sullo scostamento dei vincoli di bilancio. L'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta, e Picchetto Frattin, che ricordiamo è il ministro della transizione della sicurezza energetica, scusate, la smentisce. Di questo si parla alla pagina 5 del Fatto Quotidiano di oggi. E l'Unione Europea striglia Meloni, più rigore sui conti, altre riforme da fare. Energia, Giorgia esulta, ma Picchetto la smentisce. Vorrei andare a capire in che senso la smentisce. Potrei metterci un attimo a trovare questa, ecco. I dubbi arrivano anche dallo stesso ministro dell'ambiente, dicono Nicola Borzi e Giacomo Salvini. Gilberto Picchetto Frattin, che entrando alla Camera si mostra molto più cauto rispetto alla propaganda di Palazzo Chigi. Vediamo come sarà questo provvedimento, riguarda gli investimenti e non le accise e la benzina, dice al Fatto. Sono fondi per best practice che si vedranno nei prossimi anni, non prima del 2028. Sull'ipotesi di un nuovo taglio delle accise, il ministro di Forza Italia chiede di citofonare a Giorgetti. C'è anche chi, come Salvini, propone di tornare a importare gas russo, e dice Picchetto: questa è una stronzata, perché oggi importare gas russo ci costerebbe molto, molto lo stesso, molto più che dall'Algeria. Comprare gas da Mosca quindi non è la soluzione, anzi, come direbbe Fantozzi, è una cagata pazzesca. Questo insomma è il tenore delle dichiarazioni del ministro della sicurezza energetica, non male direi. E poi che altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? C'è in taglio altissimo sopra la testata la notizia appunto che Pina Picerno lascia il PD. Picerno, destra PD, Calendiani, Renziani e Radicali tornano a caccia di putiniani, sono legati ai Novax, ma Putin non spiava l'Italia per fare il vaccino Sputnik. Insomma, il Fatto Quotidiano si prende gioco appunto del centro, diciamo, del centro e della destra del PD. E poi sulla colonna di sinistra ci sono vari temi: guerra sul Kuwait e Rubio è finita e l'abbiamo vinta, di questo si parla appunto a pagina 4 del Fatto Quotidiano di oggi. Iran e Stati Uniti, guerra anche sul Kuwait, ma Rubio è finita, abbiamo vinto, il Golfo va a fuoco, dice Roberta Zunini a pagina 4. I guardiani attaccano le petromonarchie in risposta ai raid statunitensi contro i siti petroliferi, l'abbiamo visto appunto, attacco al Kuwait e poi sventato un attacco al Bahrain. Il segretario statunitense dichiara già vittoria e Trump, Khamenei coinvolto nei colloqui. E su l'Ucraina e la Russia c'è invece un'intervista a Marina Miron, esperta in difesa del King's College. Zelensky ha colpito il forum di Putin, appunto il famoso forum annuale economico che si sta è in corso a San Pietroburgo, ma potrebbe perdere la guerra della propaganda. E dice appunto Marina Miron, in che senso perdere la guerra della propaganda? Dice Zelensky, continua a sostenere che il paese si trovi in una posizione favorevole, una valutazione che tuttavia sembra un messaggio politico destinato all'opinione pubblica interna e ai partner occidentali, ma l'unico risultato concreto registrato negli ultimi mesi è rappresentato dallo scambio di prigionieri, mentre non vi sono segnali di un vero dialogo negoziale tra Mosca e Kiev. Nessuna delle due parti può permettersi però di dichiararlo apertamente, perché gli Stati Uniti continuano a essere coinvolti sul piano diplomatico. Diverse capitali europee rivendicano la necessità di avere un posto al tavolo di eventuali colloqui, ma dal punto di vista russo questa prospettiva rimane sostanzialmente inaccettabile. Forse maggiore è il coinvolgimento politico europeo, minori appaiono le possibilità di un dialogo diretto tra le parti. E poi Cerri, De Luca, Salerno bandisce De Luca, Cacciari censura sbagliata, ricomincia appunto sull'onda delle dichiarazioni di De Luca questo stantio dibattito su cos'è la censura, cos'è la cancellazione, eccetera eccetera. E infatti De Luca cancellato a Salerno è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano, le sue idee ci imbarazzano, avrebbe detto appunto la direzione artistica. E

Abbiamo pensato che affidargli la prolusione avrebbe rischiato di spostare tutta l'asse della manifestazione. Inoltre ci sarebbe stato un senso di imbarazzo anche a non parlare di quell'argomento. Sarebbe stato l'elefante nella stanza, non potevamo far finta di niente. La direzione artistica respinge con forza l'accusa di censura. Capisco che la nostra idea possa essere contestata, ma se passa l'idea che abbiamo tolto la parola a un intellettuale è assurdo. In questo festival ci sono 200 eventi e 200 visioni del mondo diverse. A De Luca avevamo offerto un altro spazio all'interno della rassegna, ma legittimamente ha deciso di rifiutare e ci ha comunicato che non parteciperà al festival per ragioni personali. Questo un po' il filo della vicenda. Su questo interviene Massimo Cacciari con un'intervista sulla colonna di sinistra di pagina 6. Non va mai negata la parola a nessuno, finisci per avere torto. Vabbè, insomma, ripeto sempre il solito tema. Sulla prima pagina e poi a pagina 5 si parla della mozione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle e AVS anti-riarmo NATO. Ne parla Luca De Carolis, il capogruppo dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, celebra. La mozione sul patto di stabilità è un grande successo politico del movimento, ma la destra del PD si mette di traverso. Ergo, i riformisti Dem, capitanati da Guerini, non hanno ancora sciolto la riserva sulla mozione unitaria di Movimento 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva, la cui votazione è comunque slittata la prossima settimana. Ma il punto resta il testo dei progressisti di 10 punti, a prima firma del 5 Stelle Filippo Scerra, che chiede al governo la revisione integrale del patto di stabilità europeo e di riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat. Inoltre, la mozione chiede che un eventuale scostamento di bilancio sia esclusivamente indirizzato al contrasto della povertà assoluta, al sostegno per la sanità pubblica e per famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica, escludendo che le risorse disponibili siano assorbite da impegni di spesa militare. Infine, il testo esorta a promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise al fine di efficientare le risorse già previste e sfruttare le economie di scala. Questo è il testo della mozione a firma congiunta, che sta provocando numerosi mal di pancia all'interno del PD. E infatti, appunto, i riformisti, quindi la destra sostanzialmente del PD, ieri si è riunita in assemblea per discutere della mozione. Risultato: pur riconoscendo gli sforzi per cambiare la versione precedente, la destra del partito si tiene ancora le mani libere. E poi ecco chi finanzia Futuro Nazionale, questa è l'inchiesta del Fatto Quotidiano, soldi a vannacci da imprenditori e destra romana, se ne parla la pagina 9 del Fatto Quotidiano di oggi. La destra romana si riposiziona, fila di industriali sul carro di Futuro Nazionale, le mosse futuriste di Alemanno, ne parla Vincenzo Bisbiglia, pagina 9 del Fatto Quotidiano. Il carro di Roberto Vannacci, dice, è nuovo di zecca, brillante e soprattutto a bordo c'è ancora tanto spazio. Ed è per questo che si è formata una lunga fila di imprenditori e vecchi attrezzi della destra pronti a salirci per riposizionarsi. Alcuni anche coinvolti in inchieste giudiziarie sull'asse tra Roma e Milano, come quella sullo scandalo di Banca Progetto. Non che al generale dispiaccia, per tenere in piedi un partito che, neanche nato, già minaccia di sorpassare la Lega, in fondo non servono sogni, ma solide realtà. Così, nel tanto vituperato a parole sottobosco romano, il corteggiamento a Futuro Nazionale è già iniziato e a muovere le fila sono gli uomini di Gianni Alemanno. L'ex sindaco di Roma è in carcere, sta scontando dietro le sbarre la sua pena per la condanna nel processo sul Mondo di Mezzo, dopo l'arresto arrivato il 31 dicembre 2024. E uscirà il 24 giugno se il tribunale non annullerà i 39 giorni di sconto, e va bene. In ogni caso, l'attuale governatore del Lazio, Francesco Rocca, dovrebbe indicare Alemanno come il prossimo garante dei detenuti. Questa cosa, vabbè, non so come commentarla. Il prossimo garante dei detenuti per il Lazio potrebbe essere Gianni Alemanno.
Vannacci nel Lazio si è affidato a Pier Mario Biava.

Alemagnano di lungo corso e capo di gabinetto di Mario Luciano Crea, presidente della Commissione regionale del Lazio ai grandi eventi. Grazie a lui nei giorni scorsi ha incontrato Roberto Di Paolo, imprenditore che si divide tra l'edilizia, l'editoria e il calcio semiprofessionistico. Poi sua moglie Maria Rosa Tanoni è titolare di una società che si occupa proprio di grandi eventi. Suo figlio Alessandro Di Paolo, oltre a essere l'ex fidanzato della presentatrice TV Elisa Isoardi, è invece tra gli indagati nel filone romano dell'inchiesta su Banca Progetto. Va bene, e poi che altro snocciola qui, a parte la famiglia di Paolo? A quanto risulta al fatto, la famiglia di Paolo si è offerta di finanziare una buona fetta della campagna elettorale in tandem con Massimiliano Fiorentini, titolare di una nota impresa di costruzioni, la Colombo Servizi SRL. Fiorentini e Roberto Di Paolo sono stati immortalati insieme a Vannacci durante il ritrovo del comitato Artena Futuro Nazionale. Di Paolo Senior, contattato però, nega: mi piace, credo che lo voterò, ma non mi parlate di soldi, per carità. Mio figlio ascoltasse i consigli di papà, basta con la politica. E va bene, poi che altro c'è? C'è la stagione balneare al via senza regole, dice il Fatto Quotidiano. Lidi, affitti brevi e guide, turismo estivo fai da te. Se ne parla sulla prima del Fatto, e poi a pagina 13 ne parla Leonardo Bison. E balneari, affitti brevi e guide, l'estate del turismo fai da te parte in crescita la stagione del settore, dove sindaci e regioni coprono i vuoti del governo tra leggi mancanti e altre in deroga. E poi c'è anche un focus a pagina 12 sulla legge elettorale, perché ieri ci sono state le audizioni. Il piano B del Movimento 5 Stelle è un testo con proporzionale e preferenze. E questo perché il Movimento 5 Stelle ha preparato un emendamento con la controproposta alla legge elettorale, un testo che prevede un sistema rigorosamente proporzionale, con preferenza unica e collegi relativamente piccoli, con sbarramento al 3% per chi corre in coalizione e al 10% per chi si presenta da solo. Una novità per i 5 Stelle che per anni hanno sostenuto la necessità di una soglia al 5% come in Germania. La certezza è che il movimento sta affinando il proprio modello di legge elettorale in vista della battaglia tattica sul testo. Infatti, ieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera si sono tenute le audizioni sulla nuova versione del Melonellum della maggioranza e molti degli esperti ascoltati si sono mostrati critici. Per dirla come il Dem Federico Fornaro, la larga maggioranza dei costituzionalisti auditi ha nuovamente bocciato la nuova legge elettorale. I promotori dovrebbero avere l'umiltà di prenderne atto e di ritirare il Bignami bis. E vedremo anche qui appunto come andrà a finire. Infine, dalla prima pagina del Fatto Quotidiano vi segnalo un articolo di Paolo Frosina e Giacomo Salvini che poi continua a pagina 7. Il tema è la giustizia. Forza Italia chiede lo sprint voluto dai Berlusconi, ma Forza Italia fa muro. Di cosa si parla? Di cosa si parla? Delle riforme sulla giustizia. Tutto fermo, abbiamo perso tempo, pensano gli azzurri. La riunione convocata dal ministro Nordio era stata proprio chiesta da Forza Italia per fare un cronoprogramma delle riforme da approvare fino al 2027, anche per proseguire con la richiesta di rinnovamento voluta da Marina Berlusconi. Al tavolo, oltre a Nordio, ci sono i capigruppi di Forza Italia, Galeazzo Bignami, Lucio Malan e il sottosegretario Alberto Balboni, quello che ha sostituito Delmastro, mentre spiccano le assenze leghiste. Nessun capogruppo, ma solo il sottosegretario Ostellari e le componenti delle commissioni Giustizia, Erika Stefani e Ingrid Bisa. Ma dopo pochi minuti gli azzurri capiscono che l'obiettivo degli alleati di Nordio è uno solo: rinviare la riforma della prescrizione, del sequestro degli smartphone e persino quella degli arresti.
il cosiddetto jeep collegiale introdotto con una legge voluta dal guardasigilli nel 2024, tantomeno la responsabilità civile dei magistrati. Il primo tema più urgente è proprio quella del jeep collegiale rinviato per la mancanza di organico, questione su cui gli azzurri chiedono un rinvio tecnico di pochi mesi, spiegando che la soluzione dovrebbe essere di far decidere nel capoluogo del distretto per evitare lungaggini e incompatibilità. È Costa a mettere in evidenza che il governo finora ha fatto poco per risolvere la questione. E Forza Italia insiste anche sulla riforma della prescrizione, ferma al Senato, e del sequestro degli smartphone, ferma alla Camera. Dobbiamo dare risposta ai 12 milioni di cittadini che hanno votato sì al referendum, dice Stefania Craxi. Ma anche su queste due riforme è Fratelli d'Italia a frenare. Sugli smartphone vanno accolte le richieste della Presidente dell'Antimafia, Chiara Colosimo. Sulla prescrizione invece manca una norma transitoria per non far saltare i processi. L'unica cosa che è chiesta dalla Lega riguarda il Tribunale di Bassano del Grappa, voluto da Ostellari, ma Fratelli d'Italia stoppa ancora. Anche sulla responsabilità civile dei magistrati è Costa a dire di voler andare avanti proponendo un tavolo di confronto, ma Fratelli d'Italia dice no. E questo quindi è la negoziazione interna alla maggioranza sul tema, sui temi della riforma della giustizia. Quando sono le 9:15 ci prendiamo un'altra pausa musicale, ma insomma torniamo in voce a breve per continuare con la lettura delle prime pagine di oggi.

9.25, torniamo in voce, continuiamo con la rassegna stampa di oggi, passiamo al manifesto. Bocciati e contenti è il titolo di apertura che ritrae appunto nella fotonotizia Giorgetti e Meloni in Parlamento che ridacchiano coprendosi la bocca. La Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Questo è il titolo di apertura che sceglie il manifesto, quindi sulla questione appunto dello scostamento dai vincoli di bilancio. Se ne parla alle pagine 2 e 3 del manifesto di oggi. Bruxelles con una mano aiuta, con l'altro bacchetta l'Italia, il riferimento chiaramente alle raccomandazioni espresse dall'Unione al governo italiano. La flessibilità concessa per l'energia non potrà essere utilizzata per incentivare il fossile, e di questo insomma sostanzialmente abbiamo già parlato. Roberto Ciccarelli ci racconta che anche l'Ocse vede nero, l'austerità continua, sulla flessibilità una manovra diversiva, primi per debito, ultimi per crescita. E Andrea Colombo commenta le reazioni del governo, Meloni esulta per un magro bottino e prova a trattare, niente tagli alle accise, si studiano altri sostegni. E c'è poi il tema del nucleare, sempre alle pagine 2 e 3, nucleare, la maggioranza detta i tempi, forzatura sulla delega al governo, ribaltato l'ordine dei lavori alla Camera, ovvero alla Camera si doveva discutere tra le altre cose di patto di stabilità e spese militari, ma il tema è slittato, il governo ha altre priorità, probabilmente le mozioni di maggioranza e opposizione che trovano la quadra attorno all'efficientamento della difesa comune e al rifiuto di allargare i vincoli del patto per comprare armi arriveranno al voto la prossima settimana. Nel frattempo la destra fa la mossa di cambiare l'ordine dei lavori sfidando il parere contrario delle forze di minoranza, così si decide di cominciare a discutere il disegno di legge sul nucleare. Accade anche sulla spinta delle notizie che arrivano dall'Europa sul finanziamento alle fonti di energia non fossile. Le opposizioni protestano, per il PD Virginio Merola lamenta che l'accelerazione sulla delega al governo sul nucleare avvenga a scapito della mozione sul contrasto al gioco d'azzardo. L'impressione è che l'investimento tutto ideologico sul nucleare sia anche l'ennesimo modo per prendere tempo di fronte a nodi che arrivano al pettine, dice appunto la deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli. Dice: questo DDL non nasce da una strategia energetica seria, coerente e pianificata, ma dal fallimento di quasi 4 anni di politiche energetiche improvvisate ed emergenziali, per non dire inesistenti. E va bene, quindi si comincia a parlare appunto di nucleare. Sul tema dell'economia c'è anche un articolo di commento di Emiliano Brancaccio, Il bel paese, un paradiso per milionari. Si parla appunto di ingiustizia fiscale, così viene etichettato questo articolo, e dice Emiliano Brancaccio, ci andiamo a leggere questo articolo: il miliardario Warren Buffett ha ragione, la lotta di classe esiste e la stanno vincendo loro, una tendenza internazionale tra le tante lo comprova. Da decenni i governi dei diversi paesi gareggiano tra loro per allietare i possessori di capitali privati con generosi vantaggi fiscali e sussidi pubblici. In questa corsa a far felici proprietari maggiori, l'Italia indubbiamente ha spiccato. Il nostro paese non solo garantisce le consuete tassazioni agevolate per i redditi da capitale, ma in più attira i ricchi dall'estero con risibili tasse piatte, offre successioni ereditarie a costo quasi nullo per gli abbienti, garantisce aliquote straordinariamente vantaggiose e sulle rendite immobiliari a seconda l'uso del contante e le relative evasioni di piccoli e grandi capitali, e non lesina condoni a favore di chi abbia nascosto ricchezze oltre confine. Bel paese, paradiso dei signori, verrebbe da dire.
Sostenere che questa politica abbia aiutato lo sviluppo del paese suonerebbe ironico. Il capitalismo italiano resta agli ultimi posti europei in termini di efficienza, produttività, capacità di creare ricchezza diffusa, né vale la litania secondo cui avremo bisogno di attrarre investimenti esteri. Oggi l'Italia è esportatrice netta di capitali a causa soprattutto dell'austerità del decennio passato, che ha ulteriormente depresso la nostra crescita e le nostre importazioni rispetto agli altri paesi. Come spesso accade, creare il paradiso dei ricchi significa assecondare un'economia arretrata. In un tale scenario di carnevale per i capitali e quaresima per il lavoro, c'è chi prova a cambiar passo. Da qualche tempo è tornata in auge l'idea di un'imposta sui patrimoni più elevati. A partire da alcuni studi pubblicati dalla Scuola Sant'Anna e da altri, sono state avanzate proposte dalle forze della sinistra sindacale e politica. Le ipotesi convergono verso un'imposta strutturale da applicare ai contribuenti più ricchi. La proposta ha aizzato gli oppositori. Le destre di governo gridano che loro non metteranno le mani nelle tasche degli italiani. Se precisassero degli italiani del billionaire, l'affermazione sarebbe tecnicamente corretta. Ma anche il Corriere della Sera e vari pezzi di Mondo Liberale lanciano allarmi contro la patrimoniale. La prima critica è che si tratterebbe di una doppia imposizione, prima sul reddito risparmiato e poi sulla ricchezza accumulata. Questo appunto, dice Brancaccio, è obsoleto. La letteratura scientifica e le proposte avanzate al G20 e in altre sedi internazionali intendono la patrimoniale proprio come un rimedio ai guasti provocati dagli attuali regimi di prelievo colabrodo sui redditi da capitale. Si può discutere sull'adeguatezza del metodo, ma restare comodamente attendisti dinanzi al disastro di tali regimi è ormai inaccettabile. La seconda obiezione è che una patrimoniale sarebbe inefficace, dato che provocherebbe fughe di capitali all'estero. Questo spauracchio è tanto in voga quanto pretestuoso. Le proposte avanzate tengono conto di una misura ampiamente adottata dagli esperti in tema, che si chiama elasticità dell'imponibile. In pratica significa che già tengono conto di eventuali riallocazioni di capitale conseguenti all'introduzione della misura. Naturalmente si può discutere dell'eventualità che in assenza di coordinamento internazionale il gettito fiscale sia inferiore a quello previsto, ma chi ritiene che il provvedimento darebbe meno di 10 miliardi al netto dell'IMU dovrebbe fornire prove empiriche, non parole in libertà. E l'ultima critica è di ordine politico. Viene contestato che i soggetti colpiti dall'imposta voterebbero contro un tale programma economico. Obiezione sensata, quanto ovvia. La replica è agevole. Si tratta di una minoranza potente, certo, ma esigua in termini elettorali. La storia di questo paese è costellata di programmi che avrebbero dovuto soddisfare tutti assieme appassionatamente, sia i maggiori proprietari che i lavoratori. L'esito è sotto i nostri occhi. Ormai l'Italia compete coi paradisi fiscali per sedurre i grandi possessori di ricchezza. È così a seconda la distruzione del welfare, dell'istruzione, della sanità, della ricerca pubblica. Sarebbe ora di rimediare a questa immane, inefficiente, catastrofica elargizione di regalie pubbliche al capitale privato. Una patrimoniale sopra i 2 milioni di euro sarebbe un primo tentativo per avviare un'inversione di tendenza, a cui sarebbe utile aggiungere una revisione della massa di immotivate prebende statali a favore di padroni non sempre meritevoli. Programma minimo, per non dire minimale. Questo era l'articolo di commento di Emiliano Brancaccio sul tema della patrimoniale, insomma, che, come dicevamo prima, sta infiammando un po' il dibattito pubblico dopo l'endorsement appunto di una parte del PD e dei sindacati. Poi in taglio medio sulla prima del manifesto c'è l'Ucraina, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea. 8 morti, e questo il bilancio dell'attacco. E sul tema appunto della guerra in Ucraina c'è un articolo di commento di Sabato Angeri: escalation è la fase più pericolosa della guerra, sempre a pagina 7, così inizia l'articolo. In Ucraina non c'è alcuno stallo, anzi questa fase della guerra è tra le più pericolose dall'inizio dell'avanzata russa. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare in Donetsk e gli ucraini sono trincerati nelle loro posizioni, salvo sortite per riconquistare brandelli di terreno. E continua poi appunto a pagina 7 questo articolo, se lo volete andare a leggere.
C'è poi appunto il caporalato in Sud Italia, se ne parla sulla prima del Corriere, ma poi anche sì, del Corriere, scusate, del Manifesto, ma poi a pagina 4, basta morti annunciate, CGIL in piazza ad Amendolara, il punto più basso della disumanità. Il sindacato indice una manifestazione per il 6 giugno. Non vogliamo più assistere a morti annunciate, a diritti violati, a persone calpestate per garantire cibo sulle nostre tavole. A parlare così è il segretario generale della FLAI CGIL Giovanni Minnini, che ha annunciato appunto la manifestazione nazionale del 6 giugno ad Amendolara. E dalle istituzioni, dice Luciana Cimino, fino a ieri non è arrivato invece nessun segnale. Solo a distanza di più di 24 ore, dopo essere stata incalzata dalle opposizioni, la Presidente del Consiglio si è espressa sulla strage di braccianti di Amendolara. Ha sconvolto tutti noi, ha scritto Giorgia Meloni su X. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie. È fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia, dice Luciana Cimino, senza fare nessuna riferimento al sistema che produce queste vittime, il caporalato e il regime di schiavitù a cui molti lavoratori migranti sono sottoposti in Italia. E sostanzialmente più di analisi su questa vicenda c'è Mario Di Vito, che fa un punto sull'indagine della procura di Castrovillari, una rete di caporali dietro il rogo della statale 106, un carabiniere fermò il minivan. E poi c'è una intervista a Giovanni Ferrarese, che è un ricercatore dell'Istituto di Studi sul Ferrarese, non so se è Ferrarese o Ferraresi, lo dicono in due modi, però Ferrarese è ricercatore dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e curatore dell'ultimo rapporto Agromafie e Caporalato e autore del volume Il Caporalato, edito Carocci, a cui viene chiesto da Luciana Cimino cosa sta accadendo nelle campagne calabresi, e lui risponde: cominciamo col dire che il caporalato non è un fenomeno meridionale. Il termine caporale nasce nella pianura padana con le mondine. Il primo omicidio di epoca moderna di questo tipo è del 93, quando la bracciante Ornella Gardini venne pestata a morte a Verona da un'altra donna per aver qualche minuto di ritardo nel recarsi al lavoro. Questo lessico militare non è casuale, si mette in conto che la gestione della forza lavoro deve essere come quella di un esercito, e nell'esercito non si ammettono insubordinazioni anche attraverso punizioni estreme. L'origine di queste parole ci spiega che la violenza è semplicemente l'ultimo strumento al quale si ricorre quando tutti gli altri hanno fallito. E quali sono questi altri strumenti, chiede Luciana Cimino? Il collocamento pubblico, i servizi di trasporto organizzati, gli alloggi per i lavoratori di origine migrante. Gli interventi legislativi da soli non bastano se non si accompagnano alla creazione di una rete di servizi. Anna Corrado, professoressa dell'Università della Calabria, ha spiegato che il caporalato è una forma di delocalizzazione in loco. Non c'è bisogno di costruire la fabbrica in Romania, perché in Italia è disponibile ma non opera a basso costo. Non si può trattare come emergenziale un fenomeno che ormai è sistemico e strutturale. E sul tavolo emergenziale a Reggio Calabria, annunciato dal governo, Ferrarese dice: non so cosa possa servire, la violenza del caporalato è carsica. In Calabria assume una forma più estrema perché da un lato c'è l'interessamento a partire dagli anni Ottanta delle organizzazioni malavitose, dall'altro si appoggia a fenomeni sistemici della società come il patriarcato, usando anche lo stupro per le braccianti. Nelle campagne calabresi e pugliesi l'unico modo per lasciare il lavoro nei campi era il matrimonio, e ora si usa una violenza sessuale mirata verso ragazze che hanno poca rete sociale di protezione, quindi emigrate. E infine viene chiesto al ricercatore perché la strage di Amendola ha fatto così scalpore, e la risposta è perché c'erano le immagini. La notizia in sé non è diversa a quella dell'ambasciata statunitense costruita da persone in semischiavitù a Milano. Un manager turco ben vestito non è diverso da un caporale pakistano, ma quei video del furgone hanno segnalato ai cittadini che questo avviene per garantire margini di profitto estremamente elevati a chi produce i nostri beni di consumo quotidiani con questi meccanismi. E quindi questo era la pagina 4 del Manifesto, interamente dedicata appunto allo sfruttamento nelle campagne. C'è poi sulla prima del Manifesto: l'intelligenza artificiale secondo Trump non deve avere freni.
se ne parla poi a pagina 10, in particolare il regalo di Trump a Musk & Co. Il tycoon fissa le sue regole per i nuovi sistemi, controlli blandi e solo su base volontaria, nessuna autorizzazione obbligatoria. E infine sulla prima pagina del manifesto si parla di Libano, se ne parla con un articolo di commento di Lorenzo Trombetta, la tregua che vale solo a Beirut condanna il Libano e dice: in Libano il cessato il fuoco non è più un argine alla guerra, ma è diventato una linea di separazione tra territori protetti dalla diplomazia e territori lasciati al fuoco. Da giorni Stati Uniti e Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra negoziano una nuova tregua, ma solo sulla grande Beirut, cioè la capitale libanese e la sua cintura meridionale, considerata roccaforte del movimento sciita. Altrove nel sud la guerra continua, raid israeliani, demolizioni, avanzata militare, paesi e cittadini svuotati e cancellati, morti che si accumulano nei bilanci quotidiani. Tra loro bambini, soccorritori, lavoratori migranti senza via di fuga, numeri che ormai non riescono più nemmeno a restituire il contrasto tra la tregua annunciata e la guerra reale che continua. È la realtà che emerge dagli ultimi negoziati tra Stati Uniti, Israele e Libano svoltisi a Washington. Il linguaggio ufficiale, lo stesso adottato dal premier libanese Nawaf Salam, parla di consolidamento della tregua, stabilizzazione e ritorno degli sfollati. Eppure sul terreno la tregua ha un altro significato: non protegge il Libano, protegge solo una sua parte. Beirut viene inserita nel perimetro negoziale, mentre il sud è consegnato alle scorribande terrestri e aeree israeliane. La capitale e la sua cintura urbana diventano così un limes tattico e negoziale, non il confine tra guerra e pace. In questo quadro, di fatto accettato dagli attori coinvolti nelle trattative, Iran e Hezbollah inclusi, emerge un'equazione brutale per la sua selettività e inquietante, perché è presentata come inevitabile. Beirut non viene colpita se Hezbollah non colpisce Israele. Una città vale un intero paese e il sud resta fuori. La sua distruzione non interrompe il negoziato, anzi ne diventa parte. Ogni avanzata israeliana, ogni villaggio colpito, ogni casa abbattuta serve ad alzare il prezzo della trattativa e imprimere sul terreno la nuova geografia del fatto compiuto. È stato raccontato che quando i militari israeliani hanno aumentato la pressione verso nord, prima conquistando il castello di Beaufort oltre il Litani, poi diffondendo ordini di sfollamento forzato fino al fiume Zarani a sud di Beirut, infine annunciando possibili nuovi raid sulla capitale, la Casa Bianca è intervenuta fermando, tra virgolette, Netanyahu. Ma ancora una volta il cessato il fuoco ha riguardato Beirut, non il sud. L'annuncio non cambia la dinamica in corso. Israele amplia la fascia di occupazione e pressione dentro il territorio libanese, mentre il Libano restringe sempre di più la propria zona sicura attorno alla capitale e alle regioni costiere del nord. Non è solo una perdita militare o territoriale, ma una trasformazione sociale e politica dello spazio. Il paese si contrae, la popolazione si addensa ancora di più. Chi riesce a fuggire dal sud entra nella geografia protetta della tregua solo dopo aver lasciato, forse per sempre, la casa in cui è nato. In un paese già segnato da una densità altissima, dalla crisi economica, dalla fragilità istituzionale, dalla presenza di centinaia di migliaia di sfollati e rifugiati, questa contrazione produce un effetto devastante. Meno territorio abitabile significa più popolazione concentrata in spazi sempre più stretti. Significa più pressione sociale, più competizione per case, lavoro, servizi e aiuti, anche una nuova gerarchia tra persone e territori. La dinamica non nasce oggi, gli attacchi israeliani dell'8 aprile contro Beirut avevano già provocato una mobilitazione regionale e internazionale per evitare che la capitale venisse risucchiata nella guerra aperta. Poi era arrivata la tregua del 17 aprile. Da allora dire che la tregua non tiene è impreciso, tiene dove deve tenere. Tiene sulla capitale, non tiene nel sud, dove sono proseguite le operazioni israeliane, spesso con maggiore intensità. Anche Hezbollah appare imprigionato in questa equazione, ufficialmente rifiuta di separare il destino della periferia sud da quello del sud del Libano, ma la formula che si sta imponendo nei fatti è un'altra: non si attacca il territorio israeliano finché Beirut non viene attaccata.
La stessa logica sembra orientare anche gli altri attori regionali. L'Iran ha fatto sapere che un attacco a Beirut comporterebbe un coinvolgimento diretto accanto a Hezbollah. Arabia Saudita, Qatar ed Egitto si muovono per evitare l'allargamento del conflitto e per preservare la stabilità interna, tra virgolette, libanese. Ma il baricentro della loro preoccupazione non è il sud in quanto tale, è il rischio che la guerra raggiunga Beirut e travolga l'intera architettura libanese, garanzia fragile dello status quo regionale. In questa storia sembra saltare la validità della dottrina della sicurezza israeliana, secondo cui più presenza militare nel sud del Libano, più profondità difensiva, minore capacità di Hezbollah di minacciare il nord di Israele. In realtà, l'equazione negoziale emersa in questi giorni racconta l'opposto. Più Israele si spinge verso nord, più espone le proprie truppe agli attacchi di Hezbollah. Più si riduce la pressione su Beirut, più diminuisce la minaccia di Hezbollah contro Israele. Questo era appunto l'articolo di Lorenzo Trombetta sulla prima pagina del Manifesto di oggi.

E allora, quando sono le 9:51, direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi, ma insomma vi invito a rimanere sintonizzate sugli 87.9 di Radio Rossa, perché la mattinata andrà avanti con lo spazio dedicato ai redazionali e poi con la programmazione del giovedì. A breve appunto potrete trovare la rassegna stampa sul sito della radio. Intanto buona giornata a chi è all'ascolto, soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della libertà.

E sono le 10:08 su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Salutiamo chi è stato in voce per la rassegna stampa e cominciamo questa mattinata di redazionali e anche di corrispondenze per eventi che ci saranno, iniziative che ci saranno appunto nei prossimi giorni. Per chiamare in radio lo 06 49 17 50 e per ascoltarci su lo streaming ondarossa.info, cliccate su in diretta.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Su un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

aspettiamo che ci risponda qualcuno per le corrispondenze. Vi annuncio, vi faccio un po' un quadro di quello che dovrebbe essere la mattinata. Fino alle 11 ascolteremo appunto una corrispondenza per l'iniziativa del Laurentino 38 che ci sarà appunto il 7 giugno e poi a seguire ci faremo raccontare che cosa succederà domani a Ponte Radio, che è appunto un ponte fra quattro radio e questa volta ci sarà appunto protagonista Blackout, Radio Blackout di Torino. Nel frattempo vi ricordo che il radioabbonamento di Radio Onda Rossa sostieni una voce libera in un tempo in cui appunto l'informazione è sempre più controllata da algoritmi, interessi economici e piattaforme commerciali. Radio Onda Rossa continua a trasmettere una voce indipendente, libera da pubblicità, sponsor e finanziamenti che ne possono condizionare appunto i contenuti, ma non solo, la libertà proprio di pensiero. Questo è uno dei motivi per cui si può appunto cliccare sul sito della Radio Onda Rossa sul radioabbonamento e sostenerci e sostenere appunto dei microfoni aperti sulle lotte e sulle varie forme di resistenza che accadono in città e non solo.

Sì, sembra che non ci sia nessuno in radio, ma in realtà ci sono. Sto cercando di trovare varie i numeri ed altro per poter in qualche modo iniziare questa mattinata insieme. Vi ricordo che comunque, nonostante non possa fare delle corrispondenze per le due iniziative di cui vi ho parlato, quella del Laurentino 38 il 7 giugno e quella del Ponte Radio di domani, perché vi ricordo che il venerdì dall'una alle tre c'è il Ponte Radio, ossia una diretta che unisce diverse radio amiche, radio alleate. E alle 11 invece ci sarà un redazionale sul 2 giugno, che è la giornata internazionale delle sex worker. Andremo a parlare con il collettivo SWIR, Sex Worker Ribelli e Informali di Padova, e con Pia Copri del Comitato delle Prostitute Italiane. Ci andremo a far raccontare un po' quello che appunto significa questa giornata e da dove arriva, perché appunto abbiamo scelto proprio il 2 giugno.

E allora, visto che questa mattinata sta andando un po' lentamente, saluto qui una voce che è scomparsa, Marianne Satrapi, e appunto tutto il mondo della cultura e del mondo femminista perde una delle voci più, diciamo, coraggiose degli ultimi decenni. E attraverso il fumetto, il cinema e l'impegno civile, Satrapi ha saputo raccontare la complessità della storia contemporanea iraniana, dando voce a chi vive sotto la repressione e costruendo un ponte tra culture, generazioni e mondi spesso rappresentati attraverso stereotipi. La sua opera più celebre che potete appunto pensare, Persepolis, che ha segnato una svolta anche nella graphic novel e ha trasformato una vicenda personale in una testimonianza universale di libertà, di esilio, di resistenza. La notizia della sua morte oggi, adesso, letta sui giornali e sui media internazionali, lascia un vuoto profondo nel panorama culturale e nelle lotte per i diritti e l'autodeterminazione. E qui appunto salutiamo sui microfoni di Radio Onda Rossa Marianne Satrapi.

E dato che oggi nessuno mi dà retta, cominciamo proprio un redazionale, il redazionale che vi avevo annunciato qualche minuto fa, che appunto sarà dedicato al 2 giugno, giornata internazionale delle sex worker, dei sex worker.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

E andiamo a parlare appunto del 2 giugno. Il 2 giugno si celebra la giornata internazionale delle dei sex worker, che appunto in inglese è International Sex Workers Day o storicamente International Horse Day, riprendendosi un po' la parola denigrante appunto verso le donne più in generale, ma comunque che porta un carico di stigma soprattutto per le persone appunto che vivono e che sopravvivono di sex work. È una ricorrenza dedicata alla memoria appunto delle lotte per i diritti delle persone che svolgono lavoro sessuale e alla sensibilizzazione sulle condizioni di lavoro, la sicurezza e la discriminazione che spesso affrontano. L'origine della giornata è interessante perché la data ricorda un evento avvenuto il 2 giugno del 1975 a Lione, quando circa 100 sex worker occuparono la chiesa di Saint-Nizier per protestare contro le continue molestie e repressioni della polizia, l'assenza di protezione contro la violenza, l'indifferenza delle autorità verso gli omicidi di molte lavoratrici del sesso. E proprio oggi poi leggeremo un comunicato a firma di molti collettivi e organizzazioni che è stato pubblicato la scorsa settimana proprio per le due donne uccise a Napoli il 19 di maggio. E questo appunto non è un caso isolato, non è una cosa che succede adesso, ma c'è un'indifferenza da parte della società, ma ovviamente delle autorità verso omicidi di molte delle lavoratrici sessuali e dei lavoratori. Le condizioni di vita e di lavoro considerate disumane. E le manifestanti esposero uno striscione con lo slogan: "I nostri figli non vogliono che le loro madri vadano in prigione". E quindi questo ci fa pensare, uno, che appunto le sex worker sono possono essere persone di vario tipo, che il sex work non è staccato dalle nostre vite e dalle vite di chi ci sta accanto, perché molto spesso si vive nell'invisibilità e nell'ombra per paura di esporsi e di raccontare una propria esperienza. In quell'occasione l'occupazione durò 8 giorni e attirò ovviamente l'attenzione internazionale e nazionale della Francia, diventando uno dei momenti fondativi del movimento contemporaneo per i diritti delle persone sex worker. E una cosa che spesso non si dice è che durante quell'occupazione poi l'attenzione internazionale andò direttamente anche in Inghilterra, dove un collettivo storico che è tuttora molto attivo, che è l'English Collective of Prostitutes, nel 1975 occupò la chiesa di King's Cross, quindi due chiese al centro della città che vennero occupate da persone che appunto lavoravano all'interno del lavoro sessuale. La giornata è importante in questo e viene celebrata da gruppi di attiviste, di sex worker e ricorda appunto le lotte storiche del movimento. Cerca di sollecitare, di promuovere la tutela dei diritti umani e dell'accesso alla salute, di poter in qualche modo dire: noi esistiamo e questo e che possa in qualche modo andare a scalfire lo stereotipo e lo stigma che spesso invade le vite delle persone che lavorano in questo contesto, e di denunciare le violenze, lo stigma sociale e le discriminazioni. Quindi, oltre a questo, si discute le politiche relative ai modelli legislativi e quello che
che si chiede nella maggior parte dei casi, le rivendicazioni delle sex worker sono proprio quelle della decriminalizzazione del lavoro sessuale. Decriminalizzare significa togliere il lavoro sessuale nell'ambito della repressione, nell'ambito della repressione che appunto ha è uno dei soggetti, delle soggettività che vengono prese di mira sia per quanto riguarda appunto processi di gentrificazione, ma anche per strada. Lo vediamo al momento che sta ricominciando l'estate nelle zone di mare con lo zoning, che ci faremo spiegare da Pia, che appunto è da anni impegnata nella mutuo aiuto e nel sostenere le persone che sex worker che lavorano per strada. Ricordiamo anche che appunto il sex work, quando si parla di sex work, di lavoro sessuale, non è soltanto una categoria, ma ci possono essere diverse tipologie di vendita di prestazioni sessuali e diverse condizioni lavorative. Ci può essere il lavoro per strada, ci può essere il lavoro online, l'escorting, il lavoro nei club. Quindi quando si parla di sex work spesso lo si fa con un'unica ottica, ma in realtà quello che appunto all'interno di questo mondo ci sono diversi contesti, diverse lavoratrici, diversi modi di vivere la precarietà, diversi sono i sistemi di oppressione che possono essere molto, che possono avere un impatto molto forte nelle vite delle persone che appunto sono coinvolte. In Italia, pur non essendo illegale, vendere sesso e molta attività legata al lavoro sessuale restano colpite da norme che producono precarietà, isolamento e paura. E questo ce lo facciamo dire da questo collettivo, SWIR, Sex Worker Ribelli e Internazionali, che il 2 giugno ha organizzato un presidio in piazza a Padova con varie realtà di auto-organizzate e transfemministe, ma purtroppo questo 2 giugno per motivi di maltempo non è stato fatto. Ma ci facciamo raccontare diverse cose, sia quali sono le istanze che le hanno portate a creare un momento di piazza come quello del 2 giugno, altri momenti, un percorso che si è cercato di costruire con le realtà locali all'interno della città per arrivare appunto ad un contesto di presidio e di pubblico di piazza. Mettiamo una traccia musicale, canzone sin medio, e poi andiamo appunto ad ascoltare il collettivo di cui vi parlavo.

oggi perché 51 anni fa, nel 1975, perpetrate dallo Stato e dalla polizia nei loro. Ciao a tutte, parliamo qui oggi perché 51 anni fa, nel 1975, delle compagne sex worker occuparono la chiesa di Saint-Nizier, a Lione, per protestare contro le violenze perpetrate dallo Stato e dalla polizia nei loro confronti, che avvenivano anche tramite arresti, multe e molestie. Il tutto celato dietro un perbenismo ben pensante, che tra le sue varie preoccupazioni in merito a queste soggettività aveva anche paura che il loro lavoro potesse distruggere i santi nuclei familiari occidentali e borghesi. Per questo le persone sex worker erano da reprimere e sottomettere. Così le persone lavoratrici reagirono e occuparono la chiesa per 8 giorni, denunciando che impedirgli di lavorare e arrestarle avrebbe distrutto proprio dei nuclei familiari, i loro, dato che molte erano anche genitori. Ma ovviamente le loro famiglie non erano utili alle società capitaliste e di conseguenza li si voleva patologizzare e rendere

internazionale dei diritti delle persone sex worker. Abbiamo continuato a lottare contro lo stigma, istituzionale e non, da quel fatidico 2 giugno, ma anche da molto prima di quella data, e per cui continueremo a farlo in futuro e non smetteremo mai. Ma a proposito del 2 giugno, qui in Italia, essa rappresenta un'altra ricorrenza, la nascita della Repubblica, la stessa fondata su certi lavori che alla Repubblica fanno comodo a differenza di altri. Ma partiamo con ordine. Dopo 20 anni di dittatura fascista, durante il quale anche le sex worker venivano arrestate e condotte in campi di prigionia, ma ovviamente nessuno ha mai raccontato anche questa parte della storia, nel 1945 venne riconosciuto il diritto di voto alle persone assegnate donne alla nascita e si parlò di un fantomatico suffragio universale. Ora, universale secondo chi? Perché alle sex worker che lavoravano fuori dalle case chiuse autorizzate non fu mica permesso di votare, perché quel fantomatico 2 giugno non si recarono alle urne tutte le soggettività assegnate donne alla nascita, ma solo quelle di cui la società non si vergognava a tal punto da volerle incapaci di voto. Perché quando lavori con il sesso, ovviamente, la tua capacità decisionale per lo Stato è nulla, non è diritto, perché i diritti non sono di tutto e non sono a priori, te li devi guadagnare, devi dimostrare di esserne degne. E per questo la gentile concessione di voto anche a loro avvenne solo 2 anni dopo, proprio a quelle stesse persone che ricordiamo oggi. Inoltre, è da notare che solo alle sex worker che lavoravano al di fuori di case chiuse autorizzate non fu concesso di votare il 2 giugno, perché ovviamente più difficilmente controllabili delle colleghe e non contribuivano agli introiti delle casse pubbliche. Ma no, gli uomini del potere non hanno assolutamente paura delle soggettività altre che usano il proprio corpo per riprendersi quello che gli è stato tolto dalla nascita. Questa Repubblica è la stessa che promosse la legge Merlin del 58, ancora oggi in vigore, che abolì le case chiuse in cui le lavoratrici venivano sfruttate fino allo sfinimento. Quella legge che sembrava così promotrice di speranza per la maggior parte delle persone che lavoravano col sesso all'epoca e che poi si è trasformata in un abolizionismo non ufficiale, in cui il sex work non è perseguibile dalla legge, ma tutto ciò che lo circonda sì. Come il reato di favoreggiamento se lavori con colleghe nello stesso appartamento per aiutarvi con le spese dell'affitto e per sostenervi in caso di clienti violenti. Quella stessa legge per cui sostanzialmente chi lavora col sesso deve pagare le tasse, ma non in quanto sex worker. Lavoro che non permette dunque neanche di accedere ai diritti lavorativi delle altre categorie. Emblema di questo è la tassa etica introdotta dal governo Berlusconi nei primi anni 2000. Sorvolando sull'ipocrisia del personaggio, tipica di tutte le società in cui il lavoro sessuale viene ostacolato e ostracizzato, essa si basa su richiedere tasse a chiunque distribuisca e venda materiale sessuale consensuale. Lo Stato continua così a trarre utilità dal sex work e al contempo lo rinnega, ponendo soprattutto chi lavora online in condizioni di ulteriore difficoltà lavorativa. Per questo siamo qui oggi, perché noi di stare nascoste, relegate, silenziate da quello stesso Stato che ci sfrutta quando gli fa comodo non ci stiamo. È il momento di unirci tra noi persone lavoratrici alleate contro un vento conservatore, escludente e suprematista e costruire un percorso verso la decriminalizzazione del lavoro sessuale. Vogliamo tutele e vogliamo attraversare le strade delle nostre città senza paura, unite al grido di sex work is work. Per questo vogliamo concludere questo intervento con una lettera scritta da una sex worker alla senatrice Merlin durante l'emanazione della legge. Una lettera di 68 anni fa, ma ancora attuale. Spero tanto nella sua legge e la temo un po'. Spero perché con la chiusura legale di queste orribili case avrò anch'io la possibilità di chiudere questo tipo di vita inumana, senza strascichi di libretti, senza liste ricattatorie in questura, eccetera. La temo perché non vorrei che gli effetti rimanessero uniti tutti con l'olio santo. La morale dei cosiddetti uomini e donne per bene salva e il marciume dei padroni, dei capitalisti di carne umana trionfante. Stia attenta a coloro che con la veste della morale si accodano a lei per la chiusura. Loro non la vogliono perché ci sono in mezzo per sfruttarci e non credono in un nostro riscatto, quello vero. Loro ci vogliono mandare a messa tutti i giorni e dicono che ci riscatteremo in paradiso. Signora, noi il nostro paradiso lo vogliamo sulla terra.

0: Ed eccoci di nuovo in voce. Questo è stato un intervento che ha posto un po' le stanze del presidio organizzato dal collettivo SWIR. SWIR, Sex Worker Ribellion Informali, è un collettivo di Padova che ha organizzato il presidio del 2 giugno e l'abbiamo ascoltato appena adesso, ma ci facciamo anche raccontare qual è stato il percorso che ha portato alla costruzione del 2 giugno.
1: Ciao, noi siamo militanti del collettivo Padova Hardcore, un collettivo padovano che nasce dalla sottocultura musicale punk hardcore e che è composto da persone sex worker e alleate. In questi anni, in un'ottica puta transfemminista, abbiamo portato avanti le istanze della lotta per la decriminalizzazione del sex work sul territorio veneto. Per arrivare a questo 2 giugno, giornata internazionale per i diritti delle sex worker, abbiamo organizzato diverse iniziative per far conoscere le nostre rivendicazioni. A partire da marzo c'è stato un gruppo di lettura di 4 incontri sul libro di Giorgina Liegliano, Puttana Femminista. Ad aprile abbiamo ospitato la Brigada Cayetera de Apoyo a la Mujer da Città del Messico, che ci ha portato la loro testimonianza di lotta come realtà per i diritti umani e lavorativi delle sex worker messicane. C'è stato un cineforum dove abbiamo proiettato Mutantes e The Girlfriend Experience, che trattano temi inerenti al sex work per poi creare un dibattito. E l'ultima domenica di maggio abbiamo organizzato Hardware, uno swap party, cioè un mercatino di scambio di intimo sex toys e accessori con delle tavole rotonde per far conoscere meglio cos'è il lavoro sessuale e perché servono diritti e tutele. In ultimo volevo ringraziare per lo spazio che ci state dando e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie.

0: Abomination Dry Socket. Stiamo ospitando la testimonianza e stiamo appunto ascoltando e chiacchierando con il collettivo Sex Worker Ribelli e Informali. Ovviamente è un collettivo nato da Padova Hardcore, che sì, è un collettivo musicale e che appunto ci ha suggerito qualche traccia musicale da aggiungere a questa trasmissione. Un saluto ovviamente a tutte le persone del collettivo e chiudiamo con la testimonianza sempre del collettivo prima di collegarci con appunto il comitato delle prostitute italiane.
1: In occasione del 2 giugno, giornata internazionale di chi esercita sex work, come Padova Hardcore, collettivo transfemminista, vogliamo parlare di sex work e di diritti. E per farlo vogliamo partire da una constatazione semplice. Il sex work esiste? Esiste nella nostra città, nelle nostre comunità e anche nelle nostre relazioni. Esiste da sempre. Eppure continua a essere raccontato quasi esclusivamente attraverso stereotipi, paure e giudizi morali. Quando si parla di sex work, raramente si parla delle persone che lo esercitano, più spesso si parla su di loro. Si parla di corpi senza ascoltare le voci, si parla di salvezza senza chiedere però quali siano i reali bisogni. Si parla di tutela senza riconoscere l'autodeterminazione. Eppure il sex work non è una realtà unica. Parliamo di lavoro in strada, di escorting, di lavoro indoor, di BDSM professionale, di massaggio erotico, di fetish work, di lap dance, di compagnia, di performance, di lavoro online. Parliamo quindi di esperienze profondamente diverse tra loro, attraversate da differenti livelli di sicurezza, autonomia, vulnerabilità e privilegio. Non esiste un'unica esperienza del sex work, così come non esiste un'unica esperienza dell'essere donna, persona trans o migrante. Una prospettiva transfemminista ci permette di vedere questa complessità. Una prospettiva transfemminista ci insegna che non tutti i corpi vengono giudicati allo stesso modo, che non tutte le sessualità vengono considerate legittime, che non tutte le forme di desiderio vengono riconosciute come accettabili. Ci insegna che il controllo sociale si esercita spesso proprio attraverso la regolazione dei corpi, della sessualità e dell'autonomia. Per questo il sex work rappresenta un terreno politico, perché mette in discussione idee molto profonde su cosa sia una sessualità giusta, su chi possa desiderare, su chi possa essere desiderato, su chi possa decidere del proprio corpo e a quali condizioni. Una delle cose che accomuna a molte forme di sex work non è il tipo di pratica, ma il fatto di lavorare costantemente sui confini. Corpo, sicurezza, desiderio, ruolo, relazione. Dietro ciò che viene ridotto a una semplice prestazione esiste un lavoro continuo di negoziazione, di lettura delle situazioni, di costruzione del consenso, di gestione del rischio, di definizione dei limiti, di tutela della propria sicurezza e di consapevolezza corporea. Esistono competenze relazionali, comunicative ed emotive che vengono sistematicamente invisibilizzate perché associate alla sessualità. E qui emerge una domanda: perché alcune forme di lavoro relazionale vengono riconosciute come competenze e altre no? Perché ascoltare, accogliere, gestire emozioni, costruire fiducia vengono considerate abilità professionali in alcuni contesti e scompaiono improvvisamente quando entrano in gioco il sesso e il desiderio? La risposta non riguarda il lavoro, riguarda invece lo stigma. Riguarda il modo in cui la nostra società continua a costruire la sessualità come qualcosa da controllare, giudicare, gerarchizzare. Lo stigma non è semplicemente un'opinione negativa. Lo stigma produce conseguenze concrete: isolamento, silenzio, paura di denunciare una violenza o un abuso, produce difficoltà nell'accesso alla salute, alla casa, al lavoro e ai servizi. Produce la necessità di nascondersi, di mentire, di frammentare la propria vita per proteggersi dal giudizio sociale. Produce esclusione e ricattabilità. Produce la sensazione di non essere credute, di non essere considerate degne di tutela, di non avere diritto alla stessa protezione riconosciuta ad altre persone. E quando poi lo stigma incontra altre forme di oppressione, il razzismo, la transfobia, l'abilismo, la povertà, la precarietà di documenti, ovviamente i suoi effetti diventano ancora più violenti. Non limitatevi quindi a chiedervi che cosa ne pensate del sex work, osservate che cosa produce il vostro giudizio. Chi viene protetto e chi viene esposto al rischio quando una società decide che alcune persone meritano ascolto e altre soltanto controllo? Troppo spesso le sex worker vengono raccontate soltanto attraverso immagini riduttive e spesso opposte tra loro, che producono l'effetto di cancellare la soggettività delle persone. Cancellano le loro competenze, le loro strategie, le loro reti di supporto, la loro capacità di prendere decisioni, ma anche la loro capacità di nominare le condizioni di vulnerabilità e violenza che attraversano il loro lavoro. Perché autodeterminazione e vulnerabilità possono coesistere. Parlare di diritti non significa negare sfruttamento, povertà o violenza, ma significa creare le condizioni affinché chi attraversa queste realtà abbia più strumenti, più tutele, più possibilità di scelta. Le sex worker non sono soltanto destinatari di politiche, sono soggetti politici. Producono sapere e pratiche di riduzione del danno, costruiscono reti di mutuo aiuto, condividono strategie di sicurezza, elaborano forme di resistenza allo stigma. Per questo parlare di sex work non significa semplicemente pensare a dei diritti. Parlare di sex work significa rivendicare il diritto delle persone direttamente coinvolte a essere ascoltate e riconosciute come interlocutrici legittime nel dibattito pubblico. Lo stigma colpisce le sex worker, ma colpisce anche chi usufruisce dei loro servizi, perché anche la figura del cliente viene spesso ridotta a una caricatura, predatore, deviato, fallito, persona incapace di costruire relazioni. Le politiche che criminalizzano chi acquista servizi sessuali vengono spesso presentate come strumenti di protezione, ma quando aumentano stigma e clandestinità, il rischio è che a diminuire non sia il sex work, bensì la possibilità di lavorare con sicurezza, autonomia e capacità di negoziare i propri confini. Dietro ogni discussione astratta sul sex work ci sono delle persone che sono reali. Destigmatizzare non significa idealizzare o romanticizzare la figura del cliente, non significa negare violenza separata dal resto della società. È la stessa violenza patriarcale che attraversa le case, le relazioni, i luoghi di lavoro e lo spazio pubblico. Cambiano i contesti, cambiano le condizioni di vulnerabilità, ma la radice è la stessa. L'idea che alcuni corpi siano più disponibili, meno credibili e meno degni di tutela di altri. Destigmatizzare il cliente significa rifiutare la semplificazione, significa riconoscere che la sessualità umana è complessa, che i bisogni di contatto, vicinanza, desiderio, riconoscimento, intimità esistono, che la vulnerabilità non è una colpa, che il desiderio non dovrebbe essere mai motivo di vergogna. Una prospettiva transfemminista non ci chiede di giudicare le persone per come vivono la propria sessualità, ci chiede invece di interrogarci sulle condizioni materiali in cui quella sessualità viene vissuta. Ci chiede di spostare lo sguardo dalla morale ai diritti, perché il problema non è l'esistenza del sex work, il problema è l'assenza di diritti, il problema è la precarietà, è la violenza, lo stigma, l'isolamento. In Italia il sex work continua a essere confinato in una zona grigia. Esiste ma non viene riconosciuto, viene raccontato ma raramente ascoltato, viene utilizzato come simbolo ma difficilmente considerato come esperienza concreta. E questa invisibilità ha conseguenze reali: più esposizione alla violenza, più difficoltà nell'accesso alla salute, più difficoltà nel denunciare, più ricattabilità, più marginalizzazione. Per questo rivendicare diritti non significa promuovere il sex work, significa promuovere sicurezza, autonomia, tutela, salute, dignità. Significa riconoscere che nessuna persona dovrebbe essere privata dei propri diritti a causa del lavoro che svolge. Significa ascoltare le voci delle persone direttamente coinvolte invece di parlare al posto loro. Significa costruire politiche basate sulla realtà e non sul pregiudizio, perché il sex work non è un'eccezione aliena dal mondo del lavoro, è una forma intensa e stigmatizzata di lavoro corporeo e relazionale che condivide molte dinamiche con altri lavori di servizio. La differenza non è che nel sex work esistano corpo, emozioni, intimità. Queste dimensioni esistono in moltissimi altri lavori. La differenza è che quando il lavoro coinvolge la sessualità, la società smette di riconoscerlo come competenza e inizia a leggerlo solo moralmente. E finché continueremo a guardare al sex work attraverso il filtro del giudizio, sarà impossibile parlare davvero di libertà e giustizia sociale. Non chiedetevi chi merita diritti, i diritti non si meritano. Chiedetevi piuttosto perché continuiamo a subordinare la dignità, la sicurezza e la tutela al giudizio morale sulle vite, sui corpi e sulle sessualità delle persone. Perché finché alcune persone dovranno dimostrare di essere abbastanza rispettabili per ottenere protezione e diritti, non staremo parlando di giustizia, ma staremo parlando di privilegio.

Line Lips and Spiked Butts. Questa è la band Gloss. E questo lo dedichiamo ovviamente al collettivo Padova Hardcore che ci ha dedicato lo spazio che e le interviste che avete ascoltato.

compagni che hanno ospitato anche la brigata Gallechera di a poco alla Mujer Elisa Martinez, che abbiamo avuto diverse volte in radio in questi due mesi della seconda gira. E adesso continuiamo questa trasmissione ascoltandoci qualche traccia, cercando di prendere fiato, e poi ritorniamo in diretta.

0: E adesso ci andiamo ad ascoltare la voce di una compagna di Ombre Rosse che ha letto un comunicato a firma di molte organizzazioni collettivi dal basso, tra cui anche la Brigata Cagliechera, perché era qui a Roma quando abbiamo scritto con collettivi che sono un po' sparsi per tutta Italia il comunicato. Il comunicato che cosa riguarda? A Napoli due sex worker, due donne, sono state uccise da un cliente. Questo, cioè, ci sono state all'inizio, avevo appunto visto soprattutto sulle grandi testate delle notizie in prima pagina, news, breaking news, ci sono due donne uccise. Poi a un certo punto, dopo 2 o 3 ore dalla comparsa di questi trafiletti, appunto di queste notizie, dopo qualche ora la notizia è scesa in ordine di importanza ad un trafiletto brevissimo che appunto constatava il fatto che fossero due sex worker e che per una questione finanziaria le avrebbero uccise. Quindi a Napoli due sex worker sono state uccise da un cliente, a Imola una lavoratrice sessuale è stata sequestrata e stuprata sotto minaccia di morte, a Venezia una donna migrante è stata violentata da trans migranti. È stata violentata da un agente di polizia che aveva abusato del proprio potere per ricattarla. Ad Alessandria, una giovane donna trans peruviana, è stata assassinata nel luogo in cui lavorava. Non si tratta di episodi isolati, questo è una delle cose che dobbiamo sottolineare, né di tragiche coincidenze. Sono manifestazioni diverse della stessa violenza patriarcale, della stessa violenza razzista e puttanofobica che colpisce quotidianamente chi vive ai margini della rispettabilità sociale e che trova nelle persone sex worker, nelle persone migranti, nelle persone trans, alcuni proprio dei bersagli più privilegiati. Mentre appunto queste violenze si susseguono, il silenzio che le circonda continua ad essere assordante. Le vittime vengono ridotte a trafiletti di cronaca, private della loro storia e della loro umanità. Le loro morti raramente suscitano l'indignazione pubblica che accompagnerebbe altri femminicidi, stupri o abusi di potere, anche se ovviamente anche questo lo fanno in maniera un po' rocambolesca e anzi contribuendo e corroborando degli stereotipi che ovviamente alle donne fanno male. Con questo comunicato che andremo a leggere vogliamo rompere quel silenzio, vogliamo ricordare Sara, Lubra, Brenda e tutte le persone sex worker uccise, aggredite, stuprate, ricattate, criminalizzate. Vogliamo denunciare un sistema che continua a considerare alcune vite sacrificabili e alcune violenze meno gravi di altre. Perché nessuna morte è inevitabile, perché il silenzio non è neutralità, ma è complicità. Andiamo ad ascoltare dalla voce di una compagna di Ombre Rosse il comunicato.
1: Maggio, la notizia che a Napoli sono. È del 19 maggio, la notizia che a Napoli sono state uccise due donne che lavoravano come sex worker. Sono state portate in un cantiere abbandonato da un cliente. Questo non intenzionato a pagare la somma richiesta, ha abusato di loro per poi togliergli la vita. Da lì Sara e Liuba non sono più uscite. A inizio mese a Imola un'altra sex worker è stata condotta in un seminterrato e stuprata dietro minacce di morte. Risale invece a fine 2025 a Venezia il ricatto a due ragazze trans migranti fermate per una segnalazione di furto da parte di un vice ispettore della polizia che ha preteso prestazioni sessuali in cambio di non procedere con la denuncia. Quando le due ragazze si sono rifiutate, il graduato ne ha seguita una in bagno e l'ha violentata. L'ha inoltre ricontattata nuovamente dopo il rilascio, estrapolando il suo numero di telefono dai verbali. Non sappiamo se queste sorelle siano o meno sex worker, ma ci sembra un caso emblematico della prassi di ricatto che il più delle volte restano sommerse da parte di uno Stato che da una parte moralizza e vittimizza, dall'altra si sente in diritto di abusare impunemente di chi marginalizza. Sono soprattutto le persone migranti e povere, sia trans che donne cis, a conoscere bene questa realtà strisciante. A prescindere dal fatto che scelgano o meno il lavoro sessuale o che si trovino in condizioni di tratta. Le sex worker sono ammazzate continuamente. Ad Alessandria, l'autunno scorso, è stata uccisa Brenda Romina, una lavoratrice sessuale peruviana transfemme di 27 anni, nell'appartamento in cui lavorava da due uomini cis. La cronaca nera, Misgendera, parla di prostituzione maschile e menziona altri casi analoghi in diverse regioni del nord Italia, senza aggiungere altro, solo meridati spersonalizzanti che rafforzano il senso di stigma e impotenza. Questi eventi sono avvenuti in luoghi tra loro distanti, ma sono accumulati dalla violenza, dalla prevaricazione sessista e dalla presunzione degli uomini di poter abusare e di poterlo fare, colpendo in particolare chi pratica lavoro sessuale fino ad uccidere. Una presunzione coronata dalla complicità del silenzio puttanofobico. Nessuna indignazione collettiva, solo trafiletti o brevi articoli in testate locali. Vite spezzate con una brutalità che dovrebbe scuotere tutto, e invece quasi niente. Poche parole, poco spazio. Ancora una volta vediamo conferma di come alcune esistenze vengano considerate meno di altre, di come la nostra empatia sia selettiva nella vita, di fronte alla violenza, ma anche nella morte. Non è la prima volta. Succede ogni anno, più volte all'anno. Solo nella città di Roma, dal 2019 al 2023, sono avvenuti un transicidio l'anno di lavoratrici sessuali migranti nei giardini pubblici. Succede tutti i giorni, perché anche quando non si arriva ai casi estremi di omicidio puttanofobico, la violenza che colpisce chi fa lavoro sessuale, ancor più se trans e razzializzata, non viene guardata con gli stessi occhi. L'empatia si ritrae per lasciare spazio ad un doppio standard. Come se chi lavora nel sex work non sentisse, non soffrisse o non possa essere colpita come le altre. Nell'empatia che arretra, la rabbia collettiva si placa e in modo assordante tace. Ma noi non accettiamo che vengano ricordate solo come un fatto di cronaca di secondo ordine destinato a sparire. Siamo furiosi. Non vogliamo essere vittimizzate, non cerchiamo un pietismo intriso di superiorità. Pretendiamo piuttosto che questi casi inizino ad essere riconosciuti per ciò che sono, non episodi isolati. Vogliamo che si prenda consapevolezza del fatto che questa distanza, costantemente reiterata, tra chi svolge lavoro sessuale e chi invece si percepisce come più pur, costringe molte persone a lavorare in condizioni di rischio reali e concrete. Non basta non uccidere per non avere responsabilità, bisogna iniziare a chiedersi perché quelle morti sembrino così lontane. Le persone sex worker affrontano ogni giorno stigma, violenza e precarietà dentro un sistema che le lascia senza protezione. Vengono aggredite, stuprate, criminalizzate, esposte ad abusi che troppo spesso restano invisibili. E quando vengono assassinate, il silenzio che segue le cancella una seconda volta. Che ci piaccia o no, il sex work esiste. E proprio perché esiste, chi lo esercita ha bisogno di diritto e ha sicurezza, tutela, accesso alla salute, protezione dalla violenza e a condizioni di vita dignitose. Quanti ancora? Perché questo è il punto. Per troppe persone queste morti vengono considerate inevitabili, quasi se la fossero cercata, come se morire fosse un rischio del mestiere, il prevedibile prezzo da pagare. È facile pensarla in questo modo, ma i pensieri facili spesso celano solo pregiudizio. La violenza contro le persone che praticano sex work è violenza patriarcale, capitalista e coloniale. È violenza di cui ogni padre, figlio, fratello e amico potrebbe essere responsabile e che la società sceglie di non vedere, come se non la riguardasse. La violenza contro chi fa sex work è abuso della polizia che reprime, criminalizza e ci abusa. È violenza strutturale e razzista. Noi Le piangiamo con rabbia, le ricordiamo e lottiamo con rabbia e pretendiamo che questa rabbia diventi politica. Per Sara, per Liuba, per tutte quelle che non hanno avuto giustizia.

per chi non ha avuto giustizia, per chi non ha avuto neanche un momento in cui se n'è raccontato. Noi siamo Furioso.

Vi ricordiamo che state ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 11.42. Continuiamo questo redazionale sulla giornata del 2 giugno, sulla sex work. Abbiamo appunto letto un ultimo comunicato congiunto di varie firme sulle morti delle morti di Napoli, ma non

Perché la violenza che si abbatte sulle sex worker viene esacerbata dalle oppressioni che vengono vissute quotidianamente. Le sex worker trans, migranti, migranti e detenute vivono una stratificazione delle oppressioni che rende la loro vita impossibile. Così come accade per chi ha figli ed è costantemente minacciata dalla possibilità di perderli, o da chi vive con disabilità o malattie croniche e non ha o rischia di perdere la copertura delle spese sanitarie. Lo stigma è violenza. Lo stigma è violenza per questo, lo stigma è violenza perché, nonostante la facciata di sistema sanitario pubblico, gratuito e garantito, è estremamente difficile, se non impossibile, avere accesso alla prevenzione, alle cure adeguate, alle specializzate quando si è sex worker, ancor più se non hanno i documenti richiesti da un sistema razzista e colonialista. Questo per alcune di noi vuol dire zero o pochi test, zero o poche cure, e l'aggiunta di un altro stigma, quello della malattia, che spesso spinge a lavorare in condizioni più a rischio, con tariffe inferiori, in luoghi più isolati, in modo non protetto, con clienti pericolosi, possedendo insomma meno margini di tempo e possibilità di scelta. Quello che chiedono i collettivi e le organizzazioni di sex worker è la decriminalizzazione del sex work, ma anche la decriminalizzazione del lavoro sessuale e della migrazione. Writing with pens is like loading a rifle. La maggior parte dei modelli legislativi criminalizzano in totale o criminalizzano soltanto in parte le persone che lavorano nella sex work. Peggiorando notevolmente le condizioni di vita.

E ricominciamo la traccia. Ve la faccio ascoltare tutta. Non ho fatto in tempo a prendere la chiamata, ma potete farlo al 49 17 50. Sono pronta ad ascoltare e a sentire ciò che le opinioni che avete al riguardo e a rispondere anche.

0: E siamo quasi al termine di questa trasmissione sulla 2 giugno, giornata internazionale delle e dei sex worker, e siamo in collegamento con il comitato delle prostitute e con Pia Covre. Buongiorno, ci senti?
1: Buongiorno, vi sento chiaro e forte.
0: Ciao, un saluto, e sono molto contenta di averti qui in radio, perché ovviamente Pia è una voce storica del movimento delle sex worker in Italia, e appunto nato un po' l'organizzazione nel 1982, non lontano 1982, quando avevi più o meno pochi anni, no? Adesso ce n'hai.
1: Sì, ero giovane ma vecchia abbastanza per giocare il gioco.
0: Sì. Allora, io ti volevo fare due domande. Non gliel'ho neanche dette, quindi vediamo, Pia. La prima domanda è appunto la giornata del 2 giugno. Il 2 giugno, giornata del sex work, ce l'hanno raccontata anche ai microfoni il collettivo SWIR, Sex Worker Ribelli ed Informali, che hanno inquadrato la giornata come appunto una celebrazione dell'occupazione della chiesa di Saint-Nizier in Francia, ma volevo un po' farmi dire da te che significato ha questa giornata, quali sono le reti di sex worker, del movimento sex worker in giro per l'Europa e non solo, e se ce lo puoi raccontare, se ci puoi appunto raccontare un po' anche perché tu sei nel movimento da diverso tempo.
1: Da tanti anni, esatto. Allora, prima di tutto voglio dire che sì, è bizzarro, però noi nell'82, quando abbiamo fondato la nostra associazione, cioè abbiamo fatto questa protesta che è stata poi la protesta fondativa di tutte le nostre rivendicazioni, non avevamo in quel momento, sì, l'avevamo forse letto sui giornali, ma non avevamo avuto una grande conoscenza dei fatti francesi di Lyon, di Saint-Nizier, dell'occupazione di quella chiesa, ma anche di altre chiese che sono state poi in quel periodo. È stato come un flash che poi è passato così. Però cominciando a lavorare nell'attivismo, anche grazie a Roberta Tatafiore, che fu una giornalista di Noi Donne che si occupò molto di tutte le nostre vicende e ha diretto anche il giornalino che poi nell'83-84 abbiamo fatto, il famoso Lucciola, andammo ad approfondire questa vicenda. Queste storie di quell'anno, che oggi sono passati 50 anni, sì, da questo, sono state estremamente importanti, perché dovete immaginare che la società era totalmente diversa, e quindi sì, c'era un occhio di benevolenza, se vogliamo, da parte della società rispetto alle filles de joie, quello che erano le prostitute in Francia da sempre, perché celebrate da poeti, scrittori e così via. Però di fatto c'era una criminalizzazione fatta dalle forze dell'ordine, e soprattutto in quel momento specifico che loro occuparono c'erano degli omicidi, c'erano stati diversi fatti violenti contro di loro, e quindi era assolutamente eccezionale che comunque le donne di quel tempo si trovassero il coraggio di emergere, di radunarsi, di protestare e di occupare una chiesa, fra l'altro. Ma la chiesa forse era, come dire, al di là dello stigma che vogliamo mettere e del moralismo che c'è da parte della chiesa contro chi fa lavoro sessuale, di fatto però poi sappiamo che la chiesa accoglie tutti e tutte, quindi alla fin fine era il rifugio più utile per non essere poi cacciate brutalmente dalla polizia.
0: Su questo poi ci ritorniamo per lo scorso anno, il 2 giugno dello scorso anno a Venezia, quando un gruppo...
1: Era cinquantenario, quest'anno il 51, sì, comunque è stato... C'è quel bellissimo filmato che io suggerisco a chi è interessato di proiettarlo e di vederlo anche in compagnia, che è appunto il filmato che racconta l'occupazione della chiesa, ed è veramente un pezzo storico da guardare. Quindi questa cosa aveva dell'eccezionalità sicuramente in quel momento, e il pubblico, la gente non se lo aspettava, così come d'altronde quando noi abbiamo fondato la nostra associazione abbiamo avuto una grande risonanza nei media, proprio perché, come dire, la gente non si aspetta che delle prostitute reagissero e protestassero per rivendicare dei diritti. Quindi fu comunque un'epoca in cui eravamo preparati alle battaglie sui diritti civili, venivamo da battaglie per l'aborto, il divorzio, e quindi la società stava davvero cambiando. E ci fu uno spazio anche per le rivendicazioni delle sex worker che allora furono anche prese in seria considerazione dall'ambito politico, e dove si furono presentate moltissime proposte di legge cercando appunto di soddisfare le richieste di allora, che comunque erano richieste di decriminalizzazione, esattamente come adesso, perché in fondo poi, al di là dell'interesse e dei tentativi di portare delle leggi in Parlamento, infatti la legge poi non è mai stata cambiata in Italia. Questo vale per molti movimenti in Europa, però ci furono invece dei movimenti che con rivendicazioni anche un po' più dirette e più, come dire, più adatte al loro contesto, riuscirono ad ottenere delle cose. Penso che in quegli anni, all'inizio degli anni Ottanta, i progetti, cioè si riunirono gruppi di sex worker in Germania, in Olanda, e fecero delle associazioni proprio per una battaglia di modifica della legge, e paesi come la Germania e l'Olanda riuscirono ad ottenere, dopo una decina d'anni, forse anche più, quasi 20 anni di lotte, un riconoscimento del lavoro con una regolamentazione, cosa che noi non abbiamo mai chiesto, neanche adesso tutto sommato sulla regolamentazione saremmo poi così favorevoli, perché come tutte le cose, quando sono regolamentate è vero che ti danno sicuramente protezione e diritti se sono fatte bene, ma ti danno anche una serie di obblighi e limitazioni che potrebbero essere contrastanti con la propria libertà individuale, l'autodeterminazione, la possibilità di movimento, eccetera. Quindi su questa cosa credo che dovremmo ancora discutere, e soprattutto dipende da quale clima politico noi ci troviamo di fronte. In questo momento abbiamo un clima politico che ha una tendenza a stigmatizzare e governare tutto con delle leggi, cosa che poi in pratica non riesce realmente a fare, perché un conto è fare la legge, un conto è implementarla e applicarla quotidianamente in modo funzionato. Lo vediamo con le leggi sull'immigrazione, con tante altre leggi, quindi temiamo un po' che venga preso, come dire, questo tema, perché è un tema sempre che viene utilizzato nella propaganda elettorale, ad esempio qualcuno che decide di abrogare la legge ne vorrebbe fare un'altra, vorrebbe riconoscere certo questo che è un lavoro, vorrebbe aprire grandi bordelli, cioè tutte queste cose vanno studiate molto con molta cura, e soprattutto vanno decise con la partecipazione del sex worker. In questo momento non c'è un dialogo aperto, secondo me, tra noi e la politica del nostro paese. Non lo so cosa pensano gli altri, ma io la penso così per quell'esperienza. Non ho mai visto tempi peggiori di questi, se devo dire, salvo nella repressione, che comunque è sempre la stessa, è anche peggiorata.
0: Esatto, infatti io volevo proprio arrivare là, sulla repressione. Abbiamo ascoltato che appunto la legge del 58, la Merlin, in altri interventi passati in quest'ora, che ci sono diverse forme di repressione e di controllo che possono esserci all'interno della vita delle sex worker qui in Italia, ma io volevo invece farti parlare dello zoning, che c'è tutto sulla, appunto sul il lato della, del decoro, della la repressione per strada. In genere c'è tutto l'anno, ci sono appunto delle zone che vengono colpite maggiormente e in queste zone ci sono sex worker che vivono e sopravvivono di sex worker nella strada. E però nelle zone di mare soprattutto o in alcune zone nelle città avvengono maggiormente soprattutto all'inizio dell'estate. Se puoi raccontarci un po' che cosa sta avvenendo, che cosa è avvenuto anche lo scorso anno e che cosa cambierà, ovviamente in modo breve, perché questo tema verrà ripreso la prossima settimana, soprattutto anche incentrato su questo aspetto. Quindi raccontaci un po' che cosa dobbiamo vedere per strada e di che cosa dobbiamo stare attente.
1: Ma guardate, in Italia, come nella nostra peggiore tradizione, quando non si vuol fare niente si fa un'ordinanza. Io credo i comuni non riescono o non vogliono impegnarsi, non vogliono fare nulla, quindi fanno qualche ordinanza. La primavera è il fiorire delle ordinanze temporanee per 3-4 mesi che per proibire l'acquisto e anche la vendita in alcune circostanze di appunto di servizi sessuali sulle strade. Questa cosa non dà dei risultati sostanziali, perché di fatto poi si ripropone sempre comunque il problema. Lo zoning erano delle aree che dovevano essere decise e destinate al lavoro sessuale. Cominciò Mestre a farlo nel 95, poi qualche altra città ci aveva provato, anche Rimini avevamo provato un paio d'anni, c'era stata una buona politica, un tentativo di spostare dalle zone critiche, ma non di reprimere totalmente le lavoratrici, ma insomma in qualche maniera di consentire, di tollerare che fosse in zone. Io non so se riusciremo a migliorare questa situazione. Questa situazione comunque è già cambiata di fatto in parte, perché è vero che ancora oggi ci sono donne che lavorano in strada, donne, uomini, ragazzi queer, insomma, che lavorano in strada, però è anche vero che dopo il Covid c'è stato un grosso calo delle presenze in strada e un aumento della prostituzione, del lavoro sessuale indoor, per cui già, come dire, la realtà modifica e cambia da sola, nonostante quello che continuano a fare gli antichi, perché qui siamo come se fossero degli uomini delle caverne, trogloditi, che continuano a fare le stesse cose con la clava, ma in realtà non si rendono conto che il mondo fuori è cambiato. E con le nuove, oltretutto adesso andrà in vigore il nuovo patto europeo per le donne e persone migranti, ci saranno grandi problemi per questa storia dell'immigrazione immediata, certo. Quindi chi non è completamente in regola con i documenti forse starà più attento a non farsi trovare sulla strada, ma ad essere in luoghi più nascosti. Questo è il vero problema, invece, che a lavorare underground, cioè a lavorare al nascosto, a lavorare al chiuso, dove non si hanno contatti con altre persone, con colleghe magari, eccetera, è difficile trovare aiuto, quindi siamo più sottoposte a violenze, ovviamente, ad abusi, furti e anche a situazioni di quasi di schiavitù, di un lavoro paraschiavistico, perché è ovvio che dobbiamo pagare una serie di servizi che sono necessari per lavorare al chiuso, al nascosto e così via, se non sei completamente. Per cui secondo me la situazione non può che peggiorare. In quanto alle ordinanze, è chiaro che ormai molti l'hanno messa dentro il regolamento comunale, questa storia della lotta al sex work. C'è una pressione orribile, assolutamente disgustosa, da parte delle femministe, quelle abolizioniste del nord Europa, che vorrebbero criminalizzare i clienti, che non si rendono veramente conto. In Italia poi c'è anche Arcilesbica, che su questo ci va a nozze, che non vorrebbero che, come dire, non riconoscono la nostra autodeterminazione e pensano che tutto quanto sia stupro, cosa che naturalmente non è, inutile neanche dirlo, ma c'è una propaganda, un racconto su queste storie che è sproporzionato alla realtà ed è esagerato, quindi questo non porta nulla di buono. Credo che forse dobbiamo sedimentare un po', aspettare che i tempi peggiori passino, ma essere pronte a cogliere l'attimo se capiterà un momento buono, se capiterà qualcosa che ci possa, come dire, aprire una porta, un varco per intervenire, per cercare di cambiare la situazione, questo sì, soprattutto per decriminalizzare questa cosa e cambiare la visione proprio della storia che c'è sulla narrazione del lavoro sessuale, perché anche perché è cambiato moltissimo negli ultimi anni, quindi c'è bisogno di raccontare la verità, la realtà, quello che è oggi, per sfatare questo mito che è ancora nelle mani, nella scrittura e negli occhi di questi gruppi abolizionisti, di questi governi criminalizzatori e persecutori, in sostanza. Sì. Posso chiudere con una notizia carina che ho sentito ieri? Allora, sì, c'era un mostruoso uomo che era il sindaco di Treviso molti anni fa, un mostro, ha fatto anche lui l'ordinanza contro le prostitute, però non era contro le sex worker in sé, lui avrebbe voluto i casini, come si vedeva una volta, e adesso c'è una lotta, diciamo così, di assegnazione del tiramisù, perché il tiramisù, che è un buonissimo dolce, era il mio di Venezia Giulia se l'è preso come fosse suo, prodotto per la prima volta in Friuli, invece lui dice no, è morto questo, ma diceva, c'è un'intervista, no, il tiramisù è nato a Treviso, è nato nelle case chiuse, è nato nei bordelli, perché le signore e maîtresse ne davano qualche fettina ai signori clienti.
0: In realtà c'è anche il mito che fosse torinese, quindi cioè, se l'andranno a litigare.
1: Allora scopriremo, potremmo uscire, ragazzi, potremmo uscire con una notizia da tutte le sex worker, dai gruppi di sex worker attivisti, dicendo che il tiramisù è universale perché è dei bordelli.
0: Esatto, grazie Pia, grazie mille per averci appunto dedicato questo spazio e sono molto contenta che tu ci sia stata e ci sentiamo presto per la prossima trasmissione Ponte Radio, che sarà venerdì 12 dall'1 alle 3, quindi un saluto a tutte voi su

0: Questo paese ne ha già passate tante e queste aggredire dei poliziotti che stanno difendendo un legittimo cantiere.
1: Noi dobbiamo sconfiggere il blocco nero con le attività di prevenzione, chiedendo ai servizi di intelligence di lavorare qualche volta, di svolgere qualche lavoro.
2: Perché se una città viene in parte messa a ferro e a fuoco sino a causare i danni ingentissimi di cui lei ha parlato, evidentemente qualcosa non ha funzionato.
3: A un certo punto sono arrivati gruppi di anarchici e questo mi ha colpito, e sono stati accolti da un applauso, ovviamente armati di bottiglie Molotov, di razzi, di bombe carta e di tutto, e hanno cominciato a scontrarsi violentemente con la polizia. In questo momento assistiamo a continue cariche da parte della polizia e altre cariche da parte della gente, ma ripeto, è la gente che lo fa. È la gente che lo fa.

0: guerre senza stealth e panzer per le strade o panze. Non saziare fame da brigante, tra scalpi scalpitanti porta scalpi del gendarme, questa è carne.
1: Loro ce lo sanno, perché è solo il sangue. Solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione.
2: E andiamo a terminare questo lunghissimo redazionale a cui hanno partecipato il collettivo SWIR e il comitato delle prostitute per i diritti delle prostitute in Italia, e con Pia Covre, che ci ha raccontato un po' anche un po' di storia del movimento sex worker in Italia e non solo. E quello che vorrei concludere con un brevissimo commento: la violenza che colpisce le sex worker non può essere compresa senza guardare alle altre oppressioni che si stratificano sulle vite delle persone che lo praticano. Essere trans, migranti, povere, razzializzate, detenute, vivere con una disabilità, una malattia cronica, avere figli e rischiare continuamente di perderli, tutto questo restringe gli spazi di scelta, aumenta l'esposizione alla violenza e rende più difficile l'accesso alla casa, alla salute, alla giustizia. Eppure continuiamo a essere, appunto, continuano ad essere raccontate attraverso una dicotomia che danneggia profondamente. Quello che è uscito fuori da tutte queste interviste è che quello che viene raccontato, quello che viene rappresentato non è altro che una dicotomia tra vittime degne di compassione da una parte, dall'altra le puttane che invece hanno scelto. E quindi la questione della scelta, io ci farei una bella riflessione su questo termine, considerate responsabili di ciò che subiscono. Una distinzione che serve solo a giustificare l'abbandono, il silenzio e la violenza che viene perpetuata, perché nessuna persona dovrebbe dover meritare, appunto, nessuna morte è una morte che non vale. E questo è quello che ci hanno, appunto, raccontato anche dal comunicato che abbiamo letto poco prima. Io vi saluto. Questa lunga ora insieme è stata un momento che ringrazio davvero la radio, che ospita voci che davvero sono al margine, sono invisibilizzate anche dagli stessi movimenti, tra cui, appunto, come abbiamo sentito, alcune delle cose che ci ha detto Pia del movimento femminista. E penso che sia la ricchezza di questa radio. Infatti andate sul sito della radio ondarossa.info e beccatevi, appunto, il link del radio abbonamento, che potete infatti sostenere la radio senza padroni, senza pubblicità. 87.9 la frequenza che state ascoltando. E io quello che vorrei fare adesso è andare a Londra per terminare tutto con Find Them Back, Lynn Turkington Johnson.

Fascists on the attack, we fight them back. E con questo chiudo questa mattinata insieme, anche se appunto avrei voluto fare anche altre corrispondenze, ma purtroppo è andata così. E quindi vado via salutando tutte le persone all'ascolto, ma soprattutto tutte le persone private della loro libertà personale.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Su un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Su un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: protagonista. La pratica antifascista restituiscono coscienza ad una vita trafitta. Contro la repressione c'è l'orgoglio del rione, in un pugno chiuso messo dentro ad un quartone.
1: Rivoluzione delle tecniche immortale, rivoluzione della mente di un lottatore. Fuori secondi nel quadrato della vita scorrono i round, ognuno la sua storia, ognuno col suo sound.
2: Underground.
1: Rovesci e diretti, colpi

0: Qui non si vince ai punti.
1: La piattaforma.
0: Chi perde mette i punti. Non bastano i contanti per comprare i combattenti. Palestra popolare, muscoli coscienti in giro per il mondo. In giro per il mondo, in giro per il mondo. Fight for justice.
2: Circonda, poi

0: hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde tra tutte le cose è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Raha Shirazi per presentare il suo documentario A War of Women al cinema da giovedì 28 maggio 2026. Ben trovata.
2: Grazie mille, sono molto felice di essere qui con voi oggi e di avere la possibilità di parlare del film. Il film racconta il movimento femminista in Iran dagli anni 70 fino ad oggi e mostra come 10 anni di resistenza delle donne iraniane abbiano portato alla recente rivoluzione guidata dalle donne che abbiamo visto dopo la morte di Jina Mahsa Amini. Per me era molto importante mostrare che questa lotta non è iniziata nel 2022. Le donne iraniane combattono da più di 40 anni per i propri diritti, per la libertà dei propri corpi e delle proprie vite. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è il risultato di generazioni di donne che hanno resistito, spesso pagando un prezzo altissimo.
1: Come nasce questo documentario?
2: Il progetto è nato il 16 settembre 2022 con la morte di Jina Mahsa Amini. In quel momento ho iniziato quasi ossessivamente a raccogliere i video che uscivano dall'Iran perché sentivo che qualcuno doveva archiviare quello che stava accadendo. Mentre guardavo e raccoglievo tutto questo materiale, mi sono resa conto che nel mondo tutti si facevano la stessa domanda: come è possibile che in un paese teocratico come l'Iran stia avvenendo una rivoluzione guidata dalle donne? E lì ho capito una cosa molto importante, che era quasi nessuno conosceva davvero la storia del movimento femminista iraniano. Non sanno che le radici di questa lotta salgono a più di 100 anni fa. Quindi ho sentito la necessità di fare questo film non solo per raccontare al mondo questa storia, ma anche per ricordare a noi stesse come siamo arrivati a questo momento storico preciso.
1: Come è strutturato il documentario?
2: Per me era molto importante mostrare che questo regime ha colpito la vita di tutte le donne iraniane, indipendentemente dalla loro classe sociale, dalla loro età, dal loro percorso personale. Quindi volevo anche raccontare che la lotta per la libertà e il movimento femminista in Iran sono stati portati avanti da donne molto diverse tra loro, ma unite da un desiderio comune. Per questo ho cercato di intervistare donne che rappresentassero generazioni diverse, con esperienze di vita e punti di vista differenti. Era importante creare una memoria collettiva che attraversasse il tempo, quindi ci sono anche tantissimi materiali di archivi dentro il film.
1: Con quante donne hai avuto a che fare?
2: Nel film ci sono donne di generazioni e percorsi molto diversi, protagoniste in totale sono 7. Noi abbiamo intervistato Mahnaz Afghani, ministeri degli affari femminili negli anni 70, quindi prima di rivoluzione, e Golshifteh Farahani, attrice iraniana costretta a lasciare l'Iran, Asiya Amini, poetessa e giornalista, parte della campagna 1 Million Signatures, Azam Jainravi del movimento Girls of Revolution Street, Masih Ali Nejad, giornalista e attivista e creatrice della campagna White Wednesday. Shoparak Shajarizadeh, anche lei parte del movimento White Wednesday. Elohe Tavakolian, una delle tante giovani iraniane che hanno perso un occhio durante le proteste del 2022. Quindi sì, tette.
1: Ci racconti anche il tuo percorso cinematografico?
2: Io ho sempre amato il cinema e mi ricordo ancora quando ho visto il mio primo film in Iran nelle sale. Era il film di Kiarostami, Mashre Shab, che era un documentario. E lì ho capito che volevo fare cinema, era un amore che non mi ha mai lasciato. E poi ho studiato cinema alla York University di Toronto, dove ho fatto il mio master's, e successivamente ho continuato i miei studi tra New York e Praga. E in questi anni ho realizzato diversi cortometraggi che sono stati presentati in festival internazionali come Toronto International Film Festival, ma parallelamente ho lavorato anche come produttrice ed executive producer in produzioni internazionali. E War on Women è invece il mio primo documentario.

0: diverse e tutte le informazioni sulle sale e le date in tutta Italia saranno su il sito di Film Club Distribuzione o la loro pagina Instagram.
1: Il documentario è War on Women al cinema da giovedì 28 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Raha Shirazi. Alla prossima!
0: Grazie mille, grazie.

0: Con Simone Totola di Officine Ubu per presentare il film Hen, storia di una gallina di Gheorghi Palfi. Al cinema da giovedì 28 maggio 2026, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno. Già dal titolo si può un po' riassumere quello che è il film. Ed è una storia di una gallina che è fuggita da un allevamento intensivo. È una gallina dalle piume nere, quindi nasce in questo oceano giallo di pulcini, ed è l'unico pulcino nero. Prova attraverso qualche espediente, riesce a fuggire da questo allevamento intensivo e trova rifugio nel cortile di un ristorante fatiscente. E siamo in Grecia, eh. In questo pollaio, nel retro del ristorante, la gallina scoprirà l'amore, scoprirà che la gerarchia del pollaio è molto più rigida di quello che un umano possa pensare e farà di tutto per trovare un posto in cui deporre, covare e schiudere le proprie uova. Sullo sfondo di questa avventura animale rocambolesca, la gallina è testimone della vita umana che fa il suo corso sullo sfondo, perché appunto i proprietari del ristorante nel quale lei si rifugia sono una famiglia invischiata in affari molto poco etici e leciti. Quindi questa è una ironica e toccante odissea, è una metafora delle disuguaglianze vista dal punto di vista di una gallina, che racconta non solo una storia animale, ma anche una storia profondamente umana e disumana, che mi viene da dire.
0: È una gallina reale o digitale?
1: La particolarità del film è proprio questa, che non sono stati usati effetti digitali, non sono stati usati animatronics, ma tutti gli animali che si vedono nel film, quindi la gallina, è una gallina vera. Per gestire questo animale che non siamo abituati a vedere come protagonista di un film, è stato chiamato un addestratore che ha lavorato sui set di grandissimi film hollywoodiani come Crawl, Blade Runner, e questo addestratore ha messo insieme un gruppo di circa 8 galline che hanno dato vita ad un'unica protagonista. Ogni gallina era in grado di eseguire una particolare abilità, quindi c'era la gallina che riusciva a stare ferma immobile, c'era la gallina che beccava su comando, e attraverso un lavoro meticolosissimo di addestramento hanno creato questo incredibile personaggio, il protagonista di Anne.
0: Di questo regista cosa sappiamo?
1: Gheorghi Palfi è un autore ungherese con una lunga filmografia. È stato conosciuto dal grande pubblico, soprattutto dal pubblico più festivaliero, con il suo film che si contraddistingueva per uno stile visionario impressionante, un film di forte impatto. È un regista a cui piace molto sperimentare. Ad esempio, un altro suo film che si intitola Final Cut racconta una storia d'amore, ma attraverso il montaggio di tantissime scene dei film più famosi della storia del cinema. E quindi è un autore a cui piace sperimentare, trovare modi di raccontare storie, di fare cinema.
0: Il film all'estero dove è uscito?
1: La particolarità del film è che Hen è stato presentato al Festival di Toronto l'anno scorso, è arrivato anche in Italia alla Festa del Cinema di Roma ed è stato distribuito in più di 25 paesi in tutto il mondo. Penso che sia proprio per la sua particolarità, perché un film così non lo si vedeva, ecco, non siamo neanche dalle parti di Babe, non siamo dalle parti di Belle Sébastien. È un film veramente unico per trovate di regia, quindi stilistiche, ma anche per profondità del messaggio.
0: Che uscita sarà?
1: Sul nostro sito trovate l'elenco delle sale, usciremo in circa 50 sale in tutta Italia, cercheremo di espanderci il più possibile nelle città in cui ci verrà richiesto, insomma siamo sicuri che un po' questa gallina riuscirà a conquistare il cuore del pubblico.
0: Il film Hen, storia di una gallina di Gheorghi Palfi, al cinema da giovedì 28 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie.

0: con Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival, per presentare il film Mama di Orsinai al cinema da giovedì 28 maggio 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Ma è un film che mi ha molto convinto. Dopo l'anteprima a Cannes l'anno scorso, nelle proiezioni speciali, ricordiamo tra l'altro che la regista aveva esordito alla Cinef, la sezione dedicata ai cortometraggi delle scuole di cinema di Cannes, 10 anni fa, con un suo corto. Questo è un film di un'esistenza di una donna di mezza età, divisa in due, e forse un impossibile ritorno a casa. È l'opera prima di Orsinai, è una regista israeliana che vive tra Berlino e Tel Aviv, oggi ha insomma 40 anni, quindi è esordito da poco con questo suo primo film, e ci convince moltissimo con un film che in realtà è una sorta di character study, no? È tutto incentrato sulla vita di una donna di mezza età, Mila, di origine polacca, che abita a Tel Aviv, dove fa praticamente la cameriera in una villa, e deve ritornare in Polonia dopo che si fa male, quindi il luogo d'origine che ha lasciato da molto tempo per trovare appunto lavoro in Israele. E è un film costruito in maniera molto intelligente, perché una donna veramente divisa in due: da una parte la vita in Israele, dove ha un amante più giovane, una natura più sensuale, il sole, il sud, la vita in una casa molto ricca; dall'altro invece un ritorno in Polonia, dove ci sono tutta una serie di complicazioni, un marito che sperpera soldi, una figlia che invece di andare all'università vuole sposarsi giovanissima, tra l'altro incinta. Insomma, sono due vite sospese, e questo personaggio, tra l'altro interpretata da Evgenia Dodina, che è un'attrice di cinema, di teatro, di televisione straordinaria, offre molte sfumature a questo personaggio che è proprio al centro del film Mama. E ho molto apprezzato il fatto che la regista non sia mai moralista, cioè si mette sempre in ascolto, guarda il personaggio, segue questa donna tra questi due mondi, queste due case, e forse anche su un non ritorno, perché con la consapevolezza acquisita in questi anni lontano da casa, è una donna che guarda al paese che ha lasciato con uno sguardo forse anche più disincantato. Mi è molto piaciuto appunto l'assenza di atteggiamenti moralisti, e invece questo film ci porta proprio a concentrarci sul rapporto tra la mamma e la figlia, con tutte le sue crepe, con tutte le sue differenze di prospettive, e un rinvio insomma delle risposte che vengono lasciate fuori campo. Quindi ecco, non ci sono risposte alle domande che il film pone. Ecco, un film che ci ha convinto molto, secondo me già molto maturo, è sicuramente insomma un'autrice da cui ci aspetteremo molto, e che insomma da tenere d'occhio.
0: Sai se è uscito in altri paesi?
1: So che è uscito in Israele, credo in Francia. È un film molto piccolo, tra l'altro avrebbe dovuto essere girato nella parte relativa alla Polonia in Ucraina, la stessa attrice principale di origine ucraina, ma poi con lo scoppio della guerra naturalmente ho dovuto trovare un altro paese diciamo analogo, lì vicino, e quindi è stata scelta la Polonia. Però ecco, un film su un personaggio femminile sicuramente anomalo nel nostro panorama italiano, una donna di mezza età che in qualche modo è disposta quasi a rinunciare alla famiglia pur di essere leale verso se stessa. Questo non siamo abituati a vederlo nel cinema in Italia e nel cinema internazionale. È un personaggio femminile molto complesso, dalle tante sfaccettature, che però invece ha appunto il suo fascino.
0: Che uscita sarà? In quante sale?
1: Ne farà un po' a Roma, a Milano, a Trieste per esempio il 30 maggio, quindi con 2 giorni in ritardo. Se qualcuno ci sta a sentire, io prego veramente gli esercenti di avere il coraggio di prendere questo film e di farlo vedere. Soprattutto avrà sicuramente un impatto nel vostro pubblico femminile. Questo l'ho potuto vedere di persona durante il Trieste Film Festival, dove l'abbiamo proiettato in concorso lo scorso gennaio. Insomma, il pubblico femminile in sala era in visibilio, quindi ecco, ha un suo pubblico, è un film che potenzialmente può piacere moltissimo soprattutto alle donne, ma non solo le donne. Ecco, quindi insomma gli esercenti in ascolto si facciano avanti.
0: Dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
1: Sul sito di Cineclub Internazionale, c'è cioè la distribuzione italiana.
0: Il film Mama di Orsinai al cinema da giovedì 28 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie.

0: con Salvatore Allocca, regista del documentario Residence a Mamet, in tour da venerdì 5 giugno 2026. Ben trovato.
1: Grazie a voi, ben trovati. Residence a Mamet racconta la storia di un viaggio, il mio viaggio in Tunisia per andare a trovare mia madre, che da pensionata si è trasferita lì alcuni anni fa. E io pensavo a un certo punto sarebbe tornata, che quella sarebbe stata solo una fase della sua vita, e in realtà un giorno mi ha chiamato per dirmi che non sarebbe più tornata, insomma, ha fatto capire chiaramente. E allora io ho voluto capire come mai una donna così avanti nell'età volesse rivoluzionare in questo modo la sua vita e poi allargare un po' la lente di ingrandimento a tutto questo mondo di pensionati italiani che vivono da Mamet in Tunisia, perché sono veramente tantissimi, sono più di 10.000, e è un fenomeno in costante crescita quello degli expat della terza età, un po' attirati per il minor caro vita, un po' per le convenzioni di fiscalità, un po' per la possibilità di vivere la vecchiaia in un luogo esotico. Ha fatto mia madre, che è sempre un po' sposato l'avventura, ma a differenza di me io sono, diciamo, una persona più tranquilla, non voglio dire pavida, però un po' mi viene da dirlo. Lei invece ha sempre saputo come gettare il cuore oltre l'ostacolo, e quindi il film è anche una storia madre-figlio, ma anche una riflessione sull'età che avanza, sulla possibilità di reinventarsi ad ogni età. E come quello che alla fine raccontiamo è che non c'è un tempo per innamorarsi, per vivere una seconda vita. Insomma, la vita non va di pari passo con la madre.
0: Come lo hai articolato il documentario?
1: Parte un po' ricostruendo quello che c'è stato, ovvero questa chiamata che mi fece mia madre alcuni mesi prima del film, poi il viaggio ovviamente. Ma successivamente è stato fatto molto in presa diretta, io ho avuto degli operatori che mi seguivano in questo viaggio, insomma una piccola troupe, e siamo andati lì un po' all'avventura. Io sono tornato a stare a casa di mamma, io ho 42 anni, mia madre ce l'ha quasi 80, insomma non viviamo insieme da un bel po' di tempo, lei ha anche un nuovo compagno, e sono tornato a stare da lei appunto per fare questa mia indagine, tra virgolette, anche perché mi aveva anche confessato questo nuovo amore, quindi io volevo anche capire un po' nelle mani chi la stavo lasciando. E pian piano poi mi ha presentato i suoi amici, che sono diventate parte del film. Il film è delle situazioni che accadono, che poi ovviamente ho sceneggiato stando lì, ma soprattutto in montaggio, perché poi il film è un documentario, quindi è girato in presa diretta. E tutte queste persone insieme a mia madre mi hanno un po' messo davanti la loro vita, aperto le loro case, e ho potuto raccontarli, attraverso loro racconto vari aspetti di questo fenomeno della migrazione della terza età, perché poi queste persone, compresa mia madre, sono dei migranti economici a tutti gli effetti, ma non vivono ovviamente il dramma dei migranti che vengono in Europa. Anzi, sono fortemente in contrasto, perché in un paese da cui partono i migranti ci sono questi migranti di lusso che arrivano e rimangono dei turisti a lungo termine sostanzialmente. Cioè nessuno di loro poi ha la volontà di integrarsi al 100%. È più un rapporto di buon vicinato, di rispettare le usanze locali, le persone che stanno lì, però poi nessuno di loro, insomma, pensa di diventare tunisino, ecco, potrebbe essere la Tunisia un altro posto, purché esotico e con tutti questi benefit che dicevamo.
0: Quindi tutto si risolve in un buon vicinato con la popolazione locale?
1: Secondo me sì, ecco, non c'è altro, diciamo. Poi ovviamente ci sono delle cose che si trasmettono pur non volendo, ma diciamo questa migrazione è completamente diversa da quella che c'è stata negli anni 50, di cui faceva parte anche Claudia Cardinale. Sono persone che vanno lì appunto innanzitutto non più da giovani ma da anziani, quindi la loro vita in qualche modo l'hanno già vissuta, e adesso quello che cercano è serenità. Ecco, infatti il leitmotiv del film, a tutte queste persone che incontravo, io chiedevo se fossero felici in quel momento della loro vita, se la loro ricerca della felicità si fosse avverata arrivando lì, e loro mi hanno fatto capire chiaramente che la felicità è un concetto astratto, quello che conta è essere sereni, aver trovato una pace interiore.
0: Che forma distributiva hai pensato per questo lavoro? Come funzionerà il tour?
1: Il film è prodotto e distribuito da On Air, che è una società di produzione indipendente italiana che da sempre produce e distribuisce i propri documentari, e ora usciremo in varie città facendo un piccolo tour e andandolo a presentare di città in città, andando a caparci anche la sala, il nostro pubblico. Iniziamo da Roma, delle province, il 5 giugno alle ore 20, poi saremo il 7 al Farnese, il giorno dopo ad Aversa, il 9 a Napoli, a Casa Cinema, un bellissimo cinema nei quartieri spagnoli. Poi da lì andremo avanti tutta l'estate, anche penso settembre-ottobre. Insomma, una distribuzione fatta così è una distribuzione al basso e a rilascio lento e continuativo. Ma del resto il buon vino va sempre un po' dosato, tutti i sozzi.
0: Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
1: Sul sito www.oneir.it, la pagina dedicata al film, costantemente aggiornano le notizie, e poi beh, abbiamo i canali social, la pagina Instagram, Salvatore Allocca, insomma facciamo un po' tutto noi, ecco.
0: Il documentario Residence a Mamet, in tour da venerdì 5 giugno 2026, un saluto e un ringraziamento al regista Salvatore Allocca. Alla prossima!
1: Tanti saluti anche a voi, andate al cinema!

0: Con Gianfranco Pannone, regista del documentario Devozioni, di nuovo in tour da mercoledì 27 maggio 2026. Ben trovato.
1: Eccoci, ciao. È un film che ho girato in Lucania con Clipper Media, Recinema, Lucana Film Commission. È un viaggio nella Lucania interna alla ricerca del sentimento del sacro che forse oggi noi abbiamo perduto. E tra memorie pasoliniane, visionari, poeti visionari, santi, beati e tante tante paleoliche. Però è una terra straordinaria la Lucania, perché è una terra anche di conventi, di chiese, ma c'è anche l'aspetto anche più controverso, un convento che rischia di chiudere per mancanza di frati. Tutti i testimoni e le storie che si avvicendano sono anche un pretesto per raccontare un territorio oltre alla visione un po' televisivo turistica o divulgativa, cioè raccontare in profondità, almeno ci provo, insomma, qualcosa che appartiene a tutti noi. Abbiamo perso qualcosa allontanandoci dal senso del sacro, siamo tutti quanti un po' troppo prigionieri del qui e ora? Questa è un po' una domanda, il film non ha delle risposte, ma pone delle domande rivolte a un pubblico che magari vive fuori da queste terre così pregne di storia, di cultura, anche di religione popolare.
0: Devozioni nell'accezione solo cattolica, cristiana?
1: No, non è questo. È chiaro che il mondo cattolico cristiano prevale, perché è una terra anche di grande fede, è attraversata dai monaci basiliani, dai frati francescani, e dove c'è un sentimento, dicevo appunto, popolare molto forte. Però è una devozione, per esempio, che passa anche attraverso quello che io chiamo il naturalismo rinascimentale di Giordano Bruno, nel senso la natura è molto presente e ci sono degli elementi anche sincretici di legame con le culture precedenti, per esempio il mito, quello arboreo, no? Per esempio legato agli alberi, alle piante, che viene vissuto durante la Madonna di Pierno. È chiaro che è qualcosa che si è ereditato da culture precedenti, anche religiose, che dal cristianesimo sono state assorbite. È chiaro che il culto della Madonna, che è molto presente nella Lucania interna, è legato anche al culto della Mater Matuta, quindi questo elemento femminile molto importante che agisce proprio costantemente sulla vita religiosa, ma anche sulla quotidianità della gente della Basilicata. Ecco, la presenza femminile è molto importante e ha origini che sicuramente prendono spunto da molto prima. E tutto questo lo dico anche forte del fatto che mi ha affiancato in questo film un antropologo, Giuseppe Merillo, che appartiene alla terra lucana, che quindi conosce bene il territorio e che mi ha aiutato a comprendere meglio questo aspetto, anche per esempio della componente femminile all'interno di una religione che evidentemente non può essere solo ascrivibile al cattolicesimo o al cristianesimo.
0: Come lo hai strutturato il documentario?
1: Sono tante storie che si incrociano, sono storie di persone che vivono il territorio. Per esempio, nel convento di Vieti di Potenza ci sono solo due frati e c'è Antonio, una sorta di catto comunista, che si preoccupa di raccogliere le firme per non far chiudere il convento, così come invece dall'altra parte, verso la Puglia, per intenderci, sotto il Monte Vulture, a Barile, paese al Brescia, i fratelli Bracuto, che gestiscono il circolo Pasolini, mappano i luoghi in cui Pasolini stesso girò parte del suo Vangelo secondo Matteo, che non venne realizzato solo a Matera, nel Viterbese, ma anche in queste terre, per esempio la scena della Natività, in una delle cantine storiche di Barile. Sono storie quindi di persone, ma tutte queste persone vivono una dimensione corale. Nel film passiamo attraverso paesi e luoghi vari, ma non ci sono i sottopancia, se non i titoli di coda vengono esplicitati i nomi dei luoghi, proprio perché l'idea è quella che attraverso queste persone che vivono diversamente la loro terra vogliamo restituire un qualcosa che è rimasto in piedi, cioè un'attenzione a un sacro che può prendere sia il credente ma anche il laico, l'agnostico, l'ateo, perché è una domanda a Dio che molti oggi, forse in un'epoca di crisi, ci facciamo pure, e che in questa terra è visibile attraverso l'operare delle persone stesse. Cristina di Jacopesole, per esempio, è una poetessa mistica, suora laica, che ha lasciato molti anni fa la famiglia per mettere su una chiesa. Sembrerebbe la storia di una follia, invece è una storia estremamente affascinante. Lei dice appunto di aver avuto un miracolo, che Cristo le è comparso di fronte per farle sorgere questa chiesa, e al di là che uno ci creda o meno, rimane una grande poetessa che è riuscito in un anno e mezzo, 25 anni fa, ad ergere una chiesa e un eremo anche di particolare bellezza, con l'appoggio della Chiesa stessa che ha capito l'importanza di questo aspetto. Ci crediamo o non ci crediamo, non è importante questo, è importante avvertire dentro questo sentimento diffuso di attenzione a qualcosa che potremmo definire l'oltre noi.
0: Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
1: Allora, per media stiamo lavorando molto sui social, Facebook, Instagram in particolare, sulla mia pagina, sulla pagina anche di Clipper Media, e in questo tour speriamo anche un po' nel passaparola, perché insomma fare un film documentario e diffonderlo non è facilissimo, però ormai sai bene che sono abbastanza avvezzo a questo e quindi si lavora praticamente giorno per giorno per cercare di aumentare il passaparola, e i social diventano ovviamente molto importanti perché sappiamo di avere uno zoccolo duro che ci segue da lì.
0: Il documentario Devozioni, di nuovo in tour da mercoledì 27 maggio 2026, un saluto e un ringraziamento al regista Gianfranco Pannone.
1: Ciao, grazie.

0: con Lia Furxi, direttrice artistica della 29esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 3 al 7 giugno 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno. Cinema Ambiente è un festival organizzato dal Museo del Cinema che quest'anno appunto compie 29 anni e porta al pubblico non solo torinese ma anche una parte dei film sono visibili online, quindi a tutti gli spettatori italiani, film a tematica ambientale per raccontarci come sta il nostro pianeta oggi.
0: Come si caratterizza l'edizione 2026?
1: Ci siamo accorti che in tutti i film che provengono all'incirca da 30 nazioni, quindi un vasto panorama del nostro pianeta, temi come lo scioglimento dei ghiacciai, l'impoverimento del suolo, l'ipersfruttamento delle risorse e i cambiamenti climatici, ovviamente, sono temi che ricorrono ovunque. E gli autori, i registi, i documentaristi ci propongono più che altro delle riflessioni su quale dovrebbe essere il rapporto che gli esseri umani provano ad instaurare con la natura per invertire questo trend, questo collasso del pianeta.
0: Quante sono le opere presenti al festival e com'è stata la scelta?
1: I film quest'anno sono 69, tra cortometraggi e lungometraggi. La scelta è stata molto lunga e molto difficile. Abbiamo ricevuto più di 1500 film per la selezione, per cui ovviamente siamo stati costretti a volte a rinunciare a film che ci piacevano e ci interessavano, ma questo va da sé, è il nostro mestiere. La scelta è stata guidata dal appunto desiderio di far vedere al pubblico quante più storie diverse possibili. Quindi passando dalla Groenlandia, arrivando all'Amazzonia, ai paesi dell'Africa subsahariana e all'Europa e agli Stati Uniti, insomma, cercare di dare al pubblico una panoramica mondiale di quello che è la situazione oggi, visto che di ambiente si parla poco.
0: Le opere saranno accompagnate da autori ed autrici?
1: Tutti i film sono accompagnati da autori ed autrici o da protagonisti, perché grande importanza al festival hanno non solo gli autori, ma anche i protagonisti, molto spesso scienziati, attivisti, change makers, quindi insomma ci sarà l'occasione di incontrare tantissimi interessanti ospiti. Due incontri a cui tengo particolarmente sono quello con l'economista filosofo giapponese Kohei Saito, che ci racconterà la sua prospettiva per un cambio di rotta dell'economia mondiale verso l'ecosocialismo, e con Lena Herzog, di cui presentiamo due opere immersive struggenti sull'ipotetica fine della nostra umanità.
0: Com'è strutturato il festival e quali saranno i luoghi e gli orari?
1: Il festival è strutturato in sezioni come gli anni passati, per cui abbiamo il concorso documentari internazionali, il concorso cortometraggi internazionali, la sezione Made in Italy che presenta, secondo noi ovviamente, il meglio della cinematografia ambientale italiana, la sezione panorama che quest'anno è suddivisa in due focus, uno appunto dedicato allo sfruttamento eccessivo del nostro pianeta e l'altro dedicato al peso della conoscenza di cui soffrono gli scienziati e soprattutto i climatologi, più alcune proiezioni speciali come il film di apertura, il film di chiusura e una serie di ecoeventi realizzati in collaborazione con tante realtà e istituzioni del territorio con cui da anni collaboriamo, che vedono il festival anche un po' sparso per la città di Torino. I luoghi sono innanzitutto il Cinema Massimo, il Cinema del Museo Nazionale del Cinema. Le proiezioni sono ad ingresso gratuito dal primo pomeriggio alla sera inoltrata e poi ci sono proiezioni e incontri al Museo Regionale di Scienze Naturali, all'Accademia delle Scienze, al PAV Parco Arte Vivente, a Binaria, centro commensale del gruppo Abele, al Castelletto di San Mauro, dove verrà allestita un'interessantissima mostra fotografica di Anne De Carbuccia sulle coperture che vengono stese sul ghiacciaio Presena nel tentativo di preservarlo e quindi di rallentare la fusione del ghiacciaio, per cui insomma un po' un'invasione della città.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.festivalcinemaambiente.it.
0: 29esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 3 al 7 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Lia Furxi. Alla prossima!
1: Alla prossima, vi aspettiamo al festival!

0: Con Giovanni Pellegrini, regista del documentario Anguane, Le voci dell'acqua, in proiezione a Torino, a Cinema Ambiente, sabato 6 giugno 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti. Anguane, Le voci dell'acqua è un viaggio dalle Dolomiti alla laguna di Venezia, seguendo il corso di un fiume immaginario, diciamo il territorio tra appunto le Dolomiti e il mare Adriatico è ricco di acque, non solo il Veneto ma anche il Friuli e ci metto dentro anche il Trentino, e in questa zona d'Italia sopravvivono ancora le leggende delle anguane, che sono una caratteristica proprio etnografica di questo territorio, e queste anguane sono delle parenti, delle ninfe, sono delle sirene di acqua dolce a tutti gli effetti. Quindi parenti delle ninfe, ma anche e soprattutto delle ondine di tradizione germanica o delle cripavete di tradizione slava, che sono le protettrici delle acque, delle sorgenti, delle cascate e dei corsi d'acqua. Io ho recuperato queste leggende che sono principalmente dimenticate in tutto il Veneto, forse nella zona del Vicentino e del Bellunese sopravvivono un po' di più, ma ormai sono scomparse, anche se poi testimonianze del culto delle anguane sopravvive nella toponomastica un po' dappertutto in Veneto. E recuperando appunto queste leggende dimenticate, io ho cercato di scattare una fotografia dell'ambiente usando il Veneto un po' come una lente di ingrandimento per leggere anche il rapporto tra l'uomo e l'ambiente della società occidentale. Un rapporto purtroppo fatto di sfruttamento e che si porta dietro un lascito di inquinamento, consumo di suolo e perdita della biodiversità che in alcuni casi è proprio allarmante. Mi viene in mente il problema dei PFAS, che è questa sostanza chimica usata nell'industria per impermeabilizzare gli indumenti, ma anche le padelle antiaderenti o anche nella farmaceutica sono utilizzati. Bene, queste sostanze anche inquinanti eterni hanno contaminato la seconda falda più grande d'Europa, che è quella che giace sotto la provincia di Vicenza, Verona e Padova. A cavallo tra queste province c'è una falda acquifera grandissima che però è stata contaminata appunto da queste sostanze. E purtroppo penso che si parli sempre troppo poco di queste questioni, e appunto era stata la società civile a tirar fuori il problema dei PFAS, che ha appunto avvelenato e potenzialmente continua ad avvelenare 300.000 persone. E quindi penso che il mio dovere da regista sia quello appunto di cercare di attirare l'attenzione su alcuni temi, secondo me molto importanti, e nella fattispecie il tema della nostra casa, perché fondamentalmente noi siamo il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, e quindi siamo anche l'acqua contaminata che abbiamo sotto i piedi, ecco.
0: Come hai articolato il documentario tra leggenda e questione ambientale?
1: Ho voluto un po' mettere questo documentario in continuità con il mio precedente Lagunaria, e quindi la narrazione appunto si muove tra leggenda, mito e attualità. Il presente è affidato alle storie e alle immagini che vediamo nel film, e invece il mito è utilizzato per dare una chiave di lettura ai temi trattati nel film. E io credo che, nonostante poi le favole, le fiabe, le leggende popolari abbiano molto più da insegnarci e contengano molti più ammonimenti ed insegnamenti di quello che siamo disposti a credere, relegando questo tipo di credenze a magari un immaginario per bambini. E quindi quello che io ho fatto appunto è stato recuperare queste leggende e rivisitarle in una salsa contemporanea, però senza operare alcuna modifica in queste leggende. Semplicemente io ho messo l'accento su alcuni termini piuttosto che su altri. Per esempio, c'è una leggenda in cui un'anguana, che è appunto questo essere protettrice delle acque, che comunque ha anche delle caratteristiche animali, si sposa con un contadino a patto che il contadino rispetti questa sua duplice natura e questa sua relazione con le acque. E il patto era che un giorno alla settimana l'anguana venisse lasciata andare alla sua sorgente a recuperare un po' la sua natura anfibia. Nella leggenda questo patto viene rotto e l'anguana se ne va. Ma guardando un po' la situazione anche attuale dell'ambiente, si può pensare pensare che le anguane ci abbiano lasciato e che ora ci riproviamo a gestire l'ambiente per come l'abbiamo rovinato e a pagarne le conseguenze sotto forma di scomparsa della biodiversità e di fenomeni climatici estremi. Sì, le leggende sono un'introduzione, una chiave di lettura delle storie attuali e contemporanee che vengono raccontate nel film, che seguono i luoghi e gli animali e le realtà raccontate nelle leggende delle anguane. Quindi le anguane vivevano nelle grotte, vivevano nelle sorgenti e potevano trasformarsi in animali acquatici, in anfibi, a seconda anche dalla leggenda e dell'area geografica. Quindi io sono andato nelle grotte con degli speleologi, dove abbiamo analizzato acqua che scorre sotterranea, che poi va a finire direttamente nelle falde acquifere. Abbiamo analizzato la qualità di queste acque. Almeno nel mio immaginario l'acqua sottoterra era sempre pulita, invece sotto dei vigneti abbiamo trovato un'acqua carica di sostanze chimiche che poi non si degradano nell'ambiente. O con dei biologi sono andato a monitorare la presenza di anfibi nelle aree umide del Veneto per scoprire che una specie di anfibio su tre in Italia è a rischio di estinzione. Oppure appunto con degli altri attivisti legati a Legambiente siamo andati ad analizzare la qualità delle acque in vari punti nei fiumi del Veneto e abbiamo scoperto che, a parte il glifosato, quindi sostanze legate all'agricoltura, PFAS è pieno di inquinanti. Quindi la fotografia dell'ambiente che ne viene fuori dal film, a parte alcuni luoghi veramente belli, è di un ambiente veramente compromesso. Man mano che ci si avvicina alla foce di un fiume, questa devastazione ambientale viene fuori in maniera sempre più chiara.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Su il sito della Ginko Film, che è la casa di produzione. Sabato ci sarà l'anteprima del film, che girerà per altri festival a tema ambientale durante l'estate. A partire da novembre porteremo il film nei cinema italiani e il sito web di Ginko Film avrà nella pagina di Anguane anche una pagina di approfondimento dove si potrà vedere ed ascoltare delle interviste che ho realizzato durante la produzione del film, che permetteranno di capire meglio anche alcune dinamiche, soprattutto geografiche, del corso dei fiumi del Veneto, e quindi dinamiche ambientali, idrografiche, di consumo di suolo, insomma, per riuscire a leggere un po' meglio la terra.
0: Il documentario Anguane, le voci dell'acqua, in proiezione a Torino al Cinema Ambiente sabato 6 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giovanni Pellegrini. Alla prossima.
1: Grazie Federico, grazie a tutti e ci vediamo in sala.

0: Con Gaetano Crivaro, regista del documentario Cosa rimane quando il mare si muove. In proiezione a Torino, a Cinema Ambiente, domenica 7 giugno 2026. Ben trovato.
1: Grazie Federico per l'invito. Ben trovato. Cosa rimane quando il mare si muove? Un'indagine, io la definirei sperimentale ma anche poetica, uno studio anche sulle immagini, sul turismo in linea generale, ambientato lungo tutte le coste della Sardegna e il protagonista principale è la spiaggia in quanto ecosistema, in quanto luogo in cui negli ultimi anni si concentra un sacco di attenzione, anzi più che dagli ultimi anni, nel senso che il turismo diventa sempre più massivo, più ingombrante, più invadente e vivendo in un luogo turistico, io vivo in Sardegna, vivendo in un luogo così non potevo che osservare piano piano questa cosa si accende, ho pensato di fare un film che si concentra più sulla parte invernale delle spiagge, cioè come se l'estate fosse una parentesi e poi racconta che cosa rimane durante l'inverno per mettere insieme i pezzi di un turismo che diventa sempre più aggressivo, ecco.
0: Come lo hai strutturato?
1: A livello lineare, diciamo che da un punto di vista narrativo inizia alla fine della stagione turistica, quindi ipoteticamente un settembre-ottobre di un luogo caldo come la Sardegna e termina all'inizio della stagione successiva. E il film si compone di diversi formati, dagli archivi alle riprese digitali, alle webcam di sorveglianza delle stazioni meteo, fino alle immagini che gli scienziati utilizzano per studiare erosione costiera, semi, piante dunali, eccetera. Quindi si struttura come un film che accoglie diversi formati perché in qualche modo l'obiettivo è smontare l'immagine, perché il turismo si nutre di immagini, quindi inizia con un racconto, con lo stereotipo dell'immagine da cartolina delle spiagge, l'intento è quello di smontarle, quello è l'unico, cioè ho pensato poi anche nelle mie corde che forse l'unico modo per smontare un'immagine è mostrare tutte le immagini che compongono l'immagine stessa.
0: Ci sono delle alternative praticabili rispetto al turismo di massa e sempre più invasivo?
1: Secondo me sì e no, nel senso che comunque siamo immersi in una cosa che secondo me è anche irreversibile, nel senso che tutti ci spostiamo, tutti ci muoviamo, le compagnie low cost permettono di spostarsi in poco tempo e andare ovunque. L'unica cosa che secondo me si può fare è prendere cura un minimo dei luoghi in cui si vive, in fondo è un film sulla cura. All'interno del film ci sono degli scienziati che si occupano di semi, che sono delle cose minuscole e fanno dei gesti che apparentemente non hanno senso. Per esempio c'è uno dei personaggi che ha fondato un'associazione che sequestrano la sabbia che i turisti rubano nelle spiagge e poi a fine stagione o comunque durante il periodo invernale riportano questa sabbia nelle spiagge e le riportano una bottiglietta alla volta, cioè sono veramente cose davvero minime che apparentemente non hanno senso, però testimoniano il fatto che anche una goccia nell'oceano, per dirla in maniera anche banale, ha senso, altrimenti nessuno di noi farebbe quello che fa se non credesse che ha senso, per quanto piccolo e minuscolo il gesto.
0: Che percorso hai pensato per il documentario?
1: Il film sta iniziando per festival e uscirà in sala sicuramente in Sardegna perché comunque il tema è vicino e l'obiettivo ultimo, una volta superata questa chiara fase di festival e proiezione in sala, è di incontrare comunque quelle realtà che si occupano di studio, di accademia e anche di cinema, insomma incontrare delle realtà a cui il film può essere utile non solo come oggetto cinematografico, perché lo è soprattutto, che però può anche suggerire delle questioni, quindi è anche pensato come un oggetto in qualche modo politico a suo modo. Quindi proiezioni nei festival, uscita in sala e poi proiezioni mirate in luoghi di accademie, associazioni, eccetera.
0: Chi vive in Sardegna come si rapporta a questo fenomeno?
1: È una cosa molto complessa perché nei luoghi turistici il turismo diventa quasi uno specchietto per l'alloggio, una cosa immaginaria. Qualche settimana fa c'è stata una polemica perché durante la America's Cup c'era della posidonia spiaggiata sulla spiaggia del Poetto e c'erano tutta tutta una serie di persone che si scagliavano contro la sporcizia della Posidonia, perché il turista che sarebbe venuto a vedere l'America's Cup avrebbe visto una spiaggia sporca. Quindi c'è questo turista che è un'entità sconosciuta, cioè non so, è un'immaginazione che poi in fondo detta come costruire lo spazio. Quindi non si pensa più a costruire lo spazio in funzione di chi ci abita, ma quasi che il turista detta anche la trasformazione degli spazi, che poi influisce su chi ci abita. È comunque un argomento abbastanza tabù, perché in qualche modo chi ha un vantaggio economico nell'immediato dal turismo è frequente che chi ha un bar, chi ha un'attività economica. Quindi è un tema molto complesso, nel senso che è un po' alla stessa valenza che può avere per Taranto lavoro e salute, e qui è turismo o disoccupazione.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Sito internet della casa di produzione, che è rugafilm.org, e le pagine social della Film Commission Sardegna, le pagine social di Rugafilm, le pagine social dell'IDRE, istituto regionale etnografico che ha finanziato il film.
0: Il documentario Cosa rimane quando il mare si muove, in proiezione a Torino a Cinema Ambiente domenica 7 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Gaetano Crivaro. Alla prossima.
1: Un saluto, grazie.

0: Con Lorenzo Pedrotti, regista del film Tranquility Base, in proiezione al Milano Film Fest domenica 7 giugno 2026, ben trovato.
1: Grazie mille. Tranquility Base è la storia di un ragazzo, Edo, un attore disilluso che insieme alla sua amica Eli si ritrova ad indagare su un caso decennale di rapimento alieno, offuscando un po' il confine tra sogno e realtà, alla ricerca di significato e appartenenza. Possiamo dire che Edo fa parte di quella generazione sospesa, precaria, che ha un sacco di sogni infranti e che spesso si rifugia in una dimensione parallela. Io infatti questo non lo definirei come un film sugli alieni, ma la tematica va letta più in chiave metaforica, come se fosse tutto un po' nella sua testa. Tranquility Base è quel luogo sulla Luna dove Neil Armstrong con l'Apollo 11 è atterrato e l'ha chiamato proprio la base della tranquillità, e però per questo film si può anche leggere come base inteso come punto di partenza, inizio per trovare la tranquillità.
0: Come nasce tutto?
1: Nasce più che altro dal luogo dove è stato girato, ovvero nell'Oltrepò Pavese in Lombardia e anche al confine della Lombardia nella Valle Staffora. Infatti il paesaggio è un protagonista assoluto, detta il mood del film, e sono questi paesaggi di collina con quei boschi avvolti nella nebbia durante l'inverno che danno un'atmosfera molto misteriosa, a volte anche inquietante, con anche queste cittadine di periferia. E quindi proprio da lì mi è venuta in mente la storia, poi anche per il fatto che in quel periodo casualmente mi è capitato di guardare delle interviste video anni 50 di gente che sosteneva di essere stata rapita dagli alieni, e la cosa che mi interessava più di tutto era non perché se avessero visto o no un disco volante o quant'altro, ma il perché dicevano di aver visto quella cosa, cosa li spingeva a dire quelle cose, quindi era più il lato umano che mi interessava, e allora da lì è partita poi tutta questa storia ambientata proprio in quei luoghi che mi hanno ispirato.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro con chi lo ha interpretato?
1: Ho proposto questo ruolo della persona che sostiene di essere stata rapita dagli alieni a Fabrizio Ferracane, che è un grandissimo attore secondo me. Io ho avuto la fortuna di conoscere più di 10 anni fa e di lavorarci assieme, e quindi avevo subito un po' pensato a lui, perché Fabrizio è un attore molto naturale, questa recitazione super naturale, super credibile, e lui è stato subito disponibile, ha sposato il progetto, sono a sua disposizione, quindi mi ha dato tanto avere lui nel film. Poi anche Ile Iaravianello, che è l'attrice che interpreta l'amica Eli, anche lei grande attrice, molto giovane, e si è anche lei subito messa a favore del film, della parte. E poi invece del resto del cast sono tutti non attori, la maggior parte sono non attori che abbiamo proprio trovato direttamente sul luogo facendo qualche provino, mentre invece la troupe oltre a me erano in 3 persone sul set, quindi era veramente una cosa piccolissima, perché questo film comunque è un film indipendente, totalmente autoprodotto, che però ha tirato in mezzo comunque professionisti, specialmente poi nel lato anche tecnico, anche per la post-produzione, e DOP stesso ad esempio, col fonico, erano, sono grandi professionisti.
0: Hai parlato di generazione, su quali elementi hai voluto centrarlo il film?
1: A me interessava molto questa cosa che quando ad esempio qualcuno non riesce ad ottenere ciò che vuole e si spinge in un'altra direzione a fare altro, alla ricerca di qualcosa, non sempre quella ricerca è una cosa tanto sensata. Molto spesso sono tutte decisioni prese all'ultimo momento che ti spingono a fare un viaggio, anche magari non fisico, e di solito non ti porta veramente da qualche parte per davvero, e anche può essere qualcosa di banale, come un po' si può leggere anche il viaggio che fa il personaggio, come una sorta di interpretazione della vita, che decidiamo all'ultimo di fare qualcosa, ma quel qualcosa non deve per forza avere chissà quanto senso, siamo un po' spinti a fare cose all'ultimo minuto, quindi diciamo un po' questo anche.
0: Che percorso hai pensato per il film?
1: Il film ha avuto l'anteprima mondiale all'IFFI Goa in India, e adesso sarà al Milano Film Fest, e poi lo autodistribuisco io, lo farò uscire nella mia città dove sono nato, a Voghera, l'11 giugno, e poi nella città dove ho vissuto tanti anni, che è Roma, al Cinema Troisi il 15 giugno, quindi per adesso abbiamo queste anteprime, e poi pian piano mi spingerò un po' qua e là, facendo proiezioni in varie città, però autodistribuendolo, quindi sarà una cosa un po' cinema per cinema, come si può dire.
0: Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
1: Noi abbiamo la pagina Instagram che è Tranquility Base Film e lì postiamo proprio tutto.
0: Il film Tranquility Base in proiezione al Milano Film Fest domenica 7 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Lorenzo Pedrotti. Alla prossima.
1: Grazie a tutti.

0: con Michele Corleone, curatore dell'evento dedicato al centenario della nascita del poeta Allen Ginsberg, con la proiezione del film The Life and Times of Allen Ginsberg a Roma al Nuovo Cinema Aquila giovedì 4 giugno 2026. Ben trovato!
1: Ciao, ben trovato a te, grazie. Allora, ci sono diverse proiezioni, diversi eventi interessanti legati alla commemorazione della nascita di Ginsberg. Ci sono fotografie esposte di Ai Weiwei, che ha conosciuto Ginsberg alla fine degli anni Ottanta, viveva a New York, credo nello stesso palazzo di dove vivesse Allen. Ci sono fotografie mie realizzate nei primi anni 90 a tutto il mondo della Beat Generation. È un tributo speciale anche ad Allen Ginsberg, con cui ho avuto un ottimo rapporto di amicizia, e letture di poesie e proiezioni di cortometraggi e filmati importanti, documentari.
0: Come presenteresti il personaggio Allen Ginsberg?
1: Con una frase, una domanda che io feci tantissimi anni fa ad Allen e chiesi: ma secondo te la Beat Generation si estinguerà, andrà avanti, morirà, che cosa succederà? E lui mi disse: guarda, la Beat Generation continuerà a vivere fino a quando l'anima dell'individuo sarà in pericolo. E direi che forse siamo ancora dentro questa profezia di Ginsberg. Perciò posso dirti che Allen era un poeta sperimentale, visionario, sensibile, con una chiara e preveggente lettura della società dell'epoca, ma secondo me anche dell'epoca a venire.
0: Come nasce questo appuntamento?
1: Nasce casualmente, nel senso che io sono un fotografo da più di 38 anni, lavoro con la Beat Generation dall'inizio degli anni 90, quanto Fernanda Pivano è un legame fondamentale della mia famiglia, un legame che si porta da mio padre, a mio zio e a me, legame di parentela quasi, è stata la mia madrina e avendo incontrato tutte nell'arco degli anni, avendo collezionato tantissime foto di loro, la fondazione L'Estate Allen Ginsberg di New York, diretta da Peter Hale, mi ha contattato, sapeva che io avevo tanto materiale fotografico, visto che siamo amici, mi ha chiesto se la mia galleria Interzone, che è stata aperta 15 anni fa ed è una galleria che prende il nome da Interzone di William Burroughs, con cui appunto ho lavorato anche negli anni, era il posto ideale in Italia, a Roma, per poter ospitare questo evento. Quindi nasce in questo modo qua. Il contatto meraviglioso che c'è con Alia Rosenthal e Davo Livers, che sono i due registi e produttori dei filmati di Ai Weiwei, che proietteremo, è un'amicizia giovane e nuova, c'è stata una combine meravigliosa di sintonie sia emotive che di pensiero ed è nata assieme questa collaborazione che ha dato vita poi a tutto l'evento.
0: Ci parli dell'aspetto cinematografico dell'evento, ci presenti i lavori?
1: L'apertura della mostra e ci saranno in galleria a loop due cortometraggi diretti da Ai Weiwei, da Davo Livers e Alia Rosenthal, e sono Allen and I, che è questo corto girato negli anni 90 e montato nel 2026, un corto di 5 minuti, credo sia il 60° compleanno di Allen Ginsberg, girato appunto da Ai Weiwei. Poi ci sarà un altro corto di 11 minuti che è Allen Ginsberg Come to My Bar Mitzvah, ed è il Bar Mitzvah di Alia Rosenthal, che è il figlio di Bob Rosenthal, che è stato uno dei primi fondatori e assistenti di Allen Ginsberg per l'Estate, girato nel 91 e montato nel 2026. E poi verso le 20 c'è Wally Communion, diretto da Peter Whitehead, che è un filmato del 65 ed è una lettura pubblica alla Albert Hall di Londra, dove c'è Ginsberg, Alex Trocchi e tanti altri personaggi del mondo beat o comunque dell'underground londinese. E questo è quello che faremo in galleria, mentre al Cinema Aquila verranno ripresentati i corti prima del film The Life and Time of Allen Ginsberg, diretto da Aronson nel 94, che diciamo che è l'ultimo manifesto film documentario che raccoglie tutte le notizie su Allen Ginsberg. È stato girato, se non ricordo male, nell'arco di una ventina d'anni, quindi c'è tantissimo materiale d'archivio molto interessante. Credo che non sia mai stato proiettato in Italia e quindi è un'occasione veramente unica. Questo alle ore 21, mentre dalle 18 in poi ci saranno performance musicali di improvvisazione di Antonia Gozzi, di Alia Rosenthal e di Davo Livers su letture. Io farò una lettura di un estratto di Kaddish, un poema meraviglioso di Ginsberg, e poi ci sarà Marco Cassini che leggerà la poesia di Lores Ferlinghetti scritta in commemorazione della morte di Allen Ginsberg. Poi ci sarà una poetessa, Angela Maria Piga, poetessa romana, che leggerà Un Cadice al figlio, che è una poesia che lei ha scritto per Ginsberg. E quindi grande happening tra tutti quanti i partecipanti.
0: L'evento per la celebrazione del centenario della nascita del poeta Allen Ginsberg, con la proiezione del film The Life and Times of Allen Ginsberg a Roma al Nuovo Cinema Aquila giovedì 4 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al curatore Michele Corleone. Alla prossima.
1: Grazie.

0: con Alessandra Mecozzi dell'Associazione Cultura e Libertà, che promuove l'evento con la proiezione dell'anteprima del film Palestine 36 di Anne-Marie Jassir al Nuovo Cinema Aquila a Roma martedì 9 giugno 2026. Ben trovata.
1: Grazie, buongiorno. Noi lo pensiamo un appuntamento molto importante. Molte persone, da quando hanno saputo che questo ultimo film di Anne-Marie Jassir era uscito, lo stavano aspettando, e siamo riuscite alla fine a ottenere questa proiezione in anteprima. È molto importante perché il titolo stesso, Palestina 36, allude a questo, riguarda una grande, grandissima lotta popolare palestinese tra il 1936 e il 1939 contro il dominio, diciamo, il mandato britannico, che in quel tempo dominava appunto sulla Palestina. Era anche lo stesso periodo in cui sviluppava ampiamente immigrazione ebraica dall'Europa, questo ovviamente per le persecuzioni naziste, le leggi razziali fasciste. E quindi questa immigrazione veniva sostenuta in qualche modo dal mandato britannico, ed è una data importante da tenere presente perché, come dice la regista stessa, con cui ci collegheremo comunque alla fine della proiezione, la Nakba non è cominciata per noi nel 48, ma molto prima.
0: Di questa regista cosa sappiamo?
1: Una regista che conosco, molto, molto brava, nel senso che ho visto alcuni suoi film precedenti, uno che si chiama The Salt of the Sea, il sale di questo mare, almeno due o tre film fatti prima, sempre molto belli, molto interessanti, molto coinvolgenti, anche con bravissimi attori. Poi in Palestine 36, oltre agli attori palestinesi, le attrici palestinesi, ci sono anche internazionali, c'è per esempio Jeremy Irons, e nei precedenti erano palestinesi.
0: Com'è stato pensato l'evento? Come sarà strutturato?
1: Avremo la proiezione del film, tra l'altro ci sarà un ingresso offerta libera, però chiediamo che parta da 5 euro, perché è anche un evento che noi proponiamo a sostegno di un festival del cinema delle donne a Gaza, seconda edizione, l'abbiamo già sostenuto nella prima, lo continuiamo a sostenere perché è una cosa abbastanza straordinaria. Quindi ci sarà questa proiezione, la proiezione è piuttosto lunga, sono quasi un paio d'ore. Prima faremo una piccola introduzione, presentazione, ci sarà anche la regista Monica Maurer, che conosce molto molto bene il cinema palestinese.

0: Roma al Nuovo Cinemaquila martedì 9 giugno 2026 alle ore 20. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Megozzi dell'Associazione Cultura e Libertà che promuove l'evento.
1: Grazie a voi.

0: Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB per presentare la novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti. E come sempre è un piacere raccontarvi e segnalarvi brevemente tutto quello che succede nel mondo OpenDDB. Partiamo dalle distribuzioni sale in generale, non solo perché continuano le tournée dei FI che abbiamo lanciato in questo primo periodo del 2026, quindi tra queste ovviamente Distruzione Pubblica e anche Sarajevo Safari, che vi ricordo ne avevamo parlato anche il mese scorso. È un film che in realtà è uscito ormai 3 anni fa, è un film sloveno, ma che ha avuto una grandissima richiesta di proiezioni a fronte ovviamente della situazione drammatica e raccapricciante che racconta, quindi tutta la vicenda in corso adesso di inchieste, che è sotto inchiesta, del cosiddetto fenomeno dei cecchini turisti, soprattutto dall'Italia. Era un film che avevamo accolto appunto, non essendo un'anteprima per lo nel catalogo Stream, ma abbiamo avuto talmente tante richieste che è partita una vera e propria tournée che ha già superato le 100 proiezioni in poco più di un mese e mezzo. E per noi questo è un motivo di orgoglio, non tanto per i numeri, ma per l'urgenza di questo film e di ciò che purtroppo porta alla luce e che ci auguriamo non accada da mai più nella storia, anche se in realtà la storia recente ci dimostra il contrario. E segnaliamo inoltre l'uscita del bellissimo film Con la pioggia dentro di Matteo Berutto, dedicata, perché ha tutti gli effetti un lavoro biografico musicale, dedicata al mitico Giorgio Canali. Siamo felicissimi di aver accolto quest'opera ed è appunto uscita nelle sale italiane a metà maggio di quest'anno, con l'anteprima al Bellaria Film Festival di inizio maggio, e adesso con appunto una tournée nelle sale, negli spazi sociali, che toccherà anche tutto il periodo estivo. E quindi vi consigliamo caldamente di seguire il film sia sui nostri social che sul sito dedicato alla nostra piattaforma opendb.it. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, vi segnalo in particolare 3 opere. Una è Roma Illegale di Andrea Scarcella. Andrea Scarcella è un autore romano con il quale già collaboriamo da tempo, soprattutto sulle uscite streaming. Abbiamo accolto già altre sue opere, spesso dedicate proprio anche alle controculture dal basso del mondo musicale e del mondo della scena rave italiana e romana. È un film del 2021 che racconta quello che era la scena rave romana alternativa degli anni 90, e sta ricevendo anche molte richieste dal catalogo, e che va a comporre in qualche maniera quell'area che noi abbiamo dedicato già da tempo, con tanti lavori che abbiamo chiacchierato insieme in questi anni sulle controculture dal basso, in particolare le controculture legate alle scene rave e non solo. E poi vi segnalo 2 altre opere. Uno è Perfect Day Dreaming, che è ambientato nella Tokyo contemporanea, quindi siamo in Giappone, ed è un bellissimo lavoro che abbiamo accolto di Lorenzo Ciani, che va a comporre l'area che è già molto ricca, che negli anni abbiamo seguito, dedicata a tutti quei fenomeni, da un lato dell'overtourism piuttosto che della gentrificazione. Sono tanti anni che noi seguiamo anche questo tipo di documentari, di racconti, perché chiaramente il racconto dell'urbanità e delle comunità urbane di oggigiorno e dei problemi che vivono, anche legati soprattutto a queste speculazioni quindi edilizie in certi casi o dell'overtourism in altri, sono per noi molto importanti in quello che è storytelling di OpenDDB in generale. E un altro lavoro che segnaliamo è che abbiamo inserito, tra virgolette, in corsa in catalogo, anche soprattutto legato agli avvenimenti della Global Sumo Flotilla, è Dalla Terra al Mare di Lorenzo Baldi. È un film appena uscito e completato e che ovviamente racconta la vicenda intima e politica dei partecipanti alla Global Sumo Flotilla, che abbiamo deciso di lanciare immediatamente nei

0: giorni drammatici dei nuovi arresti e di tutto ciò che abbiamo visto in quelle settimane scorse, per quale non ho altro da aggiungere purtroppo. E ovviamente, come potete immaginare, i fondi che raccoglieremo su quest'opera andranno in sostegno alla Global Sunwall Flotilla e tutto quello che sta portando avanti. Quindi per tale ragione abbiamo scelto di fare un po' in corsa, in maniera inusuale, questo lancio aggiuntivo in qualche maniera a quello che era l'uscita di maggio. Anche le uscite di luglio avranno molte cose interessanti, ma mi riservo di tenerle per la prossima occasione. E chiudo dicendo ovviamente che noi, come ben sapete, abbiamo anche una piccola ma molto bella sezione dedicata alle editorie indipendenti, e per noi un enorme piacere aver accolto il tuo libro L'amore che libera, e che va ad arricchire più che a completare la sezione dedicata anche al tuo percorso autoriale ed editoriale, e che nel nostro piccolo ci fa molto piacere diffondere e divulgare all'interno di tutte le attività di opendb.it. Quindi sul sito c'è anche una sezione dedicata alle editorie indipendenti che trovate navigando il catalogo, e che è piccola ma molto preziosa, e ci teniamo sempre in qualche maniera a tenere viva e ad arricchire con opere, come in questo caso, questo mese, la tua opera che ci hai felicemente inviato.
1: È un piacere anche per me, un abbraccio e alla prossima.
0: Alla prossima, a presto.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: zero calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
1: Ma siamo tra i palazzi!
0: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
1: No, favolo!
0: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

E andiamo a parlare appunto del 2 giugno. Il 2 giugno si celebra la giornata internazionale delle Day Sex Worker, che appunto in inglese è International Sex Workers Day o storicamente International Whores Day, riprendendosi un po' la parola denigrante appunto verso le donne più in generale, ma comunque che porta un carico di stigma soprattutto per le persone appunto che vivono e che sopravvivono di sex work. È una ricorrenza dedicata alla memoria appunto delle lotte per i diritti delle persone che svolgono lavoro sessuale e alla sensibilizzazione sulle condizioni di lavoro, la sicurezza e la discriminazione che spesso affrontano. L'origine della giornata è interessante perché la data ricorda un evento avvenuto il 2 giugno del 1975 a Lione, quando circa 100 sex worker occuparono la chiesa di Saint-Nizier per protestare contro le continue molestie e repressioni della polizia, l'assenza di protezione contro la violenza, l'indifferenza delle autorità verso gli omicidi di molte lavoratrici del sesso. E proprio oggi poi leggeremo un comunicato a firma di molti collettivi e organizzazioni che è stato pubblicato la scorsa settimana proprio per le due donne uccise a Napoli il 19 di maggio. E questo appunto non è un caso isolato, non è una cosa che succede adesso, ma c'è un'indifferenza da parte della società, ma ovviamente delle autorità verso omicidi di molte delle lavoratrici sessuali e dei lavoratori. Le condizioni di vita e di lavoro considerate disumane. E le manifestanti esposero uno striscione con lo slogan "I nostri figli non vogliono che le loro madri vadano in prigione", e quindi questo ci fa pensare uno che appunto le sex worker sono possono essere persone di vario tipo, che il sex work non è staccato dalle nostre vite e dalle vite di chi ci sta accanto, perché molto spesso si vive nell'invisibilità e nell'ombra per paura di esporsi e di raccontare una propria esperienza. In quell'occasione l'occupazione durò 8 giorni e attirò ovviamente l'attenzione internazionale e nazionale della Francia, diventando uno dei momenti fondativi del movimento contemporaneo per i diritti delle persone sex worker. E una cosa che spesso non si dice è che durante quell'occupazione poi l'attenzione internazionale andò direttamente anche in Inghilterra, dove un collettivo storico che è tuttora molto attivo, che è l'English Collective of Prostitutes, nel 1975 occupò la chiesa di King's Cross, quindi due chiese al centro della città che vennero occupate da persone che appunto lavoravano all'interno del lavoro sessuale. La giornata è importante in questo e viene celebrata da gruppi di attiviste, di sex worker e ricorda appunto le lotte storiche del movimento, cerca di sollecitare, di promuovere la tutela dei diritti umani dell'accesso alla salute, di poter in qualche modo dire noi esistiamo e questo e che possa in qualche modo andare a scalfire lo stereotipo e lo stigma che spesso invade le vite delle persone che lavorano in questo contesto, e di denunciare le violenze, lo stigma sociale e le discriminazioni. Quindi, oltre a questo, si discute le politiche relative ai modelli legislativi e quello che
che si chiede nella maggior parte dei casi delle rivendicazioni delle sex worker sono proprio quelle della decriminalizzazione del lavoro sessuale. Decriminalizzare significa togliere il lavoro sessuale nell'ambito della repressione, nell'ambito della repressione che appunto ha è uno dei soggetti, delle soggettività che vengono prese di mira sia per quanto riguarda appunto processi di gentrificazione, ma anche per strada. Lo vediamo al momento che sta ricominciando l'estate nelle zone di mare con lo zoning, che ci faremo spiegare da Pia che appunto è da anni impegnata nel mutuo aiuto e nel sostenere le persone che sex worker che lavorano per strada. Ricordiamo anche che appunto il sex work, quando si parla di sex work, di lavoro sessuale, non è soltanto una categoria, ma ci possono essere diverse tipologie di vendita di prestazioni sessuali e diverse condizioni lavorative. Ci può essere il lavoro per strada, ci può essere il lavoro online, l'escorting, il lavoro nei club. Quindi quando si parla di sex work spesso lo si fa con un'unica ottica, ma in realtà quello che appunto all'interno di questo mondo ci sono diversi contesti, diverse lavoratrici, diversi modi di vivere la precarietà, diversi sono i sistemi di oppressione che possono essere molto che possono avere un impatto molto forte nelle vite delle persone che appunto sono coinvolte. In Italia, pur non essendo illegale, vendere sesso e molta attività legata al lavoro sessuale restano colpite da norme che producono precarietà, isolamento e paura. E questo ce lo facciamo dire da questo collettivo SWIR, Sex Worker Ribelli e Internazionali, che il 2 giugno ha organizzato un presidio in piazza a Padova con varie realtà auto-organizzate e transfemministe, ma purtroppo questo 2 giugno per motivi di maltempo non è stato fatto. Ma ci facciamo raccontare diverse cose, sia quali sono le istanze che le hanno portate a creare un momento di piazza come quello del 2 giugno, altri momenti, un percorso che si è cercato di costruire con le realtà locali all'interno della città per arrivare appunto ad un contesto di presidio e di pubblico di piazza. Mettiamo una traccia musicale, canzone sin medio, e poi andiamo appunto ad ascoltare il collettivo di cui vi parlavo.

oggi perché 51 anni fa, nel 1975, perpetrate dallo Stato e dalla polizia in Europa. Ciao a tutte, parliamo qui oggi perché 51 anni fa, nel 1975, delle compagne sex worker occuparono la chiesa di Saint-Nizier, a Lione, per protestare contro le violenze perpetrate dallo Stato e dalla polizia nei loro confronti, che avvenivano anche tramite arresti, multe e molestie. Il tutto celato dietro un perbenismo ben pensante, che tra le sue varie preoccupazioni in merito a queste soggettività aveva anche paura che il loro lavoro potesse distruggere i santi nuclei familiari occidentali e borghesi. Per questo le persone sex worker erano da reprimere e sottomettere. Così le persone lavoratrici reagirono e occuparono la chiesa per 8 giorni, denunciando che impedirgli di lavorare e arrestarle avrebbe distrutto proprio dei nuclei familiari, i loro, dato che molte erano anche genitori. Ma ovviamente le loro famiglie non erano utili alle società capitaliste e di conseguenza li si voleva patologizzare e rendere inesistenti, spezzando i legami da cui erano composte. Questo solito doppio standard portò alla fine dell'occupazione tramite l'allontanamento forzato dalla polizia e lo Stato continuò a praticare violenza contro le persone lavoratrici. Coloro che occuparono la chiesa, però, riuscirono a portare la loro causa al di fuori del loro mondo lavorativo, a farsi sentire e vedere dalla popolazione locale, che in parte le sostenne portando loro viveri e vestiti mentre erano dentro la chiesa. A livello internazionale smosse qualcosa, portò a richieste di sindacalizzazione sempre più forti, a proteste, a creazione di collettivi di resistenza e di supporto. Per questo il 2 giugno è diventata la giornata internazionale dei diritti delle persone sex worker. Abbiamo continuato a lottare contro lo stigma, istituzionale e non, da quel fatidico 2 giugno, ma anche da molto prima di quella data, e per cui continueremo a farlo in futuro e non smetteremo mai. Ma a proposito del 2 giugno, qui in Italia, essa rappresenta un'altra ricorrenza, la nascita della Repubblica, la stessa fondata su certi lavori che alla Repubblica fanno comodo a differenza di altri. Ma partiamo con ordine. Dopo 20 anni di dittatura fascista, durante il quale anche le sex worker venivano arrestate e condotte in campi di prigionia, ma ovviamente nessuno ha mai raccontato anche questa parte della storia, nel 1945 venne riconosciuto il diritto di voto alle persone assegnate donne alla nascita e si parlò di un fantomatico suffragio universale. Ora, universale secondo chi? Perché alle sex worker che lavoravano fuori dalle case chiuse autorizzate non fu mica permesso di votare, perché quel fantomatico 2 giugno non si recarono alle urne tutte le soggettività assegnate donne alla nascita, ma solo quelle di cui la società non si vergognava a tal punto da volerle incapaci di voto. Perché quando lavori con il sesso, ovviamente, la tua capacità decisionale per lo Stato è nulla, non è diritto, perché i diritti non sono di tutto e non sono a priori, te li devi guadagnare, devi dimostrare di esserne degna. E per questo la gentile concessione di voto anche a loro avvenne solo 2 anni dopo, proprio a quelle stesse persone che ricordiamo oggi. Inoltre, è da notare che solo alle sex worker che lavoravano al di fuori di case chiuse autorizzate non fu concesso di votare il 2 giugno, perché ovviamente più difficilmente controllabili delle colleghe e non contribuivano agli introiti delle casse pubbliche. Ma no, gli uomini del potere non hanno assolutamente paura delle soggettività altre che usano il proprio corpo per riprendersi quello che gli è stato tolto dalla nascita. Questa Repubblica è la stessa che promosse la legge Merlin del 58, ancora oggi in vigore, che abolì le case chiuse in cui le lavoratrici venivano sfruttate fino allo sfinimento. Quella legge che sembrava così promotrice di speranza per la maggior parte delle persone che lavoravano col sesso all'epoca e che poi si è trasformata in un abolizionismo non ufficiale, in cui il sex work non è perseguibile dalla legge, ma tutto ciò che lo circonda sì. Come reato di favoreggiamento se lavori con colleghe nello stesso appartamento per aiutarvi con le spese dell'affitto e per sostenervi in caso di clienti violenti. Quella stessa legge per cui sostanzialmente chi lavora col sesso deve pagare le tasse, ma non in quanto sex worker. Lavoro che non permette dunque neanche di accedere ai diritti lavorativi delle altre categorie. Emblema di questo è la tassa etica introdotta dal governo Berlusconi nei primi anni 2000. Sorvolando sull'ipocrisia del personaggio, tipica di tutte le società in cui il lavoro sessuale viene ostacolato e ostracizzato, essa si basa su richiedere tasse a chiunque distribuisca e venda materiale sessuale consensuale. Lo Stato continua così a trarre utilità dal sex work e al contempo lo rinnega, ponendo soprattutto chi lavora online in condizioni di ulteriore difficoltà lavorativa.
Per questo siamo qui oggi, perché noi di stare nascoste, relegate, silenziate da quello stesso Stato che ci sfrutta quando gli fa comodo non ci stiamo. È il momento di unirci tra noi persone lavoratrici e alleate contro un vento conservatore, escludente e suprematista e costruire un percorso verso la decriminalizzazione del lavoro sessuale. Vogliamo tutele e vogliamo attraversare le strade delle nostre città senza paura, unite al grido di sex work is work. Per questo vogliamo concludere questo intervento con una lettera scritta da una sex worker alla senatrice Merlin durante l'emanazione della legge. Una lettera di 68 anni fa, ma ancora attuale. Spero tanto nella sua legge e la temo un po'. Spero perché con la chiusura legale di queste orribili case avrò anch'io la possibilità di chiudere questo tipo di vita inumana, senza strascichi di libretti, senza liste ricattatorie in questura, eccetera. La temo perché non vorrei che gli effetti rimanessero uniti tutti con l'olio santo. La morale dei cosiddetti uomini e donne per bene salva e il marciume dei padroni, dei capitalisti di carne umana trionfante. Stia attenta a coloro che con la veste della morale si accodano a lei per la chiusura. Loro non la vogliono perché ci sono in mezzo per sfruttarci e non credono in un nostro riscatto, quello vero. Loro ci vogliono mandare a messa tutti i giorni e dicono che ci riscatteremo in paradiso. Signora, noi il nostro paradiso lo vogliamo sulla terra.

0: Ed eccoci di nuovo in voce. Questo è stato un intervento che ha posto un po' le stanze del presidio organizzato dal collettivo SWIR. SWIR, Sex Worker Ribelli Informali, è un collettivo di Padova che ha organizzato il presidio del 2 giugno e l'abbiamo ascoltato appena adesso, ma ci facciamo anche raccontare qual è stato il percorso che ha portato alla costruzione del 2 giugno.
1: Ciao, noi siamo militanti del collettivo Padova Hardcore, un collettivo padovano che nasce dalla sottocultura musicale punk hardcore e che è composto da persone sex worker e alleate. In questi anni, in un'ottica puta transfemminista, abbiamo portato avanti le istanze della lotta per la decriminalizzazione del sex work sul territorio veneto. Per arrivare a questo 2 giugno, giornata internazionale per i diritti delle sex worker, abbiamo organizzato diverse iniziative per far conoscere le nostre rivendicazioni. A partire da marzo c'è stato un gruppo di lettura di 4 incontri sul libro di Giorgina Liegliano, Puttana Femminista. Ad aprile abbiamo ospitato la Brigada Cayetera de Apoyo a la Mujer da Città del Messico, che ci ha portato la loro testimonianza di lotta come realtà per i diritti umani e lavorativi delle sex worker messicane. C'è stato un cineforum dove abbiamo proiettato Mutantes e The Girlfriend Experience, che trattano temi inerenti al sex work per poi creare un dibattito. E l'ultima domenica di maggio abbiamo organizzato Hardware, uno swap party, cioè un mercatino di scambio di intimo sex toys e accessori con delle tavole rotonde per far conoscere meglio cos'è il lavoro sessuale e perché servono diritti e tutele. In ultimo volevo ringraziare per lo spazio che ci state dando e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie.

0: Socket. Abbiamo ospitato, stiamo ospitando la testimonianza e la, stiamo appunto ascoltando e chiacchierando con il collettivo Sex Worker Ribelli e Informali. Ovviamente è un collettivo nato da Padova Arcorra, che sì, è un collettivo musicale e che appunto ci ha suggerito qualche traccia musicale da aggiungere a questa trasmissione. Un saluto ovviamente a tutte le persone del collettivo e chiudiamo con la testimonianza sempre del collettivo prima di collegarci con appunto il comitato delle prostitute italiane.
1: In occasione del 2 giugno, giornata internazionale di chi esercita sex work, come Padova Arcorra, collettivo transfemminista, vogliamo parlare di sex work e di diritti. E per farlo vogliamo partire da una constatazione semplice. Il sex work esiste? Esiste nella nostra città, nelle nostre comunità e anche nelle nostre relazioni. Esiste da sempre. Eppure continua a essere raccontato quasi esclusivamente attraverso stereotipi, paure, giudizi morali. Quando si parla di sex work, raramente si parla delle persone che lo esercitano, più spesso si parla su di loro. Si parla di corpi senza ascoltare le voci, si parla di salvezza senza chiedere però quali siano i reali bisogni, si parla di tutela senza riconoscere l'autodeterminazione. Eppure il sex work non è una realtà unica. Parliamo di lavoro in strada, di escorting, di lavoro indoor, di BDSM professionale, di massaggio erotico, di fetish work, di lap dance, di compagnia, di performance, di lavoro online. Parliamo quindi di esperienze profondamente diverse tra loro, attraversate da differenti livelli di sicurezza, autonomia, vulnerabilità e privilegio. Non esiste un'unica esperienza del sex work, così come non esiste un'unica esperienza dell'essere donna, persona trans o migrante. Una prospettiva transfemminista ci permette di vedere questa complessità. Una prospettiva transfemminista ci insegna che non tutti i corpi vengono giudicati allo stesso modo, che non tutte le sessualità vengono considerate legittime, che non tutte le forme di desiderio vengono riconosciute come accettabili. Ci insegna che il controllo sociale si esercita spesso proprio attraverso la regolazione dei corpi, della sessualità e dell'autonomia. Per questo il sex work rappresenta un terreno politico, perché mette in discussione idee molto profonde su cosa sia una sessualità giusta, su chi possa desiderare, su chi possa essere desiderato, su chi possa decidere del proprio corpo e a quali condizioni. Una delle cose che accomuna molte forme di sex work non è il tipo di pratica, ma il fatto di lavorare costantemente sui confini. Corpo, sicurezza, desiderio, ruolo, relazione. Dietro ciò che viene ridotto a una semplice prestazione, esiste un lavoro continuo di negoziazione, di lettura delle situazioni, di costruzione del consenso, di gestione del rischio, di definizione dei limiti, di tutela della propria sicurezza e di consapevolezza corporea. Esistono competenze relazionali, comunicative ed emotive che vengono sistematicamente invisibilizzate perché associate alla sessualità. E qui emerge una domanda: perché alcune forme di lavoro relazionale vengono riconosciute come competenze e altre no? Perché ascoltare, accogliere, gestire emozioni, costruire fiducia vengono considerate abilità professionali in alcuni contesti e scompaiono improvvisamente quando entrano in gioco il sesso e il desiderio? La risposta non riguarda il lavoro, riguarda invece lo stigma. Riguarda il modo in cui la nostra società continua a costruire la sessualità come qualcosa da controllare, giudicare, gerarchizzare. Lo stigma non è semplicemente un'opinione negativa. Lo stigma produce conseguenze concrete: isolamento, silenzio, paura di denunciare una violenza o un abuso, produce difficoltà nell'accesso alla salute, alla casa, al lavoro e ai servizi. Produce la necessità di nascondersi, di mentire, di frammentare la propria vita per proteggersi dal giudizio sociale. Produce esclusione e ricattabilità. Produce la sensazione di non essere credute, di non essere considerate degne di tutela, di non avere diritto alla stessa protezione riconosciuta ad altre persone. E quando poi lo stigma incontra altre forme di oppressione, il razzismo, la transfobia, l'abilismo, la povertà, la precarietà di documenti, ovviamente i suoi effetti diventano ancora più violenti. Non limitatevi quindi a chiedervi che cosa ne pensate del sex work. Osservate che cosa produce il vostro giudizio. Chi viene protetto e chi viene esposto al rischio quando una società decide che alcune persone meritano ascolto e altre soltanto controllo? Troppo spesso le sex worker vengono raccontate soltanto attraverso immagini riduttive e spesso opposte tra loro, che producono l'effetto di cancellare la soggettività delle persone. Cancellano le loro competenze, le loro strategie, le loro reti di supporto, la loro capacità di prendere decisioni, ma anche la loro capacità di nominare le condizioni di vulnerabilità e violenza che attraversano il loro lavoro. Perché autodeterminazione e vulnerabilità possono coesistere. Parlare di diritti non significa negare sfruttamento, povertà o violenza, ma significa creare le condizioni affinché chi attraversa queste realtà abbia più strumenti, più tutele, più possibilità di scelta. Le sex worker non sono soltanto destinatari di politiche, sono soggetti politici. Producono sapere e pratiche di riduzione del danno, costruiscono reti di mutuo aiuto, condividono strategie di sicurezza, elaborano forme di resistenza allo stigma. Per questo parlare di sex work non significa semplicemente pensare a dei diritti. Parlare di sex work significa rivendicare il diritto delle persone direttamente coinvolte a essere ascoltate e riconosciute come. Ma colpisce anche chi usufruisce dei loro servizi, perché anche la figura del cliente viene spesso ridotta a una caricatura, predatore, deviato, fallito, persone incapaci di costruire relazioni. Le politiche che criminalizzano chi acquista servizi sessuali vengono spesso presentate come strumenti di protezione, ma quando aumentano stigma e clandestinità, il rischio è che a diminuire non sia il sex work, bensì la possibilità di lavorare con sicurezza, autonomia e capacità di negoziare i propri confini. Dietro ogni discussione.
2: Eccoci qua, ciao a tutte e tutti. Questa è la quarta puntata delle Nuove Mani sulla città. Andiamo con la sigla e poi torniamo in voce con l'introduzione.

0: là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
1: E noi cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

0: E di nuovo in voce, 87.9 di Radio Onda Rossa, le nuove mani sulla città, osservatorio urbano permanente. Come abbiamo detto più volte, questo è un osservatorio che ha una vocazione, diciamo, polifonica, ma anche diciamo con geografie estese. Oggi infatti ci sposteremo a guardare ad altre zone, altri territori. Intanto vi ricordiamo che invece la scorsa puntata ha affrontato la questione della precarietà abitativa a partire dalle rappresentazioni dell'homelessness, passando poi per un'analisi del social housing. Potete trovare il podcast sul sito ondarossa.info. Oggi, come dicevo, attraversiamo geografie plurali e anche in chiave comparativa ci spostiamo infatti a guardare quanto accade in alcune città del sud Europa, che ha una storia specifica. Sono luoghi che sono stati lungamente periferici nel dibattito su gentrificazione, finanziarizzazione, eccetera. E oggi forse poniamo anche un po' attenzione a questi termini e questi concetti, che sono tanto analitici quanto politici e che hanno in realtà una loro genesi specifica, sia in termini di dove sono nati che in termini storia, per come si sono anche sviluppati. Guardiamo non solo a questi processi, ma anche ovviamente con un occhio sempre alle conseguenze sociali di questi processi sul territorio, sul tessuto in generale, e anche i modi di organizzazione dal basso per tentare di opporsi a questi processi così invasivi. Lascio la parola alla compagna.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto. Oggi sì, vogliamo allargare appunto il nostro sguardo sui processi di trasformazione urbana e sulla situazione abitativa anche di altri paesi, in particolare di paesi del sud Europa, un'analisi comparativa che sicuramente ci può aiutare a comprendere dinamiche finanziarie, immobiliari, abitative più ampie. Non è un caso, ricordo che la settimana scorsa si è tenuta a Bologna l'European Action Coalition for the Right to the Housing and City, promosso dall'Assemblea PLAT, piattaforma di intervento sociale, e a questo incontro, che è durato da giovedì a domenica, hanno partecipato 40 organizzazioni provenienti dall'Italia, dal Portogallo, da Madrid, da Barcellona, dalla Scozia, dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dalla Germania, dall'Australia e molti altri paesi. Questa rete rappresenta un tentativo di costruire un processo di convergenza tra movimenti di diverse città europee che lottano proprio per appunto il diritto all'abitare e per il diritto alla città. L'obiettivo è riunirsi appunto per rafforzare la lotta comune e intraprendere anche azioni e posizioni condivise su queste questioni abitative e della finanziarizzazione urbana che in tutti i paesi e in tutte le città stiamo vivendo, stiamo attraversando, anche se in forme differenti. Infatti comunque l'Unione Europea ha adottato politiche di stampo neoliberista caratterizzate da privatizzazioni, deregolamentazioni del mercato immobiliare, smantellamento del welfare state e processi sempre più estesi di finanziarizzazione. Questo vale per l'Italia, vale per tutta l'Europa, vale per tutti i paesi del sud Europa, che oltretutto come appunto la Spagna, il Portogallo e la Grecia, che hanno costruito dei sistemi in cui la casa di proprietà era la forma primaria del welfare per le famiglie. Lo Stato non ha mai investito, gli Stati non hanno mai investito seriamente sull'edilizia pubblica, sulle case popolari. Questo ha prodotto mercati con uno stock abitativo privato altissimo, pochissimo affitto sociale, una cultura in cui l'affitto è considerata fondamentalmente una condizione transitoria o una sconfitta addirittura. Sappiamo che questo sta cambiando in moltissimi di questi paesi. Oltretutto alcuni paesi, appunto il Portogallo, la Grecia e la Spagna, dopo la crisi del 2008, dal 2010 in poi in particolare, sono stati sottoposti dalla Troica a programmi di austerità che imponevano tagli alla spesa pubblica, liberalizzazione del mercato del lavoro ma anche della casa, e comunque condividono delle traiettorie comuni, anche se poi hanno delle caratteristiche, dei risvolti diversi, perché sono diversi i governi, sono diverse le politiche sociali, è diverso il tessuto sociale, ma anche di movimenti che contrastano questi processi. Ma oggi appunto ne parleremo.

0: Ed eccoci di nuovo in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo oggi in corrispondenza da Lisbona un ospite speciale, Simone Tulumello, geografo dell'Università di Lisbona. Vive in Portogallo da 13 anni, ma conosce molto bene anche la situazione abitativa italiana. Si è occupato moltissimo della relazione tra dinamiche locali e globali nelle trasformazioni territoriali, con un'attenzione particolare al Sud Europa. Ciao Simone.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Ciao. Simone, mi è capitato di leggere che in Portogallo i prezzi delle abitazioni dal 2010 al 2024 sono aumentati di più del 100%, superando di gran lunga la media europea. Addirittura in alcuni quartieri storici centrali di Lisbona l'aumento negli ultimi 10 anni ha superato il 200%, arrivando ad affitti che richiedono più di 22 euro al metro quadro. Quindi praticamente un bilocale di 60 metri quadri costa più di 1.300 euro mensili in una città dove il salario minimo è sotto i 1.000 euro al mese. Quindi ti chiedo se ci puoi raccontare la situazione abitativa in Portogallo e delle trasformazioni urbane che in questo momento attraversano Lisbona e le principali città del Portogallo.
1: Beh sì, no, i dati esatti su questa crescita dei prezzi in realtà non ce ne

0: sono, perché è talmente confuso e accelerato quello che è successo negli ultimi anni, che è poi tra l'altro problema comune a tutti i paesi sud-europei, dati aggiornati sulle transazioni vere e proprie dall'Istat, qui c'è un portoghese, non ce ne sono. Comunque è evidente che i prezzi sono più che raddoppiati negli ultimi anni. E questo fondamentalmente, se vogliamo un po' semplificare tutto, ha a che fare col fatto che la strategia portoghese di recupero dalla crisi economica, no, e dal periodo di austerità, di difficoltà economiche dello Stato, oltre che dell'economia nazionale, è stata interamente centrata sull'attrazione di investimenti, principalmente attraverso turismo, immobiliare, più tardi costruzione. E sono cose, diciamo, che sono successe un po' ovunque in Sud Europa e in Europa, ma che qui hanno avuto una rapidità, un'intensità probabilmente unica, perché diciamo sono cominciate un po' dopo di quando erano cominciate in altri paesi come la Spagna o altre città, alcune città italiane, e però sono andate a una velocità. Lisbona prima, ma poi un po' tutto il Portogallo è diventato un centro un po' di attrazione di tutta una serie di persone. Pensionati di classe media e medio alta, studenti internazionali, più recentemente lavoratori della tecnologia, cosiddetti digital nomads, ma anche di flussi di investimento di vari canali. E quindi da che Portogallo aveva uno degli immobiliari più economici dell'Europa occidentale, se non proprio più economico, adesso sì, in assoluto credo che Lisbona sia una delle città più care d'Europa, compete, cioè ha superato pure Milano. Ma compete tipo con Parigi e con Londra, che sono in assoluto più care, ma appunto come giustamente menzionavi il salario minimo non arriva a 1.000 euro, ma il salario medio in Portogallo è di 1.300 euro, e quello a Lisbona è un pochino di più, circa 1.500 euro. Quello che è successo è che fondamentalmente il mercato dell'abitazione, per l'entrata nel mercato, è completamente scollegato dai salari, in una meccanica che è iniziata dai centri, no? Dai centri urbani, dal turismo, ma poi si è espanso in realtà un po' dovunque. Tanto questa è una cosa che qui è molto diversa dall'Italia, per esempio, dove ci sono dinamiche molto contrastanti tra luoghi in cui i prezzi aumentano molto rapidamente, ma anche luoghi in cui invece i prezzi sono stati più fermi, no? Addirittura in parte sono anche diminuiti, creando tutta un'altra serie di diseguaglianze. Qua, diciamo, da questo punto di vista, in realtà i prezzi alla fine sono aumentati dovunque, anche nelle piccole città dell'interno del Portogallo, dove per esempio sono spostate persone espulse dall'area metropolitana, ormai i prezzi sono altissimi un po' dovunque. Però quindi è una versione un po' estrema di cose che si sono viste anche altrove, se vogliamo riassumere molto. E ovviamente tutto questo è andato in cima di una situazione in cui già c'erano forti esclusioni storiche nell'accesso alla casa. Nell'area metropolitana di Lisbona principalmente popolazioni razzializzate, diciamo popolazioni originalmente migranti dalle ex colonie, ovviamente non sono più migranti perché parliamo di terze, quarte generazioni, ma popolazioni afrodiscendenti che storicamente sono state escluse dal mercato della casa, questioni quindi che sono rimaste, che poi si sono invece accumulate con queste nuove, con questa rapida crescita dei prezzi negli ultimi anni.
1: E quando e secondo quali dinamiche si è assistita a una progressiva finanziarizzazione immobiliare in Portogallo? Cioè, ci puoi spiegare un po' qual è stato il processo, cosa è accaduto, quali sono state le varie tappe di questo processo, no? Che anche, diciamo, in chiave comparativa, per capire, forse darci anche una chiave di lettura, se si può confrontare con la situazione di quello che sta avvenendo in Italia e in molte città italiane.
0: Allora, secondo me è utile per questo separare, no, il prima della crisi e il dopo della crisi. Fino alla crisi le traiettorie della finanziarizzazione erano molto simili, sebbene completamente diverse, non in tutti i paesi del Sud Europa. No? La questione dell'accesso alla casa di proprietà attraverso il mutuo, e quindi attraverso la banca, la finanza, e poi le operazioni di speculazione sui mutui attraverso la cartolarizzazione e securitizzazione di questi mutui, che hanno avuto, no, la loro versione più estrema in Spagna, dove la crisi, no, dei mutui è stata particolarmente intensa, ma che in realtà sono successe anche in Italia e in Portogallo, e con la fine, no, di quella fase di accumulazione finanziarizzata scoppia la crisi economica. E quello che succede dopo è una trasformazione, un nuovo modello di finanziarizzazione, in cui non è più la finanza a fare da mediazione, diciamo, come prima, tra chi casa e le case, ma è proprio la finanza a entrare le nuove mani sulla città di cui parla questo podcast, no? questa serie di discussioni. E lì ogni paese, diciamo, ha avuto una traiettoria un po' diversa. Se la Spagna è stato per eccellenza il paese della penetrazione dei grandi investitori, no? Soprattutto sì, attraverso l'acquisizione di quegli stock di case
1: come Blackstone, insomma,
0: come Blackstone, sì, esattamente, i fondi avvoltoi, come sono stati chiamati, che sono entrati rapidissimamente grazie alle politiche pubbliche che hanno permesso loro fondamentalmente di comprare le case che erano state perdute, no? Che erano state, le persone non erano riuscite a pagare i mutui, sono diventati dei grossi attori. In Portogallo la situazione è un po' diversa, perché gli attori che hanno iniziato a entrare sono attori molto speculativi, e quindi attori relativamente piccoli, sia individuali che imprese, o a dire appunto investitori, nel senso anche persone che si trasferivano in Portogallo, i pensionati di cui parlavo prima, o più recentemente questi lavoratori nordamericani che vengono, comprano case, visto che hanno grande disponibilità di liquidità, spesso ne comprano due, tre, e diventano piccoli rentier, oppure investitori un po' più grandi, che sono quelli che comprano i palazzi interi, sfrattano tutti quanti grazie alle politiche di liberalizzazione degli affitti che sono state lanciate durante l'austerità, e trasformano questi palazzi o in affittacamere per turisti, o più recentemente in affitti di medio termine, diciamo, per questi altri gruppi come gli digital nomads, eccetera eccetera. Quindi qui c'è stato un panorama, diciamo, di tutta una moltiplicità di attori e flussi diversi che sono entrati uno dopo l'altro, no? Il turismo è stato l'inizio, ma poi sono arrivati molti altri gruppi. Solo negli ultimi anni è iniziato ad esserci, no, una consolidazione di questo processo verso l'entrata di grossi attori finanziari come Blackstone, per esempio. Credo che abbiamo senza quasi marginale, se non quasi inesistente, nella casa in Portogallo. Mm-hmm. Perché comunque il Portogallo ha continuato ad essere percepito come un mercato relativamente speculativo, quindi non sicurissimo, grande profitti da poter fare, però non così sicuro come una Milano, come adesso pare che stia diventando una Roma, e quindi è stato meno la presenza invece di grandi attori che fanno buy to rent, per esempio, scusa, build to rent, costruire per affittare, e tendono invece a lavorare per comprare, per costruire e vendere. Ma il fatto è che c'è stata una grande quantità, no, di attori più o meno direttamente legati alla finanza che sono entrati, che tutti insieme hanno causato questa crescita super rapida dei prezzi, e a loro volta, no, proprio per questo tipo di meccanismo particolarmente accelerato, forse sono stati loro che hanno causato una certa, diciamo, cautela invece degli investitori più grossi, che sono quelli che cercano magari rendimenti più bassi però garanzie di sicurezza. E quindi questo credo che sia interessante, diciamo, che un po' a metà tra la Spagna e il Portogallo si vede la situazione italiana, no? Dove ci stanno, sia stanno entrando, come state documentando molto bene, questi grandi investitori, che però tendono a concentrarsi su certi settori specifici, no? Lo student housing, eccetera eccetera, e invece per la presenza di quella proprietà, diciamo, diffusa, di quei rentier piccoli e medi, no? Proprietari di 3, 5, 10 case, che sono il grosso della proprietà immobiliare anche in Italia. E in Portogallo questo è un aspetto, diciamo, molto visibile in questi anni.
1: Ok, invece appunto ti volevo proprio chiedere come sta cambiando anche in Portogallo la struttura della proprietà negli ultimi anni, no? Io penso come sta accadendo in Italia ormai da 20 anni, ma è un processo che riguarda tantissimi paesi europei, penso anche il Portogallo, ma ce lo direi te meglio, che in realtà sta aumentando la quota di persone che si rivolge al mercato degli affitti, non solo appunto persone razzializzate, non solo giovani, ma sempre più un'ampia, persone comunque sicuramente anche con redditi più bassi, ma in generale proprio sta riaumentando la percentuale di chi non accede a una casa di proprietà e si rivolge a un mercato degli affitti che oltretutto è un mercato degli affitti impazzito, con affitti che aumentano di anno in anno moltissimo. E quindi mi chiedevo se ci puoi un po' spiegare la struttura della proprietà, cioè quello che sta accadendo in Portogallo in questo momento.
0: Sì, diciamo, dal punto di vista della struttura in generale, la questione della struttura, la proprietà portoghese è abbastanza simile a quella italiana, appunto, come dicevo, la concentrazione della proprietà è più nelle mani di piccoli e medi rentier che non dei grandissimi gruppi finanziari. anche il Portogallo, come l'Italia e come la Spagna e come la Grecia, in questo era un paese in cui è cresciuta molto la cassa di proprietà fino al 2011. Insomma, il censimento del 2011 tocca il picco, diciamo, delle famiglie, dei nuclei che vivono in casa di proprietà intorno al 75%. Il censimento del 21, per la prima volta dopo vari decenni, mostra una diminuzione che ancora è piccola, no? 2-3 punti percentuali, adesso sarà stato nel 2021 intorno al 72% di nuclei che vivono in casa di proprietà, che può sembrare una cosa piccola, ma in realtà, se poi si vanno a scorporare i dati guardando alla percentuale di proprietari nella fascia d'età, diciamo, tra 25 e 34 anni, che è un lavoro molto interessante che hanno fatto con i sentimenti storici questo gruppo di economisti che si chiama Repubblica dos Pijamas, che la generazione nata tra l'87 e il 96, quindi quella che adesso sta in questa età tra 25 e 34 anni, i proprietari sono poco più del 40%, che è lo stesso valore che c'era la generazione nata tra il 47 e il 56, cioè prima del boom, e invece il picco tra le generazioni giovani sono state le generazioni nate tra il 67 e il 76, quindi quelle che arrivano 20 anni fa circa, no? Alla proprietà. In quell'età, tra 25 e 34 anni, c'è il 72% di proprietari. Quindi la caduta delle tasse di proprietà nelle generazioni che stanno entrando adesso nel mercato della casa è del 40%, diciamo, relativo, tra il 72 e il 42%, quasi si dimezza. Ovvero, questo è appunto, dimostra in forma abbastanza chiara come l'inquilinizzazione deve accelerare molto rapidamente nei prossimi anni. Tra l'altro, le politiche dello Stato portoghese, soprattutto le più recenti, quelle dei governi di destra che sono in carica negli ultimi 3 anni, sembrano proprio essere orientate a fare tutta una serie di benefici fiscali, fondamentalmente per chi compra una casa, per metterla in affitto, e quindi fondamentalmente per quei rentieri nazionali, quelle famiglie, diciamo, che per esempio più avanti negli anni che hanno comprato la prima casa però già hanno smesso di pagare il mutuo e che quindi hanno più liquidità in questo momento per comprare la seconda casa, o comunque no, tutti quelli che hanno capacità economiche per comprare una seconda o terza casa da mettere in affitto. Diciamo, questa è una cosa che secondo me ancora stiamo appena iniziando a vedere e che può trasformare radicalmente, no, il patto della cittadinanza in questi paesi qua, ed è interessante perché per tanto tempo abbiamo visto l'aumento della casa di proprietà come non necessariamente una cosa positiva, però adesso la sua rapida caduta può diventare una catastrofe,
1: certo,
0: così grossa in questo contesto. E sì, in un contesto in quali mercati, in Portogallo ha uno dei mercati effetti più sregolati d'Europa in questa fase. I contratti hanno durate fondamentalmente di 1-2 massimo 3 anni, non esistono meccanismi per limitare l'aumento dei prezzi tra un contratto e l'altro, quindi il meccanismo è fare contratti brevi, così ogni anno fondamentalmente il proprietario può, cancellando e facendo un nuovo contratto, importi un incremento degli affitti.
1: Una precarietà abitativa strutturale praticamente, cioè, non sai, da un anno all'anno non sai dove poter andare a vivere. E, sì. Vai, finisci. Volevi aggiungere?
0: No,
1: condivido un dato, visto che hai parlato dei giovani in affitto. Anche in Italia dal 2004 al 2024, diciamo, le persone sotto i 35 anni sono calate 10 in affitto, sono aumentate 10 punti percentuali, quindi le persone sotto i 35 anni che vivono, accedono a una casa di proprietà, sono passate dal 74 circa al 64% in questi 20 anni, insomma, dal 2004 al 2024, quindi comunque appunto è una tendenza analoga, non come forse il Portogallo che parlavi del 40%, però ecco, ci stiamo gradualmente arrivando anche noi. E rispetto invece proprio al ruolo, no, dello Stato, al ruolo che gioca lo Stato, ti volevo fare delle domande. Io so che nel 2023 è stata approvata, non so se la pronuncio bene, la Mais Habitação, cioè una legge che prevedeva che i canoni di locazione non venissero aumentati più del 2% nelle case affittate negli ultimi 5 anni, una serie di cose, di controlli sugli affitti brevi. La legge addirittura, il governo annunciava la fine del rilascio delle autorizzazioni di soggiorno per investimento, le quali acquisto degli immobili, perché poi questa, pure se ci vuoi parlare di questa politica che era stata fatta prima, no? Su per gli investitori, tipo una sorta di visto per i grandi investitori, però poi il nuovo governo portoghese di centrodestra ha revocato, ha cambiato alcune regole di questa legge. Quindi insomma, se puoi parlarci sia cosa prevedeva questa legge, questa Mais Habitação, cosa prevedeva, che effetti ha avuto, cosa è cambiato, e in generale se ci puoi un po' parlare appunto del ruolo dello Stato, perché noi in questa trasmissione spesso non solo andiamo ad analizzare le nuove mani sulla città, sulle nostre città, sui nostri territori, ma anche della complicità che hanno chi ci amministra, no? Chi ci governa sia a livello nazionale che a livello locale. Quindi abbiamo parlato alla primissima proprio puntata con Lucia Tozzi di come ad esempio il nostro sindaco Gualtieri insieme a vari assessori vanno al MIPIM a svendere letteralmente pezzi di città. Allora mi chiedo che ruolo hanno lì quegli amministratori, lo Stato, no, sui vari livelli.
0: Allora, questo lavoro di andare a svendere il paese, non solo la città ma il paese, in Portogallo i governi sia nazionali che locali portoghesi hanno iniziato a farlo tantissimo a partire dal 2007-2008. Come dicevo prima, tutta la politica del recupero della crisi economica è stata centrata, no, sull'immobiliare, sul turismo, sull'attrazione di investimenti. E scusami se ho questa tendenza ad andare sempre un po' nel passato, però credo che sia un po' utile. Fondamentalmente Portogallo è stato veramente un laboratorio per le politiche della casa. Diciamo, se includiamo il periodo dell'austerità ci sono almeno un centinaio di misure che varrebbe la pena menzionare, che ovviamente non possiamo menzionare. Fondamentalmente, nel periodo, grosso modo, tra il 2007 e il 2015, è un periodo in cui è tutto centrato sul sbloccare, no? O liberalizzare, se preferisci, a tutti i livelli, il mercato degli affitti, la pianificazione urbana, la regolamentazione turistiche, eccetera, eccetera, proprio per rilanciare l'economia attraverso l'attrazione di fondi stranieri. Anche il periodo dei visti gold, per esempio, no? Di queste residenze, questi visti, no, venduti in cambio di investimento fondamentalmente nell'immobiliare. Tutte queste politiche hanno effetto, no? Perché effettivamente il Portogallo ritorna a crescere molto rapidamente a partire dal 2015-2016, trainato da questi settori qua, una crescita assolutamente problematica, perché però appunto molto poco ridistribuisce, se non in termini di lavori veramente precari e sottopagati nel turismo e nei servizi. Dal 2016-2017, quando la crisi della casa incomincia a diventare il grande tema, il governo di centrosinistra, chiamiamolo così, del Partito Socialista, di quei tempi inizia a fare una serie di pacchetti di misure, la prima nel 2018, 17-18, la nuova Gerassau, l'ultima, quella che menzionavi tu, il Mais Habitação, che sono tutta una serie di misure che fondamentalmente, senza toccare la questione fondamentale, no, della completa liberalizzazione sia del mercato degli affitti, ma in buona parte anche degli affitti turistici, aggiungono, no, vanno a toccare alcuni punti cercando, no, di creare programmi, di aumentare fondamentalmente l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili, o con benefici fiscali per gli affitti a lungo termine, o meccanismi vari di partnership pubblico-privato per fare affitti a prezzi più bassi. Il Mais Habitação, diciamo, è un po' il più ambizioso di questi programmi, perché fa una cosa sì, che per la prima volta si parla di una specie di controllo degli affitti, quello che menzionavi tu, cioè blocca quello che dicevo io, si fanno contratti brevi perché poi col contratto seguente puoi aumentare il prezzo, blocca in parte questa roba qua limitando al 2% più l'inflazione l'aumento del prezzo di un contratto a un altro, però in realtà lo fa mettendo delle soglie massime dell'affitto al di sopra dei quali si attiva questa roba qua, che già tempi erano molto alte. Per esempio a Lisbona era circa 1300 euro per una casa con due stanze a letto, no? Quello che chiamano T2, quadri locali sarebbe in Italia, il tetto al di sopra del quale si applicava questa misura. In realtà, appunto, se tu parliamo di una casa affittata a 1300 euro non entra in questa misura di limitazione delle crescite del prezzo dell'affitto, e 1300 euro era il salario mediano in Portogallo in quel periodo là, per cui parliamo già di valori che comunque erano molto alti, ovvero si si trattava, a mio vedere, più che altro di misure che erano orientate a trasformare questo mercato iperspeculativo in un mercato un po' più stabile e più interessante per l'appunto per grossi investitori, no? Un mercato più simile a Milano, se vogliamo, no? O quello che dovrebbe diventare Roma. Grandi investitori, non crescita del 20% annuale del prezzo della casa, una crescita diciamo più moderata, però che è interessante per grandi investitori. Dopo il 2023 entra il governo di destra e lì cambia completamente l'enfasi, tutta su costruire più incentivi fiscali. Però fondamentalmente la questione di base, no? Nessuno, né il governo socialista di prima né ovviamente questo governo di destra di adesso, tocca nelle questioni fondamentali: da dove vengono i finanziamenti, da dove vengono questi flussi economici. Per esempio, è vero, dicevi tu, il governo socialista in quel pacchetto del 23 elimina il visto gold attraverso dell'acquisto di una casa, no, di un immobile, però crea tutta una serie di modelli per cui per esempio tu puoi investire in fondi che comprano immobiliare e in quello stesso modo acquisire il visto gold. Per cui appunto più che perfino al flusso di investimento speculativo cercano di ricanalizzarlo e renderlo un flusso di investimenti più stabile, più previsibile, però non diciamo di trasformare il mercato della casa fondamentalmente in un mercato pensato e legato ai stipendi di chi vive e lavora qua.
1: Ok, io.
0: Quindi che lo Stato è fondamentale in tutta questa traiettoria, cioè, sia dalla promozione all'inizio che più recentemente nella gestione di queste di come, no? questo mercato un po' impazzito va avanti.
1: Chiaro. E, noi qua di solito parliamo anche di appunto investitori istituzionali, no? Quindi quelli che chiamano, cioè hanno un ruolo molto importante, le società di le SGR, le società di gestione del risparmio. E mi chiedo lì in Portogallo come funziona e soprattutto cioè, che forme, chi è che investe, cioè chi sono, se ci sono società di gestione, se usano i soldi degli risparmiatori all'interno di questi diciamo di fondi creati ad hoc, e quindi se la dinamica è analoga a quella che osserviamo, cerchiamo di esaminare qui da noi. E poi ti volevo chiedere se appunto si sta assistendo in realtà a una concentrazione della proprietà in mano a grandi proprietari.
0: Allora, molto meno che in Spagna, chiaramente, e anche parecchio meno che in Italia. È un po' legato a quello che dicevano, che questi tipi di attori tendenzialmente sono attori che cercano mercati relativamente stabili, non diciamo giusti, ma in cui c'è più sicurezza del ritorno dell'investimento, più che un ritorno diciamo molto, molto accelerato. E perlomeno il 2019 che se ne parla, e che anche discorsivamente si inizia a parlare di Lisbona, soprattutto con un mercato relativamente sicuro. C'è una ricercatrice che si chiama Raffaella Lima, che ci ha fatto tutta la tesi di dottorato all'Università di Sheffield, ora che sta continuando a lavorarci, no? sui grandi investitori, e l'ho incontrata una settimana fa, abbiamo chiacchierato un poco, mi confermava che in realtà continua a essere una cosa molto marginale, non che non ci siano. Esistono pochi progetti, per esempio appunto di buy to rent, di build to rent, ma quasi tutti orientati a settori molto specifici come gli studentati. Qui abbiamo una grossa quota di studenti internazionali, e quindi quello è un settore diciamo in cui c'è un investimento specifico. Però in realtà non si è assistito, per quanto ci sia stata una leggera polarizzazione della proprietà legata a questi attori, non è diciamo una delle componenti più importanti della trasformazione. Gli attori, diciamo i grossi proprietari, tra l'altro qui oltre ovviamente lo Stato e i municipi eccetera eccetera, uno dei più grossi proprietari è Lisbona, anzi probabilmente il più grosso proprietario privato è Lisbona, si chiama Santa Casa della Misericordia, che è un'organizzazione cattolica di beneficenza che ha un grosso patrimonio immobiliare che usa per finanziare le sue attività, per cui mette in affitto a prezzi di mercato per finanziare le sue attività. Ma appunto sono attori un po' particolari, ci sono stati alcuni casi specifici, per esempio la compagnia di assicurazione Fidelidade, che era di proprietà della banca pubblica, è stata privatizzata, è stata comprata prima dal fondo Apollo, uno di questi grandi fondi, e poi e questo l'ha passato, se non sbaglio, a Fortun, che è un fondo cinese. Ma per esempio quello che è successo quando fu è che Fidelidade ha venduto il suo pacchetto, aveva circa 2.000 case in affitto e le ha vendute, e quindi diciamo non c'è, ci sono alcuni casi, alcuni investimenti specifici, ma non è una questione così centrale come per l'appunto è stato in Spagna. Tra l'altro, e questo potrebbe essere interessante, l'altro giorno sono stato al seminario di Ismael Irigoy, che è uno di quelli che ha studiato il caso spagnolo alla scala, diciamo, macro nazionale in maniera più sistematica, e raccontava che anche in Spagna la percezione è che i grossi investitori istituzionali iniziano a essere meno, non che stiano iniziando a uscire, però comprano meno di prima e in alcuni casi incominciano anche a vendere, per la semplice ragione che se tutti questi investitori sono entrati nell'immobiliare quando e perché non c'erano investimenti produttivi interessanti, no? Nel periodo post crisi economica avevano un sacco di liquidità e non sapevano dove metterla, adesso tra intelligenza artificiale, big data, data center, guerra, eccetera eccetera, sembrerebbe che l'immobiliare non è più così interessante o quasi l'unico posto in cui mettere questi fondi che vengono da, per esempio, da investitori individuali o da pensionati, da fondi di pensione, eccetera eccetera. E quindi questa cosa qua, no? Che forse quello che sembrava diventare, no? Gli unici proprietari diventeranno questi grossi attori, anche in Spagna potrebbe essere che si sta un po' trasformando, e anche lì sembrerebbe, lui suggeriva questa cosa, che gli attori che diventeranno più importanti nei prossimi anni saranno per l'appunto questi rentier nazionali o internazionali, però di scala piccola e media, e dicevo che questo è un problema politico, perché è più difficile, no? Affrontare quello che possiede tre case di quello che ne possiede 10.000. Poi la questione politica se ne potrebbe parlare. Comunque la sintesi, secondo me, è che mi sembra un momento un po' di transizione, e che non vuol dire che ovviamente che questi grandi investitori non avranno un ruolo importante nei prossimi anni, ma che forse dobbiamo iniziare a stare attenti ancora più, no, a tutta quella borghesia proprietaria che potrebbe concentrare quella, sì, che in Italia già è, diciamo, la più grossa proprietaria di case che stanno sul mercato degli affitti, ancora più la proprietà.
1: Quindi praticamente potrebbe essere anche che ci succede che compreranno aree e palazzi per fare data center, quindi comunque ci priveranno dello spazio e delle case, però questa volta per fare data center, quindi forse lo scenario...
0: Non dovrebbero mai fare previsioni, ma se dovessi fare previsioni direi che mi sembra che questi grossi attori si concentreranno e rimarranno in queste nicchie, diciamo, tra virgolette, di mercato, come gli studentati. Non che questo non sia un problema, ovviamente, perché in Italia i danni che stanno facendo anche solo gli studentati li avete raccontati, diciamo, bene nelle puntate precedenti, per cui questo non vuol dire bene, tutto risolto, però la mia percezione è che un po' si manterranno lì e non come sembrava, e come è successo in Spagna durante un periodo, che diventino i principali attori del mercato degli affitti. A Barcellona nel 2018-2019 i grandi fondi erano proprietari di un terzo di tutte le case in affitto, una cosa che in Italia non penso che succederà mai, e in Portogallo sicuramente non succederà.
1: Certo. Senti, noi mettiamo una pausa musicale e torniamo dopo, sempre con te, per parlare altri 5 minuti di quello che stanno facendo i movimenti, come si stanno organizzando i movimenti e le persone per contrastare questi processi. Quindi pausa musicale e poi torniamo qua in voce.
0: Okay.

0: Eccoci di nuovo in voce sugli 87.9. Era una canzone greca e non portoghese. Abbiamo anticipato quello di cui parleremo tra un po', perché voleremo verso la Grecia sempre per parlare di queste dinamiche. Però ritorniamo qui in voce con Simone Tulumello dal Portogallo, dalla Lisbona, e per proseguire, per chiudere la nostra conversazione con l'ultima domanda, che è appunto capire come i movimenti le persone si stanno organizzando per contrastare questi processi e quali strumenti di lotta stanno adottando o proposte stanno facendo.
1: Eccoci. La situazione delle lotte in Portogallo è abbastanza complessa, nel senso che quando tutto questo è cominciato, no? questa crisi della casa, questo aumento dei prezzi intorno al 2014, 15, 16, il movimento sociale urbano, se vogliamo chiamarlo così, era relativamente debole. C'era stato un periodo di grossa mobilitazione durante il periodo della crisi, no, della Troica, che aveva creato tutta una serie di nuove soggettività, grandi manifestazioni, che però non si erano, diciamo, poi territorializzate come è stato in Spagna, come è stato in Grecia. È stato fatto tutto un lavoro molto lungo e molto bello da tutta una serie di gruppi di base, principalmente a Vita, che è l'organizzazione che esiste da più tempo, con la nascita anche di nuovi gruppi tipo Stop the Spesos, che è un collettivo che era nato proprio per fermare gli sfratti, che ci sono gli sfratti in azioni, diciamo, più dirette, e che ha portato a una crescita di una interessantissima ecologia di differenti azioni, di una interessante territorializzazione del quartiere di Arroyos, che è un quartiere qua centrale a Lisbona, e che fino, diciamo, alla pandemia stava costituendo, innanzitutto che ha spinto quelle politiche, diciamo, del centro-sinistra di cui abbiamo parlato prima, perché il governo centrista non aveva nessun interesse a fare politiche della casa, diciamo, è stato veramente spinto dalla crescita del movimento e poi quindi anche le riverberazioni pubbliche e sociali della percezione della crisi della casa. La pandemia è stato un movimento ovviamente molto difficile per tutti i movimenti, nonostante sono state fatte le cose abbastanza importanti. Per esempio, la sospensione dei sfratti durante la pandemia è stata direttamente richiesta e spinta dai movimenti per la casa, fondamentalmente. Dopo la pandemia c'è stato un periodo esplosivo, no? di movimento che è diventato veramente di massa, con una serie di manifestazioni tra il 2023 e il 2024, una piattaforma che si chiama Casa para Viver, no? Casa per vivere, che però adesso sembra stare in un momento un po' di difficoltà, perché col cambio di governo, no? Adesso che c'è un governo di destra che ha cambiato completamente la retorica, c'è tutta una fase di riorganizzazione. Una cosa che sta succedendo è che si sta cercando adesso di trasformare i movimenti, alcuni movimenti, alcune mobilizzazioni in termini più locali, e tutta una serie di gruppi come persone che stanno in Stop the Spesos, per esempio, hanno creato prima un tentativo di emulare il referendum berlinese, poi ovviamente non c'è bisogno che racconti, no? Questo referendum che voleva, che è stato approvato, e avrebbe dovuto portare all'esportazione di decine di migliaia di case detenute da grandi proprietari. Qui si è creato un movimento molto simile, con l'obiettivo di proibire fondamentalmente gli affittacamere in edifici residenziali. Purtroppo l'amministrazione locale è riuscita a bloccare il referendum con un diciamo, colpo di palazzo, fondamentalmente. E poi un'altra cosa che sta succedendo è che nel quartiere di Grassa, che è un quartiere completamente sconvolto dalla turistificazione, i movimenti hanno cercato di territorializzarsi, stanno focalizzando soprattutto su una lotta che è contro la trasformazione di un ex edificio militare in un hotel di lusso, però quindi usando questo tema per cercare di costruire un movimento radicato, no? Diciamo quasi un sindacato di quartiere come quelli spagnoli. Però purtroppo sono questioni molto puntuali e poco diffuse. Questa è una cosa, diciamo, un po' di difficoltà del movimento in generale, però
0: c'erano anche l'European Action Coalition queste ultime che dicevi, insomma, della caserma, no?
1: Sì, esatto. Alcuni, cioè, tra i gruppi, diciamo, che sono stati a Bologna in questo evento, ci sta Vita, che per appunto è coinvolto in questo movimento sulla ex caserma trasformata in hotel. Ed è molto, a Vita è sempre stata molto attiva nell'European Action Coalition negli ultimi anni, cercando di costruire reti. Tra l'altro, per esempio, una cosa che si può raccontarsi, il lavoro che è stato fatto a Roma utilizzando i trattati dell'ONU per bloccare gli sfratti è stato poi emulato, per esempio c'è stata tutta una serie di conversazioni tra Spagna, Portogallo e Italia e tentativi di fare un lavoro simile, sebbene non si sia riuscito a farlo con la scala con cui era stato fatto a Roma, qui a Lisbona. Per cui anche credo che la questione delle reti europee, ma non solo europee, sia molto importante. Però sì, comunque va menzionato che la scala e la forza dei movimenti, per esempio, le occupazioni qui sono molto poche, cioè esistono occupazioni soprattutto di case popolari, ma tendenzialmente non politicizzate. C'è stato un periodo prima della pandemia in cui si stava riuscendo a organizzare le famiglie, soprattutto le donne che occupavano in case popolari, ma la pandemia un po' bloccato quella fase là, e quindi no, quella presenza territoriale molto forte che è legata in Spagna come in Italia alle occupazioni, ai centri sociali occupati, qui manca molto. Per cui diciamo le lotte non hanno queste basi territoriali molto forti su cui appigliarsi ogni volta che si è ricostruito un po' da zero.
0: E proprio su questo noi appunto qua invece a Roma abbiamo tantissime decine di occupazioni sia abitative che sociali, alcune sono state quest'anno sgomberate e rischiamo di perderne altre per via di questi processi speculativi, e proprio su questo ti salutiamo perché tra breve appunto ci collegheremo proprio con una di queste di questi spazi, questo presidi, un presidio territoriale nel quartiere popolare del Laurentino, L38 Squad, che è stato sgomberato, era all'interno di un immobile dell'ADER, è stato sgomberato il mese scorso, e quindi ci collegheremo subito dopo uno stacco musicale sono ora appunto in strada e ci raccontano cosa stanno facendo, e quindi noi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per questo preziosissimo racconto che ci hai fatto del Portogallo, ma non solo.
1: Grazie a voi,
0: grazie.
1: Ragionare insieme. Ciao,
0: utilissimo, grazie. Ciao Simone.

0: E allora 16:54, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, queste sono sempre le nuove mani sulla città. Interrompiamo un attimo il flusso della trasmissione per collegarci, come dicevamo poco fa, con il Laurentino 38, con un compagno che dovrebbe essere proprio da quelle parti. Ci senti?
1: Io vi sento forte e chiaro.
0: Allora, abbiamo letto che insomma sta succedendo qualcosa lì a Laurentino, insomma, a parte state organizzando tutta una serie di giornate in quartiere, insomma la prossima sarà il 7, magari poi in chiusura ci rilanci l'appuntamento, però intanto oggi che state combinando da quelle parti?
1: Allora sì, innanzitutto grazie per questo spazio, per noi insomma è figo che si possa fare all'interno della trasmissione Le Nuove Mani sulla città, che tra l'altro stiamo trasmettendo proprio in diretta qua dal Teatro Elsa Morante del Laurentino 38 dove siamo, quindi insomma vi stiamo sentendo. Ci faceva piacere appunto prendere un attimo parola per dire quello che sta accadendo qui di base fra un'oretta e mezza circa all'interno del teatro comunale dell'Altamorante. Verrà il giornalista di Report Sigfrido Ranucci a presentare il suo libro e abbiamo pensato che fosse insomma una cosa buona sfruttare questo momento di visibilità per parlare di quello che accade qua nel nostro quartiere, ma non solo, ovviamente facendo eco a tutto quello che accade nei quartieri popolari. Abbiamo in realtà delle richieste molto molto chiare, stiamo cercando di entrare in contatto con la redazione di Report, in particolare con il giornalista Sigfrido Ranucci, perché insomma pensiamo che possa la redazione di Report affrontare dei temi che secondo noi sono urgenti. Da un lato insomma quello che accade nei quartieri popolari in generale, ma soprattutto qua a Laurentino 38, quindi diciamo la prima richiesta che facciamo è di diffondere sui suoi canali questo nostro appello e di dare anche una risposta insomma a quanto ora vi dirò. La seconda richiesta che facciamo riguarda un po' lo stato in cui versa l'edilizia popolare nei quartieri di Roma e nel modo in cui viene anche trattata poi la povertà dalle televisioni e dai programmi televisivi in generale. Insomma chiediamo che venga ribaltata questa narrazione. Stiamo assistendo proprio in questo momento a programmi televisivi che vanno proprio a filmare in diretta dei momenti di sfratto, stigmatizzando la povertà. Noi da sempre ribaltiamo questa narrazione e chiediamo che anche una redazione come quella di Report possa invertire la rotta in tal senso. La terza richiesta che facciamo invece riguarda un po' di più il Laurentino 38, quindi è una richiesta di condurre fondamentalmente un'inchiesta con un lavoro giornalistico ed approfondire quanto sta avvenendo qua nei cantieri Ader di Quinto e Sesto Ponte, cantieri che hanno ricevuto finanziamenti all'incirca di 8.000 euro e che al momento sono, scusate, non di 8.000 euro, di 8 milioni e che al momento diciamo sono in una fase veramente al di fuori del ridicolo. Ricordiamo che per questo progetto di speculazione che coinvolge il Quinto e Sesto Ponte è ciò che poi ha portato anche allo sgombero dello squat del centro sociale dopo 35 anni di occupazione. Ci sono una marea di impicci che abbiamo documentato nel tempo, però ecco, chiediamo che anche una redazione di una TV come quella di Report insomma possa fare un lavoro di inchiesta in questa direzione. E la quarta richiesta è che si unisca a noi Sigfrido Ranucci e la redazione nell'appello una casa subito per Susanna. La storia di Susanna pure l'abbiamo raccontata più volte, è la storia che abbiamo urlato a gran voce nel momento di resistenza allo sgombero del centro sociale. Siccome in questo momento proprio Ader non sta rispondendo alle richieste, cioè non sta andando fondamentalmente avanti nel lavoro di individuazione di un alloggio nonostante le promesse, ecco, non volevamo stare con le mani in mano ad aspettare promesse su promesse, ma prendere parola e sfruttare questo momento di visibilità qua in quartiere per nominare delle cose in maniera molto chiara. Siamo qui, tra più o meno un'oretta e mezza inizia questa presentazione. Non è la nostra intenzione bloccare il momento della presentazione, confidando diciamo un po' nella serietà di una redazione come quella di Report, insomma sperando che questo appello dovrebbe essere insomma arrivato a lui in qualche modo. Stiamo mandando mail, cercando contatti diretti, però ecco al momento siamo qua con uno striscione, stiamo mandando appelli dai nostri canali social. Quindi ecco, ci interessava pure fare una chiamata a Radio Onda Rossa in questo momento specifico della trasmissione. Pensiamo che ovviamente sia tutto collegato, quindi ecco, vi ringraziamo per questo piccolo spazio.
0: E grazie a voi per averci chiamato, e non so se appunto in chiusura, prima di salutarci e lasciare insomma spazio di nuovo alle nuove mani sulla città, vuoi brevemente rilanciare l'appuntamento di domenica.
1: Esatto, infatti sì, come si diceva prima, domenica 7 giugno ritorniamo in strada qua nel nostro quartiere a Laurentino 38, diciamo la prima grossa iniziativa pubblica che facciamo dopo lo sgombro del centro sociale. Confidiamo che insomma non sia un'esigenza solo quella di chi vive in questo quartiere di fare un'iniziativa in strada dopo lo sgombero, quindi insomma confidiamo in una grossa partecipazione. Abbiamo fatto uno spottino per la radio che sicuramente si può ritrovare e sentire su come sarà un po' la giornata, una giornata che inizia dal mattino e finisce a sera, in cui avverranno tante cose. Ci sarà anche una chiacchiera specifica nel pomeriggio verso le 5:30 con un'avvocata per parlare del nuovo piano casa, quindi degli sfratti, degli sgomberi, un momento anche per elaborare collettivamente delle domande e per affrontarle insieme. È una giornata ricca di appuntamenti, non sto qua ora a elencarli tutto, però sarà diciamo tra il quinto e il sesto ponte nel campetto da calcio, dove già è stata fatta un'iniziativa tempo fa. Quindi insomma invitiamo tutte e tutti a raggiungerci in quartiere e insomma a continuare a lottare fianco a fianco.
0: E dai, allora sicuramente ci vedremo domenica, e lo spottino confermo sta andando in onda nella compagnia automatica di Radio Onda Rossa. Allora intanto

0: E allora, di nuovo in voce, 87.9, dopo il Laurentino vi mandiamo un abbraccio, ragazzi. Ci spostiamo dal Portogallo alla Grecia e per questo siamo in collegamento con Anna Giulia Della Puppa, che è un'antropologa urbana dell'Università di Parma, che vive e fa ricerca da circa 15 anni ad Atene. Ci senti, Anna Giulia? Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, Anna Giulia si è occupata di studiare, tra le altre cose, anche gli impatti della turistificazione ad Atene, in particolare nel quartiere di Exarchia, con una lente molto interessante anche sul ruolo delle infrastrutture urbane come strumenti di potere e controllo. Con Anna Giulia oggi guardiamo un po' alle trame dell'urbano in maniera speculare a quella, alla parte prima della puntata sul Portogallo. Ci focalizziamo sui temi però dell'assettizzazione finanziaria e del diritto all'abitare con una prospettiva antropologica, quindi interessante. E attenta a quelli che sono processi sociali che tutte le dinamiche di cui parliamo portano con sé. Immagino che tu abbia avuto modo di sentire la prima
1: Io
0: parte
1: ho
0: con
1: ascoltato, è
0: Simone
1: stato molto interessante.
0: Tullumello sul Portogallo. Allora ti chiediamo di portarci in Grecia e un po' di delinearci un quadro generale circa la situazione abitativa, i processi di trasformazione e assettizzazione urbana in Grecia e da dove hanno avuto origine. Ti lascio la parola.
1: Sì, vabbè, grazie tanto intanto per avermi messo in comunicazione così con Simone, che è sempre un piacere ascoltare, e con i compagni del Laurentino che anche hanno portato e portano avanti delle battaglie importantissime. Allora, per rispondere alla domanda che mi avete fatto, vabbè, comincio dicendo che io mi sono occupata moltissimo della dimensione ateniese, quindi una dimensione forse l'unica in Grecia veramente metropolitana. La Grecia è fatta poi di tantissime realtà insulari, rurali, di città più piccole che, come dire, hanno dinamiche che corrispondono in parte sì e in parte no a quello che invece vado a descrivere. E allora, di certo è necessario, a mio avviso, tornare agli anni della crisi economica, che poi in realtà, a dirla tutta, non è mai realmente finita, nonostante quello che molta stampa nostrana sta sostenendo in questi mesi, no? Non c'è nessun miracolo economico, nessuna magica ripresa in corso. Anzi, la dimensione che volevo un po' descrivermi oggi, secondo me, dà precisamente la falsa percezione di questa rinascita, no? Economica. Ma insomma, andiamo un pochino per ordine. Durante la crisi del debito si è assistito a quello che diverse studiose, soprattutto, hanno definito trickle down debt, cioè questo debito sgocciolamento. Ne ha parlato in parte anche Simone prima. Vuol dire che l'indebitamento dello Stato nei confronti di debitori stranieri, alimentato da un sistema di prestiti bancari e di mutui, è poi finito proprio letteralmente per sgocciolare, no, verso le persone. È un elemento centrale, lo diceva appunto anche Simone, nella gestione di questo debito, del debito greco, è stata la cessione delle banche della gestione dei debiti insoluti, si chiamano kokkina dania, debiti rossi in greco, attraverso un programma statale chiamato Iraklis, Ercole, che ha in qualche modo fondi internazionali poi hanno acquisito. Questo chiaramente ha determinato già allora un'ondata violentissima di vendite forzate, sfratti, pignoramenti, eccetera. Ma in moltissime situazioni, essendo allora il paese in forte recessione, questa dimensione, nella sua, diciamo, portata più violenta, si sta dando ora, anche complice a un processo di digitalizzazione delle aste, no? Quindi questi beni, la casa come bene, ha cominciato a fruttare ora, e stiamo quindi ora assistendo a una dinamica di sfratti e di pignoramenti ancora più violenta e ancora più massiva, anche in quei quartieri popolari che all'epoca non erano certo considerati appetibili. Che cosa è cambiato? È cambiato sicuramente l'interesse turistico verso Atene, che è diventata di fatto una destinazione, no? E non solo magari un luogo di scalo nelle vacanze estive tra un'isoletta e l'altra. Chiaramente, quando parlo di turismo, come dire, non mi riferisco solo a una dimensione vacanziera, ma intendo tutta una serie di mobilità privilegiate che insomma sono state citate bene anche da Simone prima, gli expat, i digital nomad, eccetera, che hanno spostato degli interessi economici e anche ludici verso la Grecia, e ovviamente anche come dire, una fascia, una categoria di investitori puri, potremmo chiamarli così, che era proprio invece direttamente interessata solo alla dimensione dell'investimento. sia proprio di nel senso di asset finanziario, quindi di comprare appartamenti e palazzi come asset, sia, come mi ha detto una signora italiana in un'intervista, persone che non potendosi permettere di comprare una casa altrove, no, hanno scelto la Grecia per fare questo. A questo va aggiunto, lo dicevamo benissimo, dicevate benissimo all'inizio, una questione storica che vede la Grecia, così come il Portogallo, anche l'Italia, la Spagna, paesi con dei tassi fino a pochissimo tempo fa, adesso questa cosa infatti sta cambiando molto, di proprietà di casa altissimi, no? A fronte del fatto che in Grecia non è mai esistito un programma, un progetto di edilizia residenziale pubblica, e che questo, proprio questa situazione particolare, ha determinato quella che geografi come Dimitris Balabanidis o Thomas Malutas hanno definito la possibilità di una risposta individuale alla crisi.

0: fondi attivi nel campo dell'ospitality difficilmente si è trattato di individui. E poi invece l'acquisizione di interi palazzi trasformati nei cosiddetti Airbnb hotel. Simone ne ha fatto menzione, questo è un fenomeno gigante, ha stravolto, trasformato interi quartieri. Exarchia è un esempio, poi ne parleremo magari un po' meglio, ma soprattutto, questo mi preme molto dirlo, sottolinearlo, questo tipo di operazione è una delle operazioni preferite dei grandi gruppi di investimento israeliano, che stanno veramente acquistando, mangiucchiando pezzo pezzo il patrimonio immobiliare di Atene, non solo, anche delle coste e insomma delle aree votate al turismo in qualche modo del paese. Quindi si può dire, per riassumere quanto detto sinora, sicuramente fondi israeliani, attori molto importanti nelle trasformazioni attuali della città, e questo va, come dire, ci tengo perché è una particolarità forse tutta greca, famiglie di armatori, Onassis, Niarchos, Laskaridis, Latsis, sono tutte grandi famiglie molto importanti, molto facoltose, che hanno sempre contato molto, no, nella vita politica del paese, che attraverso fondazioni culturali prevalentemente stanno entrando anche nella dimensione immobiliare delle rigenerazioni urbane di intere aree della città.
1: Ecco, questo che ci hai detto è veramente interessante, per quanto orribile. Ci ha introdotto un po' al tema dei fondi, così in prospettiva, che è una prospettiva globale e, guarda caso, legata a situazioni di guerra. Questa è una cosa che nelle nostre trasmissioni sta tornando in maniera incessante. Hai nominato alcune delle vecchie e delle nuove, appunto, orrende mani sulla città. Se vuoi farci qualche esempio specifico riguardo le cose che ci stavi dicendo.
0: Sì, cioè, secondo me, come dire, dei fondi israeliani ci sarebbe tantissimo da dire. Adesso ci sono anche delle mobilitazioni molto interessanti in Albania rispetto alle speculazioni, no? Quindi insomma è una, come dire, è un fronte che si allarga e che parla, secondo me, veramente globale. Io però, come dire, per rimanere legata alla Grecia, volevo farvi un esempio, secondo me, magniloquente di questa dinamica, che è quello del gruppo Latsis, che è una, come dire, Latsis è una grande famiglia di armatori greci molto importante. Attraverso la società immobiliare Lambda, di cui appunto la famiglia Latsis, il gruppo Latsis è socio di maggioranza, ha acquisito letteralmente per due spicci i 620 ettari che costituivano l'ex aeroporto di Atene sulla riviera sud dell'area metropolitana della città. Uno spazio gigantesco che tra l'altro durante gli anni della crisi è stato protagonista di una bellissima esperienza di autogestione della terra da parte degli abitanti di quelle aree, e il fine insomma è costruire quella che è stata definita, almeno fino all'annuncio del progetto di Gaza City, la più grande smart city del Mediterraneo, no? Quindi il modello chiaramente è quello di Dubai, se già finita, che svetta nello skyline della riviera ateniese un'enorme, orribile torre che insomma veramente un preludio del brutto che sta arrivando. Parliamo di un investimento di circa 8 miliardi di euro per un guadagno totale stimato che si aggira intorno ai 12 miliardi, quindi una grossa cosa. L'Italia partecipa a questo progetto, partecipa con un ente che si chiama Ion Group, che sarà un anchor investor tecnologico del progetto. Questo non vuol dire che sarà in qualche modo l'ente che renderà smart city, si propone proprio di creare un mega centro di ricerca con residenze all'interno della smart city stessa. Si parla della Silicon Valley d'Europa, per capire la magnitudo del problema, ecco. Quindi diciamo che, ecco, da antropologa, secondo me è un dato interessante, oltre a quelli più quantitativi che sono facilmente desumibili dalle cose che ha detto io, soprattutto dalle cose che ha detto Simone prima. Come dire, mi interessa portare l'attenzione su una cosa che forse diceva Chiara prima, no? Rispetto a cosa ci viene portato via, cioè sia in termini di capacità economica, ma sia in termini di spazi fisici, di attraversamenti, di fruizione, no? La popolazione dell'Athens Riviera, come è stata rinominata quest'area, che è diventata Athens Riviera, non Riviera Ateniese più, non avranno più accesso al mare, già di fatto non ce l'hanno più, ora che esiste solo un cantiere, no? Al contempo potranno

0: saltellare nelle fontane di cemento, ma fino all'ora di chiusura dei cancelli, no? Di questa gigantesca gated community. Quindi come cambiano, no? Le accessibilità urbane. Questo chiaramente è un immaginario distopico, ma la verità, se vogliamo, come dire, è ancora più distopica, perché stiamo parlando di una città che non verrà veramente abitata dai mega ricchi. Sì, probabilmente qualche mega ricco arriverà, ci sarà, ma soprattutto, questa poi secondo me è la cosa paradossale da tenere presente, è che progetti come questo progetto sicuramente, sono città di asset finanziari, quindi destinate a rimanere vuoto, a creare vuoto, no?
1: Sì, questo è un tema che ovviamente ci sta a cuore, no? Poi appunto sottrarre attraversabilità agli spazi e poi che cosa effettivamente succederà. Grazie per questo esempio catastrofico, ma reale, che ci hai portato. E chiediamo anche a te, anche per continuare un po' in forma speculare, seppur appunto con prospettive diverse, un po' ti facciamo una domanda sul ruolo che gioca lo Stato sia a livello nazionale che locale, visti anche i tuoi anni di ricerca ex Archia, no? Nel promuovere o facilitare quelli che sono i processi di finanziarizzazione dell'abitare.
0: Allora, sì, la mia risposta sarà molto diversa da quella di Simone, ma secondo me è giusto anche così, perché è stato molto esaustivo. I processi che ha descritto valgono chiaramente in larga parte anche per la Grecia. Ma io direi, dal canto mio, che lo Stato greco è non solo chiaramente del tutto compiacente rispetto a questi progetti, tanto che beneficia, no, di questa narrazione secondo cui la Grecia sarebbe salvata dalla crisi economica proprio grazie al capitale straniero, al capitale, no, che arriva dai fondi, dagli israeliani, dai cinesi, una volta dai russi, adesso non se ne vedono più tanti. Ma noi sappiamo perfettamente, lo sapevamo già durante gli anni della crisi, che la questione non è mai stata meramente economico-finanziaria. Infatti i costi sociali di questo salvataggio, di cui tanto si parla in questi giorni, sono altissimi. I livelli di povertà e di ingiustizia sociale oggi forse sono persino più alti di quelli del periodo della crisi economica. C'è un'inflazione alle stelle, le persone fanno veramente fatica, lo diceva anche Simone, ma è verissimo, a confrontarsi con un mercato immobiliare che di fatto non è più fatto per loro, no? Si rivolge a un altro tipo di abitanti temporanei, chi lo sa, e non è più accessibile alle loro tasche. Ma se è possibile, mi chiedevi giustamente di Exarchia, c'è persino di più. Secondo me Exarchia rappresenta un esempio buono, giusto, calzante per parlare di qual è il ruolo dello Stato all'interno di questa dimensione, anche da un altro punto di vista. Exarchia è un quartiere di cui sicuramente tutti avete sentito parlare molto, è un quartiere la cui storicità è da sempre legata alle battaglie sociali, alle lotte studentesche, dal basso, all'auto-organizzazione, e questa sua legacy spaziale ha fatto sì che venisse scelto negli anni come luogo di residenza, ma anche direi di elezione, per, diciamo, un certo tipo di persone interessate e impegnate nella costruzione di un certo tipo di relazioni sociali, no? Quindi basate sul mutuo aiuto, la solidarietà, le reti dal basso, eccetera. Questo ovviamente non vuole assolutamente dire che Exarchia sia abitata solo da questo genere di persone, o che sia una sorta di squat a cielo aperto, una qualche repubblica indipendente dell'anarchia, come invece si legge, no? E in molti amano raccontarla e dipingerla. È un posto sicuramente complesso, ma al contempo normalissimo. Sono le scuole, c'è la raccolta dei rifiuti, l'illuminazione pubblica, i supermercati, gli uffici comunali. Insomma, è un quartiere normale. Sicuramente ha le sue particolarità storiche e politiche, ma quello su cui mi preme mettere l'accento è il modo in cui lo Stato, attraverso la narrazione pubblica, abbia sfruttato questi stereotipi spaziali della grande fortezza anarchica per procedere all'annientamento di quello che è Exarchia e quello che rappresenta, quello che è di fatto Exarchia nel tessuto sociale ateniese, in due modi sostanzialmente. Il primo, secondo me, più intimo, cioè sfruttando in senso turistico e agevolando tutte le operazioni del capitale che vanno in questa direzione, dai tour operator che raccontano la storia della suite anarchy ateniese, ai fondi di microcredito per aprire nuovi locali, nuovi ristoranti, nuove attività commerciali che magari hanno una bella accerchiata sulla vetrina, no? Per attirare più turisti. E dall'altro, contemporaneamente, sventolando però il vessillo del luogo pericoloso che andava normalizzato. Non è un caso, ecco, non è un caso che la maggior parte delle operazioni repressive ad Exarchia siano avvenute dopo le grandi mobilitazioni solidali con i migranti, dopo il grande movimento dei migranti e delle migranti di occupazione delle abitazioni vuote, e proprio perché i migranti per antonomasia sono i soggetti, no, che devono essere sorvegliati, controllati, selezionati. Quindi ecco in che modo, secondo me, cosa possiamo aggiungere rispetto al discorso sul ruolo dello Stato. Lo Stato dentro questi progetti, dentro questi processi, agisce in modo malizioso, utilizzando l'agenda finanziaria globale, ma per perseguire i suoi scopi, no? Che possono non necessariamente essere esattamente coincidenti, diciamo che sono due sistemi che si tengono su l'un l'altro, e voilà. Ovviamente questa cosa, come dire, ci tenevo a dirla, molti dei politici di governo, molti dei politici, delle figure della politica importante greca, fanno parte della finanza globale, quindi è veramente un uroboro, no? Che si mangia in qualche modo la coda.
1: Certo, vabbè, grazie, perché ovviamente questo tema della narrazione pubblica, no, che poi sfrutta stereotipi, vabbè, la narrazione del degrado, specialmente sul corpo delle persone migranti, cioè particolarmente familiare. Vengo all'ultima domanda, che riguarda un po' anche qui quelli che sono i movimenti, le persone, come si stanno organizzando per contrastare questi processi, e insomma sapevo anche che ci tenevi a parlarci del caso di Prosfighika, che è un altro quartiere di Atene, perciò ti lascerei la parola per andare libera in risposta, e poi ci salutiamo.
0: Grazie mille. Ma sì, allora, in realtà rispetto ai movimenti ci sarebbe tantissimo da dire e c'è poco da dire, nel senso che secondo me veramente quello che diceva Simone alla fine è la cosa importante, cioè quello che cambia le cose sono le grandi reti europee, del sud Europa in questo momento. Chiaramente anche in Grecia ci sono dei legami fortissimi con le reti internazionali, con le reti europee e sud-europee, movimenti contro gli sfratti, movimenti contro quella che possiamo chiamare gentrificazione, abbiamo capito un po' oggi, ma l'avete spiegato benissimo anche nelle puntate precedenti, essere, no, dentro questa parola in realtà una serie di processi concatenati molto più complessi di come sembrano. Ma ecco, veramente ci tenevo invece a portare a raccontarvi che cosa sta succedendo a Prosfighika, che cosa stiano in Prosfighika, perché io credo sia un po' l'epitome di quello di cui abbiamo parlato oggi, un caso veramente illuminante rispetto alla dimensione delle mani sulla città di Atene, ma la città in generale, direi. Allora, che cosa sono intanto i Prosfighika? Sono degli alloggi, quelli di cui stiamo parlando in particolare sono quelli collocati in Viale Alexandra, che è una strada, un'arteria abbastanza importante per la città di Atene, che sono stati costruiti dopo, ma adesso sarebbe molto complesso ricostruire tutta la storia, comunque diciamo ricostruiti dopo lo scambio di popolazioni con la Turchia nel 1923 per far fronte all'esodo di appunto rifugiati che arrivavano, grecofoni e ortodossi che arrivavano dalla Turchia dopo il trattato di Losanna, diciamo. Ovviamente l'esodo stimato era di circa 300.000 persone, e la costruzione di questi Prosfighika è stata sicuramente tardiva. Pensiamo che verranno abitati solo nel 1936, il trattato del 23, l'esodo era cominciato nel 22, quindi stiamo parlando veramente di niente. Però sono 8 blocchi residenziali per 228 appartamenti ciascuno, costruiti in uno stile modernista all'avanguardia per l'epoca, diciamo un bellissimo posto dove andare a vivere, in un gran lotto di terra adiacente al centro, 15.000 metri quadrati di terreno di fronte allo stadio che era stato costruito più o meno in quegli anni della squadra cittadina del Panathinaikos, affidati, assegnati alle famiglie dei profughi dell'Asia Minore con il riscatto. Quindi le persone che sono andate a vivere lì sono diventate proprietarie di casa, e questo è di fatto il primo e ultimo tentativo dello Stato greco di costruire edilizia sociale. un progetto che poi non è mai continuato in nessun senso. Nel corso degli anni 40 questi profilità hanno una storia, come dire, entrano da protagonisti nella storia della resistenza greca, perché lì sono il teatro degli scontri tra i partigiani comunisti e l'esercito regolare greco e britannico sulla fine della Seconda Guerra Mondiale, e questo in qualche modo li rende un museo vivente, no? Perché i segni di quel conflitto a cui hanno partecipato con i partigiani tantissimi giovani profughi o figli dei profughi che lì vivevano rimangono iscritte nella materialità di questo luogo attraverso i segni dei colpi di mortaio e di fucile. Quindi un luogo importantissimo per la storia della città di Atene. Veniamo all'oggi. Ho fatto tutta questa grande premessa perché secondo me è giusto situarla per comprendere l'importanza di Prosfighika all'interno appunto del flusso storico e della dimensione politica della città di Atene. Non è quello che sta succedendo adesso solo il frutto di dinamiche economiche e politiche contemporanee. Si situa un po' come per Exarchia in una dimensione che definirei rivendicativa, in una battaglia di posizione tra lo Stato e la politica dal basso. Già dal 75 c'è infatti il progetto di sgomberare i Prosfighika, perché chiaramente il lotto di terra su cui sorgono è molto appetibile dal punto di vista speculativo e immobiliare. Dagli anni 90 il governo, l'amministrazione di Atene, il demanio fanno pressione sugli abitanti, anche molto violente, perché gli abitanti lasciano le case, le vendano al demanio o procedano a chiedere una compensazione economica e se ne vadano. Abbastanza famiglie in quegli anni effettivamente spaventate da questa dimensione dell'abbattimento imminente delle loro case lo fanno, questi appartamenti rimangono vuoti, questi appartamenti vuoti vengono in parte occupati dai cartelli della droga della città, in un vortice di, come dire, costruzione del degrado di fatto, perché anche le famiglie che erano rimaste a vivere lì, immaginati, ti dicono che la casa tua viene distrutta forse dopodomani, non investi neanche né energie né soldi nel rinnovamento dello spazio pubblico, delle facciate, eccetera. In più la situazione è tale che l'unica tua speranza è quella di andartene il prima possibile, no? Quindi è un classico sistema di downgrading che si fa precedere ad ogni processo di gentrificazione, quello che avviene in quegli anni. Però qualcosa, come dire, va diversamente in questa storia, perché dal 2010 un folto gruppo di attivisti e militanti ateniesi occupano gli appartamenti dei Prosfighika rimasti vuoti e cominciano a costruire la comunità autogestita di Prosfighika. Lavorano insieme agli abitanti storici, agli affittuari, agli occupanti che avevano trovato casa lì perché ne avevano bisogno, sono stati cacciati i cartelli della droga e poi soprattutto dal 2015, in questo ricorso storico meraviglioso, i Prosfighika sono stati un luogo importantissimo in cui tantissime famiglie di migranti dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iraq, dal Kurdistan hanno trovato casa. Quindi veramente i Prosfighika tornano ad essere Prosfighika, no? E quindi vi invito veramente a fare un giro sui loro social, sul loro sito, per vedere, come dire, ascoltare e guardare dalla loro voce quali sono le cose importantissime che hanno messo in piedi in questi anni. L'Assemblea delle Donne, il rifugio, una casa rifugio per le donne, uno spizio in qualche modo per i parenti delle persone ricoverate nell'adiacente ospedale oncologico, una cucina solidale, veramente tantissime iniziative molto importanti. Veniamo ad oggi. Prosfighika sono al centro, e questo secondo me è molto interessante rispetto a quello che abbiamo detto oggi, di un grandissimo progetto di rigenerazione urbana. Si legge sulla stampa greca, il più grande insieme alla costruzione della nuova linea 4 della metropolitana di Atene, da un nome molto interessante, cioè doppia rigenerazione. In base a questo l'intero complesso andrebbe abbattuto per fare spazio a una nuova area residenziale di lusso che viene definita social housing, ma ricordando che in Grecia non è mai esistita come dire, edilizia sociale, edilizia pubblica, c'è da credere che questa etichetta sia usata un po' a buffo, diciamo così. Il progetto appunto prevede la costruzione di questa grande area verde residenziale che unirebbe il lotto di Prosfighika a quello adiacente dove sorge lo stadio, E lo stadio verrà, questo si sa già, è già cominciato la costruzione, rilocato in un'altra parte della città, da qui proprio il nome di doppia rigenerazione, dove pure è prevista la costruzione di un nuovo quartiere, no? Quindi il progetto è questo, è finanziato in modo cospicuo dal Fondo per la Ripresa e la Resilienza dell'Unione Europea, dal Ministero dell'Ambiente greco e da istituzioni finanziarie e banche, oltre che dal Panathinaikos, chiaramente, per quanto riguarda la costruzione dello stadio. E una delle cose, e con questo veramente chiudo, vorrei chiudere, che trovo estremamente da antropologa, forse, non so, interessante rispetto a questa vicenda, che al di là della, no, della dinamica speculativa, che insomma mi pare poi torni sempre uguale in tutta Europa, in tutte le dimensioni che abbiamo guardato, è la questione, appunto, lo dicevamo prima, rivendicativa di queste operazioni. Cioè, nella piazza di Exarchia, che ad oggi tra l'altro è completamente interdetta dal cantiere della futura stazione della metropolitana e pattugliata dall'antisommossa giorno e notte, così come nel progetto di abbattimento dei prospighi K, e quindi nella dispersione della sua comunità autogestita, non ci sono chiaramente solo delle mire economiche di costruttori e di investitori, ma a mio avviso c'è il preciso intento di farla finita con una eredità scomoda che si perpetua, che si tramanda tramite pratiche, tramite azioni, tramite l'autogestione, no? Quindi è un modo, in qualche modo, secondo me, di togliere le castagne dal fuoco utilizzando lo strumento della rigenerazione urbana durante uno dei governi più di destra della storia del paese, almeno insomma dalla caduta dei colonnelli in poi, e in una fase mondiale di cui non stiamo neanche a parlare perché ce l'abbiamo, ecco, presente tutti. Quindi c'è anche questo elemento, secondo me, punitivo e trasformativo in senso negativo della dimensione, che è come dire, è esplicito, non è un effetto collaterale, è un effetto voluto della rigenerazione urbana di questi spazi.
1: Sì, no, grazie per questa riflessione senz'altro preziosa anche per noi qui.
2: Io volevo dire a proposito di questo che da un anno dalla stipula del contratto per il progetto che prevede appunto questo piano di rigenerazione, tra virgolette, sì, del quartiere di Prospighi K, si stanno svolgendo numerosissime iniziative in tutta Europa ed oltre, a Roma si stanno pianificando una serie di iniziative di solidarietà con spazi proprio per il mese di giugno, per portare la solidarietà a questa lotta, e tra cui ad esempio la settimana prossima ci sarà l'11 giugno sera al Forte Prenestino e presto, probabilmente forse il 14 giugno, ma lo insomma seguiranno aggiornamenti nello spazio di Centocelle Aperte, proprio per parlare più approfonditamente ancora di cosa sta succedendo a Prospighi K.
0: Grazie mille, è molto importante perché credo sia una, come dire, una dimensione, una battaglia che poi alla fine riguarda tutti noi, mi verrebbe da dire europei, per quanto non sia una definizione che amo particolarmente, però sicuramente chi di noi è coinvolto in questa dimensione di ingiustizia abitativa sente e sicuramente sentirà i Prospighi K come una casa da difendere.
1: Grazie mille Anna Giulia, grazie per il tuo contributo e ci sentiamo presto. Adesso ti salutiamo con la canzone che hai scelto. Un abbraccio.
0: Grazie, ciao.

Torniamo in diretta, 87.9, andiamo a concludere la nostra trasmissione Le Nuove Mani sulla Città, dopo gli interventi dalla Grecia e dal Portogallo, appunto le testimonianze dei compagni che ci hanno portato uno spaccato della situazione sociale, economica, abitativa di questi paesi, insomma, su cui troviamo moltissime diciamo, situazioni simili a quelle che stiamo affrontando e su cui stiamo appunto dibattendo all'interno della nostra trasmissione, che riguardano anche la nostra città. E appunto, per tornare con i piedi sul nostro suolo, quello di Roma, andiamo a concludere la nostra trasmissione parlando dell'ultimo progetto approvato proprio oggi dalla giunta, dall'assemblea capitolina in questo caso, che è un progetto che riguarda l'ex deposito AMA della Montagnola, che appunto verrà investito, parliamo proprio di un investimento in questo caso, da un progetto, dall'ennesimo progetto di speculazione edilizia fatto passare per rigenerazione urbana, che prevederà la costruzione di nuove abitazioni, nuovi spazi commerciali, nuove aree naturalmente fatte e create dall'ennesimo fondo speculativo immobiliare, che andranno appunto ad investire il quartiere della Montagnola. Questa approvazione è avvenuta oggi, come ha detto la capogruppo del PD Baglio, è un regalo che la giunta Gualtieri sta facendo alla cittadinanza e a tutti gli abitanti del quadrante, e questo regalo naturalmente porterà in dote a tutte le persone che abitano in quella zona un'ulteriore cementificazione, un'ulteriore distruzione di spazi che invece potevano essere utilizzati ascoltando la cittadinanza per fini diversi. Anche in questo caso la partecipazione pubblica è stata totalmente assente, anche in questo caso l'ascolto delle reali necessità di questi quadranti non è praticamente mai avvenuto. Quindi siamo naturalmente solidali con il comitato che si sta battendo contro questa ennesima speculazione, e crediamo che tutto cambia per non cambiare, soprattutto con questa giunta. Tutto ciò che è rigenerazione, riqualificazione, in realtà, come continuiamo a dire dall'inizio della nostra trasmissione, va a camuffare esclusivamente interessi speculativi, nuova rendita finanziaria, nuova rendita immobiliare, che naturalmente va a creare delle grosse spaccature sociali su tutti gli aspetti e su tutti gli ambiti che riguardano i territori su cui vengono naturalmente effettuati. Noi chiudiamo la trasmissione, vi salutiamo e rilanciamo la nostra prossima tappa, il nostro prossimo appuntamento, che sarà il 25 di giugno, sempre alla stessa ora, ovvero dalle 16 in poi. Potrete seguirci, dove parleremo di un progetto, anche in questo caso di speculazione, che riguarda però il litorale, che è quello del porto di Fiumicino. Buona serata a tutti e dai.

0: 87.9 di Radio Onda Rossa, 21esima puntata di Witch Allen, la trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche, una trasmissione che insomma pensavamo di non fare perché insomma a volte capita di non avere il tempo della vita, poi però come capita spesso l'emergenza chiama e quindi la stiamo registrando in maniera un po' rocambolesca, ma non potevamo tacere su quello che sta accadendo. Nello specifico cominciamo col raccontare quello che sta accadendo con questo nuovo governo cileno di José Antonio Kast, che insomma, come abbiamo detto, in pochi mesi già ha fatto grandissime figure, tipo per esempio far dimettere due ministri dopo pochissimo tempo, insomma, ma comincia a fare il suo lavoro, cioè veramente il lavoro di un governo conservatore, fascista radicale, forse anche filonazista, direi, senza troppi peli sulla lingua. E quindi in particolare negli ultimi giorni, direi forse nelle ultime 24 ore, arriva a, così come aveva già promesso, a toccare la legge indigena, una legge che ha un nome che può dire un po' di tutto. In questo caso in particolare tocca i territori ancestrali, delle comunità ancestrali, dei popoli ancestrali. E una dichiarazione fatta così in grande pompa, no? Come se stesse aprendo a chissà quale rivoluzione cilena, no? Quello, diciamo, nel suo discorso pubblico, appunto, José Antonio Kast annuncia la modifica della legge indigena 19.253, che mira a soddisfare così un'aspirazione lunghissima. Lo sappiamo, il Cile è in mano a 4-5 famiglie che sono l'oligarchia cilena, insomma i grandi padroni, i grandi terratenienti, i grandi industriali, che da anni perseguono la liberazione delle terre Mapuche, che il mercato appunto anela, terre ricche, terre piene d'acqua, e che erano appunto tramite questa legge tra virgolette protette, perché se lo fossero state veramente il territorio Mapuche oggi non sarebbe ridotto al 5% di quello che era originariamente. L'obiettivo risale appunto alla dittatura militare, quando nel 1978 la legge 2568 abrogò questa legge indigena 17.129. La prima norma contemplava la protezione delle terre Mapuche che erano state soggette sin dal genocidio Mapuche del 1881 a usurpazione, inganno, furto o ai famosi contratti di locazione di 99 anni con i quali venivano espropriati dal territorio e condannati alla povertà chiaramente le comunità indigene. Quello che prevede questa legge è che queste terre si possono ipotecare, quindi capite bene, quando si parla di popolazioni indigene che vivono nelle nostre democrazie spesso si parla di comunità che vengono definite rurali, anche se rurali non sono perché sono indigene, e quindi insomma in una situazione rispetto alle nostre economie anche relativa, e quindi in questo momento il territorio può essere ritenuto un'ipoteca se si ha appunto un debito, piuttosto che appunto se possono servire come moneta di scambio. Quando parliamo appunto di un paese in cui la povertà avanza e sicuramente le fasce rurali indigene sono tra le più povere, questa cosa la dice molto lunga, direi, no?
1: Sì, Mari Lamien, siamo qua in questa trasmissione, diciamo, un po' particolare, per approfondire un po' questa settimana con questo discorso, tra tutte le cose che ha parlato il presidente Kast, la cosa che più ci ha colpito dal punto di vista della lotta Mapuche è proprio questa, perché ipotecare la terra e pure affittare la terra sono state le proposte dal governo per poter, come dicete, appropriarsi da quello che non sono riusciti a finire. È stato un processo che ora si vede che stanno provando di concludere, perché in quella terra si vogliono fare tante cose capitalistiche. Alla fine è arrivato il momento, mi sa, di chiarire le cose, e la comunità di Temucuicui ha detto chiaramente che l'ha dichiarato la guerra ai Mapuche, il presidente.
0: Sì, diciamo che anche qui probabilmente è la battaglia campale, visto che insomma, no, la guerra probabilmente è già stata dichiarata da diversi decenni, questo è un po' veramente l'inasprimento. Andiamo a vedere un po' quello che ha scritto appunto la comunità di Temu Kui Kui, che sentite appunto è la stessa in cui parlavamo le settimane scorse, è stata prima così, hanno cercato di hanno fatto diverse perquisizioni finché appunto le persone che cercavano si sono consegnate, sono state arrestate in questa maniera, ma insomma tra breve ci torneremo, in una maniera molto spettacolare, soprattutto aspettando l'arrivo dei media e l'elicottero, che sembrava l'operazione veramente d'arresto de, non lo so, sembrava l'elicottero del presidente degli Stati Uniti. E appunto Temu Kui Kui, territorio storicamente di grande resistenza, appunto dichiara che gli è stata dichiarata guerra, appunto, sì, anche se appunto la battaglia campale, ma credo anche che appunto oggi CAS dichiara guerra al popolo Mapuche perché sa, in questo appunto dal loro comunicato, che territori come Temu Kui Kui, dove abbiamo lottato per decenni per i diritti del nostro popolo, si opporranno e lotteranno per impedire questo nuovo genocidio che cerca l'assimilazione forzata per continuare a condannare il nostro popolo a essere manodopera a basso costo e vivere nelle periferie delle grandi città, sopportando sfruttamento, povertà e discriminazione. L'arresto del Wen Jorge Wen Chuyan, con tutto il clamore mediatico, ha cercato di lanciare un messaggio di violenza statale contro le comunità e le organizzazioni mapuche impegnate nella lotta per le nostre terre e i nostri territori ancestrali usurpati. Ha dichiarato che l'agenda indigena di questo governo sarà perseguita attraverso le armi e il terrorismo di Stato. Questo è il messaggio del capitalismo e della sua ambizione per la nostra terra, ciò che chiamiamo risorse naturali, e che chiamano, scusate, risorse naturali. Facciamo appello a tutto il popolo Mapuche affinché ricordi la fame patita dai nostri antenati sotto la dittatura militare, l'espropriazione e i conflitti familiari che hanno portato alla divisione delle terre e come molti Mapuche abbiano barattato i loro spazi, le loro terre, la loro dignità per pochi pesos. La difesa delle nostre terre è impressa nei nostri cuori. L'omicidio di Alex Le Moun e dei successivi Weishafe, guerrieri uccisi dallo Stato terrorista, e ancor più quello di Camilo Catrillanca, sono il baluardo e l'esempio per difendere le nostre terre, anche a costo della nostra vita. Dobbiamo ricordare che possediamo diritti collettivi acquisiti con l'autodeterminazione e quindi non dobbiamo fare un solo passo indietro. Libertà per il Lon Khorke Wen Chuyan, territorio storico di Temu Kui Kui, Temu Kui Kui, 2 giugno 2026. Ecco, come vedete, il popolo Mapuche ha molto chiaro cosa significa queste cose, quali sono i messaggi indiretti che gli vengono mandati e qual è anche lo schema pesantissimo che con questa legge vuole arrivare ad appropriarsi appunto di questi territori.
1: Sì, è molto, molto forte il confronto tra Stato a livello di burocrazia sulle terre oggi a come furono le cose prima dal discorso. Perché sì, diciamo, la lotta Mapuche che difende la terra aveva gli argomenti per proteggere tutto. Ora, a livello, diciamo, dell'apparato dello Stato, tutto a favore dei cileni. I cileni vogliono fare soldi, non vogliono proteggere la terra, vogliono fare altro che proteggere la terra, vogliono sfruttarla e distruggerla. E per quello penso che dobbiamo ricordare sempre che sono nel carcere, sono tanti prigionieri politici che stanno lì perché stanno lottando per liberare la terra del capitalismo che vogliono, come dicevo, sfruttare tutto quello che le chiamano recurso naturale, che per Mapuche è Itrofilmonien, che è l'energia di tutto. Quindi è molto importante ricordare a questi compagni prigionieri politici Mapuche, che tipo ieri, pure che hanno

0: c'è del Bio Bio, CP Bio Bio, che loro per diversi motivi, per diversi processi giudiziari, si trovano lì dentro e si organizzano tutti insieme per lottare e per fare convocatoria e dentro di tutto questo fare pure comunicato e informare quello che sta succedendo, perché che cosa succede lì dentro che non possono fare come Mapuche, che hanno una cosmovisione diversa dai cileni, hanno una religione diversa, quindi salutiamo pure quei compagni.
1: E tra l'altro, appunto, i compagni del carcere di Bio Bio non hanno veramente perso un attimo per, appunto, salutare il compagno caduto Alvaro Quinchanao Wenche, che appunto, come abbiamo detto, è stato ucciso da un camion della Forestale Minico, quindi da un operaio, no? Sempre questa tristezza di vedere persone che si sentono minacciate dal proprio padrone e così diventano schiavi obbedienti di quella che è la politica della loro impresa e non ha pensato due volte in un momento di, così, di conflitto, di difesa del territorio a camminare sopra al compagno col proprio camion e quindi ucciderlo. E allora i prigionieri politici Mapuche rinchiusi nel carcere di Biobío salutano cordialmente comunieri, appunto, i compagni comuneros, che è appunto il modo di definire i Mapuche rinchiusi nel carcere del Biobío. Da questo mezzo ci dirigiamo per esprimere le nostre sincere condoglianze alla famiglia del Weshafe caduto Alvaro Quinchanao Weche, che è caduto durante la lotta protestando, prestando il suo appoggio alle comunità e al territorio contro le grandi imprese e l'occupazione del nostro Wolmapu. Ringraziamo il suo valore e il suo impegno per lottare per i nostri diritti come popolo, per le terre che ancora cercano di portarci via con militari e la marina. Allo stesso modo vogliamo ringraziare le comunità e l'OFF che ancora si incontrano esercitando il territorio, il controllo territoriale. Mandiamo un abbraccio fraterno a chi si trova in condizione di clandestinità. Ricordiamo a tutti i nostri Weshafe caduti. Salutiamo tutti i nostri fratelli in prigionia politica Mapuche e nelle distinte carceri del nostro territorio. Per ultimo vogliamo esprimere che riaffermiamo il nostro impegno a seguire in piedi e fermi con la lotta del territorio. Vi salutiamo rinominando il nostro Nguyen alla famiglia, amici e vicini del Weshafe caduto, preso prigionieri politici Mapuche rinchiusi nel carcere di Biobío.
0: Salutiamo tutti loro che sono lì privati di libertà. Salutiamo pure all'onco Facundo Jonesuala, che in Cuitrelén aggiorniamo sempre sulla situazione che sta attraversando l'onco dentro del carcere. E, ci sono alcuni aggiornamenti su quello che sta vivendo l'onco là.
1: Sì, insomma, come sapete, l'onco è in prigionia preventiva, non ha un'accusa specifica, non ha nessun carico pendente, e però questa prigionia preventiva la sta pagando in un carcere di massima sicurezza a circa 3.000 km dalla sua comunità, che come sapete è una violenza ulteriore. E sono 31 giorni, anzi ormai 35 giorni che è sciopero della fame e 6 che è in sciopero anche della sete. E durante il pomeriggio l'onco Facundo Jonesuala è stato portato all'ospitale Santa Teresita di Roson per essere idratato dopo 31 giorni di sciopero liquido e 6 di sciopero della fame e 6 di sciopero della sete. Uno sciopero che inoltre vuole sollecitare il trasferimento urgente nel penale di Esquel vicino alla sua famiglia e al suo LOF, come appunto è stato ordinato. Espone il peggioramento delle condizioni di detenzione come la permanente violazione dei suoi diritti culturali come membro di un popolo originario. Fino ad oggi la sua salute era in stato critico con vomito di sangue e problemi renali. Dopo essere stato con 3 ore con la flebo nell'ospedale, è stato trasportato nuovamente al carcere dove attualmente rimane internato nella parte dell'infermeria dove passerà la notte. Reclamiamo che la sua mamma Maria Isabel Wala durante il pomeriggio

0: appena si è resa conto del malessere dell'onco, ha fatto una denuncia al tribunale di Bariloche, del Roca e del Rawson sulle condizioni appunto di vomito di sangue dell'onco e al medico del carcere che non prendeva sul serio il suo malessere. Denunciamo che non c'è stata nessuna notificazione alla famiglia né ai suoi avvocati sul suo stato di salute e di tutti questi movimenti tra carcere, infermeria e ospedale. È stato l'avviso, ma la notizia è passata per iniziativa dei altri prigionieri. Non sapevamo niente del suo stato di salute fino a che verso le 11 lo stesso Lonco è riuscito a chiamare per la tranquillità su come sta, per tranquillizzare su come stava, come si trovava e di tutto ciò che era successo. Ci ha raccontato inoltre che il medico del carcere, che è lo stesso dell'ospedale, nega che il Lonco vomita sangue. Denunciamo questo incidente di negligenza commesso sul Liamien con la sua famiglia e le persone che lo amano. Continuiamo attenti sulla salute dell'onco e di fatto la nostra lotta spoglia l'immondizia di questa umanità e di questo sistema di morte. Marici Weolonco, dalla rete d'appoggio, seguiamo diffondendo la crudele verità di questa realtà. Non sei solo, libertà all'onco Facundo Gione Iguala. E questo era appunto preso dalla pagina della rete d'appoggio delle comunità.
1: Eh sì, almeno un po' di roba avevamo per fare aggiornamenti e informare le cose che
0: non
1: stanno
0: potevamo
1: succedendo.
0: Tacere, succede sempre troppo e insomma tristemente, voglio dire, è chiaro che detto tra noi e per volere fare una rapida sintesi, uscendo anche dal Cile, credo che quello che Cast ha dichiarato con questa colpa alla legge indigena sia nient'altro quello che PAS in Bolivia vuole fare in maniera infinitamente più violenta, con meno diplomazia e in un territorio dove però i popoli indigeni sono la maggioranza della popolazione. Si è fatto male i conti, sappiamo che in Bolivia sta succedendo un disastro dal punto di vista repressivo, un disastro dal punto di vista economico e politico, ma una rivalsa della popolazione indigena che non è lì per fare le tarantelle, ma è lì per dire: noi siamo la maggioranza, senza di noi voi non campate, quindi noi non vogliamo per favore, noi vogliamo che essere rappresentati al potere perché questo paese possa lavorare per noi e non noi lavorare per un paese che neanche ci riconosce. Credo che con le dovute differenze, no? Sicuramente, ma quello che sta succedendo al territorio indigeno con questo, insomma, è una cosa pericolosissima.
1: Sì, comunque sono dei piani per fare creare dentro delle comunità i conflitti interni, così si ammazzano tra di loro, quello è il piano.
0: Più io ti levo la terra, più le comunità indigene avranno meno territorio. Insomma, di 20 giorni fa, credo, anche in Colombia, nel Cauca, due differenti gruppi indigeni si sono fatti la guerra tra loro per disputarsi la terra, la famosa infima guerra tra poveri, messa da questa nuova colonizzazione, che nuova non è, ma insomma è sempre la stessa, anche con le stesse identiche pratiche. Il padrone bianco si mangia il territorio, le comunità rimangono con delle piccole aiole e scatenano una guerra fratricida per la sopravvivenza.
1: Eh sì, è così. Vorrei salutare a un fotografo molto coraggioso che stava lì quando diceva questo discorso nella cuenta pubblica, che quando questo non si fermava a dire cazzate, questo presidente, e questo si sente da dietro un urlo che dice: mentiroso, bugiardo. Quindi saluto a Kilber Sala, coraggioso fotografo che lo conosco da una vita, e quindi magari per lui mettiamo una musichina, che dici?
2: Sì. Direi, vive sì, coraggiosi e le coraggiose.
1: Sì, allora una pausa musicale e poi ci salutiamo.

0: que yo pienso que el presidente primero que quiero decir es que yo pienso que el presidente primero que quiero decir es que yo pienso que el presidente abandonar su cargo.
1: E allora, a proposito invece di così di persone non mapuche, ma che hanno scelto nella vita di mettere la propria faccia in difesa di questo popolo e da fare ponte poi con le nostre luride democrazie bianche, in questo caso partiamo della Karina Richelme, la mitica avvocata insomma di tanti compagni e compagne mapuche, ma in questi ultimi anni, ultimi mesi, anche e soprattutto della brutta storia della gnagna Julia Chunil, come sapete, anziana donna mapuche sparita, uccisa, insomma, raccontare tutta la storia sarebbe lungo, ma sapete che insomma lei è colei che difende tutti i tre figli che adesso sono sotto indagine per essere per matricidio, quindi come se loro stessi da vittime, cioè da coloro che, a cui è stata uccisa la madre, diventassero i colpevoli, cioè coloro che l'hanno uccisa. E quindi appunto a firma della, così, della famiglia Chunil e di chi appunto li ama e li appoggia, e in particolare della coordinadora per Julia Chunil di Valdivia, diffondono questo comunicato pubblico: a pur mari mari pulamien, mari mari compuche, manifestiamo il nostro totale appoggio alla Lamien avvocata Karina Richelme di fronte alla persecuzione e criminalizzazione che oggi affronta da parte della, della procura. Karina ha dedicato anni alla difesa delle comunità mapuche, denunciando le ingiustizie, montaggi e violazioni al dovuto processo che storicamente ha affettato il nostro popolo. Ciò che oggi succede, e nel caso di Julia Chunil, non è qualcosa di nuovo. Nuovamente si perseguita chi difende la verità, i territori e la giustizia. Mentre la sparizione della nostra Lamien Julia Chunil continua senza risposte concrete, vediamo come si cerca di debilitare e di desistimare chi accompagna giuridicamente la famiglia ed esige la verità. Riaffermiamo che difendere non è delitto, e appunto a Karina Richelme viene imputato il fatto di aver diciamo detto ai figli di Julia Chunil delle cose che dopo sono risultate segreto istruttorio. Tutto questo è successo esattamente mentre la procuratrice Tatiana Esquivel, mentre prometteva ai figli di Julia Chunil che li avrebbe tenuti sotto la propria alla propria ala e li avrebbe difesi in quanto vittime, si faceva raccontare vita, morte e miracoli di tutta la famiglia, finché dalla mattina alla sera questa figura ha girato come una boa e ha accusato questi stessi figli, prendendo delle dichiarazioni che i figli di Julia Chunil hanno fatto in quanto vittime e mettendole come accuse verso la famiglia di Julia Chunil, come se quelle dichiarazioni poi diventassero accusatorie per l'uccisione della madre. In questa fase chiaramente l'avvocata consigliava i suoi assistiti, e questa linea difensiva viene ora fatta passare come una violazione del segreto istruttorio. Questo per farvi capire un po' il delirio di questa trasformazione, di questo proprio volta a spalla a 360 gradi. Quindi direi che anche lì tocca sostenere e tenere alzati gli occhi su un governo che, come sappiamo, perché non è il primo, anche quello prima, e anche prima di quello prima, e prima di quello prima, di quello prima, comunque la solidarietà e simpatizzare, no, era una sorta di delitto, ecco, una dimostrazione di appoggio è una dimostrazione anche di colpevolezza, di appartenenza.
2: Eh sì, salutiamo a tutti chi lotta, chi fa la resistenza contro i poteri. E penso che abbiamo detto tutto quello che avevamo nella scaletta. È stato molto carino fare questa trasmissione, che in realtà viene da una registrazione.
1: Sì, sì, carino, potrei andare grosso però a registrare in casa. No, scherzo. E allora, come sempre, noi mandiamo un saluto particolare a chi è privato della propria libertà, da qui a tutta l'altra parte di questa mela ormai un po' putrefatta, questo grande pianeta ormai un po' malato, sia fisicamente che umanamente, direi, ahimè. E ci sentiamo giovedì prossimo, direi.
2: Dai.
1: Mare ci vuoi.
2: Mare ci vuoi.

0: Contro tutti i lacrimogeni sparati ad altezza uomo, chiacchiere e distintivo.
1: Senza opprime, ma noi reclamiamo la strada e la nostra spinta non avrà mai fine. Una bomba sotto il culo ad ogni poliziotto, l'unico sbirro buono, si sa,

Torniamo in voce, questi sono gli 87,9 di Radio Onda Rossa. A breve su queste frequenze, Chilamè Azadi, il canto della libertà.

Buonasera a tutte e tutti, buonasera Heval, siamo arrivati a questo nuovo appuntamento con Clama Azadi, il canto della libertà. In questo puntato affronteremo i seguenti temi. Per il fatto della settimana, siamo lieti di ospitare Enrico, che è stato recentemente nel Kurdistan parte Turchia e Iraq, e ci parlerà del clima politico creato fra la popolazione curda dal cosiddetto processo di pace. Per il Kurdistan iracheno si parlerà dell'impatto degli attacchi del regime iraniano contro i curdi da parte iraniana, scatenati dalle false e irresponsabili dichiarazioni di Mr. Trump. Per Osservatorio si parlerà delle nuove rotte del petrolio pianificate anche a seguito della chiusura di Hormuz, che attraverseranno principalmente Iraq, Siria e Turchia. Per non dimenticare, continuiamo a seguire le vicende degli esidi del Kurdistan iracheno, ricordando 19 donne bruciate vive, come fossero streghe, pochi anni fa a Mosul. Per la Siria, punteremo l'attenzione sulle numerose critiche che le minoranze, non solo curde, hanno segnalato sulle recenti elezioni. Ancora sulla Siria, sono migliaia i miliziani dell'ISIS fuggiti dalle prigioni gestite dalle forze di autodifesa curda, attaccate dalle forze governative siriane, ed ora se ne accorgono anche gli americani. Iran, continuano le uccisioni di esponenti dell'opposizione. Non sono solo numeri, e quindi leggiamo la lettera di un giovane insegnante ai suoi allievi. Approfondimento. Questa volta è dedicato alle mire espansionistiche di Israele che, come nel Libano e in mancanza di Hezbollah, trova la scusa di proteggere la popolazione drusa per mettere i suoi artigli sulla Siria. Terminata qualche giorno fa la campagna Siamo tutte Yepeche, proviamo a fare il punto sulle adesioni e prospettiva.

0: Allora, sentiamo adesso Enrico, che è tornato recentemente dal Kurdistan turco e dal Kurdistan iracheno, ed era lì proprio, come dire, durante i festeggiamenti della, per la vittoria del, dell'Ahmetspor, che è la squadra, diciamo, più importante dei curdi, e che, diciamo, è una cosa che procura moltissime emozioni ai curdi, anche perché finalmente è passata in Serie A. Quindi volevamo chiederti, Enrico, insomma, che tipo di atmosfera c'era e se ci sono state delle conseguenze, come ci sono quasi sempre, in termini di arresti e di cose del genere.
1: Ciao, buonasera, innanzitutto grazie per la chiamata. Allora, sì, io sono appena tornato proprio da Met, conosciuta in turco come Diyarbakir, e ho avuto modo di partecipare e osservare il clima proprio durante, anche subito dopo, i festeggiamenti della promozione della Metspor, e ovviamente parliamo di un clima surreale e ambiguo, perché da un lato c'è ovviamente, ci sono state le grandi celebrazioni da parte della popolazione locale, popolazione a maggioranza curda, sembrava veramente di assistere a una città dove avevano appena vinto i mondiali. Dall'altro c'è stata l'ipersecuritizzazione del contesto della città, anche dei festeggiamenti, da parte della gendarmeria turca, in virtù anche del fatto che questa grande festa organizzata dalla città era in concomitanza con una festività nazionalista turca molto sentita, la festa della giornata dello sport, quindi un'alternanza tra bandiere turche e bandiere della Metspor, e ovviamente tutto ciò nel contesto del processo di pace, quindi tra speranze e diffidenza reciproche. Da un punto di vista poi di conseguenze civili, anche a livello di sicurezza, io che ho avuto modo poi di andare al parco dove solitamente si festeggia il Newroz, ho assistito a scene raccapriccianti, perché c'era praticamente tutta la città nel parco, vi era un immenso schieramento della gendarmeria turca, che come sempre ha avuto un po' mano libera, inizialmente con le intimidazioni e proprio le prepotenze, quindi persone ammassate in fila, ritardi volontari, le macchine fermate a chilometri di distanza dal parco proprio per far sfilare i curdi sotto lo sguardo severo dei militari. Io e molti colleghi abbiamo la certezza, insomma, abbiamo le prove che durante i festeggiamenti nella piazza vi erano tantissimi agenti in borghese che ad esempio si assicuravano che non venissero sventolate bandiere politiche o intonate canzoni politiche. Ci sono stati poi anche divulgati sui social network episodi proprio all'interno del parco e delle piazze di arresti così improvvisi, arresti eseguiti anche per un semplice canto, come il solito BG0 capo, libertà per il presidente Öcalan.

0: insomma, episodi del genere che poi hanno dato il lato peggiore dopo le celebrazioni, perché fino a quando la popolazione e i tifosi erano sotto il ferreo controllo della gendarmeria, tutti ammassati nel grande parco, vi erano le provocazioni, vi erano le intimidazioni, qualche arresto, ma niente di particolarmente esuberante. Una volta finite le celebrazioni, con soprattutto i giovani che tornavano in città, chi in macchina, chi a piedi, abbiamo assistito a poi il lato peggiore, che poi è stato denunciato anche dai media curdi come Mesopotamia o Media News, di praticamente intere macchinate fermate con i conducenti e i passeggeri arrestati e condotti in questura, molti dei quali rilasciati nei giorni successivi, ma intanto per una semplice bandiera sventolata vi sono stati i soliti episodi un po' diciamo eccessivi, sarebbe un eufemismo, ma insomma di pura repressione, quasi a disciplinare, ecco, i festeggiamenti. Quindi come sempre una doppia faccia, perché parliamo di decine di arresti e contemporaneamente Erdogan ha fatto le congratulazioni alla squadra per la storica promozione nella massima divisione calcistica turca, dall'altro, lontano dai riflettori e dalle attenzioni della stampa internazionale, la gendarmeria turca si è lasciata andare ai soliti arresti di massa. Ci sono stati degli scontri che sono stati più limitati del solito, ma questo più, devo dire, almeno dalla mia esperienza diretta, per volontà dei giovani e dei tifosi curdi, perché comunque anche durante i festeggiamenti c'era una sorta di tentativo di autoregolarsi, proprio per non provocare, tra virgolette, per non provocare un intervento, la violenza della polizia e le degenerazioni successive, proprio in virtù del clima un minimo speranzoso che si vive a causa del cosiddetto processo di pace, ecco.
1: Senti, visto che insomma sei stato parecchi giorni e hai avuto occasione di parlare non tanto con esponenti politici quanto con la gente comune, con militanti, altri colleghi giornalisti turchi, quale ti è sembrata l'opinione prevalente tra i tuoi interlocutori sullo stato del processo di pace e quanto è sentita la necessità di un cambio di status per Ocalan e di una soluzione per i prigionieri politici?
0: Allora, qui il discorso ovviamente è incredibilmente vasto, possiamo però tranquillamente dire che la gente si divide un po'. All'inizio parlano soprattutto di speranza, proprio che va d'importo il processo di pace, dall'altro si stanno rendendo conto, soprattutto visto il congelamento del processo politico stesso in questi mesi, che c'è il rischio che tutto sfumi, non nulla di fatto, come successe circa 10 anni fa. Quindi la gente tende ad andarci un po' coi piedi di piombo, anche perché se da un lato c'è anche un po' di felicità per insomma anche la presa di coscienza del partito, che comunque ha fatto i suoi passi in avanti verso lo Stato turco, quindi un inizio di disarmo, qualche cerimonia per far vedere le buone intenzioni, dall'altro lato hanno visto insomma come spesso tutto ciò viene accolto con ulteriori richieste da Ankara, e proprio da questo punto di vista i militanti, ma anche i giovani avvocati, i giovani giornalisti, insomma l'elite del futuro, se così vogliamo chiamarla, ha anche delle esigenze a livello politico che rispecchiano un po' anche quelle del Partito Democratico, del Dem Party, che sarebbe appunto vedere da parte dello Stato quei passi in avanti verso il partito necessari a guadagnarsi la fiducia. Quindi parliamo ad esempio per quella che loro chiamano amnistia per tutti i militanti e membri politici che al momento sono all'estero e che vorrebbero tornare in Turchia. Fanno eco ad esempio soprattutto gli avvocati, che sono quelli più informati a riguardo, a quelle che sono le richieste del Dem Parti. Quindi l'idea di dotare questo processo di pace di come dire, una cornice legale, quindi almeno l'avvio di un lavoro costituzionale per mandare quei messaggi positivi alla popolazione curda, come riconoscere l'identità curda nella Costituzione, riconoscere la valenza dell'insegnamento in curdo al pari di quello turco nelle scuole dell'est del paese, perché comunque al momento è vietato insegnare in curdo. Ma soprattutto, per arrivare al nodo più scottante, vogliono un cambio dal punto di vista legislativo, sia dell'interpretazione del reato di terrorismo o di sostegno al terrorismo, perché al momento in Turchia sono reati così vaghi che lo Stato turco ci infila quello che vuole di base, quindi anche membri di partiti politici o di associazioni civiche, con semplicemente la scusa che vanno contro il governo di Erdogan, ma soprattutto un l'avvio di, tra virgolette, una riforma giudiziaria che consiste nella liberazione dei prigionieri politici. E qui devo dire, sono stato anche molto contento di sentire alcune persone ribadire che avevano coscienza del fatto che magari si potesse tranquillamente iniziare da quelli arrestati non perché partecipanti alla lotta armata, ma semplicemente perché manifestanti o giornalisti o intellettuali o oppositori di regime, insomma quelli che loro hanno chiamato persone pacifiche. Quindi un grado di maturità altissimo, riconoscere che magari è un po' più difficile liberare le persone che hanno combattuto, ma che si aspettano appunto la liberazione di chi invece ha fatto lavoro prettamente politico e civile. Così come, per arrivare alla questione su Öcalan, è questa in cui la posizione del Dem Parti e della popolazione, almeno delle persone con cui ho parlato io, coincide, che per avere un vero processo di pace, che non sia solo uno specchietto per le allodole, c'è bisogno della liberazione della leadership curda, della dirigenza curda, delle figure più carismatiche, quindi Öcalan. C'è chi ovviamente chiede la liberazione immediata, cosa un po' difficile da raggiungere, altri che sono un po' più coscienziosi e parlano della fine del regime di isolamento e della libertà di partecipare al processo, ma soprattutto anche di Demirtas e di tutti i dirigenti, i sindaci del Dem Parti, che sono stati arrestati e rimossi dai loro incarichi negli anni precedenti. Quindi c'è la richiesta di liberare le persone che, secondo la popolazione, soprattutto a livello politico ed elettorale, meritano di gestire in prima persona la questione, quindi vogliono effettivamente poter trattare da pari con lo Stato turco, quindi senti, con una linea politica.
1: Dunque, questo è un discorso che ovviamente andrebbe approfondito, è un discorso che stiamo portando avanti da parecchio tempo. Ora ci sarebbe Spartaco, che invece, visto che sei passato anche per il Kurdistan iracheno, ti vorrebbe fare una domanda proprio su quella regione.
0: Certo.
2: Sì, salve Enrico, ancora grazie per essere venuto. Volevamo solo fare delle domande, perché qua più volte ci siamo interrogati e abbiamo parlato degli attacchi, appunto, che stanno avvenendo nel Kurdistan iracheno contro i curdi iraniani da parte del regime iraniano, e volevamo sapere, te che sei stato là di recente, com'è la situazione, come il popolo curdo e la popolazione civile stanno vivendo tutto questo, e come poi gli attacchi siano anche collegati alle dichiarazioni irresponsabili da più lati dedotte come false di Trump rispetto a un sedicente armamento dei curdi contro il regime iraniano.
0: Certo, allora grazie. Qui anche qui la questione è abbastanza complicata, ma ecco, diciamo che nel silenzio quasi totale della stampa internazionale l'Iran non ha mai smesso di bombardare e di colpire i partiti curdi iraniani, che però sono praticamente tutti, almeno nelle sedi politiche, in esilio nel Kurdistan iracheno. Quindi il bombardamento di uno stato terzo e di una regione che teoricamente non ha nulla a che fare con il conflitto più largo tra Israele e Stati Uniti da un lato e l'Iran dall'altro. E questa è una diretta conseguenza, come hai sottolineato te, delle dichiarazioni di Trump, che probabilmente sta, diciamo, punendo in qualche modo il fatto che i curdi non si siano lasciati strumentalizzare dagli Stati Uniti anche questa volta, come ci ricordiamo all'inizio del conflitto. E questo perché, dopo aver dichiarato di aver armato i curdi, di essere stato in contatto con i curdi, così come gli israeliani, l'Iran ovviamente ha considerato i partiti d'opposizione in esilio come una minaccia di sicurezza primaria, quindi qualcosa che andava su cui bisognava intervenire immediatamente. Quindi, da un lato, quello che succede, tra l'altro molto difficile da reperire a livello di informazioni, nel Kurdistan iraniano, ma anche un bombardamento massiccio di tutti i partiti che si trovano nel Kurdistan iracheno. E comunque ciò ha avuto anche degli effetti sulla popolazione civile e su tutto il popolo curdo, anche in Turchia, eccetera. Questo perché da un lato questi attacchi vengono in un momento molto difficile proprio per le dinamiche interne al Kurdistan iracheno, dove le varie fazioni discutono tra di loro e si accusano a vicenda di essere la causa di questi interventi iraniani, perché ovviamente la popolazione civile ha sofferto diverse perdite sia a livello di vite che a livello infrastrutturali. Ma soprattutto è un evento che, come mi hanno raccontato anche diverse persone sul posto, temono che possa impattare il processo di pace, che ovviamente è atteso anche nel Kurdistan iracheno, avendo il PKK la sede proprio vicino Sulemania, nel Kurdistan iracheno. Questo perché, appunto, le dichiarazioni di Trump, molti irresponsabili, hanno causato l'irrigidimento anche da parte di Erdogan, che non ha la minima intenzione di avere milizie armate sul confine iraniano. Quindi sono tutti eventi interconnessi tra di loro, che se da un lato fanno ben sperare la popolazione locale, dall'altro la portano all'esasperazione. Insomma, ho parlato con gente che avevano subito danni in maniera diretta, quindi ecco, possiamo tranquillamente dire che ancora una volta le parole di Trump vanno a danneggiare i civili o chi di base non c'entra.
2: Come
0: nulla.
2: Al solito, insomma, ovviamente. Certo. Senti, noi ti lasciamo, magari ti chiameremo ancora per avere altre informazioni, e ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato.
0: Quando volete.
2: Ciao.
0: Grazie mille a voi per l'invito, ciao.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Adesso un piccolo stacco musicale e poi torniamo subito da voi. Grazie mille a tutti e a tutte.

0: Dunque ci dispiace tagliare anche questa canzone, però volevamo far notare che insomma pensiamo che sia l'unica canzone, non so come dire, in italiano neomelodica, insomma, quindi ci sembrava il caso di farla ascoltare anche per evidenziare come, diciamo, la questione curda è entrata veramente nella cultura, credo, italiana a tutti i livelli, fino a una certa fase, e adesso sembra che sia un po' dimenticata. Ora, adesso interviene Franco su una questione di assoluta attualità e che, diciamo, è il ridisegno del percorso del petrolio anche a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz.
1: Salve. Allora, lo sconsiderato attacco statunitense all'Iran ha avuto numerose conseguenze negative non solo per tutti gli attori coinvolti, ma anche per il resto del mondo, con ricadute sull'economia e sulla tenuta dei trattati internazionali che regolavano l'agibilità dei mari da cui passa la gran parte del commercio mondiale. Possiamo dire che la chiusura dello stretto di Hormuz ci segnala non tanto un restringimento del flusso di idrocarburi dal Golfo, ma la fine del periodo dei mari liberi che era in sostanza garantito dalla flotta degli USA. Tutti gli attori regionali si stanno attrezzando per rispondere alla crisi presente. L'Arabia Saudita sta lavorando per portare il proprio petrolio a Yanbu, sul Mar Rosso, bypassando gli stretti. L'Iraq ha iniziato da un po' di tempo i lavori per un oleodotto che, partendo da Bassora, arrivi a Dadita, per poi collegarsi con quello che parte da Kirkuk, entrato in funzione a marzo. Qui entra in gioco la Turchia, che pur non possedendo petrolio si propone come hub per la fornitura di idrocarburi per l'Europa attraverso il porto di Ceyhan, che è il terminale dell'oleodotto del petrolio iracheno da Kirkuk, ma anche di quello proveniente dall'oleodotto Baku Tbilisi e col petrolio a zero. Nel bel mezzo di questo attivismo, non certo filantropico, sono intervenuti gli Stati Uniti per bocca del proprio inviato speciale per la Siria, Thomas Barrack, che in nome nomen, Barrack in inglese significa caserma, che ha affermato che la Siria potrebbe diventare in futuro un'alternativa allo stretto di Hormuz attraverso la realizzazione di gasdotti e oleodotti. Questo progetto, denominato dei Quattro Mari, fu ideato parecchio tempo fa da Assad e fu presentato ufficialmente nel 2009 con lo scopo di fare della Siria un anello di congiunzione tra il Golfo Persico, il Mediterraneo, il Caspio e il Mar Nero, mettendo in comunicazione fonti energetiche, rotte commerciali e mercati in una proiezione regionale. Oggi viene risumato come soluzione alla vulnerabilità delle rotte marittime. Ovviamente le difficoltà per la realizzazione di un progetto tanto ambizioso, che includerebbe terminali in Siria, Banias, e in Giordania, Aqaba, sono numerose, a partire dall'instabilità regionale, dall'assenza di un quadro giuridico normativo che regoli l'interazione tra attori statali e regionali. Sicuramente è un atto, un fiorire di iniziative che possiamo definire collaterali alla stabilizzazione di rotte commerciali un tempo floride, ma oggi morte, come il ripristino della storica ferrovia dell'Hijaz da Damasco a Medina. Oltre agli USA, altri attori internazionali sono interessati allo sviluppo di queste iniziative, come l'ENI col programma IMEC, che in origine prevedeva un terminale ad Haifa, ma che potrebbe ricollocarlo in Siria. O come Israele, che potrebbe non accettare di venire tagliato fuori e potrebbe mettere in campo le sue capacità di pressione in Siria. L'attenzione oggi è puntata sulla sicurezza del passaggio delle merci e la stabilizzazione. Kurdistan, in Iraq, in Siria e in Turchia. C'è da chiedersi se influiranno e come e quanto sui processi in corso in quei territori. In Turchia il processo di pace può venire fermato o deviato da un aumentato controllo del territorio da parte dello Stato. In Siria il processo di integrazione nel nuovo Stato delle strutture dell'autonomia curda e il riconoscimento dei diritti suoi e delle altre minoranze può venire sacrificato sull'altare del centralismo autoritario gennaio, che sembra piacere allo sponsor in capo, Trump. Altre questioni si impongono all'attenzione: il totale disinteresse alla salvaguardia degli ecosistemi impattati dalle infrastrutture e l'altrettanto totale disinteresse dell'Occidente al superamento della dipendenza dal fossile. Ma in fin dei conti proprio qui stanno le ragioni della nostra opposizione alla modernità capitalistica.

Salve a tutte e tutti, oggi torniamo a Shengal e torniamo a una ferita che riguarda non solo il popolo yazida ma tutte e tutti noi. Il 3 giugno 2016 a Mosul infatti 19 donne yazide furono bruciate vive dall'ISIS in gabbie di ferro come delle streghe in una piazza pubblica. Esse furono rapite dopo l'inizio del genocidio perpetrato dall'ISIS del 3 agosto 2014 quando i miliziani invasero lo Shengal, patria storica del popolo yazida. Loro, come migliaia di altre donne e ragazze, erano state sequestrate, vendute, ridotte in schiavitù sessuale. Il loro crimine che le portò a essere bruciate vive agli occhi dei jihadisti fu quello di rifiutare la sottomissione. Non accettarono né la schiavitù sessuale né la conversione forzata. Dopo 10 anni da quell'assassinio, il TAJ, il Movimento per la Libertà delle Donne di Yazide, di cui abbiamo già parlato, le ha commemorate a Shengal, davanti all'edificio dell'Assemblea Popolare. Non si è trattata solo di una cerimonia di lutto, bensì di un atto di memoria della resistenza. Nell'intervento di Riham Hesen, la portavoce di TAJ, c'è un punto centrale che si ricorda. Ciò che è stato fatto alle donne yazide non può essere separato dal progetto genocida contro l'intera comunità. L'ISIS ha usato la violenza sessuale, la vendita delle donne, la prigionia e l'umiliazione pubblica come strumenti di annientamento, perché colpire le donne significava colpire la continuità sociale, culturale e spirituale dell'intero popolo yazida. La guerra non passa solo attraverso le armi, le occupazioni, i confini o le alleanze militari, passa anche attraverso i corpi, passa attraverso il tentativo di distruggere le relazioni sociali, spezzare la trasmissione della lingua, della fede, della cultura e della memoria. Nel genocidio yazida le donne sono state trasformate in bottino di guerra, proprio perché esse erano considerate il cuore della comunità. Ma Shengal, come ribadito dalla portavoce, non è soltanto il luogo del massacro, è anche il luogo in cui, dopo il genocidio, le donne yazide hanno costruito un'organizzazione per l'autodifesa e l'autonomia. TAJ nasce dentro questa storia tragica, dalla necessità di non essere più soltanto raccontate come vittime, ma di diventare soggetto politico, voce collettiva e forza di ricostruzione. Questa differenza è fondamentale perché spesso, quando si parla delle donne yazide, lo sguardo esterno si ferma soltanto all'orrore, al rapimento, alla schiavitù sessuale, alla violenza dell'ISIS. Tutto questo va detto e ricordato, certo, ma se ci fermiamo là rischiamo di cancellare una parte fondamentale della storia, la capacità di queste donne di organizzarsi, di parlare in prima persona, di costruire delle strutture autonome, di difendere la loro comunità e di trasformare questo lutto in forza di lotta. Per questo la commemorazione delle 19 donne brutalmente assassinate a Mosul non appartiene al passato. Essa parla al presente, ancora sotto minaccia. Parla alle donne yazide ancora scomparse. Parla alla responsabilità della comunità internazionale, rimasta troppo spesso silente. E parla anche a noi, qui. Perché ogni volta che un genocidio viene nominato troppo tardi, ogni volta che la violenza contro le donne viene considerata un danno collaterale, si apre lo spazio per nuove impunità. Ricordarle allora non significa soltanto piangere una violenza indicibile, significa stare accanto a chi continua a chiedere giustizia, riconoscimento e autodeterminazione, significa ascoltare la voce delle donne yazide quando dicono che la loro libertà non può essere rimandata. E da Shengal, ancora una volta, la dichiarazione si chiude con richiami al lutto e alla resistenza, affinché i sacrifici non vengano dimenticati e l'eredità delle donne che hanno pagato il prezzo più alto sia di speranza e non solo di dolore. Viva l'eredità delle donne, riesce ed ne jin sarbe. Viva la resistenza delle donne, bijibe wadana jinan, e donna vita libertà, jin jian azadi.

Parliamo nuovamente del processo elettorale in Siria e diciamo delle criticità che sono state evidenziate da tutta una serie di partiti, organizzazioni e associazioni curde. In particolare l'ultima riguarda 21 partiti, quindi un bel numero, e organizzazioni del Kurdistan e del Rojava che hanno reagito contro il governo provvisorio siriano, affermando che il suo meccanismo di nomina dei membri e di distribuzione dei seggi lo rispecchia la volontà del popolo curdo e non rappresenta tutte le componenti della regione. Per dirla in poche parole, insomma, il governo siriano avrebbe indicato quattro posti nel Parlamento, nel nuovo Parlamento siriano fatto da 200, più di 200 posti, e da subito i curdi gli hanno fatto notare che, essendo il 20% della popolazione, gli toccavano almeno 40 seggi. Ma il problema evidentemente non è soltanto numerico, ma è anche proprio di come vengono elette queste persone. Quindi è stata rilasciata una dichiarazione davanti all'edificio del Dipartimento per le Relazioni Estere dell'Amministrazione Autonoma, che tra virgolette questo implica che l'amministrazione autonoma del nord-est della Siria ancora esiste e svolge le sue funzioni, da parte del responsabile dell'ufficio della responsabile dell'ufficio delle donne del consiglio esecutivo del Partito Verde Democratico, e in curdo è stato eletto dal segretario generale del Partito Liberale del Kurdistan. È molto, come dire, se uno vede l'elenco di tutti questi partiti, si meraviglia di quanto, non so come dire, è articolata la rappresentazione dei curdi. La dichiarazione dice quanto segue. Allora, abbiamo seguito da vicino gli sviluppi relativi al completamento della formazione dell'Assemblea del popolo siriano, ovvero del Parlamento. Questo processo si è svolto attraverso la nomina verticistica di membri e il meccanismo di distribuzione dei seggi e la determinazione delle quote assegnate al popolo curdo nel Kurdistan iracheno non rappresenta in alcun modo, né quantitativamente né qualitativamente, le componenti della popolazione curda e delle altre popolazioni. Visti i risultati annunciati e la procedura di nomina, affermiamo inequivocabilmente che queste persone rappresentano esclusivamente se stesse. Quanto accaduto ha rilevato ancora una volta in modo inequivocabile l'approccio di esclusione ed emarginazione attuata attraverso la nomina selettiva di determinati individui. Ciò è contrario ai principi fondamentali della democrazia, della giustizia e di un'autentica collaborazione nazionale. Non è possibile, attraverso politiche di nomine escludenti imposte dall'alto, costruire una Siria democratica e moderna, basata su una partnership autentica e sul riconoscimento reciproco di tutte le componenti. Al contrario, tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un processo politico nazionale inclusivo che garantisca una rappresentanza equa e la libertà di scelta per tutti i siriani. Sottolineiamo la necessità di adoperarsi per organizzare un autentico congresso nazionale siriano con la partecipazione di veri rappresentanti di tutte le componenti della Siria. Questo congresso dovrebbe elaborare una tabella di marcia per il processo di transizione, nonché preparare elezioni libere, eque e trasparenti che rispecchino le richieste del popolo siriano. Quindi della serie siamo ancora a babbo morto, cioè nel senso c'è ancora tutto quanto da fare, almeno come sottolineato da questi 21 partiti. Per chiudere questa cosa qua, oltre questi 21 partiti, anche il Partito delle Unità Armena ha protestato contro l'esclusione della componente armena dalla cosiddetta Assemblea Popolare. Quindi non finiremo mai di contare quante sono le popolazioni, le identità culturali che sono presenti in Siria e che costituiscono effettivamente una enorme ricchezza
e che il regime siriano sta cercando di asfaltare, diciamo, dando a tutti un'unica identità araba.

0: Bentornati e bentornate a Chilama Sadi su Radio Onda Rossa. Purtroppo anche oggi dobbiamo dare tristi notizie. Altri due martiri della libertà uccisi dallo Stato iraniano. Meitem Veisi e Mojtaba Veisi si aggiungono ai tanti e alle tante martiri, talmente tanti che a volte ci dimentichiamo che essi non sono soltanto numeri e vittime, ma persone. Persone con affetti, sogni, famiglie, difetti e anche abitudini. Persone che tanto avevano fatto nella vita e tanto ancora volevano fare. Quindi, chi erano Mojtaba e Meitem Veisi? Essi erano due fratelli curdi appartenenti alla comunità yazana, attivisti culturali di Kermanshah, nel Kurdistan dell'Iran occidentale. Non erano solo militanti contro la repressione del regime iraniano. La loro vita fu spesa nella trasmissione della loro cultura tra i più giovani e perciò costruirono uno spazio di conoscenza, una biblioteca curda per bambini e bambine. Dopo le proteste del gennaio 2026 furono costretti alla latitanza. Il 28 maggio sono stati trovati e uccisi dalle forze del regime in un villaggio della provincia di Kermanshah. Ai loro funerali nel quartiere di Medigye hanno partecipato decine di migliaia di persone. E ora si vuole leggere la lettera di Mojtaba scritta proprio per i bambini e le bambine di quella biblioteca. Parole che parlano di sapere, dignità, resistenza e libertà e che vogliono almeno in parte rispondere alla domanda su chi fossero loro. A volte i miei pensieri volano verso quella biblioteca dove la mia anima un tempo spiegava le ali per i libri. Mi mancano tutti i bambini della biblioteca: Mehia, Mahbub, Sena, Aileen, Servina, Zena, Mubin, Diana, Atusa, Hesti, Alov, Negara, Aida, Terane, Niye, Haiden, Bereme. Riuscirò un giorno a vederli crescere, ad assistere al loro futuro? Riuscirò ad assistere alla loro età adulta e a ciò che li attende? Non lo so. Ma dal profondo del mio cuore auguro a ciascuno di loro salute, saggezza e una vita onorevole. Li amo. Auguro loro conoscenza e saggezza, la capacità di stare lontani dall'inganno e dalla manipolazione umana, di essere pieni di umanità e di rifletterla, di custodire la libertà, di cercare la giustizia, di servire il popolo e di rimanere saldi come le querce dalle radici profonde e nobili, con la speranza di vedervi in un mondo libero e illuminato. La prosperità della patria e la vostra dignità sono i miei più grandi auguri. La verità sia con voi, la verità sia con il vostro sostegno e rifugio. In ogni circostanza sono pervaso dalla disperazione e da un profondo turbamento interiore, una disperazione nata dall'incertezza del futuro, una disperazione che deriva dal non sapere cosa accadrà, dall'incapacità di prevedere lo svolgimento degli eventi. Quanto durerà ancora tutto questo? La vita di questo tiranno giungerà al termine? Quest'epoca di oppressione finirà finalmente? O un altro tiranno sorgerà al suo posto? Questo circolo vizioso si ripeterà ancora una volta? Come si potrà abbattere e distruggere il regime dittatoriale? I coraggiosi continueranno a pagare il prezzo della libertà con la vita e tutto ciò che possiedono, mentre individui disonorevoli e codardi erediteranno il potere e l'arroganza e siederanno sul trono? Quelle persone pure che hanno lottato e perso la vita non lasceranno altro che fotografie appese nelle prigioni? Il risultato di tutti gli sforzi e sacrifici dei miei compagni e compagne sarà che la futura forza della patria cadrà nelle mani di persone che la cercano solo per i propri interessi? Eppure il potere dovrebbe essere usato al servizio del popolo e dell'umanità. Presto le catene e i vincoli della prigione saranno forgiati ancora una volta. Ma il dolore di ribellarsi per lottare contro i tiranni non è la fonte della mia disperazione. Al contrario, è l'essenza stessa del flusso della vita e il significato del vivere in questo mondo vuoto e privo di senso al quale ho dato un mio significato. Sopravvivere e inchinarsi all'oppressione per paura della morte non è altro che vergogna e umiliazione. Cordiali saluti, il tuo sostenitore e difensore.
1: Berkhodan Bukhajiane.
0: La resistenza stessa è vita.
1: Serhildan Bukhajiane.
0: La rivolta stessa è vita. E adesso continuiamo con le notizie con il compagno che ci racconterà dei prossimi che ci racconterà del prossimo.
2: Dunque, come al solito abbiamo, come dire, tutta una serie di argomenti di cui parlare, non moltissimi, ma insomma. Non, anche questa volta dobbiamo saltare alcuni aspetti, visto che il nostro tempo scadrebbe tra 4 minuti, probabilmente come dire, la cosa più importante è che parliamo della chiusura della campagna delle IEPG, che è stata appunto di pochissimi giorni fa, anche con una proiezione internazionale per capire cosa è successo, chi ha aderito e l'impatto che questo ha avuto e potrà avere.
1: Parliamo ora della campagna. We are all IEPG. L'autodifesa è un nostro diritto naturale. Lanciata il 26 aprile dalla piattaforma congiunta dei movimenti e delle organizzazioni delle donne del Rojava e della Siria, la campagna chiede il riconoscimento delle IEPG, le unità di protezione delle donne, come forza autonoma e legittima dentro il futuro sistema di difesa siriano. Questo perché nei negoziati con il governo transitorio siriano proprio l'esistenza indipendente delle IEPG viene messa in discussione. La risposta è stata ampia. Il 31 maggio, giornata globale di azione, ci sono state mobilitazioni in diverse città del Rojava, da Kobane a Heseke fino a Kamışlı, e messaggi di solidarietà con iniziative e messaggi audio e video sono arrivati da tutto il mondo, per esempio da Polonia, Colombia, Messico, Italia, Indonesia, e oltre sono giunti messaggi di solidarietà con compagne di vari collettivi femministi che esprimavano la loro vicinanza alle IEPG e ammirazione per la rivoluzione della donna. Tutti questi messaggi e eventi sono stati diffusi all'IEPG Information and Documentation Center. Ora ascoltiamo un esempio di questa solidarietà globale, Jian Hu, Volpe di guerra, una canzone cinese composta nel 2015 da Yuli e dedicata all'IEPG, nata come brano di sostegno all'IEPG, le unità di protezione della donna. Negli ultimi mesi è stata ripresa anche in video in solidarietà internazionalista dalla Cina, proprio per esprimere vicinanza alla resistenza delle donne dagli Rojava. Il testo usa immagini molto forti. La volpe rossa della guerra, il deserto, il sangue, la notte, ma anche i fiori. La primavera e la difesa della propria terra. È una canzone che tiene insieme dolore e combattimento, ma soprattutto trasformazione. Dalla distruzione nasce una forza nuova. In questo senso, Volpe di guerra non parla solo di guerra, parla di resistenza, di autodifesa e di solidarietà tra donne e popoli lontani, dalla Cina al Rojava. Un messaggio semplice: la lotta delle IEPG parla al mondo intero.

torniamo in voce, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Kalima Zadie, il canto della libertà finisce qui, un saluto a tutte e a tutti e in particolare a chi non può godere della propria libertà.

0: sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
1: Cioè?
0: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
1: Tu non lo leggi?
0: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
2: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
0: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
3: The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone.

0: Eccoci tornate in voce, gli 87.9 in FM. Questa, come tutti i giovedì, è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Questo giovedì dedichiamo la puntata a tre volumi molto interessanti. Diversi, ma rarefatti allo stesso tempo. Un termine assolutamente casuale. Il primo volume è l'autore Vargas, ne parleremo con lui. Il romanzo si intitola L'ultima forma di vita intelligente, è stato pubblicato per Zona 42 a settembre del 2025, un volume di 128 pagine al costo di 12 euro.
1: E poi parleremo un po' di videogiochi, iniziando dal saggio Player, rappresentazioni femminili nei videogiochi, un libro di Giulia Martino e Francesco Toniolo, edito da Tlon, di 280 pagine per 18 euro. E poi parleremo sempre di videogiochi, partendo però da un libro fantasy che è L'Orda del Controvento, un romanzo di Alain Damasio di 612 pagine, bello grande, al costo di 20,80 euro.
0: Prima di sentire il nostro primo ospite e quindi il nostro primo libro inchiostrato, ci ascoltiamo qualche secondo di musica e poi ci ritroviamo qui.

eccoci qui in studio per presentare intanto il primo autore, Vargas. Ci senti? Pronto? No. Pronto? Ok, mi sa che c'è qualche problema di connessione. Riproviamo a sentirlo e quindi vi risentirete, vi riascolterete qualche secondo di musica.

0: Cane, forse.
1: Allora, mi sa che questa sera c'è qualcosa che rema fortissimo contro di noi. Adesso ci senti un po' meglio?
0: No, uguale, perfettamente identico.
1: Fantastico.
0: No, ma mi sento, non è un...
1: Ok, no, perché l'altra volta... Adesso meglio? No. Vabbè.
0: Adesso, se possibile, lievemente peggio.
1: Ok, riproviamo, così?
0: Perfetto.
1: Oh, perfetto. Eccoci. Allora, scusate per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ma questa vita è fatta di sofferenza, quindi niente, procediamo. Con te, che sei l'autore di questo bellissimo, interessante romanzo, Ultima forma di vita intelligente, uscito a settembre del 2025 per Zona 42, una splendida copertina che illustra che cosa? E soprattutto questa vita intelligente, posto che il concetto di intelligenza è un concetto assolutamente immagino superato, quindi non so se ci fosse anche una chiave anche provocatoria o ironica, oltre al fatto che ovviamente il regno dei funghi è assolutamente potente e sovrano, volevo sapere se ci introducevi un po' il contenuto e di che cosa si tratta, cosa ci aspettiamo da queste pagine.
0: A parte, grazie per la cosa dell'intelligenza, sei la prima che la tira fuori. A parte dei temi della novella, sono effettivamente il fatto che l'intelligenza è un concetto abbastanza fumoso e di difficile definizione, principalmente perché non vuole dire nulla, come tutto un bellissimo bagaglio di termini scientifici che vengono usati da alcuni secoli fa e che ci portiamo dietro con la carretta. Parla di comunità. Il libro parla di una serie di storie che orbitano intorno a un piccolo attentato ecoterroristico, chiamato così veramente per una pura formalità, perché sono delle persone che entrano in un laboratorio, prendono un micelio di fungo e lo liberano nel mare. E questo piccolo atto ecoterroristico porta alla nascita di questa specie di superorganismo fungino. Da questa coltura di un fungo transgenico fatto in laboratorio nell'entroterra maceratese, un posto dove questa cosa potrebbe tranquillamente succedere, segnatevelo. E le storie dei personaggi sono tutte quante in qualche modo toccate da questa esistenza del fungo, quindi la persona che la donna che ruba il fungo, l'ingegnere che lo crea, altri individui apparentemente scollegati, un gota di poteri forti che dovrebbero governare il mondo dietro il sipario della politica, tutta una serie di queste persone, e tutti questi episodi vanno a comporre insieme la storia, che parla sostanzialmente del fatto che noi più ci isoliamo come esseri umani e più stiamo male, quindi è sulla gregarietà della natura umana, diciamo.
1: Infatti questa, diciamo che sì, il fuoco, diciamo, la lente viene messa su vari personaggi e anche vari luoghi specifici, oltre, diciamo, a livello geografico nel mondo, non solo in Italia. Quello che sicuramente mi ha fatto estremamente piacere è quello che il romanzo si apre, ed è un romanzo che vogliamo definire comunque di fantascienza, è un romanzo che oltretutto è stato consigliato da una nostra recentissima ospite, Angela Bernardoni, che ti ha fatto anche dell'ottimo pubblicità, e per noi ovviamente parlare delle edizioni di Zona 42 è sempre un piacere, ovviamente dopo averlo letto ed apprezzato. Quindi, tornando al discorso che la fantascienza è viva e vegeta e quella contemporanea esiste e non esiste solo negli Stati Uniti e non esiste solo in Francia, o comunque esiste anche in Italia, può anche un romanzo essere scritto incredibilmente in questi anni e aprirsi nella provincia di Macerata. Quindi questo è qualcosa a cui siamo solitamente non abituati, anche se poi la fantascienza nostrana, appunto, come dicevamo, è assolutamente attiva. Da pochissimo abbiamo intervistato anche Nicoletta Vallorani, insomma, che è una penna sicuramente storica, quindi la fantascienza milanese o comunque proprio che si svolge insomma a Milano. E quindi no, ti volevo dire
0: un attimo, volevo fare un attimo un saluto a Fruttero Lucentini dalla tomba. Non ci sono gli UFO Lucca, ma ci sono i funghi giganti nel Mediterraneo.
1: Esatto, dei funghi giganti.

che sono una minaccia o sono invece una possibilità. Ti ringrazio oltretutto di aver trattato l'argomento dei funghi in un modo assolutamente rispettoso, come questi si meritano, perché invece sono un po' tirati per i... Mi senti? Mi sa che è stata... Ok, ci sei ancora? Niente, oggi va così. Scusate, riproviamo a contattare l'autore.

0: direi ricominciamo. Ci sei?
1: Perfetto.
0: Ok, perfetto. No, stavo dicendo che ti ringraziavo dell'aver utilizzato e parlato dei funghi in un modo assolutamente rispettoso, perché è uno degli altri, purtroppo, in realtà per fortuna quando se ne scrive bene, però campi o argomenti che vengono tirati per i piedi e inglobati in queste un po' approcci di plastica mainstream, per cui ormai il discorso lisergico terapeutico dei funghi, oppure il discorso sistemico dell'habitat, e quindi quanto siamo ammiccanti a questo nuovo modo di guardare, quando poi le dinamiche personali eccetera eccetera non cambiano minimamente. Anche per dire una mia polemica personale, la stessa cosa che succede con il Frankenstein, secondo me poi era Mary Shelley. Lo spettacolo dei Motus mi è piaciuto affatto e lo trovo assolutamente estetizzante, e con tutto questo approccio qui, che a me per me è abbastanza, rimane poi abbastanza vuoto, bello da vedere ma vuoto. Quindi invece ti ringrazio per aver veicolato con grande ironia, profondità e capacità appunto di scrittura, di aver utilizzato questo tema per poi parlare di persone, come dicevamo, persone che sono poi in realtà dislocate in varie parti del mondo, perché si parte da Macerata ma poi si arriva in Giappone, si arriva insomma negli Stati Uniti, quindi si arriva un po' ovunque. Ma la cosa incredibile è che uno dei personaggi decide di parlare solo marchigiano, poi marchigiano non so se è maceratese, se, insomma, che dialetto sia.
1: Maceratese. Le Marche hanno il problema che cambiano dialetto ogni volta che scavalli un fiume, e ce ne sono un po'.
0: Ok, fantastico.
1: Quindi
0: questo personaggio, perché diciamo che la tua scrittura è una scrittura molto articolata, molto divertente, che si legge veramente piacevolmente, e c'è questa scelta linguistica, quindi c'è un uso abile della lingua italiana, e poi c'è questa proprio scelta dialettale funzionale. Oltretutto abbiamo letto recentemente un altro libro bellissimo che ha avuto questa scelta di usare il dialetto, in realtà un dialetto un po' inventato, ed è un fumetto, che è Bestia in fuga di Daniele Kong, e c'è più o meno la stessa dinamica. Qui si parla un po' insomma sta una zona un po' più a sud, però c'è questa decisione di trascrivere un dialetto e di utilizzarlo in un modo assolutamente rigoroso e dignitoso, insomma, senza che ci sia la parte comunque appunto che è come se togliesse valore o serietà al personaggio. Ma questo libro, se verrà tradotto, a parte parla di questa scelta linguistica, ma se verrà tradotto, come ve la cavate con il dialetto maceratese?
1: Se la vedi il traduttore. No, allora la questione è questa. C'è tutto quanto un discorso che è di ritorno, diciamo. Io sono di quella generazione per la quale non si deve parlare dialetto, perché il dialetto fa cafone. Ed è, da un certo punto di vista, faceva parte di tutto quanto il progetto di creare da zero una nazione italiana che di fatto non c'era, e questa cosa ha fatto perdere sostanzialmente delle culture. Non si arriva ai livelli di cancellazione culturale che abbiamo sapientemente operato in altre parti del mondo, però comunque porta un impoverimento di determinati contesti culturali. Uno dei punti del personaggio di cui parli, che è Sauro, che è l'ingegnere che crea il fungo, e che di fatto è un genio, è uno che parla tipo 12 lingue, è un matto. Dargli questa scelta di voler parlare quella che di fatto è la sua lingua, mi serviva per ricalcare il fatto che lui non era di quelle persone che a un certo punto se ne vanno e si vergognano del posto da dove vengono. C'è questa sceneggiata napoletana che è criminale da tutti quanti i punti di vista, che è Lo Zappatore, che è un film di Mario Merola, è una cosa vergognosa da tutti quanti i punti di vista, veramente. Però c'è questa cosa di questo figlio che viene fatto studiare, che i genitori fanno studiare per farlo diventare un medico, e poi lui ripudia completamente l'ambiente da dove viene, smettendo di parlare, in quel caso in napoletano, facendo finta di non conoscere i genitori, tutta una serie di cose. E lì, vabbè, è terribile, perché la sceneggiata è di Merole, diciamo che l'elaborazione è la scelta un po' che trova, però è un punto importante. Il dialetto fa parte di tutto quanto un sistema culturale che comprende il territorio, che comprende la socialità dei luoghi, e se noi quella parte la cancelliamo, sostanzialmente stiamo cercando di capire male apposta un contesto culturale, mi sembrava molto stupido farlo. In più mi faceva molto ridere l'idea di una persona con un'istruzione che è un po' oltre quella superiore, perché questo è veramente un genio, o almeno ho cercato di farlo, di veicolarlo come tale, e però fa una scelta che viene normalmente diciamo denotata come una scelta da grezzo. Infatti, se ci fai caso, dentro la novella noi prima lo vediamo parlare non in italiano, in realtà, se non mi sbaglio, sta parlando in giapponese, e solo dopo lo vediamo parlare in maceratese. E per dare anche questo contrasto, è una persona che comunque noi a primo acchito ce la becchiamo direttamente come intelligente, uno che parla fluentemente lingue estere, è un biotecnologo avanzatissimo, e poi però parla la lingua che tu senti molto più spesso che no parlare al benzinaio. E volevo dare anche un po' questo contrasto e separare un po' le due cose.
0: Sì, oltretutto appunto far sì che mi era venuto in mente un altro discorso, la questione appunto dei funghi, no, dell'intelligenza, e appunto qui non ci, a parte il fatto che il micologo si innamora di Candida, vabbè, questo la lasciamo non a caso, insomma, quella, è una battutaccia.
1: Tutta la novella nasce per quella battutaccia.
0: Mamma mia, incredibile. Guarda, però riesci comunque a costruire la cosa in modo veramente notevole. E quindi questo umor inglese comunque è stato abbastanza apprezzato. Il discorso, appunto, che proprio per la questione che è vero che questa persona è istruita, eccetera, però abbiamo appena detto che l'intelligenza è qualcosa di canonico, qualcosa che è stato stabilito, qualcosa che raggiungi se dimostri tutta una serie di cose, che poi invece hanno creato categorizzazioni, dominio, razzismo, insomma tutta una serie, emarginazione, tutta una serie di pratiche che la nostra società occidentale, o comunque quella capitalista sicuramente, mastica da tanto tanto tempo. Quindi invece tu ti sei dovuto calare...
1: Sì, c'è tutto il discorso sul quoziente intellettivo, esatto, che sta esatto. Proprio... ai limiti della frenologia.
0: Esatto, perché è stato utilizzato anche per campagne di sterilizzazione, insomma è un discorso abbastanza grande. Ovviamente ad oggi non credo che sarebbe preso puro, però insomma quello è alla base comunque di dove siamo arrivati, almeno per dei preconcetti che abbiamo nei confronti delle persone, di come si esprimono, di quello che devono dimostrare, e insomma attraverso titoli eccetera eccetera. E quindi tu, proprio anche per andare contro a questo, utilizzi, come abbiamo detto, no, il sistema funghi, e in uno dei capitoletti, che poi non so, sì, capitoletti, poi definiscili tu, però parli, li fai parlare, e io l'ho trovato meraviglioso. Infatti, se ti va, ne vorrei leggere magari anche qualche riga, perché c'è proprio il discorso che, come i funghi, no, che è un regno che conosciamo ben poco, anche se appunto dicevamo negli ultimi tempi sta un po' riemergendo, ovviamente tra virgolette, però come i funghi anche le piante, cioè le piante percepiscono, analizzano, formulano risposte a livello ovviamente di sostanze chimiche, quindi reagiscono comunque
1: in concerto coi funghi, tra l'altro.
0: Esatto,
1: di solito
0: ovviamente il fungo crea la rete sotterranea, anche è uno strumento di comunicazione estremamente interessante. E ovviamente si dice che noi abbiamo i cinque sensi, loro non hanno ovviamente i nostri sensi, non possiamo categorizzare tutto con le nostre categorie, ma hanno delle capacità allucinanti che superano, anche perché ovviamente sono molto, infatti è una specie molto più antica rispetto alla nostra, e gli stessi funghi hanno un altro modo di pensare, un altro modo di pensare, chissà se pensano comunque di agire, ma hanno delle abilità incredibili, perché sopravvivono, resistono da molto più tempo di noi, e appunto sono sopravvissuti, vedi Chernobyl, insomma, in tante situazioni molto complicate, e tu riesci a farli parlare in un modo veramente meraviglioso. E volevo sapere, per te cosa è stato questo confronto con, a parte il discorso della, appunto, il sistema e creare, cioè usare proprio il fungo come scamotaggio o come fil rouge, ma anche poi farli parlare, cioè metterti nei panni comunque di qualcosa che è non è umano, ovviamente, cercando, immagino, almeno per quanto è stata la resa efficace, cercando di, diciamo, sospendere, per quanto ovviamente questo sia possibile, l'essere tu un essere umano.
1: Sì, un po' c'è ovviamente la parte di artificio che devo metterlo su carta, e diciamo nessun lavoro sarebbe completamente affidabile. Però sono partito dalla cosa che hai detto tu, cioè i funghi non hanno i nostri meccanismi percettivi, in realtà ne hanno altri, capiscono tipo dov'è il sopra e il sotto, hanno, se non mi sbaglio, una percezione del calore o comunque degli sbalzi di temperatura, perché gli serve per capire quando tirare fuori i frutti o meno. E se non mi sbaglio, qualcosa legato alla salinità e all'umidità, comunque le cose che servono ai funghi sostanzialmente. E, per rendere almeno all'inizio, perché poi il fungo si ibrida lì perché è geneticamente modificato e me lo sono inventato, piano piano integrare le capacità percettive che assorbiva dalle altre forme viventi con cui si mescolava. Sto fungo qua sostanzialmente funziona come una macchina di sintesi. All'inizio ha soltanto le percezioni che dovrebbero avere dei funghi, e questa cosa mi ha portato alla difficoltà di non poter utilizzare praticamente tre quarti delle espressioni della lingua italiana, che sono tutte estremamente sensoriali. E poi via via integrarle, per esempio a un certo punto comincia a sintetizzarsi con i pesci e quindi comincia a vederci, oppure con le balene comincia a avere concetti astratti, perché poi le balene sono un altro genus di creature terrificanti. E il problema era proprio quello, purgare dal linguaggio tutte quelle cose che noi diamo per scontate ovviamente, ma che sono legate a dei nostri modi di percepire, anche un sacco di metafore che in realtà rimandano già banalmente al tatto. E lì è stato un po' un casino, fortunatamente non l'ho dovuto fare molto a lungo, perché credo duri 4-5 pagine, qua sì, il periodo sì, in cui il fungo sì, è solo fungo.
0: Sì, e quindi parla... Sì, sì.
1: Un'altra cosa molto difficile è descrivere una situazione senza usare una cazzo di parola, perché è un fungo, non sa cos'è un pesce. E non ha un vocabolario per descrivere quello che ha attorno in una maniera che sia chiaramente intelligibile da noi. Quindi praticamente la scrittura di quel capitolo là,
0: che è bellissimo,
1: è stato io che scrivevo e lo mandavo a dei miei amici e gli chiedevo: si capisce un cazzo di quello che sta succedendo? Cosa succede qui? E fortunatamente sono stato rassicurato in modo abbastanza veloce. L'unica cosa che ho cercato di fare proprio attivamente, che grazie a Dio me la sono scampata, e che succede molto spesso quando si cerca di fare questi esperimenti medesimativi in cose altre, è di non far parlare il fungo come un attivista, che è una cosa che io detesto.
0: Perché rientra nella piaga che ti dicevo prima.
1: È tipo questa nobilitazione umanizzante, è lo stesso strano giro psicologico per cui sono nati neri magici, tutte quelle cose là. E è una cosa che mi dà un urto disumano.
0: No, no, vabbè, certo, anche perché appunto è legato anche a tutto il discorso degli animali non umani, anche perché noi siamo talmente abituati ad essere prepotenti che cerchiamo di pensare che sia l'unico modo, per cui se c'è qualcosa che minimamente è interessante o comunque stimolante o comunque incuriosisce, deve comunque parlare o pensare o fare qualcosa come noi, evoluto ma come noi. Per questo dicevo, la resa di quelle 5 pagine è estremamente interessante e assolutamente efficace, mi ripeto, scusate, proprio perché ti disinnesca la modalità umana. Ovviamente sei sempre tu umano che la scrivi, però si capisce perfettamente, quindi è come se ti stoppasse qualsiasi pensiero che va oltre, ma ti riporta innanzitutto a una priorità, quella di crescere, nutrirsi e andare avanti, e quella dell'impossibilità di oltretutto della mitomania individuale, per cui non ci sono elementi. Sì, è vero che l'insieme è fatta di vari componenti, ma c'è il noi, nel senso che tutto il resto è il resto, quindi anche è vero, ti potrei dire appunto un'interpretazione umanoide, il discorso non binario, però è così, quindi c'è questo complesso regno che ingloba e diventa gigante, perché in realtà questo si può dire, è un'anticipazione che possiamo dare della more,
1: sì, sì.
0: Cioè questo è un fungo modificato che nasce poi da un progetto in realtà molto nobile di studi che poi ci sono anche con i batteri eccetera, che questo fungo insomma doveva nascere per mangiare la plastica, poi c'è ovviamente in mano a chi ha grandi aziende, viene modificato e comunque ha questa dimensione gigante, e quindi nell'Oceano Pacifico questo assume delle dimensioni pazzesche,
1: grande quanto la penisola iberica. E il problema di definire la dimensione di quella cosa, che poi ha portato tutti altri problemi della novella, è stato il fatto che il fungo diventa molto grande perché si ingloba la garbage patch, una delle due garbage patch oceaniche, che sono quelle isole mastodontiche di monnezza che stanno in mezzo al Pacifico.
0: Di cui noi specie siamo responsabili, specie intelligente siamo responsabili.
1: Ora, per essere proprio super precisi, il responsabile è uno sfortunato piazzamento delle maree. Noi abbiamo messo, diciamo, la il materiale, materia, vabbè, poi diciamo è stato l'occasione.
0: Va bene, ti vuoi distruggere, responsabilizzare, fantastico.
1: Sì, sì, no, nel senso, è stato un lavoro di collaborazione. Il problema di quella cosa è che ci ridimensiona molto noi, e che non solo è enorme, mastodontica, è una cosa inimmaginabile, ma non abbiamo modo di misurarla in maniera affidabile. Quindi ci sono almeno 3-4 misurazioni diverse in base a cosa vuoi considerare e cosa no. E quindi quando dentro la novella viene detto che il fungo diventa grande come la penisola iberica, anche quella purtroppo è un'approssimazione, perché noi non sappiamo quanto è grosso quel bolo di monnezza a galla sul Pacifico.
0: Che comunque sta oltre a essere non misurabile, è lontano, e quindi chissà di quanto se ne ha effettivamente coscienza. C'è una, appunto, visto che tu dici, no, parli della comunità, comunque comunità intesa appunto come sistema o comunque serie di persone che abitano luoghi e scene, momenti differenti, cioè ci sono varie storie. C'è qualcosa che vuoi condividere con noi? Stiamo andando verso la chiusura, rispetto a uno di questi, insomma, qualche, oltretutto, una parte della novella che non abbiamo detto e che magari appunto ci tieni a condividere con noi?
1: Non lo so, perché ci sono talmente tante cose, una roba che esce poco quando di solito vengono lette è tutto la parte che immagino che forse sia legato a un problema di spoiler, è tutta la parte della sorte degli anziani dentro verso la fine. E quella è un'altra cosa che purtroppo la pagheremo cara e amara, grandissimo. Allora, secondo la mia modestissima analisi del reale, diciamo, lascia sempre il tempo che trova, la grande parte di tutti i grossi problemi sistemici che abbiamo nelle mani, a parte quel piccolo gruppo di persone che hanno deciso che vogliono tutti i soldi loro, è proprio il fatto che noi prendiamo grosse fette della popolazione, fette di popolazione che stanno diventando sempre più grandi, tra l'altro, e vogliamo fare finta che non esistano, oppure pretendere che non rompano i coglioni. Lì, nel caso di specie, ci sono gli anziani, che già normalmente sono una categoria che viene utilizzata semplicemente come, non lo so, come piccolo ordigno esplosivo per impaurirli e fargli votare qualcuno del cazzo, tipo come è successo recentemente nelle elezioni nazionali nostre. Però ci sono per esempio anche i bambini, ci sono anche tutte quelle categorie che non sappiamo come spendere, perché poi è tutto un problema di vedere le persone come capitale umano, nel senso proprio brutto aziendale di human resources. E lì quella cosa là mi sono un po' divertito a farlo, perché per ragioni trasversali ho avuto modo di appassionarmi molto alle parti, diciamo, meno anime del Giappone. E loro hanno sto problema dei vecchi incredibile, cioè a presto quella nazione avrà come maggior problema il fatto che buona parte delle persone soffriranno di demenza senile. E però tutti quanti parlano con chi dovrebbe risolvere il problema da un certo punto di vista, e nessuno parla con questi poveri vecchi che stanno là e non servono più a niente improvvisamente. E la società giapponese è profondamente e furiosamente funzionalista, quindi immaginati una massa tale di persone che non serve più a un cazzo, e questi si guardano in faccia ogni giorno e dicono: "Guarda, non serviamo più a un cazzo". E questa è stata un'altra delle cosine che mi è piaciuto esplorare.
0: Bene, però non possiamo assolutamente dare maggiori, per questo di alcune cose non è il caso di cose caso, vabbè, di alcuni elementi non è il caso di parlarne, perché appunto poi diamo troppe anticipazioni e priviamo la goduria della lettura che c'è comunque a prescindere, però di alcuni elementi è interessante sempre scoprirli al momento in diretta. Senti, allora noi siamo in chiusura e ti chiederei la nostra domanda di rito, che ti faccio bruciapelo in modo molto cattivo perché non ti avevo preparato, ovvero: prego, un consiglio di lettura. qualcosa che ti ha colpito recentemente e che consiglieresti. Ah, che ci sta. Se non ti viene in mente qualcosa di recente, va bene anche qualcosa di più vecchio a cui sei legato. Se non ti viene in mente un romanzo, una novella, va bene anche un saggio storico, qualcosa che sia insomma in carta stampata e che presupponga la lettura da parte di chi ci sta ascoltando.
1: Allora, io come cosa, diciamo, di recente lettura, appunto su Calpa Imperial di Grodischer.
0: Sì.
1: Non so se si legge così, non ne ho la più pallida idea.
0: Non lo so neanch'io, sì.
1: Che è molto molto bello, è una serie di racconti sparsi cronologicamente sul più grande impero del mondo, dell'universo, almeno all'interno del libro, soltanto che siccome questa cosa non l'ha scritta negli anni Ottanta, se non mi sbaglio, un uomo, ma l'ha scritta una signora, si vede proprio un modo completamente diverso di concepire lo Stato, il progresso umano, come posso dire, i rapporti politici tra le nazioni anche. C'è tutto un bellissimo racconto all'interno su questa imperatrice che usa tutto un complesso sistema di specchi e leve per rapportarsi con questo sud che viene visto sempre come retrogrado e selvaggio. E quello l'ho trovato molto molto bello. Se invece devo andare sulla mia usuale opera di feroce lobbismo che faccio da 4 anni e morirò quando smetterò di farlo, è Alien Virus Love Disaster di Abby Mayotis, un'altra raccolta di racconti sempre di zona 42 che sto consigliando anche alle mattonelle del selciato di casa. E sono bellissimi, e sono tutta una serie di racconti di fantascienza senza le guardie, di solito la descrivo così, quindi parla sempre della ricaduta degli eventi fantascientifici però direttamente sulla parte più di massa della popolazione, attraverso storie estremamente umane che cercano di ricostruirsi una comunità all'interno di situazioni di profonda disperazione o di profondo cambiamento di quelli che sono i paradigmi dell'umano come ce li immaginiamo. Ce l'ho questa cosa della comunità, è un periodo, poi mi passerà.
0: No, va bene, procedi, ti lasciamo procedere felicemente. Grazie mille, abbiamo appena ascoltato, ti ringraziamo e magari ci riascolteremo presto per un prossimo libro, e abbiamo parlato della tua ultima uscita per Zona 42, l'ultima forma di vita intelligente, 128 pagine, 12 euro. Grazie mille Vargas e buona serata.
1: Buona serata, buon programma.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Allora, eccoci ritornate e adesso inizieremo a parlare invece di libri che hanno a che fare con i videogiochi e iniziamo da Player, rappresentazioni femminili nei videogiochi, che è un saggio di Giulia Martino e Francesco Doniolo, edito da Tlon. È un saggio che racconta le rappresentazioni femminili partendo dalle protagoniste dei videogiochi, ma raccontando anche il mondo della produzione e delle agency dietro i prodotti. Di questo libro parleremo con Giulia. Ciao Giulia, ci senti? Ci senti? Allora,
1: ok,

0: ci sono.
1: Allora, Giulia, Giulia adesso ci sente, meno male.
0: Mi sento, forte e chiaro.
1: Ok, allora, quindi stavamo dicendo che appunto parliamo di player con la nostra amica Giulia, a cui chiedo di presentarsi, visto che non solo è una grandissima fruitrice di videogiochi, ma lavora nei videogiochi, incredibilmente esiste qualcuno che lavora davvero con i videogiochi, quindi ti chiedo innanzitutto di presentarti e di dirci qual è stato il tuo percorso e di cosa ti occupi precisamente.
0: Va bene, allora prima di tutto vi ringrazio per avermi considerata per questa puntata, sono un po' emozionata quindi spero di non dire troppe cavolate. E io sono un'artista o modellatrice 3D per videogiochi, questo significa che io creo personaggi o asset in 3D in modo che possano essere pronti per essere usati in un motore di gioco. E per quanto riguarda il mio percorso, bella domanda, perché è un po' anomalo, un po' diverso da quello che normalmente ci si potrebbe aspettare, dato che io ho iniziato come archeologa e poi mi sono lanciata nel mondo dei videogiochi. Dopo aver finito la magistrale ho fatto un master in arti digitali a Madrid, in quella che si chiama la Vauxhall School, e mi sono specializzata nella scultura 3D per videogiochi. E da lì ho iniziato a lavorare e adesso bazzico l'ambiente da 4 anni almeno, credo. E questa è.
1: Allora, parlando del saggio, Player inizia con uno spunto molto semplice e ci dice appunto: pensando a un videogioco e al suo protagonista, nella maggior parte dei casi si pensa a un protagonista maschile. La presenza di personaggi maschili infatti domina ancora lo scenario videoludico, sicuramente si sono fatti dei passi avanti, e quindi ti volevo chiedere se anche per te è lo stesso, cioè quando tu pensi a un videogioco, il primo personaggio che ti viene in mente è un personaggio maschile o un personaggio femminile?
0: È un personaggio femminile, infatti.
1: Brava, sei brava, insomma, perché sei brava.
0: Allora, io il primo personaggio a cui penso è Lara Croft, perché insomma ci ho giocato durante tutta l'infanzia, l'adolescenza, ci gioco tuttora religiosamente ogni volta che esce un nuovo titolo, e quindi non mi ritrovo molto in questa frase, in questo concetto del primo personaggio che ti viene in mente un personaggio maschile, perché io penso a Lara Croft, penso alle protagoniste di Resident Evil, Claire, Jill Valentine. E poi dopo penso a personaggi più propriamente maschili, tipo Super Mario o non so, Solid Snake può essere anche, non so, sto pensando ai giochi a cui ho giocato io, e penso che dipenda molto dalla persona, però personaggi femminili non mancano.
1: E infatti appunto è vero che non mancano, però i personaggi femminili nei videogiochi spesso sono comunque stereotipati o legati a momenti romantici, magari a storie d'amore, oppure si presentano spesso come nemiche sensuali, incantatrici, streghe. Qual è invece secondo te il videogioco o i videogiochi che hanno segnato un po'
2: che ne rendeva le fattezze irriconoscibili, e quindi giocavano molto in discorso molto sull'idea, sulla convenzione che questo personaggio dovesse essere un uomo, perché un soldato, perché spara, perché è un protagonista. E alla fine del gioco, una volta che è concluso il gioco, Samus si toglie il casco e si rivela essere una donna. Tra l'altro poi appare anche in bikini, per quanto stiamo parlando di pochi pixel, quindi una poca rilevanza, però credo che l'abbiano messa in bikini perché qualcuno l'ha pure, anche con i capelli lunghi, l'ha confusa con un uomo, quindi hanno voluto proprio specificare, dire questa è proprio una donna sotto questa armatura. E adesso, questa cosa è stata fatta perché volevano creare una sensazione, volevano creare un effetto sorpresa, volevano per l'appunto sorprendere i giocatori che si aspettavano di trovare un uomo sotto questo casco. Io sono nata piuttosto abbastanza dopo l'uscita di questo gioco, ci mi pare tipo nell'86-87 credo, però so che al tempo sì, aveva riscosso sorpresa, ma non tipo da comparire nei giornali, era un po' quella easter egg che i ragazzini ti raccontavano per essere sicuri di aver per confermare che avevano finito il gioco, ecco. E di certo credo che insomma la comparsa di Samus come personaggio femminile nei videogiochi non ha tipo ispirato milioni di ragazzine a giocare, però diciamo che la scelta di questo personaggio si ispirava direttamente al personaggio di Ripley di Alien, che era uscito da pochissimo come film, e voleva introdurre proprio questo concetto di anche le donne sono cazzute, diciamolo così. Quindi non è stato una svolta svoltissima, ma comunque è stata una svolta dal punto di vista del decostruire l'idea che convenzionalmente l'eroe debba essere per forza un uomo, quello sì. Quindi chiuso questa parentesi perché per l'appunto sono obbligata a parlarne, perché credo che sennò il comitato videoludico femminista mi fucila, però ora che abbiamo parlato di Samus, possiamo parlare di personaggi più sfaccettati, più profondi, e da questo punto di vista non saprei molto, perché credo che un gioco proprio che abbia fatto la svolta non ci sia, è più che altro che il fatto che i creatori, chi si trova nel lato della narrazione dei videogiochi abbia imparato a scrivere personaggi, abbia anche potuto scrivere personaggi più profondi dal momento in cui si è potuto creare delle storie più profonde per i videogiochi. Un esempio che viene in mente, che verrà in mente a molte persone, è Ellie di Last of Us, è un personaggio assolutamente complesso, fuori dagli schemi, non è sessualizzato, anche se la gente la sessualizza lo stesso, ahimè, è terribile, però è vero. Però ecco, lei è un personaggio, possiamo definirlo non il primo, però probabilmente uno dei personaggi più esaltati da questo punto di vista. Abbiamo altri personaggi, a me vengono in mente anche Max e Chloe di Life is Strange, ne parlo perché è stato annunciato da pochissimo il seguito, quindi magari qualcuno lo vuole rivangare. E anche loro al tempo mi è sembrato che avessero fatto grandi passi anche per quanto riguarda

0: anche loro al tempo mi è sembrato che avessero fatto grandi passi anche per quanto riguarda la rappresentazione della comunità queer, quindi insomma hanno riscosso molto successo. Poi, oddio, potrei parlare all'infinito perché poi continuano a venirmi una serie di personaggi in mente. Sto pensando a mi pare si chiami Shenua di Hellblade, che è bellissimo come personaggio femminile, assolutamente profondissimo, con una psiche unica, tra l'altro un personaggio molto molto interessante perché è una donna che soffre di schizofrenia e quindi sta giocando sostanzialmente un personaggio che sente le voci, e questo da un punto di vista delle meccaniche del gioco è bellissimo, oltre che creare una storia incredibile. Consiglio assolutamente di giocare a questo gioco. E io mi fermo qui perché sennò
1: vanno bene questi esempi. Invece, passando alle retrovie, al mondo di produzione dei videogiochi, anche quello è ancora un mondo con una maggioranza di lavoratori uomini. La percentuale di donne impiegata nella produzione di videogiochi in Europa è del 24%. Però i ruoli, anche questi un po' stereotipati, sempre legati al marketing, risorse umane e comunicazione, mentre la percentuale si abbassa drasticamente tra le donne che lavorano come animatrici, programmatrici, game designer. Com'è lavorare effettivamente in quest'ambito? Sei riuscita ad entrare in contatto con altre lavoratrici, i ruoli più tecnici, con aziende appunto impiegano lavoratrici in questo senso?

0: Abruzzo, pensi che stia cambiando qualcosa, sta rimanendo tutto uguale? Dici un po'.
1: Ok, allora confermo il dato statistico, è vero che l'industria dei videogiochi continua ad essere prevalentemente un settore maschile, però diciamo che siamo, noi donne siamo in forte aumento e io mi sono trovata in contatto, ho lavorato con molte artiste, modellatrici 3D, game designer, programmatrici, concept artist, molte persone che lavorano proprio nel, diciamo che mettono le mani nel, nella parte viva del videogioco, quindi non solo ecco personale, delle risorse umane, del marketing, direi che non ci fermiamo solo a questo. Secondo me l'industria sta migliorando tanto da questo punto di vista, anche io personalmente mi sono trovata molto bene, anche i miei colleghi, quasi tutti i colleghi che ho con cui ho avuto a che fare sono delle persone squisite, sono tutti molto adorabili, devo dire che non ho mai almeno io, questa è la mia esperienza, però ho trovato molta poca tossicità, sarà che lavoro principalmente nell'ambito dell'indie e lavoro in Spagna, non so se ha a che fare anche questo, però c'è da dire che c'è speranza, ecco, questo comunque non toglie il fatto che comunque continuano a esserci molti problemi, continua a esserci molto sessismo, cioè basta pensare ai grandi scandali che ci sono stati tipo con la Blizzard qualche anno fa, c'è stato un terribile scandalo sessuale, ora non mi ricordo molto bene, anche la Ubisoft ha avuto dei terribili scandali e purtroppo le molestie, il mobbing, queste cose esistono, continuano a esistere, probabilmente continueranno a essere una piaga per molto tempo. Poi effettivamente anche io ho sentito da parte di colleghe che si sono trovate in situazioni non proprio piacevoli, quindi continua a essere un problema. C'è speranza, è meno peggio di quello che sembra, però bisogna ancora lavorarci.
0: E nel saggio viene descritto come esempio di imprenditorialità al femminile nei videogiochi il gioco di Disco Elysium, un gioco che so che ti è piaciuto moltissimo, però molto spesso non viene comunque riconosciuto il ruolo delle lavoratrici ai videogiochi. Durante l'anno infatti alcune anche importanti piattaforme di vendita di videogiochi propongono degli sconti per i videogiochi creati da donne, quando poi, andando a vedere, magari questi giochi sono prodotti da aziende che hanno tipo un'impiegata a caso e che vendono grazie a questo, diciamo, disclaimer. Ti volevo chiedere cosa ne pensi di questo e se in generale sei d'accordo su come viene presentata l'imprenditoria femminile nel saggio.
1: Ok, va bene. Allora, sì, è vero, io stessa ho comprato dei giochi pubblicizzati come creati da donne per poi scoprire tipo nei titoli di coda che le uniche donne si trovavano nelle risorse umane, quindi insomma non erano proprio creati da donne, è vero, purtroppo è una tecnica di marketing e non è neanche tanto colpa di molti di questi titoli che magari sono degli indie e hanno bisogno di uscire dall'invisibilità, quindi si aggrappano a qualsiasi cavillo per risaltare durante questi, diciamo, mi pare è la settimana, questi sconti sui giochi creati da donne sono in genere durante la settimana del giorno della donna, quindi a marzo, quindi è problematico, sì, è problematico il fatto che venga utilizzato, che come dire, è l'imprenditorialità femminile, aggrappandoci all'argomento del capitolo su Disco Elysium del libro, è problematico il fatto che venga ridotta a una strategia di marketing piuttosto che a un riconoscimento effettivo del lavoro delle donne nel mondo dei videogiochi, cosa di cui in realtà ci sarebbe bisogno, perché le donne che hanno lavorato nel mondo dei videogiochi sono molte di più di quello che uno pensa, e abbiamo un sacco di nomi che penso siano nel dimenticatoio. Poi qualcuno mi dirà: Giulia, ma che cavolo stai dicendo, non è vero, sono conosciutissime, però secondo me no, però ci sono delle donne, ci sta Roberta Williams, Dana Bailey, che sono delle donne che negli anni 70, tipo negli anni 80, hanno creato dei giochi che sono alla base di alcune meccaniche che vengono utilizzate tuttora, e abbiamo un sacco di personalità, ecco, mi viene in mente, e aggrappandomi sempre a un altro capitolo di Play Her, che tra l'altro mi è piaciuto abbastanza come libro, Bayonetta, c'è un capitolo dedicato a Bayonetta, Adesso probabilmente qualcuno sa, forse non tutti, perché quello straconosciuto come creatore dei videogiochi giapponesi è sicuramente Kojima, che fa un sacco parlare di sé, però Hideki Kamiya è il creatore di Bayonetta, il creatore di Devil May Cry, insomma è un signore che ne sa tantissimo ed è secondo me abbastanza conosciuto nel settore. Però è meno conosciuta quella che ha effettivamente disegnato, creato il personaggio di Bayonetta così come noi lo vediamo, cioè proprio l'estetica di Bayonetta è stato creato da una donna che si chiama Mari Shimazaki, e mi sorprende il fatto che questa cosa non venga detta più spesso, perché il modo in cui è stato creato il personaggio di Bayonetta è geniale, e quanto insomma noi vediamo Bayonetta diciamo oh no, personaggio ipersessualizzato, target maschile, però no, in realtà a livello di design è un personaggio geniale, è bellissimo. E così come lei abbiamo un sacco di altri esempi di donne nel mondo dei videogiochi che avrebbero bisogno di molta più visibilità. Quindi insomma direi che questo è il mio pensiero al riguardo.
0: Invece a livello di fruizione, le statistiche dell'IDEA riguardanti l'Italia in particolare riportano che le donne sono il 40% dei videogiocatori totali in Italia, ma così come nelle altre industrie si confezionano giochi ancora sempre un po' stereotipati per le donne, anche nelle sezioni sempre delle piattaforme di vendita ci sono tutte grafichette cute, gli orsettini, i fiocchettini, copertine rosa o con colori sgargianti.
1: Scusa, non ho capito prima di rosa.
0: Ah, rosa? Tutte cose, gli orsetti, tutte grafiche cute, super colorate tra l'altro, che sembrano anche propendere verso gameplay un po' più semplici. Invece, magari i titoli più seri hanno proprio grafiche diverse, copertine diverse, più scure, anche più complesse. Sembra che i giochi più seri siano per un pubblico maschile, invece quelli coloratini per un pubblico femminile, però giochiamo a tutto, cioè anche noi giochiamo a tutto. La senti anche tu, la percepisci questa divisione all'interno della distribuzione e della produzione di videogiochi? Si fa questa divisione netta, cioè facciamo un giochino con gli orsetti per le femmine?
1: Allora, no, non la sento. Ripeto, io comunque stando nel settore mi vengono in mente un sacco di titoli, forse anche un po' di nicchia, non so, ora ne parliamo, però stavo pensando, questa è una cosa molto interessante, perché hai fatto una contrapposizione fra il femminile, quello che è femminile cute, e il serio, come se fossero due cose che si oppongono, come se il maschile è serio, cute femminile è un qualcosa di inferiore, più scemo. E secondo me non è così. Questo tra l'altro è anche un argomento di cui ne parlo abbastanza spesso con i miei colleghi, perché c'è questa idea che i giochi che siano per un pubblico femminile siano più stupidi, siano meno seri, come se un gioco debba essere serio. Cioè, per me è anche un po' un ossimoro, perché sì, molti giochi hanno delle storie serie, però insomma abbiamo dei giochi che hanno delle grafiche tu dici realistiche, no, oscure, che non sono per niente serie. Secondo me Doom, che è un gioco assolutamente oscuro, sanguinolento, terribile, non è serio, è un gioco dove devi andare avanti e sparare a tutto quello che trovi. E il problema secondo me è che c'è ancora una considerazione un po', possiamo dire, maschiocentrica di come bisogna considerare un gioco, quando i giochi, sia questi femminili, questi cute, carini, così più tranquilli, sia i giochi che sono più, più violenti, più, non so, dove spari, sanguini, non so, sono delle esperienze di gioco diverse, però in entrambi i casi delle esperienze di gioco valide, che devono incontrare le esigenze di diversi giocatori. Adesso il fatto che i cosiddetti cozy games, che io adoro, a me piacciono sia i giochi horror,
0: io adoro,
1: io penso che sia una cosa abbastanza condivisa, che per l'appunto tutto il pubblico ha gusti variegati, poi c'è chi piace di più qualcos'altro, chi piacciono cose più specifiche, però ecco, io non definirei meno seri dei giochi solo perché hanno la grafica cute, perché io ho giocato a dei giochi che hanno una grafica molto semplice, molto stupida, molto, insomma, possiamo definirla come vogliamo, che hanno, affrontano dei temi serissimi, i temi del lutto, temi del perdono, non so, delle cose molto serie, così come abbiamo, per l'appunto, come ho detto prima, dei giochi che dovrebbero, sembrerebbero seri, ma semplicemente perché hanno una scelta stilistica più complicata, più realistica, che invece insomma sono un po' delle stupidate, secondo me. E secondo me dovremmo un po' abbandonare questa idea, ecco, dell'inferiorità dei giochi solo perché sono meno, cioè nell'inferiorità dei giochi solo perché sono femminili, non sono assolutamente inferiori, sono assolutamente validi, piuttosto non so, il fatto che adesso siano diventati molto famosi, perché credo che sia questo il punto, no? Cioè queste estetiche stanno vincendo con il pubblico, e non solo il pubblico femminile. Poi ecco, riguardo anche questa statistica che hai detto, che alla fine praticamente quasi il 50% dei giocatori sono delle donne, è una cosa che l'industria sa, che il mister capitalismo sa, e quindi si inizia da un bel po' che comunque un po' tutti i generi iniziano a produrre dei titoli orientati anche a un pubblico femminile. Basta pensare a l'ultimo titolo di Silent Hill, che secondo me affronta una tematica molto più sentita da un pubblico femminile che da un pubblico maschile, ed è un gioco incredibilmente valido. E quindi poi mi vengono in mente altri titoli sempre sull'horror, cioè Rule of Rose di molti anni fa, che non ho conosciuto un solo uomo che abbia giocato a Rule of Rose, un titolo horror prettamente per il pubblico femminile, credo. E quindi insomma, ci sono i giochi con una grafica, con una scelta stilistica più seria, che però sono orientati a un pubblico femminile, ci sono. Poi il fatto è che dobbiamo anche pensare in termini di target, e i target funzionano anche in termini di età, quindi forse spesso c'è un po' un'associazione dei giochi che sono per target infantili, vengono associati a target femminili, e qui forse però c'è un altro problema, che è quello dell'infantilizzazione della donna, che è però un problema antropologico molto più generale, secondo me, che non solo orientato, ecco, limitato al mondo dei videogiochi. E mi fermo qui.
0: Allora, prima di chiudere, ti faccio la nostra solita domanda e ti chiedo dei consigli, sia una lettura recente che hai fatto, che vuoi consigliare, sia a questo punto anche un bel gioco, così ci distraiamo.
1: Ok.
0: Cute, mi raccomando. Okay.
1: Un gioco cute, ce l'ho. Allora, la lettura, io non ho titoli che mi sono piaciuti recentemente, però quest'estate ho letto il libro di Jurassic Park, e io vi dico, leggetelo, perché era quel libro che io pensavo, volevo leggere sotto l'ombrellone per spegnere il cervello, invece mi sono ritrovata per le mani una fichissima riflessione sul biocapitalismo, sull'etica, una roba tremenda, e ho dovuto, quindi non ho potuto spegnere il cervello. Mi è piaciuto, quindi insieme a vedere il film direi di leggere anche il libro, molto carino. E invece per il gioco, oltre a straconsigliare a tutti quanti sempre Disco Elysium, perché dovete giocare tutti a Disco Elysium, non è possibile che questo gioco sia sconosciuto, non penso ormai lo sia, però bisogna conoscerlo di più, consiglio un titolo cute, e per l'appunto consiglio un perfetto esempio di un gioco che ha fatto per l'appunto una certa stilistica cute, ma affronta temi molto seri ed è davvero una bella esperienza di gioco, un gioco davvero completo. Consiglio Ghost of a Tale, dove sei un topolino che sta cercando la propria moglie, e nel farlo, insomma, parla con differenti personaggi, è un fantasy, è una specie di mondo aperto, però con una mappa molto piccola, è un'isoletta, e affronta dei temi pesantissimi. Quindi se volete piangere e volete vedere un gioco veramente fatto bene, bello, completo, divertente anche, Ghost of a Tale, assolutamente.
0: Allora, io ti ringrazio tantissimo per tutti questi consigli e per la chiacchierata, ti saluto ovviamente, però prima di salutarti ti devo chiedere, so che tu hai scelto una canzone, quindi se ce la vuoi presentare.
1: Io ho scelto come canzone, dato che mi trovo in Spagna e dato che stiamo parlando di videogiochi, e Dale Zelda Dale. direi che così possiamo concludere in bellezza.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, ciao.

0: videogiochi e anche ovviamente di libri. Adesso infatti parleremo dell'Orda del Controvento, un libro di Alain Damasiot uscito per Oscar Mondadori in una riedizione nel 2024, invece è stato pubblicato per la prima volta nel 2004. Si tratta di un romanzo fantasy che si apre in maniera brusca nel mezzo della narrazione, in una tempesta di vento. È un romanzo costruito in maniera molto particolare. Si tratta infatti di un romanzo corale che segue la spedizione di un gruppo e di volta in volta cambia la narrazione affidata ai diversi protagonisti, che sono 23. Infatti ogni paragrafo è segnalato da un simbolo associato a un personaggio in modo da capire inizialmente chi sta parlando. È un po' confusionario all'inizio, però un libro molto bello, scritto veramente bene, anche diciamo con un linguaggio molto aulico, molto colto. Di questo libro e poi del successivo videogioco ne parleremo con Luca di Anadaxus, che ci è venuto a trovare anche quest'anno.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti e grazie.
0: Perché poi appunto parleremo come al solito, come l'anno scorso, di videogiochi che vincono premi. Prima dei videogiochi però ti chiederei innanzitutto di descrivere questo libro particolarissimo e neanche tanto facile da leggere, visto che tu sei anche un grande lettore di fantasy, di fantascienza, quindi ti volevo chiedere quali sono i punti di forza di questo libro innanzitutto.
1: Allora, L'Orda del Controvento è principalmente un gigantesco viaggio, un'avventura, più che un viaggio è una spedizione vera e propria, dato che e questi 23 membri dell'Orda sono mandati verso un ignoto più totale. Devono sostanzialmente ripercorrere tutto il continente, tutto questo mondo che loro conoscono, per raggiungere una fantomatica estrema vetta da cui si pensa che provenga questo vento fortissimo che sferza tutto il continente e causa sostanzialmente una progressiva estinzione della specie umana. E, infatti nella narrazione si fa distinzione fra i membri dell'Orda e altri piccoli gruppi di persone che in qualche modo si muovono in questo mondo e i cosiddetti rintanati, cioè persone che rinunciano a migliorare in qualche modo la loro condizione e si rifugiano negli anfratti della terra ancora vivibili e provano a godersi quel poco che hanno di vita, mentre l'Orda contro tutto e tutti risale questo vento a cercare sostanzialmente questa origine, forse per fermare questo vento, non si sa, perché nessuno sa, dato che comunque le orde è una tradizione di questo popolo che si trova nella fascia di contrasto, cioè quest'area in cui diciamo da cui partono queste orde, vengono addestrati sin da bambini per risalire, per affrontare questo vento, per sostanzialmente andare a morire molto probabilmente, e quella sostanzialmente è la loro unica vocazione di vita, andare e sperare di raggiungere un qualcosa. Ed è molto bello perché innanzitutto la parte, ogni momento descritto nel libro viene appunto descritto dai vari personaggi, diciamo non c'è mai un momento in cui c'è una narrazione esterna ai personaggi, e soprattutto ogni singola scena, diciamo il cambio fra personaggio e l'altro è molto calzante, è molto rapido anche, quindi una singola scena, un singolo anche istante viene raccontato da tantissimi personaggi, ovviamente, e questo forse è la cosa che più mi piace del libro, è che sono estremamente sfaccettati in termini di carattere, in termini di senso anche che loro stessi danno al viaggio, e soprattutto hanno anche delle peculiarità tecniche diverse legate a quest'Orda. Per esempio c'è l'aero maestra, che è anche il mio personaggio preferito, che è sostanzialmente l'esperta del vento, che studia il vento, le dinamiche del vento. C'è il tracciatore, che è colui che traccia la via per arrivare poi chissà dove. C'è la rabotomante, che cerca l'acqua. C'è lo scriba, che è un personaggio importantissimo tra l'altro, che scrive questi diari di contrasto, dicono sostanzialmente che loro viaggiano contrastando sempre un vento che cambia costantemente, e annota sostanzialmente tutto il vento che incontrano, che tipo di vento è, come si sviluppa, e quindi per lasciare

0: poi una documentazione, una testimonianza a quella che sarà poi l'orda dopo, qualora loro non riescano nella loro impresa.
1: Invece, passando al gioco, Clairobscur Expedition 33, un gioco uscito nel 2025, una produzione francese, come francese anche il libro di cui stiamo parlando, ed è stato un gioco che ha catturato tutti e tutte, e poi alla fine del 2025 ai Game Awards ha vinto il titolo di gioco dell'anno, vincendo anche nelle categorie miglior indie al debutto e miglior gioco indipendente, cosa che ha destato alcune perplessità, che adesso ne parliamo, vincendo poi anche altri premi come miglior narrativa, miglior colonna sonora, sbancando quindi in tutte le categorie e diventando il gioco più premiato della Kermesse. Innanzitutto, a proposito di Clairobscur e dei premi, sei d'accordo con i premi in generale e cosa ne pensi della questione nata sull'etichetta indie di questo gioco, continuando quindi a parlare dei giochi indie? Abbiamo iniziato prima.
0: Allora, personalmente sono un po' diviso sulla questione, dato che allora formalmente Sandfall Interactive, cioè lo studio che ha sviluppato Clairobscur, è, si può definire uno studio indipendente nel momento in cui, al di là del numero di persone che ci lavorano, che comunque non sono tante, uno studio che ha lavorato principalmente da solo per sviluppare questo gioco, ma, e qui arriva un po', diciamo, il dubbio, cioè non solo, diciamo, molte cose sono state esternalizzate, parte, diciamo, alcune animazioni, e poi c'è stata tutta una campagna di raccolta fondi anche da non solo crowdfunding, ma anche appunto investitori, anche perché il gioco ha, per quanto indipendente, ha avuto un budget non altissimo per quello che è la produzione videoludica, ma abbastanza alto. E per quanto riguarda la premiazione, sono d'accordo come gioco dell'anno, sono d'accordo anche sulla narrativa, sono d'accordo su tantissimi aspetti per cui è stato premiato Clairobscur. La parte miglior indie, miglior debutto di gioco indipendente, forse un po' meno, ma non tanto per un demerito di Clairobscur, ma più che altro perché, non lo so, personalmente sono a favore dei piccoli, e quindi ci sono tantissimi giochi indipendenti che comunque sono arrivati fino a questo punto di riconoscimento, e quindi che hanno avuto secondo me una buona fama e un buon riconoscimento soprattutto da parte del pubblico, perché poi quello è quello che conta, perché i premi sono un kermesse un po' che alla fine, per chi gioca, diciamo, chi ci mette la passione poi in queste cose, conta relativamente. E quindi sì, diciamo, ma avrei preferito premiare qualcun altro magari per gioco indipendente.
1: Il gioco, come abbiamo detto, ha vinto anche il premio come miglior narrativa. Si tratta di un prodotto originale, però trae spunto proprio dal libro di cui parlavamo prima, cioè L'Orda del Controvento. Questa informazione però non è stata resa tanto manifesta, cioè si è trovata poi dopo un po' che è uscito il gioco, e ti volevo chiedere quanto c'è effettivamente del libro nel videogioco.
0: Allora sì, l'informazione relativa allo spunto letterario viene più successivamente, soprattutto tramite interviste con Guillaume Broche, che è il gaming director, e Jennifer Svedberg-Yen, che è la sceneggiatrice, che tra l'altro ha ricollegandomi magari anche a quello che ha detto prima Giulia, ha un merito enorme nel successo di questo gioco, perché molto fa l'esposizione di questo gioco, soprattutto per quelli che sono i suoi riferimenti non tanto letterari ma videoludici. E quindi sì, in seguito a interviste per il successo del gioco si è esaltato un po' questo riferimento letterario principale, perché condividono sostanzialmente l'incipit, cioè delle spedizioni. Se nell'Orda del Controvento si parla dell'orda, della 34esima Orda del Controvento, in Clairobscur parliamo della 33esima spedizione, che condividono anche una vicinanza numerica, però è un magari un riferimento così casuale. E e condividono il fatto che vanno, che una parte di persone, alcune persone appartenenti a una comunità, intraprendono un viaggio, questa spedizione verso un ignoto, che in Clair Obscur tanto ignoto non è, perché se in nell'ordine del controvento si va verso un'estrema vetta la cui esistenza neanche è certa, in Clair Obscur si va a sconfiggere una figura fantomatica che è questa pittrice, la quale ha questo ruolo nel mondo di gioco di disegnare su un gigantesco monolite una cifra numerica che corrisponde all'età degli abitanti di questa lumiera, ovvero l'unico avamposto umano ancora abitato, e tutti gli abitanti che corrispondono con l'età scritta su questo monolite muoiono, vengono sostanzialmente cancellati, e quindi devono fermare questo atto, dato che questo numero viene ogni anno progressivamente scende e quindi si ipotizza raggiungerà lo zero fino a che non ci sarà più nessuno, e quindi condividono questa cosa, cioè perché rimanere su quest'isola, rimanere qui su questa città che è la città di Lumière, aspettando il nostro destino quando potremmo fare qualcosa, e quindi intraprendono questo viaggio pieno di sfide e soprattutto poi pieno di misteri e giganteschi plot twist, che ovviamente non posso dire niente, che come dici qualcosa di Clair Obscur è già spoiler, e quindi ecco, però condividono anche un altro elemento secondo me molto importante, e che è stato fatto molto bene in Clair Obscur e ovviamente bene anche nell'Ordine del Controvento, che è la caratterizzazione dei personaggi. I personaggi intraprendono questo viaggio, entrambi i racconti, per un fine comune, ma dentro di loro ognuno di essi ha una sua motivazione personale, legata ovviamente a quello che è il fine ultimo, però che data questa dedizione forzata che hanno dovuto dare a questa missione, hanno sostanzialmente introiettato tantissimo. E quindi si passa dalla persona più razionale, che può essere per esempio in Clair Obscur il personaggio di Lune, che è un po' la controparte dell'Aereo Maestre, che dicevo essere la mia preferita nell'Ordine del Controvento, che è Orochi, che sono i personaggi, sono le due persone razionali che vogliono capire cosa c'è alla base, cioè perché in Clair Obscur c'è questa pittrice che fa ciò, che cosa c'è dietro, che dinamiche proprio quasi scientifiche ci sono dietro, e la Roma Estera uguale, vuole comprendere questa forza del vento, che nell'ordine del controvento non è un semplice fenomeno fisico legato a uno spostamento d'aria, ma è un vento vitale, un vento che porta con sé, che è artefice di vita come di morte, e quindi vuole arrivare all'ultima forma del vento, cioè alla verità ultima, ecco, che non ha intrinsecamente un fine nel fermare il vento da una parte o fermare la pittrice dall'altra.
1: Clair Obscur ha ottenuto da parte dei giocatori e delle giocatrici un enorme attaccamento emotivo, le persone infatti si sono innamorate di ogni parte del gioco, dei personaggi, della colonna sonora, penso per esempio anche al concerto della colonna sonora di questo gioco che ci sarà a Milano, che è andato sold out in pochissimo tempo. E ti volevo chiedere cosa ha di speciale questo gioco per arrivare, diciamo, così tanto alle persone.
0: Allora, il gioco ha toccato molto forte l'anima di giocatrici e giocatori di vecchia data, che ormai penso potermi ci ficcare dentro anch'io, ma anche nuove generazioni. Le più vecchie, i più vecchi e vecchie, principalmente perché è un grandissimo ritorno ai gloriosi fasti del JRPG, cioè del gioco di ruolo giapponese. Che perché gioco di ruolo giapponese se questo è un gioco francese? Perché il genere proprio meccanico e narrativo di Clair Obscur si rifà a quelli che sono le grandissime saghe giapponesi, che sono iniziate dagli anni metà degli anni 80 fino che continuano ancora oggi, come di giochi di ruolo, Come primo fra tutti Final Fantasy, la saga di Final Fantasy, in cui appunto l'intero team di Sandfall ha più volte, ma anche nel gioco si vedono migliaia di rimandi alla saga di Final Fantasy, hanno ammesso appunto di essersi ispirati. Tant'è che nella cerimonia di premiazione come gioco dell'anno, sempre Guillaume Broch, che è il game director, ha ringraziato Hironobu Sakaguchi, che è l'ideatore della saga di Final Fantasy, e quindi saga di Final Fantasy che esiste ancora viva, vivissima, però ha subito sostanzialmente un cercare di stare al passo con i tempi, di cercare di intercettare quelle che sono le nuove mode videoludiche. Sandfall ha detto no, non ce ne frega assolutamente niente, a noi ci piacciono i giochi di ruolo a turni e noi facciamo un gioco di ruolo a turni. Però gli hanno dato un'anima, sia narrativa, sia di design d'ambientazione, sia di atmosfere, e anche qualche innovazione, che poi tanta innovazione non è, perché non si sono effettivamente inventati qualcosa a livello di gameplay, però hanno unito ciò che c'è di buono oggi, cioè ciò che c'è di funzionale, con l'anima di questi giochi, di queste vecchie saghe, che si è andata un po', forse è andata un po' perduta, e quindi ha risvegliato tantissimi animi, soprattutto l'incalzare una storia, questo senso di avventura che era tipica, appunto è tipica di Final Fantasy, ma anche di altri JRPG come Dragon Quest o Shin Megami Tensei, ci sono tantissimi esempi, e questo viaggio infinito in cui parti sostanzialmente dall'ignoto più totale fino a ritrovarti dinanzi alla vera realtà e a superare sfide che per i personaggi sembrano impossibili, ma ci sei arrivato sostanzialmente con quella che è il tuo vivere l'avventura e seguire i personaggi nella loro avventura. Quindi è questo sostanzialmente, l'affiancare un qualcosa di tradizionale ma funzionale, che funzionava in passato e che la gente ha ancora viva nel sangue, a una narrativa, a una storia, a una trama avvincente, scritta bene, con uno sviluppo e un'esposizione perfetta in quasi tutti i suoi punti, e colpi di scena e soprattutto poi delle virate clamorose sui temi, da questione appunto l'ignoto cosmico a l'intimità di traumi personali, ma non dico altro.
1: E invece, visto che tu la volta scorsa ci hai parlato sempre del gioco premiato dell'anno, che era Wukong, quali preferisci tra i due giochi?
0: Allora, Wukong è stato un buonissimo gioco, action RPG in questo caso, ma poco RPG, cioè poco di ruolo, un poco gioco di ruolo. Allora, per gusto personale, per esperienza, per anche mia storia personale, io dico Clair Obscur, perché aggiunge di più, cioè è più facile che nel futuro si parlerà di un prima e dopo Clair Obscur Expedition 33, ho mischiato un po' in francese e inglese il titolo, che piuttosto di Wukong, anche se Wukong ha avuto un impatto fortissimo, ma più che altro legato a quella che è la distribuzione globale del mercato, cioè vedere la studi cinesi che sbancano in Occidente, cosa che tra l'altro è un po' la ripresa di quello che era prima Final Fantasy, cioè o comunque i JRPG, l'approdo del design videoludico giapponese in Occidente, che è stato diciamo negli anni 80, più in realtà più negli anni 90. Quindi secondo me, e anche per gusto personale, dico che Clair Obscur.
1: Invece, ritornando un attimo all'autore dell'Orda del Controvento, l'Orda del Controvento anche ha vinto, è stato insignito del Grand Prix dell'Imaginaire nel 2006, e l'autore ha deciso dal 91 di isolarsi completamente dal mondo fondo, sociale, insomma, per dedicarsi completamente alla scrittura, specialmente il suo campo è la fantascienza e l'anticipazione politica. Il suo libro più famoso è proprio L'Orda del Controvento, però lui ha effettivamente un collegamento con i videogiochi, proprio lui.
0: Sì, è un po' una di quelle cose da quanto è piccolo il mondo, cioè che poi in realtà stiamo parlando sempre di in alcuni casi grossissime aziende, cioè il fatto che Damasio, mi pare poco dopo che la pubblicazione del libro dell'Orda del Controvento, ha fondato uno studio, una casa produttrice di videogiochi proprio, per quanto non avesse fino a quel momento alcuna parvenza di collegamento con l'ambiente, ha sfondato la Dontnod, che è questa casa di sviluppo francese, che ha sviluppato tra l'altro un gioco che ha citato prima Giulia, cioè una serie di giochi che è Life is Strange, un'importantissima avventura grafica, una serie di giochi di avventure grafiche, che tra l'altro alcuni giochi mi pare sono pubblicati dalla Square Enix, che è l'azienda nata dalla fusione di Square e Enix, di cui Square ha fatto i Final Fantasy, giochi a cui si sono ispirati quelli di Sandfall per fare Clairobscura. E chiudiamo il cerchio.
1: È tutto collegato. È tutto collegato. E invece siamo in chiusura, quindi ti faccio un po' di domande sui consigli in generale. Ci sono altri giochi che ti sono piaciuti e a cui sei legato emotivamente tanto quanto Clairobscura, che consigli?
0: Allora, sì, infiniti in realtà, però sicuramente per rimanere in tema cito sicuramente alcuni JRPG, appunto, tra cui alcuni Final Fantasy. Il mio preferito da sempre, cioè da sempre, da che mi sono approcciato ai Final Fantasy è Final Fantasy 9, ma diciamo tutta la parte, diciamo fine anni 90, inizio 2000, per quanto io comunque li abbia recuperati tempo dopo, sono tra i miei preferiti, diciamo Final Fantasy 6, 7, 8, 9 e 10 metterei, che tra l'altro 10 secondo me è anche quello, ma non secondo me solo, cioè secondo molti è quello da cui hanno preso più spunto quelli di Sandfall. Final Fantasy 9 per me è incredibile, sì, fatto piangere più volte, ma anche, ecco, per esempio un gioco che mi pare ho consigliato la volta scorsa, che è Outer Wilds, che è un gioco incredibile quanto riguarda l'innovazione proprio del concetto di videogioco, cioè di quello che può essere un'esperienza tramite un videogioco, vivere un'esperienza. Per quanto non ha magari una trama complessa, non ha uno sviluppo narrativo così di questo tipo, anche attoriale se vogliamo dire, non c'è, c'è zero recitazione, tutta la narrazione di Outer Wilds è solamente tramite pochissimi testi scritti, oppure l'osservare il mondo, il piccolo mondo in cui succede tutto quello che succede nel gioco. E l'ho consigliato al tempo proprio per questo, perché è proprio la potenza del mezzo di poter emozionare così tanto con anche in modo essenziale, cioè senza per forza raccontare storie roboanti di mondi incredibili. Questo.
1: E invece un consiglio di lettura per chi ci ascolta?
0: Allora, dato che abbiamo parlato di libri che hanno ispirato videogiochi, parliamo di giochi che ispirano libri, non tanto giochi ma più che altro come concetti, cioè Clairobscura è un JRPG, cioè un gioco di ruolo giapponese, stile giapponese, è un libro che ho letto di recente, un genere che per me almeno è nuovo, è la Lit RPG, cioè la letteratura basata sui giochi di ruolo. Uno fra questi che ho letto di recente è Dungeon Crawler Carl di Matt Dinneman, che parla sostanzialmente, cioè è un racconto, una storia, un romanzo che prende però spunto da meccaniche dei giochi di ruolo, anche non videogiochi ma anche giochi da tavolo, cioè giochi di ruolo da tavolo, Dungeons and Dragons, insomma, quel tipo lì, in cui appunto meccaniche di quel mondo lì, come la gestione dell'inventario, l'incontro con i nemici, le statistiche dei personaggi, eccetera, fanno parte, sono parte attiva del racconto, sono espliciti e racconta una storia estremamente ironica, molto divertente, fa tanto ridere, e lo consiglio perché è una lettura molto allegra, molto divertente.
1: Io ti ringrazio per essere stato qui anche quest'anno per il gioco dell'anno. Vi ricordo che Luca è un rappresentante di Anadaxus e li potete trovare su YouTube, dove ci sono appunto anche dei video proprio sul gioco di cui abbiamo parlato, su Clairobscure. Vi ricordo che abbiamo parlato, oltre di Clairobscure, anche dell'Orda del Controvento di Alain Damasiot. E prima di salutare Luca, gli chiedo che canzone ha scelto per la chiusura.
0: Adesso c'è Banquet di Block Party.

0: Ed eccoci tornati in studio per salutarvi e augurarvi ovviamente una buona settimana, una buona serata, però ricapitolando i libri di cui abbiamo parlato. Abbiamo iniziato con L'ultima forma di vita intelligente di Vargas, ne abbiamo parlato con l'autore stesso, volume uscito per Zona 42 a settembre del 2025, 128 pagine, 12 euro.
1: Poi abbiamo parlato del saggio Player, rappresentazioni femminili nei videogiochi, libro di Giulia Martino e Francesco Dognolo, edito da Tlon, di 280 pagine per 18 euro. E poi abbiamo concluso parlando del videogioco Clairobscur e del romanzo L'Orda del Controvento di Alain Damasio, edito da Oscar Mondadori, per 20,90 euro e ben 612 pagine. Ne abbiamo parlato con Anataxus.
0: E quindi vi auguriamo di nuovo una buona serata, ci riascoltiamo il prossimo giovedì sempre alle 20 con Tabula Rasa. Un saluto a tutte e tutte, in particolare a chi è privato della propria libertà. Ciao.
1: Ciao.

E come sempre, ben trovato e ben trovato qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Panis. Qui, in questa serata di giovedì 4 giugno, qui in questo nuovo mese che ci accompagna verso il solstizio di estate, giugno, il mese consacrato alla mitologica Giunone, simbolo del cerchio lunare e del principio femminile nel pieno della sua giovinezza. Dal suo nome avrà poi origine quello del mese di giugno. Serata attraverso un contatto ancestrale che prende il titolo di Song for Ancestors.

Lorelin Soul, questo è il titolo del brano che stiamo ascoltando, come delle anime che si liberano in un crocevia di culture e di epoche storiche che si incontrano, loro, il duo Rajana.

è un certo magnetismo, sembra ora invadere l'etere con Mesmerismo, That Can Dance, a proseguire la serata.

e ci inoltriamo sempre più nel terreno fertile di una storia millenaria di scambi di conoscenza, dove il misticismo medio orientale incontrava la filosofia occidentale. Tutto si fondeva. Con Winds of Gabriel, arcana a scorrere sotto la mia voce.

at the crossroads of the world per la mia Vox e in Octibus Panis, come tutti i giovedì sera a tenerti compagnia.

è lui, Sephiroth, a proiettarci nell'antica città egizia del sole, Heliopolis, associata al culto solare di Atum. Heliopolis, appunto il titolo del brano in questione.

sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87 900, le frequenze sulle quali sei sintonizzato e sintonizzato. Nel frattempo, dalla Finlandia, le ambientazioni sonore di Sala Sakral. Sain Ovakosa, tradotto dovrebbe essere questa è quercia, proprio a sottolineare la potenza di questo albero, simbolo di forza morale e fisica. Essa, ovvero la quercia, l'asse del mondo, tanto per i Celti come per i Greci.

E intanto quello che avanza è il suono dei Golgota con questa Tunguska. Con questo brano che ci rievoca quella remota regione della Siberia, Tunguska, che nel 1908 fu colpita da un'enorme esplosione causata dal potentissimo impatto di un asteroide. Eppure lì ci ha detto bene.

e il tutto si rimescola con le contaminazioni di inizio serata con Dewins Subaim.

a 64 anni luce di distanza. Il titolo dell'album, da dove sono tratte queste sonorità, e loro, Geomatic, ad accompagnarci verso la conclusione della serata, per lasciare poi i microfoni come tutti i giovedì sera a seguire ad Apostasia.

22:46 e anche per questo giovedì sera questo altro spazio-tempo denominato Noctibus Panis, dal latino nelle notti di panne si chiude, per lasciare come ricordo le redini ad Apostasia. Saluto chi è stato all'ascolto, in modo particolare a chi è privato e privato della propria libertà rinchiuso dentro un carcere, e vi rimando a giovedì prossimo, stesso orario, stessa frequenza.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
8: Radio Onda Rossa.
9: Onda Rossa, Onda Rossa, Onda Rossa.
10: Radio Onda Rossa.

0: Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove. Sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli, stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.
1: Per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
2: Scusa, sai che non ho capito?
1: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
2: Oh, io non lo sto a capire che dice.
1: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
2: è
1: là.
2: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
1: Prova a scrivere collettivo con la K.
2: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
1: Con la Q?
2: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
1: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
2: Ma sarà difficile?
1: Ma no, sono proprio tre cosette.
2: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. Un passito patra.
3: 150 anni fa ci siamo inventati una nazione a misura dei nostri mercati. Abbiamo surfato la terra e sradicato la rivolta dei briganti. Abbiamo creato il fascismo e la mafia. Ucciso studenti e operai. Non è bastato. E abbiamo fatto scoppiare le bombe della ragion di Stato.
4: 150 anni dall'Unità d'Italia. Sono 150 anni che banchettiamo con le vostre ossa.
5: Questo spot non può essere accusato di vilipendio della nazione perché chi l'ha fatto non si ritiene parte di nessuna nazione.
6: Radio Onda Rossa 87.9.
7: Senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
8: Radio Onda Rossa.
9: Radio Onda Rossa.
10: Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Il cui telefono è 0649 1750. Sito internet www.ondarossa.info. Una realtà autogestita ormai da lontano 1977.
11: Radio Onda Rossa.
12: Radio Onda Rossa.
13: Brigada Callejera
14: presente.
13: Brigada Callejera
14: presente. Respect.

0: Inizia la gira della Brigata Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
1: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

0: patriarchi, pubblicità.
1: Radio Androssa è una realtà autogestita ormai da lontano 1977. Radio Androssa, Radio Androssa, Radio Androssa, Radio Androssa, Radio Androssa,
2: Radio Androssa, Radio Androssa, Radio Androssa. Sei da qua?
3: Chi saranno?
4: Il secondino.
3: No, no, sono due.
4: E allora è un quartino.
3: Come sei?
4: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
5: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
6: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
7: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
8: Gnocchetti, apri Lucchetti.
9: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
10: Sta galera, ma rotto le palle.
11: Siamo gli evasi.
12: È uscita Scarceranda 2026.
13: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
14: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa. Via De Volsci 56, potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
6: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
15: Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
1: Radio Onda Rossa.
13: Radio Onda Rossa.
16: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante che campa da 44 anni senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
13: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.

0: Onda Rossa.
1: 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
2: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
3: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
2: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
3: Sì, le trovo giuste, no?
4: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
5: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
6: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
7: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
8: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
10: Sai che con due giottoni...

Buonasera a tutti e a tutti, torniamo in diretta dalle frequenze di Radio Onda Rossa. E dopo un po' di spot e un po' di compagnia dell'automatico, sta per avere inizio Apostasia. Dopo i Noctibus Panis del grande Fagiolino, rieccoci tornati qui ancora in diretta per lo spazio finale del palinsesto notturno del giovedì sera. Chiaramente Apostasia va a chiudere questo palinsesto del giovedì notte con tanta musica tra autoproduzioni e rock and roll.

musicali, quattro autoproduzioni. E poi la seconda parte più corposa dedicata ai classics. E questa sera andiamo ad ascoltare una seconda e ultima parte dedicata alle L7, storica band grunge degli anni 90-2000, perché sono ancora in formazione, se per curiosità vi interessa. Gli anni passano ma ancora continuano a suonare dal vivo, imperterrite, grandissimo gruppo al femminile, che questa sera andremo a riascoltare ancora una ultima volta dai vari estratti dei vari album di una quarantennale carriera

1750 è il numero telefonico di Radio Onda Rossa se volete contattare la radio, oppure Apostasia in queste due ore, ore e mezza, perché come sempre andiamo via con il primo notturno. Quindi fino a luna sarò sicuramente qui in diretta con Apostasia. Quindi ondarossa@ondarossa.info, invece se volete contattare direttamente con una mail la redazione della radio. Invece se potete contattare apostasia@ondarossa.info. Poi non per ultimo vi ricordo che è iniziato anche il radioabbonamento, una modalità sicuramente nuova, alternativa o aggiuntiva alla vostra abitudine nel fare la sottoscrizione. Infatti permette a tutti e a tutti di fare la procedura sul sito di produzioni dal basso, raggiungibile radioabbonamento direttamente dall'home page di Onda Rossa @ondarossa di ondarossa.info. Da lì, dall'home page in alto, oltre al link allo streaming, trovate subito dopo il radioabbonamento. Chiaramente libera la sottoscrizione come sempre lo è stata, però potete vedere dall'home page del radioabbonamento che ci sono anche delle modalità speciali di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Chiaramente chi dedica apparentemente economicamente più interessa la radio, ha anche qualche piccolo premio che la radio dona con molto piacere. E, però è possibile fare sempre la sottoscrizione libera, come chi è lontano da Roma la può fare, oltre che con il radioabbonamento anche con i metodi classici che trovate dal link sostieni dal sito di Onda Rossa. Trovate tutti gli estremi per poter fare una sottoscrizione per chi è lontano, anche con altri mezzi, conto corrente postale, bonifico, moneta elettronica. Però invece chi è a Roma invito sempre o a passare qui in radio o anche a venire alle nostre iniziative, dove oltre a partecipare alle iniziative di autofinanziamento della radio potete anche trovare il fantastico banchetto di Radio Onda Rossa con tantissime autoproduzioni musicali, editoriali, oggetti, vestiario griffato a Radio Onda Rossa Limited Edition. Quindi anche lì approfittatene quando venite alle iniziative per venire a vedere il nostro fantastico banchetto ricchissimo, che sicuramente vi solleticherà nell'aggiungere un'ulteriore bella sottoscrizione per Radio Onda Rossa, una radio libera che non fa pubblicità, una redazione di compagni e dei compagni che da sempre autogestisce la radio, e l'unico modo per sostenerla è sempre la sottoscrizione. Quindi sottoscriviamo tutte e tutti per Radio Onda Rossa Libera.

E visto che mi sono scordato di metterlo tra gli spot iniziali, c'è anche la bellissima iniziativa dei compagni e le compagne del Laurentino Squat. Eccola qua lo spot.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

E sul sito della radio trovate anche il fantastico volantino. Domenica 7 giugno, giornata a Laurentino 38. Dalle ore 10 del mattino fino alla sera con i concerti. Quindi un abbraccio ai compagni e le compagne del Laurentino Squat. E in più vi ricordo che come questa trovate anche in altre iniziative dall'home page del nostro sito ondarossa.info, dove troverete gli ultimi podcast, le ultime notizie, le ultime anche trasmissioni tematiche o musicali che, se non trovate in home page postate, le trovate chiaramente nel palinsesto di Radio Onda Rossa, dove oltre alla programmazione delle varie trasmissioni troverete anche gli spazi delle varie differite. Tutto ciò dal palinsesto, dal nostro sito www.ondarossa.info. E allora iniziamo come sempre dalle quattro entità che si autoproducono del tutto.

come ogni settimana dunque vado a selezionare quattro entità musicali che si autoproducono, si autodistribuiscono spesse volte con la loro musica per diffonderla anche più possibile, chiaramente resa anche disponibile. Tante band che ne programmo ogni giovedì chiaramente hanno ormai l'abitudine di fare il doppio canale, vendono il loro CD, il loro vinile, però nel frattempo in parallelo lo rendono anche disponibile gratuitamente sulla rete. E come ogni settimana proporvi il nuovo album dei Fleurs du Mal, storica band di San Lorenzo e non solo, origini dalla wave, dalla post-punk, di quella che era una band che è nata a metà degli anni 80. Come sapete, negli ultime settimane stiamo ascoltando il nuovo e bellissimo album dei Fleurs du Mal, completamente anche questo autoprodotto dalla band che vive di questo, sono tutti musicisti che hanno sempre fatto questo nella vita, in particolar modo i capi storici di questa band, Stefano e Graziella, chitarra, voce e sax, quindi una band di rock and roll che propone classici strumenti del rock and roll, anche tanti fiati, due sax, tromba, una band che va dalla formazione a due fino alla formazione di 10-15 persone. Sono appena tornati da un monumentale, trionfale, anche se abituale, tour in Olanda per fine aprile, inizio maggio. Sono tornati qui. Se andate sulla rete troverete anche tante prossime date dal vivo dei mitici Fleurs du Mal e dall'album nuovo del 2026 Space Time Mystery. Andiamo ad ascoltare anche questa settimana un nuovo pezzo e questa volta è Rolling on the Road. Loro sono Fleurs du Mal, prima autoproduzione di Apostasia. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

On the Road, come sempre è stata questa band. Ancora un altro pezzo che andremo ad ascoltare, un ultimissimo pezzo la prossima settimana, ancora dei Fleurs du Mal. E ora, come sto facendo anche qui con un po' troppa abitudine, anche questa settimana un po' di doom metal con i mitici Misanthropus, no? Da Aprilia con Furore, una band che è imperversa da più di 30 anni con il loro doom metal, Misanthropus. Seconda autoproduzione di Apostasia con voi, buon ascolto su Radio Onda Rossa.

Quindi anche il grande Boisca, che è stato qui a farmi compagnia per verificare gli aspetti tecnici del nuovo ascolto di Radio Onda Rossa. Sì, sappiamo tutte e tutti che c'è il problema, insomma, della radio vicina, quella degli aguilotti, che dà molto fastidio. Per esempio si diceva che verso il litorale, stranamente, per quanto mi riguarda, quando ascolto la radio da Cervederi e la Dispoli, come potrà testimoniare il grande Vichingo, la radio si sente molto bene. Paradossalmente qua a Roma, chiaramente, seppure più vicino a Montecavo, il segnale FM viene coperto purtroppo dalla radio accanto. Speriamo anche di risolvere breve questa modalità dell'FM, che rappresenta l'ascolto classico e storico di Radio Onda Rossa, almeno per il sottoscritto che l'ha sempre ascoltata in FM o giù di lì. Però vi ricordo che la radio poi si può ascoltare chiaramente oltre all'FM su Roma Capitale, Provincia, Litorale Etrusco e vari. Si può ascoltare anche in streaming dal nostro sito, dovunque voi siate con una connessione a internet, oppure anche in DAB, sia su Roma città e su Terni città e provincia e su Perugia città. Provatela anche la modalità in DAB, che anche qui speriamo di allargare come opportunità tecnica di ascolto di Radio Onda Rossa.

ascoltato con il loro noise doom metal. Adesso si va anche qui a una nuova autoproduzione, una band storica di Roma che ha fatto uscire il nuovo album e come i Fleurs du Mal chiaramente lo fa uscire sia in CD in vinile ma anche disponibile gratuitamente. E quindi andiamo ad ascoltare il nuovo album degli Zoo. Storico trio nella scena romana, proveniente dalle ceneri di altri grandi progetti musicali della scena underground romana. Gli Zoo con Ferrum Sidereum, nuovo album da cui andiamo ad ascoltare subito Golgota. Quindi loro sono gli Zoo, terza autoproduzione di Apostasia di questa sera. Buon ascolto su Radio Onda Rossa.

Ancora onda rossa, sempre apostasia ai controlli, 0649175050. Questi erano i Zoo dal nuovo album Ferrum Sidereum, anche questo come quello dei Fleurs du Mal uscito a inizio 2026. Anche questo disponibile in CD, in vinile, ma anche online gratuitamente. E perché non andarci ad ascoltare le origini, tra le varie origini della band degli Zoo? Parliamo dei Grunge, li andiamo ad ascoltare con quello che fu forse il primo album nel 1986-87. Eccoli qua, andiamo a riascoltare la bellissima Creme. Grunge, ultima autoproduzione di questa sera di Apostasia, Radio Onda Rossa.

podrá hacer un daño, porque yo te protegeré siempre.

E questa era Creme dei Grunge, con la voce ancora Tiziana, primissima autoproduzione del 1986, a fase di rigetto. E questo era il pezzo Creme, che tra parentesi questa fase di rigetto andremo ancora a riascoltarlo nelle prossime settimane, perché rimane anche qui un esempio un po' dell'autoproduzione dell'epoca che avanzava e di questa sperimentazione tra l'elettronica e il punk, sicuramente più intellettuali, molto simile ai Contropotere, ma più intellettuali, meno tossici, insomma molto più elaborati, soprattutto in queste primissime cose, con la voce femminile di Tiziana. Lasciamo quindi le autoproduzioni, ma le andremo a riascoltare ancora i grunge tra le autoproduzioni del passato nelle prossime settimane. Se volete far avere ad Apostasia la vostro CD, il vostro vinile, lo potete far avere per posta ad Apostasia, contatto Radio Onda Rossa, via De Volsci 56, 00185 Roma. Oppure lo potete portare anche qui a mano e lasciarlo in bacheca all'attenzione di Apostasia. Oppure far sapere della vostra esistenza, del vostro progetto, della vostra autoproduzione musicale ad Apostasia, @ondarossa.info. Lì anche per quanto riguarda i vostri live, che lì si può anche ricordare il giovedì notte qui dalle frequenze della radio, apostasia@ondarossa.info. Radio Onda Rossa con voi, Apostasia ai controlli. Adesso si inizia i classics per almeno una buoni tre quarti d'ora. Primo pezzo, come al solito, dedicato al vichingo. Ultimo pezzo estratto dal album, tra i primissimi album, non so se è il primo, di Noir Boy George, mitico synthesizer francese, sempre sul filo del rasoio, con le sue storie molto molto estreme, molto rancidamente tossiche. Grandissimo Noir Boy George, che poi sarebbe Noir Boy George Petit Beauté Horrit, dedicata al vichingo. Buon ascolto con i classics dedicati all'L7. Apostasia con voi a Radio Onda Rossa. Yes.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, favolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Punto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo a...

0: Ci siamo.
1: Eh sì, dopo una settimana di sosta dovuta alla festa del radio. 49
0: bellissima
1: anni.
0: Bellissima festa, lo vogliamo dire. Sia il venerdì
1: che la domenica.
0: La SDIA che la domenica qui sotto. Siamo sì. stati bene, ringraziamo tutti e tutte e tutto. Tanti compagni così
2: io devo dire che
0: fuori dai.
2: Io quest'anno non ho fatto praticamente niente perché è stato fatto tutto da gli altri e dalle altre. Niente, ho fatto qualcosina qua e là, ma veramente proprio grazie, sì, veramente cioè, una roba incredibile.
1: No, io invece ho lavorato molto duramente, infatti appunto stavo pensando di chiedere un
2: aumento?
1: Almeno un rimborso, qualcosa, perché insomma. Il direttore artistico
0: ti do il doppio dell'anno scorso.
1: Il doppio dell'anno scorso, il doppio di zero. Cioè,
2: se a fine dell'anno contabile qualcosa avanza,
1: spetterà al direttore artistico. Quindi prendere, insomma, me lo assicurate.
2: La vedo dura, però
1: speriamo.
2: Ci puoi sperare, ti puoi impegnare per fare le cose a sostegno della radio.
1: Esatto.
2: Come succederà a Bruxelles?
0: Che succede a Bruxelles?
1: Succedono tante cose.
2: Però d'altronde, che ve lo dico, grazie intanto per chi ha trillato, stavate proprio qua a aspettare, effettivamente siamo tornati e io so che il direttore questa settimana si è preoccupato di qualcosa.
1: C'ho questa cosa che mi angoscia e angoscia tutta l'Italia.
2: Che cosa ti ha angosciato questa settimana?
1: Perché romantica, secondo voi, è uguale all'amore non mi basta? Cioè, questo è un interrogativo che insomma
2: non mi sembra nemmeno
1: va capita la situazione lettere, no. Perché insomma
2: non mi sembra
1: perché appunto dai social i fan di Emma Marrone,
2: il nostro TikTok sta esplodendo infatti,
1: infatti insomma per ho moltissime cosa. Visualizzazioni
0: ma dice un plagio?
1: Pare che sia, cioè allora i fan dicono che è un plagio, cioè i fan di Emma Marrone dicono che Ultimo ha copiato la canzone di Emma Marrone L'amore non mi basta per fare la sua ultima uscita romantica.
2: Impossibile.
0: Secondo
1: i
0: me
1: fan di Ultimo sono arrabbiati tantissimo, qui c'è una guerra via social. Però appunto sia Ultimo che Emma Marrone però non si sono pronunciati.
2: Infatti
0: sono, sanno benissimo che sono due pezzi scritti.
1: Sono molto angosciato.
2: Secondo me perché sanno benissimo che questa roba qua gli torna utile in notorietà. D'altronde da quant'è che non sentivate parlare da Ultimo e da Emma Marrone? Io da Ultimo non sentivo parlare da quando ha fatto il concerto alla Vela del Papa.
1: Ma insomma tu parli di concerti di Ultimo, insomma è previsto tra poco, alla fine dell'estate, questo mega concerto di Ultimo. Si diceva all'inizio 350.000 spettatori, mo sentito che dicono 250.000. Mi domando, l'ultimo della fila, no? Cioè quello che sta l'ultimo dei 250, esatto, l'ultimo che va a vedere
0: che entra al concerto di Ultimo vince qualcosa?
1: Ma non lo so, non io lo so. Insomma lo suggerirei a Ultimo.
2: Vabbè, comunque bentornati a Le Faremo Sapere, la vostra trasmissione preferita a cura del presidentissimo spettacchiatissimo oggi presidente.
0: Sono spettacchiato.
2: Simpaticissimo perché mi hai regalato un dono che effettivamente finalmente c'ho uno scettro regalatomi dal direttore artistico dentro la radio.
1: Giusto.
0: Diciamo cos'è, perché non è una televisione, quindi